perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è quasi, è vicino alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo, chiede trasparenza, e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene. Allora, vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campo d'Arsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata, sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa è la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: Ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e Aia, mi sembra, però no, non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque è una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce onesto ed ecologico, oppure come fa il GAS, i GAS, fanno i GAS di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi. E poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai
0: Sì.
1: facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese. Che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol, presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio.

oppure al numero 335-633-9419. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene. Allora, aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI, clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma, domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Vabbè, per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia.

veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', in quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione appunto si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90% con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro utilizzato per disinfettare l'acqua
per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, da 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi sì, ci sono anche
in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato insomma di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, ma ste palline perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione non c'è pioggia, ma insomma non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto, bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo colore, il nero attira il calore, i raggi del sole. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale.
Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque sentiamoci Chacoe de Los Masadores. Simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per due ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi. È un trauma, insomma, per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione, insomma, delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia, la chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione e quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire Lo chiederemo agli alberi, con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

ci sono. Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva, senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma, scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma, assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua, l'articolo dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima, la regione si lava le mani. Dunque, vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della Regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità.
Resistere Veneto non chiede allarmismo, chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene, allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campodarsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata, sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: Ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e Aia, mi sembra, però no, non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque è una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce onesto ed ecologico, oppure come fa il GAS, fanno i GAS di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi. E poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farlo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è domani c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro. Non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 77 66 oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia, veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia

alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione appunto si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema, la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora.
resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua

favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute. Avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano, mi sembra. Ma ste palline, perché nere e non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma, insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo colore. Il nero attira il calore, i raggi del sole. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa. A proposito di siccità, Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottiglie
bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque sentiamoci Chacoe dei Los Masadores. Simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per due ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi. È un trauma, insomma, per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione, insomma, delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente, ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia, la chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione e quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma, scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev, questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale. Ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-americani-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti se non il fatto. Eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Dunque, vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della Regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità.
Resistere Veneto non chiede allarmismo, chiede trasparenza. E i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco. Questo. Bene. Allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campo d'Arsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: Ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi. E Aia mi sembra, però no, non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce onesto ed ecologico, oppure come fa il GAS, i GAS, fanno i GAS di Radio Gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi. E poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai
0: Sì.
1: facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol, presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro, non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339-828-7766 oppure al numero 335-633-9419. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia, veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma, tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie, questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di

No, non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrai bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma Ste Palline scrive, chi è Stefano mi sembra, no, boh, ma Ste Palline perché nere non bianche? E poi se non c'è evaporazione non c'è pioggia, ma insomma non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto, bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo colore. Il nero attira il calore, i raggi del sole. Boh, non ti so dire di più. E altro. Questa è una bella iniziativa. A proposito di siccità, Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione CT2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma, va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco. I monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia, ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella
erogazione.

Circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi i traumi, è un trauma insomma per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, può essere anche questo, una cistite, un'infezione insomma delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

0: ci sono.
1: Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Scerifo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni, Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è quasi, è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Dunque, vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio. Non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini. Non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo,
chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene, allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campo d'Arsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'energia carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: Ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e Aia, mi sembra, però no, non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche, oppure dal contadino che si conosce onesto ed ecologico, oppure come fa il GAS, i GAS, fanno i GAS di Radio Gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi e poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai
0: Sì.
1: facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è?
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol, presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro, non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339-828-7766 oppure al numero 335-633-9419. Ecco, sono due registi in gamba, bravi. Hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia. Veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma, tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie, questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. Dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute. Avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, No, boh. Ma ste palline, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi, ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo. Per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Boh. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate. Bottigliette di plastica, comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione CT2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma, va avanti così, descrivendo questa bella iniziativa. Ecco. I monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia, ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per due ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi. È un trauma, insomma, per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione, insomma, delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente.

Quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente, ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il Duccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa. Ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del Luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone, vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire Lo chiederemo agli alberi, con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

0: ci sono.
1: Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo,
chiede trasparenza e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene, allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campodarsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, in collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria. E quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche, aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e AIA, mi sembra, però no, non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere, perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce, onesto ed ecologico, oppure come fa il gas, fanno i gas di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Dunque, poi. E poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città, ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso non accelera. Qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso non accelera.
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è domani c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro. Non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 77 66 oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia. Veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri, ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma, tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie, questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, da 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande: quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. Ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano, mi sembra. No, boh. Ma ste palline, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo, per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Boh. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma, va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Sono le 11:46 e dunque Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole, e quindi i traumi, è un trauma insomma per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, può essere anche questo, una cistite, un'infezione insomma delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque, Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene. Allora, vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente. Quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale,

Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi e prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo in questi 3 minuti, vi faccio sentire Lo chiederemo agli alberi con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

ci sono. Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Scirifo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia, vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma

insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica, vabbè, ormai è quasi, è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma assurdo. Andrea scrive: ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio? Ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti, se non il fatto, eccolo qua l'articolo, dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della regione, punto di domanda, è sostanzialmente: è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini, non basta dire è tutto sotto controllo senza spiegare davvero come, perché e con quali garanzie. La Regione Veneto non può lavarsene le mani. Se una scelta riguarda gli allevamenti veneti, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'economia del territorio, allora la Regione deve rispondere nel merito, con chiarezza e responsabilità. Resistere Veneto non chiede allarmismo, chiede trasparenza, e i veneti meritano risposte, non formule burocratiche. Questo l'ha scritto Roberto Agirmo per Resistere Veneto con Zumski e Lovat. Ecco, questo. Bene, allora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campo d'Arsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica, la canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

0: Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria, e quindi l'energia carbonica ha un senso. Sì, sì, interessante. E anche aggiunge Stefano: e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive: ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA. Sono vaccini genici, preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e AIA, mi sembra. Però non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere, perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce, onesto ed ecologico, oppure come fa il GAS, fanno i GAS di Radio Gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi... e poi c'è... Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farvelo sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora, proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera, qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso e non accelera,
0: accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile, è interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa. Oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo, c'è un domani c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro. Non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 77 66 oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15:30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento. per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia, veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po', In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione appunto si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande: quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi insomma, bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, No, boh. Ma ste palline perché nere non bianche? E poi se non c'è evaporazione non c'è pioggia. Ma insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo. Per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Boh. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2Sea, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale, sono le 11:46 e dunque Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine e quindi uno sforzo notevole, e quindi traumi. È un trauma, insomma, per le vie urinarie. Però potresti aver avuto anche una cistite, eh? Può essere anche questo, una cistite, un'infezione, insomma, delle vie urinarie. Dipende se hai avuto anche bruciori, stimoli frequenti a urinare, eccetera. Sicuramente ti conviene bere molto, infatti l'urina è tornata normale dopo aver bevuto molto, questa è già la soluzione. Magari, ecco, fai un po' meno sforzi, e soprattutto perché se sudi tanto rischi una disidratazione, no? Quindi dovessi portarti anche, ci sono quei zainetti con l'acqua incorporata, con le cannucce incorporate nello zaino che bevi correndo, ecco, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, come faccio io a San Giuliano, ci sono fontanelle ogni 500 metri e bevo in continuazione, ecco, questo al parco, al grande parco di San Giuliano. Quindi devi bere in continuazione, più sudi più devi bere anche durante la corsa, ecco, probabilmente è successo questo, insomma, una disidratazione oppure una cistite. Lì bisogna fare un esame delle urine, fare un po' di esami, insomma. Dunque Andrea scrive: acqua pubblica meglio tardi che mai, Londra nel 2026, Venezia 500 anni fa. Già. Bene, allora vediamo se in questi ultimi 7 minuti posso leggervi ancora qualcosa. Ah sì, conoscete, avete mai sentito parlare dell'esperimento del luccio? Sapete che il luccio è un pesce predatore. Allora, un luccio in un acquario viene separato dalle sue prede, dai pesciolini di cui si cibava, da una barriera trasparente, quindi un vetro, insomma. Allora lui attacca le sue solite prede, il cibo, insomma, attacca, ma viene bloccato da questo vetro. Ci riprova e dopo vari tentativi smette di sbattere contro il vetro. E fin qui niente di sorprendente. Ma la parte interessante è quando hanno tolto la barriera, quindi hanno tolto il vetro. Il luccio continua a non provarci, perché il suo sistema nervoso, il suo piccolo cervello, ha già archiviato la situazione come inutile. E quella registrazione non si cancella automaticamente quando le condizioni cambiano. Uno scienziato, un certo Martin Seligman, ha osservato qualcosa di analogo negli esseri umani. Esperienze ripetute di fallimento incontrollabile, situazioni in cui lo sforzo non produce nessun effetto, tendono a ridurre progressivamente la disponibilità ad agire, anche quando il contesto cambia. La chiamata impotenza appresa.
ed è uno dei fenomeni più solidi della psicologia comportamentale. Il meccanismo sottostante ha a che fare con il cervello, ha a che fare su come il cervello costruisce aspettative. Non registra solo, tra virgolette, questa azione non ha funzionato. Aggiorna la sua predizione generale sull'utilità dell'azione. E quella predizione influenza le scelte successive, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti di apprendimento e lavoro questo ha implicazioni concrete. I piccoli successi progressivi non sono solo un espediente motivazionale, intervengono direttamente su quel sistema predittivo, ricalibrano le aspettative, rendono di nuovo plausibile l'idea che valga la pena riprovare. A volte la barriera non c'è più da tempo, ma il comportamento si è formato quando c'era la barriera, il vetro, come il vetro nella vasca del luccio. Ecco, quindi a volte ce la mettiamo via, no? E diciamo, ah no, questo proprio no, non mi riesce. E invece a volte basta riprovarci. Bene, mancano 3 minuti. A sto punto mi congedo da voi. E prima di mettere l'ultima canzone vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che tocca appunto dalle 12 alle 15. E vediamo, in questi 3 minuti vi faccio sentire "Lo chiederemo agli alberi" con un coro di voci bianche. Bene, ciao, buona giornata a tutti, nonostante il calduccio. No, no, ecco qua.

ci sono. Vedo adesso un messaggio che mi era sfuggito di Andrea Sceriffo, che scriveva: anch'io, Doc, corro come un matto tutto il giorno e tutti i giorni. Allora sono in forma anch'io? Tu, Doc, sei un grillo. Auguri, auguri anche a Giovanni Pirozzi. E poi aggiunge Andrea: io vado a correre nelle strade delle cantine sociali, così non corro il rischio di morire di sete. I rubinetti sono sempre presenti. Ciao, Doc, lieto fine settimana a te. Grazie altrettanto, Andrea.

Eccomi di nuovo con voi, riprendo l'argomento di questa nave, grande nave metaniera piena di metano che è alla deriva senza equipaggio nel mare Mediterraneo vicino alla Libia. Insomma, ripeto la frase finale di questo articolo che ho tratto da trasportoeuropa.it. Allo stato attuale delle informazioni pubblicamente disponibili, l'ultimo dato verificabile resta quello dell'8 aprile, il relitto ancora alla deriva e sotto sorveglianza libica, senza che sia stata documentata una soluzione definitiva, ha il duplice rischio di esplosione termica e sversamento di idrocarburi. Ecco, punto, basta. E un ascoltatore che non si firma, scrive: la nave è una bomba ecologica, ma presto collerà a picco. Per quel che mi riguarda, i costi andrebbero attribuiti a Kiev. Questi che l'ha bombardata. Questi eventi sono chiaramente una dichiarazione di guerra internazionale, ma ai governi non gliene frega niente e non c'è nessuno che obbliga Kiev che non si faccia uso nei cieli europei di tali armi militari. Sì, non dovrebbero bombardare così navi. È una vergogna di un paese, l'Italia. Vassallo, non più vassallo, cosa scrivi? Siamo ancora vassalli, con politici amebe e degli stati anglo-ameri-israeliani. Sì, un po' confuso il messaggio, ma insomma si capisce. Ecco, speriamo bene, perché insomma questa bomba ecologica. Vabbè, ormai è vicina alla Libia, infatti è monitorata dalle navi libiche, però insomma, assurdo. Andrea scrive, ma Andrea, hai ripetuto lo stesso messaggio, ti avevo già risposto che non ho aggiornamenti se non il fatto, eccolo qua l'articolo dunque, se non il fatto, eccolo qua, che come dicevo prima la regione si lava le mani. Vaccini negli allevamenti, domande lasciate senza risposte. Resistere Veneto con Riccardo Zumski e Davide Lovat aveva posto alla giunta regionale domande semplici e precise sull'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza aviaria negli allevamenti veneti. Si chiedeva se la regione intendesse confermare la campagna, in particolare nella provincia di Verona, oppure sospenderla o rinviarla in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Si chiedeva trasparenza su sicurezza, documentazione, controlli, tutela degli allevatori, dei consumatori e della filiera veneta. La risposta della Regione, punto di domanda, è sostanzialmente è tutto regolare, lo dicono al Ministero, Europa e anche l'EMA. Ma questo non basta. Non basta citare autorità superiori per chiudere ogni dubbio, non basta richiamare protocolli per liquidare le preoccupazioni dei cittadini.

per resistere Veneto con Sumski e Lovat. Ecco, questo bene. Allora, vediamo se c'è qualche altro messaggio. Beh, intanto la temperatura qui a Campodarsego è di 33 gradi, ma la percepita è 36. Io che non amo l'aria condizionata, sono qui al calduccio, ma non mi lamento. Allora, proseguiamo con le notizie. Aspetta un attimo, metto una musica perché vado a prendere un altro annuncio che ce l'ho in borsa e mi è rimasta di là. E sentiamoci una musica vivace, con la grande voce di Luciano Pavarotti e con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, oltre che di Luigi Denza. Il titolo è storica canzone popolare, Funiculi Funicula. Quanto bella non è, mi fa allegria sta canzone.

Questa era la grande voce di Luciano Pavarotti, Luigi Denza, Orchestra Chiaramello di Bologna. Oh, dunque, Stefano di Vicenza scrive: Buondì, sabato mattina ho ascoltato la replica della puntata di mercoledì scorso, quando avevo Maurizio Castellini.

0: come ospite, collegamento telefonico. Molto interessante, scrive Stefano, l'importanza della CO2 raccontata da Castellini. Infatti, parlava del carbonio, no? Perché CO2 è anidride carbonica, quindi sembra che il carbonio di cui sono costituiti gli alberi, per la maggior parte, non derivi dalla terra, come si potrebbe pensare, né dall'acqua, ma deriva dall'aria, e quindi l'anidride carbonica ha un senso. Sì, interessante. E anche aggiunge Stefano, e ora mi viene da pensare, se tutti usassimo il riscaldamento a pompa di calore, auto elettriche, fare i falò della Befana senza fuoco, e di conseguenza riduciamo la CO2, che da come ho capito fa parte almeno del 50% di un corpo vegetale, cosa dovremmo mangiare? Ah sì, grilli e cavallette, ora ricordo, fa la battuta finale Stefano. E Andrea ancora insiste e scrive, ma noi cosa facciamo per l'mRNA ai polli? Allora, intanto Andrea, non è mRNA, non sono vaccini ad mRNA, sono vaccini genici, preoccupanti, ma non ad mRNA. Diffide, esposti, che altro? Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Ma Andrea, mi ascolti la trasmissione o scrivi e basta senza ascoltare? Ti ho già risposto prima che adesso non ho i nomi delle aziende, però fanno tutte riferimento ai grandi gruppi, al grande gruppo Veronesi e AIA, mi sembra, però non si può sapere, come domandi tu, possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? No, non si può sapere, perché la filiera non è sempre tracciabile e potrebbe andare ovunque, perché figurarsi, uova e altri prodotti così di questi allevamenti possono andare veramente ovunque in giro. L'unica difesa, e fino a un certo punto, ma comunque una buona difesa, è mangiare biologico, comprare solo prodotti biologici. Chiaro, costano di più, però questa potrebbe essere una difesa. Oppure organizzarsi con un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, e andare a comprare biologico dalle grandi aziende biologiche. Oppure dal contadino che si conosce, onesto ed ecologico, oppure come fa il gas, fanno i gas di radio gamma 5, che si servono solo da produttori garantiti per conoscenza diretta personale. Oh, dunque, poi e poi c'è Stefano da Vicenza che manda anche su WhatsApp un video che parla di auto elettriche, visto che ne ho parlato recentemente, che vi ho sconsigliato naturalmente di comprare un'auto elettrica, a meno che non sia una macchinina senza targa, di quelle da città, ecco, finché insomma si gira così con qualche cosa di piccolino in città ancora può avere un senso, ma prendere un'automobile no. E vediamo se riesco a farlo da sentire, ma non so quanto lungo sia. Allora proviamo da qua.
1: Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso non accelera. Qual è il problema? Sullo schermo leggi abbonamento scaduto, rinnovalo per aumentare la potenza. Come? Ti sembra assurdo? E invece potrebbe diventare realtà. Si tratta di un modello per cui un servizio viene attivato a pagamento in base all'utilizzo, praticamente come gli spazi in cloud. Più ne vuoi, più paghi. Questo modello si chiama Software as a Service e alcuni brand come BMW e Mercedes hanno già applicato questa modalità. Quando acquisti un'auto c'è già tutto: hardware, cavi, resistenze, sensori, ma le funzioni si sbloccano a pagamento. In questo modo l'acquisto di un'auto diventa un affitto perenne. Vuoi i sedili riscaldati? 18 euro al mese. Vuoi l'accelerazione sbloccata? Così finalmente puoi fare i sorpassi? 100 euro al mese. E se smetti di pagare? La tua auto perde funzioni e opzioni. Quindi compra un'auto, un bene fisico che ha un costo importante, però per farla funzionare del tutto devo continuare a pagare un tot al mese, che magari quel costo potrà anche variare nel tempo, come fossero abbonamenti a una piattaforma di streaming o musicali, con la differenza che un'auto non è né una canzone né una serie TV. Se nella tua auto elettrica stai facendo un sorpasso non accelera.
0: Accidenti. Vabbè, comunque insomma si è capito il senso. L'ho interrotto per sbaglio, anche perché era un po' troppo lungo. Incredibile, eh? Cioè, abbonamenti per avere addirittura una buona accelerazione, devi continuare a pagare. Incredibile. È interessante comunque da sapere, è importante saperle queste cose. Bene, allora, dicevo prima, c'è un'altra iniziativa oltre al cinema di Radio Gamma 5, che comincia già martedì prossimo. C'è un domani, c'è una conferenza su decifrare il cinema, film e spiritualità. Domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal, con due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, e l'incontro sarà moderato da Consuelo Gianblanco. Ecco, c'è una quota di partecipazione, perché è tutto il pomeriggio, anche per pagare le varie spese, l'albergo, i registi che siano spesati, insomma, di 20 euro, non soci 30 euro, però è comprensivo il tesseramento. Ecco, prenotazione al numero 339 828 77 66 oppure al numero 335 633 94 19. Ecco, sono due registi in gamba, bravi, hanno fatto vari film utili, anche come Un professore, come Vostro onore, oppure Il metodo Fenoglio, Tutto può succedere, altri film che hanno fatto, E allora Mambo, Figli delle stelle, La vita facile, eccetera. Quindi ecco, cinema e spiritualità, domani alle 15.30 a Preganziol presso l'Hotel Crystal. Bene, allora aspetta. Ecco, aggiunge Stefano da Vicenza riguardo alle auto elettriche che ti danno gli optional, ma anche semplicemente la capacità di accelerare a pagamento, se continui a pagare una quota. Stefano aggiunge: è il bello che ci sarà più di qualcuno che accetterà questi ricatti. D'altronde il periodo della pandemia, secondo me, è stato un vero e proprio esperimento per capire sì, se il popolo è disposto ad accettare i ricatti. Dunque, c'è un altro seminario interessante domani su Covid-19 e vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni ancora aperte. Domani a Zero Branco, tutto il giorno, inizia alle 10 con una lettura magistrale del professor Paolo Lissoni, che è un oncologo alternativo, diciamo, che parlerà di PNEI clinica e sue applicazioni in medicina. E poi alle 14.30 una tavola rotonda su una linea guida nella gestione così dei danni da vaccino, eccetera. Interverranno Carmen Amadio, Pietro Gasparoni, che è un medico, Elio Martin, altro medico, oncologo, Andrea Oddo, e in collegamento ci sarà Mauro Mantovani, Riccardo Zumski e Rosanna Chifari. Questo è organizzato da ippocrateorg.org non c'è altro. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero che è il 388 77 30 549. Ecco, oppure c'è un sito su YouTube che è Persone in Cammino. Quindi insomma domani 27 giugno a Zero Branco. Non c'è scritto dove. Per chi vuole saperne di più, i parcheggi sono in via Primo Maggio e in via Giovanni Verga, quindi da quelle parti ci deve essere la sala. E per prenotazioni c'è il 388 77 30 549. Deve essere davvero interessante. Ok. Poi, sentite questa incredibile notizia. Veramente mi ha sorpreso anche l'ingegno umano. Allora, nel pieno della crisi idrica californiana, Los Angeles ha ricoperto un enorme bacino con 96 milioni di palline nere nell'acqua. L'incredibile esperimento antisiccità di Los Angeles. Un esperimento sorprendente di cui ancora oggi si parla. E qui c'è una foto che fa vedere dall'alto, è impressionante, cioè 96 milioni di palline nere che galleggiano compatte sulla superficie di un enorme bacino idrico, insomma un lago artificiale, tanto da far sembrare l'acqua scomparsa, non si vede neanche l'acqua. Eppure quel giorno del 2015, quando a Los Angeles vennero riversate appunto queste 96 milioni di palline di plastica, sì, qua insomma qualche dubbio, nel serbatoio di Van Norman, non si trattava di un gesto folle né di un'installazione artistica, era uno dei più grandi esperimenti di ingegneria ambientale mai realizzati per contrastare la siccità. Ma sentite un po'. In quegli anni la California stava attraversando una delle peggiori crisi idriche della sua storia. Le precipitazioni erano crollate, le temperature continuavano a salire e il principale bacino di acqua potabile della città perdeva ogni anno circa 300 milioni di galloni d'acqua, che sarebbe 1 miliardo di litri ogni anno perdeva, per evaporazione, per il caldo, per la siccità, una quantità enorme di acqua sufficiente a rifornire migliaia di persone. La soluzione scelta dalle autorità fu tanto semplice quanto sorprendente: coprire la superficie dell'acqua con milioni di queste sfere nere galleggianti progettate per bloccare la luce solare sull'acqua. Ogni pallina misurava circa 10 centimetri di diametro, quindi un po' più grande, insomma, di una pallina da ping pong, ed era realizzata in polietilene ad alta densità, cioè una plastica resistente ai raggi ultravioletti. All'interno conteneva una piccola quantità d'acqua che ne aumentava il peso e impediva al vento di trascinarla via. Il colore nero non era casuale, infatti le sfere erano addizionate con carbon black, una sostanza che assorbe i raggi ultravioletti e ne rallenta il degrado. La loro funzione principale era quella di creare una copertura mobile sulla superficie del bacino idrico del lago, insomma, limitando il contatto diretto tra acqua e sole, se no con l'evaporazione, appunto, si perdeva un miliardo di litri ogni anno di acqua. Secondo le stime del Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles, questa città enorme, questa soluzione è stata in grado di ridurre l'evaporazione dell'acqua fino all'85-90%, con queste palline di plastica, incredibile, consentendo di risparmiare ogni anno centinaia di milioni di galloni d'acqua, insomma tonnellate d'acqua. Queste palline non servivano soltanto a conservare l'acqua nei bacini della California. Era emerso anche un altro problema: la formazione di bromato, una sostanza classificata come potenzialmente cancerogena. Il composto si genera quando il cloro, utilizzato per disinfettare l'acqua, per renderla potabile, no? Reagisce con il bromuro presente in maniera naturale nelle risorse idriche, un processo accelerato proprio dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco, riducendo la quantità di luce che raggiungeva la superficie dell'acqua, le palline hanno contribuito anche a limitare queste reazioni chimiche indesiderate e a contenere la proliferazione di alghe e microorganismi. L'intervento costò circa 34 milioni di dollari, una cifra certo importante, ma molto inferiore ai 300 milioni che sarebbero stati necessari per installare una copertura galleggiante tradizionale sull'intero bacino idrico, come si usava prima. 300 milioni di dollari sarebbe costata questa copertura. Le dimensioni del serbatoio rendevano infatti talmente grande impraticabili molte delle soluzioni ipotizzate, perché con i suoi 700.000 metri quadri di superficie questo laghetto Van Norman Reservoir, come non so come si pronunci, rappresentava una sfida ingegneristica enorme. Le palline nere apparvero quindi come il compromesso migliore tra costi, efficacia e rapidità di installazione. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo questa scelta, beh, potete immaginare, perché la produzione di 96 milioni di palline di plastica ha richiesto enormi quantità di plastica, energia e acqua. Alcuni studi hanno evidenziato che la loro fabbricazione avrebbe consumato oltre 700 milioni di galloni d'acqua, più del doppio rispetto al risparmio annuo garantito dalla riduzione dell'evaporazione. Quindi peso il tacon del buso, come si dice qua in Veneto. Ma i sostenitori del progetto sottolineano che, avendo una durata di circa 10 anni, queste palline finiscono per compensare il loro impatto iniziale dopo pochi anni di utilizzo. Quindi ci sono ancora, evidentemente, o sono durate, non so, 10 anni, dal 2015, quindi forse ci sono ancora. Resta comunque aperta la questione delle microplastiche. Sebbene le sfere siano state progettate per resistere alle condizioni ambientali più estreme, l'esposizione prolungata a sole, vento e acqua può favorire nel tempo il deterioramento dei materiali e il rilascio di particelle plastiche sempre più piccole, no? Fino alle microplastiche. Per questo motivo il progetto continua ad essere monitorato e rappresenta ancora oggi un caso di studio nel dibattito internazionale sulle soluzioni di adattamento climatico. A distanza di oltre 10 anni, l'immagine delle 96 milioni di palline nere resta una delle più iconiche della lotta alla crisi idrica. L'esperimento di Los Angeles mostra come l'adattamento ai cambiamenti climatici richieda spesso soluzioni creative e non convenzionali. Infatti la fantasia e l'ingegno di questi ingegneri, insomma. Ma ricorda anche che ogni intervento tecnologico porta con sé nuove domande. Quanto è sostenibile? Quali conseguenze può avere nel lungo periodo? E soprattutto, può davvero sostituire una gestione più responsabile delle risorse naturali? Questo soprattutto. Con siccità sempre più frequenti e temperature in costante aumento, la protezione delle riserve idriche sarà una delle grandi sfide del XXI secolo. Le palline di plastica, chiamate shade balls, rappresentano una possibile risposta, non perfetta, non priva di criticità, ma almeno capace di aprire una riflessione importante su come convivere con un clima che cambia. E poi ci sono anche in Italia problemi di siccità, ovviamente, e infatti il Po perde il 76% della sua portata, mentre l'Italia spreca miliardi di metri cubi d'acqua perché le tubature sono vecchie, danneggiate, soprattutto nel sud Italia. Quindi bisognerebbe risparmiare l'acqua e fare in modo che non ci siano tutte queste perdite. E dunque, Selvarego, Selvarego non è semplice. Anch'io vado a correre all'alba perché fa troppo caldo all'ora di pranzo, però insomma sì, c'è qualcosa che non va. Adesso non voglio entrare nel tuo stato, insomma, di salute, avrei bisogno di molte altre domande, è meglio che mi contatti in studio. E poi, ma ste palline, scrive, chi è? Stefano mi sembra, No, boh. Ma Stepaldine, perché nere non bianche? E poi, se non c'è evaporazione, non c'è pioggia. Ma... insomma, non lo so, non ti so rispondere, non sono un esperto. Bisognerebbe sentire ingegneri ecologici, anzi, ingegneri ambientali. Ovviamente ci sarà stato un motivo per questo... per questo colore nero attira il calore, i raggi del sole. Non ti so dire di più. E altro, questa è una bella iniziativa a proposito di siccità. Londra ha installato 5.000 fontanelle di acqua gratis per eliminare la plastica monouso delle bottigliette. Sono stati attivati appunto 5.000 punti d'acqua per eliminare, sentite un po' che numero, per eliminare 1 miliardo di bottigliette di plastica. Porca miseria, così tante. Con l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno, la gestione dell'idratazione quotidiana si trasforma in una priorità assoluta per chiunque si trovi a percorrere i caotici marciapiedi di una metropoli come Londra. E allora questa città ha deciso di rispondere a questa esigenza climatica e ambientale mettendo in campo un'infrastruttura capillare senza precedenti. Quindi Londra ha attivato una rete di ben 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, dislocate strategicamente tra attività commerciali, spazi pubblici e snodi del trasporto urbano. L'iniziativa mira a scardinare l'abitudine all'acquisto di bevande confezionate, bottigliette di plastica comode da trasportare anche, offrendo un'alternativa ecologica e immediata a residenti e turisti. Ecco, nato nel 2019 dalla stretta collaborazione tra l'organizzazione City2C, l'azienda idrica Thames Water e il sindaco Sadiq Khan, che sembra musulmano, sembra arabo, il progetto Refill London si è esteso capillarmente sul territorio. La campagna poggia su 34 programmi locali distribuiti in 24 quartieri, con il coinvolgimento diretto di 15 consigli comunali e 6 distretti di miglioramento aziendale. Gli utenti possono individuare i punti di erogazione sia attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi, sia scaricando l'apposita applicazione mobile che mappa tutti i locali aderenti, comprese note catene commerciali come Starbucks, Costa e Greggs, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque esibisca un contenitore riutilizzabile. Quindi bisogna dotarsi di una borraccia, una bottiglietta, insomma, che non sia possibilmente di plastica. E insomma va avanti così descrivendo questa bella iniziativa. Ecco, i monitoraggi rivelano che circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia. Ma il timore di restare senza acqua spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno. I misuratori intelligenti indicano che una singola fontanella eroga circa 441 litri alla settimana, l'equivalente di 900 contenitori monouso sottratti all'inquinamento del fiume Tamigi. Bella iniziativa. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale, sono le 11:46 e dunque Beh, sentiamoci Chacoe dei Los Masadores, simpatici come sempre.

0: Ecco, questo era Chacoe dei Los Masadores. Selvarego, leggendo meglio il tuo messaggio, ho visto che l'urina poi è tornata normale, cioè avevi sangue nell'urina, no? Quindi sì, o bevevi troppo poco, oppure può capitare, come anche ai maratoneti, soprattutto atleti di alto livello che sforzano tantissimo, no? Correre a 20 km all'ora per 2 ore, come fanno appunto nel maratone i campioni, a volte hanno sangue nelle urine, e quindi uno sforzo notevole.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 27 giugno 2026, sono le 8 e 14 minuti e iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti noi per sostenerla. Per sostenere la radio avete varie possibilità, potete fare un versamento utilizzando il classico conto corrente postale, ovvero il 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico bancario online utilizzando l'IBAN, che come tutte le altre cose trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Potete, per chi vuole, diciamo, utilizzare le varie iniziative diurne e serali, le serate informative che chiaramente adesso si apprestano a ridursi, se non a esaurirsi, per via della pausa estiva, e quindi comunque si ripartirà poi alla grande come sempre a settembre, e quindi potete, per chi non lo ha già fatto, venire a vedere l'ubicazione della radio, lo stato di avanzamento, tutto quello insomma che può essere di curiosità, e vedere insomma come vengono amministrate anche le vostre donazioni. Potete quindi venire direttamente in radio e anche durante i gas, qui certamente durante queste iniziative trovate sempre i responsabili del consiglio di amministrazione, che sono le uniche autorizzate a ricevere quanto da voi stabilito, e sottolineiamo sempre che tutte le risorse raccolte concorrono alle spese di gestione della radio. La radio è, per quanto cooperativa, è una struttura quindi aziendale, però è quelle strutture aziendali che hanno solo uscite e poche entrate, quindi non avendo degli sponsor chiaramente alle spalle. Gli sponsor nostri siete voi, quindi tutti quelli che offrono il proprio volontariato nelle varie iniziative, che sono tantissime, che si danno tanto da fare. La cooperativa quindi ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che come ben sapete ha già compiuto 50 anni da quando Franco Carraro l'ha generata, l'ha creata. E da quest'anno abbiamo la novità del 5 per 1000, e quindi è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 chiaramente lo può decidere di versarlo chi fa la dichiarazione dei redditi, quindi in corso di dichiarazione dei redditi c'è un modulo da controfirmare, e si può quindi in questo modo, senza spese da parte vostra, nulla cambierà per voi nella dichiarazione dei redditi, però questa quota di 5 per 1000 viene destinata a chi voi avete deciso di destinarla utilizzando il codice fiscale specifico. Nella fattispecie per Radio Gamma 5 abbiamo lo 0159 80 92 88, comunque lo trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5, e se per qualcuno insomma lo volesse scrivere, sapere, comunque potete trascriverlo se chiamate chiaramente durante la fase dello spazio pubblicitario, no? Tra una trasmissione e l'altra, ecco. Quindi poi lo sottolineo perché ci sono anche delle persone già affezionate, no, ad altre realtà, ecco. Vi informo che eventualmente il 5 per 1000 può essere destinato a due realtà distinte, quindi dividendo la quota che poi l'ente deciderà appunto di distribuire il 5 per 1000 alle due strutture che voi segnalate. Quindi potete riportare fino a due
codice fiscale, quello della radio o quello a cui voi eravate già, diciamo così, affezionati per motivi personali che non sto qui a chiaramente sottolineare, e così potete decidere di aiutare la radio, che per la radio è una bella botta d'ossigeno, perché insomma aiuta ad andare avanti e sbarcare sempre meglio il lunario, visto tutte le problematiche e le incompense che ci sono quotidianamente. Allora, vediamo per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, di quelli che ci sono. Allora, Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio alle ore 20, quindi questa sera, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, e poi a seguire concertone di Luca Bassanese. Avete sentito anche lo spot completo, quindi dove c'è anche l'informativa su come eventualmente rifocillarvi. Il baretto della radio è sempre aperto. Poi conferenza Pignoramenti Lampo degli Avvocati, avete sentito lo spot, quindi di Alfredo Bellucco, ecco, che vi invita venerdì 26 giugno 26 alle ore 21 all'incontro presso il centro Rigoni Sterne in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò Padova. Poi creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni e creazione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi e opere, quindi aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza, eccetera. Quindi chi volesse saperne di più, chi volesse eventualmente aderire a questa richiesta,

argomenti con altrettanti ospiti e poi due temi, uno stagionale, diciamo così, e uno invece che riguarda le case le case di comunità, no? Che devono essere aperte ufficialmente entro il 30 giugno del 2026, altrimenti si perde per 1026 unità, circa 1038 anzi unità, si perde o si perderebbe il o si potrebbe perdere il finanziamento del piano di resilienza, quindi il cosiddetto PNRR. È molto importante perché si è arrivato un accordo un po' così, e poi diciamo così adesso ne parliamo. L'altro tema che lo accenneremo, che riguarda un fatto che si sta verificando in questi giorni a livello europeo, è la cosiddetta sindrome da idrocuzione. Direte che cos'è sta cosa? Diciamo è una sindrome che compare, che si sviluppa quando si passa da un ambiente caldo a un ambiente freddo, uno sbalzo di temperatura, come quando uno, no, da un pontile si lancia e fa un tuffo in mare o in lago, o ancora peggio in fiumi, dove magari l'acqua, essendo più mobile, è più fredda. Ecco, questo scatena una sindrome da idrocuzione che porta a un malessere generale e che sicuramente può essere la responsabile di molte morti di ragazzi, giovani, persone che appunto muoiono dopo che si sono lanciati da pontili, da ponti, da trampolini, da tutto, insomma, si sono immerse in acqua relativamente fredda. Questo sbalzo di temperatura veramente può dare grossi problemi, quindi è bene evitarlo. Questi sono giorni di grande calura, tutti vogliamo subito star meglio, avere il fresco, stare bene, e viene spontaneo, però bisogna anche riflettere, specialmente per persone anche più fragili. Pensate ai bambini che facilmente passano, ragazzini, anche adolescenti che facilmente passano da una temperatura elevata a una temperatura, diciamo così, molto bassa a livello del corpo, e quindi le reazioni di tipo chimico-fisico sono veramente molto rapide, repentine, possono essere responsabili di morte per annegamento, poi in questo caso, no? Perché si sviluppano tutti i fenomeni. Per cui un po' di attenzione anche con l'aria condizionata. È inutile che poi venite da noi sti studi: ah, mi fa male il collo, mi fa male la spalla, mi fa male la schiena, non riesco più a muovere, porca miseria. Cioè, cercate di mantenere un'aria condizionata quando l'avete messa a 25, 24, 26 eccetera, in un ambiente chiuso è più che sufficiente. Non statela a sparare a 18 con le ventole a massima, vi mettete con la pancia davanti, è chiaro che poi vi blocca tutto, no? È inutile poi correre al pronto soccorso. Cercate di pensarci un attimino, perché non ha senso esporsi violentemente a temperature così fredde in un momento in cui invece la temperatura esterna e corporea è molto calda. Quindi un po' di buon senso, tutti soffriamo il caldo, ma insomma cerchiamo di sbruffare un pochino e pian pianino ci adeguiamo con le temperature, procedendo gradualmente. Ecco, un po' di attenzione, perché questi sono momenti veramente brutti, perché la temperatura è altissima in qualunque orario, quindi scegliete, specialmente per le persone anziane, scegliete orari più fresche, quindi cercate di muovere la mattina, muovetevi alle sette e mezza, alle 8:30, 9 è già caldo, quindi alle 8:30, 9 dovete essere già a casa, quindi fate velocemente un po' di spesa quotidiana, quello che può servire, poi tornate a casa, ve ne state tranquilli a casa a leggere un libro, ascoltare la radio, fate quello che vi piace di più, insomma, no? Questo è sono quei consigli quotidiani che vengono dati in situazioni come questo. Poi tutto il resto lo sapete: bevete, mangiate frutta, non state pesanti, evitate
pranzi ricchi di proteine,

tutte quelle sostanze, prodotti che richiedono più tempo per digerire, perché più si mangia roba pesante e più lo stomaco richiede sangue, e quindi meno sangue arriva in altri distretti, per cui in determinate situazioni può essere un problema. Ecco, queste sono due piccole cose. Poi magari questa sindrome, adesso non prendiamola come una malattia, non è una malattia, cioè una reazione che avviene quando, insomma, l'organismo passa da una fase di estremo caldo a una fase di temperatura bassa. Laghi, fiumi sono i meno indicati per immergersi velocemente, rapidamente, perché essendo tendenzialmente l'acqua è un pochino più fredda rispetto a quella marina, che ha una superficie chiaramente a disposizione molto più ampia, può essere un pochino più calda. Comunque fate sempre attenzione da questo punto di vista. Vabbè, allora andiamo ai nostri argomenti, che poi ci rimane poco tempo, e prima li presentiamo e dopo vi do le ultime aggiornamenti per quanto riguarda le case di comunità, che è importante, perché sempre che non siano delle scatole vuote, questo poi ne fa dei medici di medicina generale. Ora, un appello ai medici di medicina generale: si tratta di dedicare 6 ore alla settimana per 48 ore all'anno, quindi cerchiamo di molti medici di medicina generale spesso hanno il lavoretto dopo la propria, quindi chi fa terapia del dolore, chi fa altre cose, chi fa mesoterapia, chi fa ozonoterapia, insomma 6 ore alla settimana si possono trovare nella fascia di almeno 2 ore al giorno per 3 giorni continuative nelle case, quindi si può fare. Ci sono state delle sigle sindacali un pochino resistenti, la SMI e la SNAM, quindi cercare di essere un po' più elastici, ci siamo, balliamo, e quindi cerchiamo di andare avanti con questa realtà. Le case devono essere case di comunità, non sono case di tolleranza, sono case di comunità, quindi dove tutti i medici si trovano insieme a degli specialisti e degli infermieri, con degli orari a seconda che siano degli hub o che siano delle realtà più piccole. Alcune avranno una funzione H24, altre vanno invece una funzione H12. Gli infermieri avranno un'attività H12, ma si punta verso l'H24. Si chiederà partecipazione anche a tutti i medici delle aziende sanitarie, per coloro i quali magari possono dedicare una fascia oraria a queste realtà, perché si chiede la collaborazione dei medici di medicina generale, perché sono quelli che conoscono spesso meglio i pazienti. Molti dicono: beh, ma noi ci troveremo con persone anziane che magari fanno 10-12 farmaci, saremmo in difficoltà a gestire delle situazioni di emergenza, lasciamo perdere, possiamo farlo, siamo abituati, e quindi si deve affrontare questa realtà. È un peccato rinunciare a una struttura di questo tipo, che una volta che entra in regime può dare veramente un grande aiuto alla cittadinanza, alle persone che richiedono l'intervento dei medici quando se ne presenta la necessità, senza magari doverli fare andare in pronto soccorso, che il pronto soccorso già è in difficoltà. Dobbiamo liberare il pronto soccorso, dobbiamo evitare che molti stranieri, c'è questo problema, che molti stranieri purtroppo afferiscono ai pronto soccorsi perché non vanno o non si sentono, o perché, come mi diceva uno che ho ripetuto già, vuole l'ospedale sotto casa, e insomma chissà come in Africa ce l'avranno tutti sotto l'appartamento, hanno un ospedale, e sono quelle esigenze stupide, assurde, che nascono dal fatto che qui tutto è possibile, tutto è permesso e tutto è consentito. Se c'è uno straniero che viene in pronto soccorso o in un ambulatorio comincia a battere i pugni, perché succede anche questo, che per fare una visita, un esame urgente, questo signore dovrebbe essere preso, messo per 3 mesi in una camera buia con i suoi problemi finché gli passano i bollori, perché purtroppo ci sono molti immigrati cafoni, maleducati, che vanno nelle strutture sanitarie e creano problemi veramente severi, e spesso si presentano con una febbre da 38, con una piccola slogatura,
con l'esigenza di fare una radiografia, per cui sta storia bisogna proprio farla finire. È compito delle forze dell'ordine e di tutte le strutture sanitarie che veramente devono dare una mano a risolvere questo problema. Non è possibile che l'Italia sia diventato il paese di nessuno, dove nessuno si occupa dei problemi dei cittadini e di strutture come ambienti di, dove si svolgono attività professionali come medicina, come le guardie, come i pronto soccorsi, come i centri di medicina d'urgenza. Qui non si può permettere a questi delinquenti di agire in questo modo, quindi vanno presi e cacciati via a calci nel culo, quindi tutta questa gentaglia qua, che sono tanti. E quindi cercare di far capire che ci sono delle regole. Comunque, tornando alle case di comunità è necessario farle funzionare, perché bisogna dare una mano, altrimenti tante persone troveranno delle difficoltà nell'essere diciamo così assistite in momenti di difficoltà, in orari diversi dal comune, in maniera che in quell'area si possano garantire i servizi principali per queste persone. Quindi importante farle funzionare. Medici di medicina generale, medici di ospedale, che potete dare la vostra disponibilità 2 ore al giorno per 3 giorni alla settimana, per un totale di 6 ore, per un totale di 48 settimane. Quindi si può fare togliendo un pochino di quello che facciamo comunemente nei nostri ambulatori, magari dopo che abbiamo svolto gli orari di medicina generale. Ecco, possiamo fare. Non vi arrabbiate, non vi incavolate, ragionate e pensate a sta gente che insomma ha bisogno. E certo che le case di comunità non saranno sotto il nostro poggiolo, no? Quindi ci saranno delle case di comunità dove, per dire, San Martino di Lupari, che ne ha aperto una di recente, avrà alcune afferenze, alcuni comuni, e quindi bisogna muoversi per andare dalla casa di comunità. Non facciamo come la famosa barzelletta, che barzelletta non è, dove una signora chiama il medico per essere visitata a casa perché non può andare in ambulatorio. Il medico la va a trovare a casa, suona il campanello, non c'è nessuno, si volta verso la strada, vede arrivare 2 persone anziane. Chi sono queste 2 persone anziane? Il marito e la moglie, che aveva bisogno del medico. E come mai la moglie può camminare stamattina? Doveva andare dalla parrucchiera. Ecco, la signora ha potuto alzarsi e camminare per andare dalla parrucchiera, ma non ha potuto alzarsi e camminare per andare in ambulatorio. Allora, se chiamate il medico, ecco, e se potete andare dalla parrucchiera, potete andare anche in ambulatorio. Vabbè, questo per fare una battuta, adesso non so se è una barzelletta, ma a quanto pare non lo è, perché è successo nell'Alta Padovana qualche decennio fa e mi è stata raccontata proprio da chi questa vicenda l'ha vissuta. E così è. Quindi, signore parrucchiere, cercate di dare una mano ai medici di medicina generale e per le comunità, quindi nelle case di comunità. Importante è farle funzionare, perché gran parte di queste potrebbero subire, ed è un peccato veramente non farle. Ormai ci siamo in gioco, cerchiamo di portare a termine questa cosa. E cosa posso dire di più? Niente, staremo a vedere. Sembra che l'accordo ormai sia fermato. Qualcuno si è lamentato per scarsa retribuzione. Facciamo un'opera di bene, non è con questo che dobbiamo cambiare la nostra vita. Avranno circa 38,72 euro all'ora nette, quindi insomma non sono tantissime, ma si può fare un po' meno di un idraulico, insomma, o di un tecnico che si muove il tecnico che si muove per venire a casa per controllare le non so, gli split, quelle robe lì, prende qualcosa di più. Ma cosa volete? Adesso la nostra funzione è limitata perché c'è l'intelligenza artificiale, quindi e quindi insomma valiamo sempre meno, mettiamola così. Però insomma si può fare, non pensiamo alle retribuzioni, pensiamo al servizio
che deve essere fatto e svolto alla comunità. Quindi abemus papa, come si suol dire, quindi è stato fermato l'accordo un paio di giorni fa, due o tre giorni fa, e per riempire queste scatole vuote, come qualcuno le chiama, cioè queste case di comunità, che chiaramente sono utili se all'interno ci sono medici, specialisti e anche le funzioni amministrative. Perché? Perché nella casa di comunità si potranno anche può esserci un punto prelievo, si può fare le visite che non possono essere svolte all'interno della struttura, e quindi ecco che queste competenze e queste situazioni possono essere svolte proprio all'interno della casa, tipo prenotare una visita in un ambulatorio, quindi del territorio, quando non si possono si possono ottenere dovute risposte in quella struttura, e quindi ecco si dà una mano anche da questo punto di vista, e cercare di dare un sollievo alle case di ai pronto soccorso, che veramente in periodi tra l'altro come questi soffrono di carenza di personale, perché voi fate le ferie, anche gli infermieri e i medici, anche se spesso poi vengono richiamati molti in servizio o non mandati in ferie perché manca personale, perché tra maternità, tra malattie eccetera, infortuni e quant'altro, spesso alcune figure professionali come gli infermieri eccetera non possono godere delle proprie ferie quando vorrebbero andare, un po' come tutti noi, e invece devono rimanere a lavoro. Quindi cerchiamo di dare un supporto. Quindi l'accordo è stato fermato, c'è stato e c'è forse ancora un po' di resistenza da parte di qualche sigla sindacale, ma comunque adesso non stiamo qui a cercare il pelo nell'uovo, vediamo. Allora, in teoria dovrebbe, allora le ore devono essere 6 ore settimanali per 48 settimane, dalle 8 alle 20 l'orario di apertura delle case di comunità. Comunque si va verso le case di comunità cosiddette definite hub, l'apertura H24. Questo sarebbe il massimo, perché darebbe modo veramente all'utenza di poter avere un io ho detto prima turni di 2 ore per 3, a quanto pare si chiederanno probabilmente 3 ore continuate, quindi per due giorni alla settimana, quindi ancora meno, ecco. E questo dà un aiuto importante, soprattutto per quanto riguarda il fabbisogno orario della struttura, no? Perché insomma dobbiamo dare questa. Chiaramente ci sono le solite problematiche nazionali italiane, dove le regioni, alcune sono pronte, alcune non sono pronte, perché il solito sistema, il solito meccanismo, le regioni del sud sono lente, non hanno strutture, sì che hanno più personale, non riescono a organizzare, partiranno in ritardo. Comunque dovrebbero, sul piano nazionale dovrebbero essere aperte tutte le case di comunità per un totale di 1715, ed alcune sono già in attività. La regione Veneto, la regione Lombardia, la regione Piemonte, un po' in generale l'Emilia Romagna e un po' la Toscana eccetera, come al solito sono abbastanza in equilibrio. Poi per il resto anche il Lazio, devo dire che ha avuto, infatti avremo anche un ospite del Lazio, del San Camillo Forlanini, ma parleremo non di questo ma di altro, che adesso presentiamo l'argomento. E quindi ecco, questo è sono temi importanti che a mio avviso vanno sottolineate. Grazie. Purtroppo bisogna uscire così, bisogna fare attenzione alle persone anziane. Comunque grazie. Quindi lieto fine settimana da Marica, famiglia, e auguri di buon onomastico in ritardo. Grazie, è gentilissima.
veramente quest'anno ne ho ricevuti più del solito, che diciamo di solito, ecco così. E quindi comunque diamo i buoni consigli, aiutiamo anche le persone anziane a seguirle, ma sono sicuro che Marika, con la sua disponibilità che ha, dà i consigli buoni non solo alla famiglia ma anche ai vicini di casa. Quindi date una mano a tutte queste persone anziane che magari hanno bisogno di un supporto e di un aiuto, anche per fare la spesa certe volte, perché una persona anziana, anziana con sto caldo, andare a fare la spesa è un problema. Quindi se qualcuno può, ecco, date una mano, è un'opera di bene. Va bene, chiudiamo qui perché altrimenti non riesco. Allora, di cosa parliamo, dicevo, questa mattina? Questa mattina abbiamo due collegamenti, le due capitali, avremo Torino e Roma, in realtà invertite, prima Roma e poi Torino. Con Roma avremo un collegamento con l'ospedale San Camillo Forlanini, col reparto di neurologia, con il dottor Luca Prosperini. Perché? Perché è stato presentato uno studio europeo per migliorare quelli che sono i criteri prognostici di una patologia molto molto grave, che è quella della sclerosi multipla, per giungere, diciamo così, a una situazione in cui la terapia possa essere sempre più personalizzata, per dare supporto a queste persone, per rallentare la progressione della malattia stessa una volta che viene fatta diagnosi. E quindi vedremo che cosa, che novità ci sono. Quindi ne parleremo alle, appunto alle 9:05 dopo la pubblicità, e affronteremo questo tema. Mentre il secondo argomento, e ci collegheremo appunto con la chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, esattamente con il suo direttore, il dottor Gennari Fabrizio, in occasione della dimissione della ragazza diciamo che è stata ustionata gravemente in Svizzera, e che ha avuto veramente una vicenda molto molto pesante, perché poiché ha avuto delle ustioni addominali, queste hanno determinato una lesione grave a livello intestinale, e quindi ha dovuto subire numerosi interventi a livello intestinale. Ma adesso, quindi, non parleremo, diciamo così, del caso specifico, lo accenneremo perché insomma mai ne avete sentito parlare tantissimo, ma soprattutto parleremo appunto della difficoltà della gestione dei grandi ustionati, quando l'ustione interessa gran parte della superficie corporea, quando interessa anche la profondità dei tessuti, quando coinvolge appunto organi addominali, come nel caso di grandi ustioni a livello addominale, e quali sono le problematiche, quindi in che modo si affronta i numerosi trapianti di pelle, autotrapianti, come si gestiscono le pericolosità delle infezioni, sovrainfezioni. Quindi veramente sono casi molto molto drammatici, e che per fortuna via via si vanno, questo è un caso veramente limite, che in questi casi di solito non ce la fanno, o se ce la fanno rimangono veramente deturpate. E ora, attraverso determinate una determinata chirurgia plastica, si cerca di mantenere anche la lesione trattata morbida. Perché? Perché la lesione diciamo che è stata aggredita da un'ustione anche nelle zone limitrofe, e tende a raggrinzirsi, la pelle diciamo proprio si restringe, e lascia, non è solo una cicatrice, però è una difficoltà della funzione, della mobilità. E quindi questa grande attenzione nel mantenere con trapianti, autotrapianti di pelle nelle
delle parti più superficiali, il tessuto elastico, perché non si restringesse proprio per questi motivi. Quindi parleremo appunto di questo intorno alle 9:30 con il dottor Gennari Fabrizio, che è il direttore della chirurgia pediatrica appunto dell'ospedale Regina Margherita di Torino, uno dei più grandi ospedali pediatrici a livello nazionale, e che affronta temi molto molto impegnativi, e che veramente in questo caso ha dato il massimo, e il risultato si è avuto, tanto che Elsa, così si chiama la ragazza, è stata dimessa, anche se ancora il percorso non si è concluso. Ecco, questi sono i temi che affronteremo. A fronte della prima patologia, della sclerosi multipla, c'è un grande dibattito sull'utilizzo di una vitamina. In realtà è la vitamina, la vitamina D, una vitamina che spesso si prende in considerazione solo quando il suo valore si riduce di molto, va al di sotto dei 18, dei 20 nanogrammi per decilitro, quindi quindi importante questo aspetto. Però c'è da dire che la vitamina D è una vitamina molto importante, e che non è solo importante per quanto riguarda il metabolismo osseo di cui tutti voi siete a conoscenza, no? Ha un grande ruolo a livello del sistema immunitario, e quindi c'è un grande dibattito. Bisogna dare la vitamina D solo quando la persona presenta valori inferiori alla norma, o solo quando siamo in presenza di una persona, una donna in gravidanza, o quando ci sono problematiche di tipo tiroideo, paratiroideo, o quando ci sono problemi di tipo renale o di tipo metabolico. Perché dico di tipo epatico? Perché dico questo? Perché sono tutte quelle aree dove insieme gestiscono il metabolismo della vitamina D. Oltre chiaramente all'aiuto di madre natura, che è quello del sole, che aiuta a trasformare la vitamina D in inattiva ad attiva, la cosiddetta vitamina D3. Ecco, però questo è l'aspetto successivo. E allora c'è un grande dibattito: è bene dare in alcune persone magari a rischio supplementi di vitamina D? E se sì, è bene dare un supplemento di vitamina D in quanto tale, o bisogna utilizzare altre vitamine? Bene sì, si è aperto un dibattito anche sull'utilizzo della vitamina cosiddetta K2. È vero che noi conosciamo la vitamina K perché è coinvolta nel sistema della coagulazione del sangue, però la combinazione vitamina D, vitamina K2, si è visto che ha un ruolo importante e anche più attivo, e nel metabolismo osseo per quanto riguarda situazioni come l'osteoporosi, ma anche in situazioni in cui c'è il malassorbimento, pensate alla celiachia o altro, e quindi o problematiche di tipo gastroenterico in generale, no? Malassorbimento vario, o tutte quelle situazioni metaboliche che possono portare a depressione vitaminica. Pensate anche a chi fa le dialisi per molti anni. Ecco. E quindi si è aperto questo dibattito sull'utilizzo in combinazione di vitamina D e vitamina K, perché aiuta veramente a dare maggior slancio all'attività della vitamina D, potenzia i suoi effetti. Però dall'altra parte molti sostengono che dare un supplemento di vitamina D così in tempi prolungati a molte persone potrebbe essere negativo. In realtà non c'è nulla che permette di comprendere in maniera adeguata negli ultimi studi, ma ce ne sono alcuni più interessanti degli ultimi anni, che cominciano ad aprire delle brecce. In che senso cominciano ad aprire delle brecce? Cominciano ad aprire delle brecce nel ruolo
solo della vitamina D e vitamina K in associazione. Infatti ci sono dei medici di chirurgia massillofacciale ma anche che si occupano di ricostruzioni per quanto riguarda le parti, le strutture scheletriche orali, hanno visto che la combinazione in alcune tecniche di ricostruzione, una in particolare il flussi lifting si chiama, cioè quindi che aiuta a ripristinare in alcune zone osso, in alcune cavità del massiccio facciale, utilizzando alcune componenti come l'acido ialuronico, in quanto vanno ad espandere la membrana del seno mascellare, e poi con l'ausilio appunto delle vitamine aiutare a trasformare quello che si forma all'interno di questa cavità, la prima cosa più importante, cioè il coagulo che è il portatore di fattore di crescita, a trasformare quest'area che prima è solo riempita di acido ialuronico addirittura in osso. Quindi ci sono una serie di studi che potrebbero quindi andare a comprovare l'importanza e l'utilità della combinazione di queste vitamine. Ci sono delle pubblicazioni pro e ci sono delle pubblicazioni contro, ma in realtà il dibattito si sta sempre più aprendo e negli ultimi anni si sta orientando veramente ad accettare quello che è il concetto del supplemento della vitamina D, anche quando la vitamina D non è inferiore ai 18-20, perché è già un valore bassissimo 18-20. Insomma, 18-20, quando andate a fare l'esame del sangue chiedete sempre anche la vitamina D, perché molti di noi abbiamo un valore basso di vitamina D e quindi può essere utile l'assunzione in gocce quotidiane nell'entità di 5-10 gocce tipo l'OTD, quelle cose lì, al giorno per 4 mesi, per un periodo, eccetera. Non serve misurare la vitamina D ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, misuratela una volta all'anno, perché i valori si muovono molto lentamente, almeno una volta ogni 6 mesi, misurarla ogni 2 mesi, fare un esame del sangue per misurare la vitamina D ogni 2 mesi non ha senso. È un po' come volere vedere calare il colesterolo e misurare il colesterolo ogni mese, sono esami inutili. Questi sono esami che vanno fatti una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno, quindi almeno ogni 6 mesi, ma fare questi esami mensilmente non serve, un dispendio di tempo, di risorse e senza ottenere nessun risultato. Di questo magari ne faremo cenno anche per quanto concerne la sclerosi multipla, quando andremo a intervistare tra poco il nostro ospite, cioè il dottor Luca Prosperini, visto che è stato fatto questo studio europeo così importante, dove l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma è capofila e primo firmatario dello studio, il dottor Luca Prosperini, insieme al suo direttore Claudio Gasperini, ma noi appunto sentiremo il dottor Luca Prosperini e chiederemo anche a lui questa possibile integrazione nella sclerosi multipla della vitamina D. Però è chiaro che mi dirà, nel momento in cui la malattia si manifesta, magari si può rallentare il fatto che si è sviluppata, bisognava magari farlo prima. Quindi è vero che la malattia non è geneticamente trasmessa, però si hanno delle alterazioni genetiche e quindi in alcune famiglie, in alcune situazioni dove ci potrebbe essere una tara di questo tipo, dare un supplemento di vitamina D potrebbe essere favorevole, per semplice motivo che andando a migliorare il trofismo del sistema immunitario potrebbe diminuire quelle che sono le cosiddette lesioni, malattie autoimmuni, come appunto è la sclerosi multipla. Cosa vuol dire malattia autoimmune? Quando il sistema immunitario nostro aggredisce componenti del nostro organismo, che può essere la guaina mielinica, per dire, delle fibre nervose, potrebbe essere una componente neuronale della fascia muscolare, delle fibre muscolari, delle fibre nervose. Quindi
tutta una serie, oppure aree cerebrali specifiche a livello del ganglio della base e a livelli cerebrali, e quindi veramente tante aree, per cui questo è il ragionamento che bisogna fare nei prossimi anni, capire se in alcuni soggetti l'addizione preventiva, la complementazione preventiva di vitamina D e K potrebbe avere un ruolo positivo nel impedire lo sviluppo di malattie autoimmuni, e soprattutto quando queste si manifestano nel rallentare l'evoluzione della malattia stessa. Ma comunque ne parleremo con il nostro ospite. Facciamo uno stacchetto musicale, perché mi sono accorto che ho sempre parlato e scusatemi, ma in questi casi quando parti poi mettiamo una così, una allegretta, una che ci sta, se ce la troviamo, quella allegretta. Ah, questo, quello che avevo, l'ho perso. Vabbè, insolita, ma va bene.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, insomma, motivetto estivo, così insomma vi siete ripuliti il cervello da tutte queste informazioni. Va bene, allora siamo in procinto della pubblicità, mancano pochissimi secondi e dopo la pubblicità appunto ci metteremo in contatto con l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e con il nostro ospite il dottor Luca Prosperini. Il tema è uno studio europeo sulla sclerosi multipla che può rivoluzionare i criteri prognostici della malattia e vedremo in che modo. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Per mini info
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: E rieccoci in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, il dottor Luca Prosperini, che ringrazio e saluto due volte, perché è appena tornato dalla notte. Quindi buongiorno dottor Gasperini. Prosperini.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione e per l'invito.
0: Grazie a lei della disponibilità. Allora, l'argomento di questa mattina è la sclerosi multipla, soprattutto relativo a uno studio europeo dove lei è primo firmatario insieme poi al suo direttore, appunto il professor Gasperini, e dove avete affrontato questa patologia per valutarne quelle che sono le caratteristiche, presumo individuali, come affrontare meglio la terapia, come migliorare i temi diagnostici e prognostici in particolare. Allora, giusto per entrare nell'argomento, due parole sulla sclerosi multipla: che cos'è, come si manifesta, quali sono i sintomi premonitori?
1: Allora sì, allora si tratta di una malattia abbastanza diffusa. Pensiamo che siamo di fronte alla seconda causa di disabilità neurologica nella popolazione giovane adulta, è seconda solo ai traumi cranici. Cioè, per dare un'idea, in Italia abbiamo circa 140.000-150.000 affetti da questa patologia. È una patologia che in linea di massima esordisce tra i 20 e i 30 anni, esistono forme ad esordio pediatrico, esistono forme ad esordio più tardivo, quindi capite, diciamo, che interessa la popolazione attiva.
0: Sì.
1: Si manifesta con dei disturbi neurologici acuti, cioè che significa che compaiono improvvisamente o comunque compaiono in maniera abbastanza prepotente, quindi non è una malattia, soprattutto quando si è giovani subdola, è una malattia molto impattante. Ci possono essere disturbi della vista, disturbi dell'equilibrio, alterata la sensibilità di alcune parti del corpo, deficit di forza, e nella stragrande maggioranza dei casi assume un andamento recidivante remittente. Che significa? Significa che queste tipologie di sintomi elencati si possono ripetere nel tempo con diversa qualità e anche diversa intensità. Questa è un po', diciamo, in maniera, diciamo, ampia e abbastanza, diciamo, sintetica quella che può essere la sclerosi multipla. È una malattia che colpisce il cervello e il midollo spinale, è una malattia cronica, purtroppo non si guarisce, però è anche vero che è la malattia neurologica su cui abbiamo fatto i più grandi passi avanti.
0: Certo.
1: Cioè 20-25 anni fa non c'erano farmaci, adesso noi abbiamo 15 farmaci e abbiamo la possibilità di bloccare la malattia anche in una fase molto molto precoce, cioè quando ancora non ha lasciato disabilità. Per dare anche un messaggio, diciamo, positivo, nel 2024 alle Olimpiadi in Francia, quindi parliamo Olimpiadi,
0: sì,
1: non Paralimpiadi, c'erano due atlete inglesi con la sclerosi multipla, hanno corso la staffetta.
0: Mm.
1: Quindi, se ben curati, uno riesce a fare una vita abbastanza, diciamo,
0: sì,
1: normale. È ovvio che perché, e qui si inserisce anche l'articolo, che cos'è importante? È importante spalmare questa diciamo possibilità di controllo della malattia su tutti, perché non è sempre così facile.
0: Certo.
1: Perché la malattia è molto eterogenea.
0: Mm. Quindi potremmo dire la cosa importante è quella di prevedere l'evoluzione della malattia stessa.
1: Bravissimo, esatto, è proprio questo il tema. Il tema è il tema anche dell'articolo, è quello, la prognosi significa proprio prevedere come andrà una malattia una volta che è stata diagnosticata.
0: Certo, ascolti,
1: e questo è stato lo sforzo,
0: certo,
1: fatto, diciamo,
0: certo,
1: in questo articolo.
0: E infatti questo volevo chiedere, si tratta di una revisione un po' prospettica, diciamo, che coinvolge più strutture, più centri. Il vostro centro è quello che ha dato, diciamo, un maggiore impegno anche per l'esperienza che avete maturato. E, questo percorso, questa possibilità, oggi, limitiamoci all'Italia, nel nostro paese è possibile prevederla nei prossimi anni in tutti i centri che si occupano di diagnostica di sclerosi multipla?
1: Allora, la risposta è un po' articolata, nel senso che l'articolo è stato costruito proprio così. L'articolo ha praticamente ha due strati. Sì. Un primo strato che è un po' il minimo comune denominatore che dovrebbero avere tutti i centri, indipendentemente dalla posizione o dalle loro capacità o dalle loro attrezzature. Poi c'è un secondo strato in cui ci sono delle procedure, delle analisi di laboratorio, dei device che sono un po' più avanzati e che quindi vanno previsti solo nei centri di alto livello. Però c'è una base minima per cui qualsiasi tipo di struttura dovrebbe poter fare una stratificazione prognostica sulla base di alcune cose che sono proprio veramente il minimo comune denominatore. Certo. Però questo è un tema mondiale, cioè nel senso, lei giustamente mi chiede rimaniamo in Italia, ma questo è un tema mondiale perché noi dobbiamo anche aggiungere un altro pezzo a questo ragionamento. Certo. Voi considerate che quando si scrivono questi articoli si vanno in tutto il mondo. Certo. E il mondo è eterogeneo, per cui anzi l'Italia forse è uno dei paesi che sta messo meglio, perché con il fatto che c'è una, un servizio sanitario globale, universale, noi riusciamo veramente a quantomeno proviamo a dare il massimo per tutti. Certo. Per esempio altre nazioni hanno delle difficoltà anche economiche.
0: Certo. Ascolti, lei prima ha accennato al device, che è certamente un modo per dare un supporto ai malati di sclerosi multipla, sono delle stimolazioni a livello neurologico che possono migliorare non solo il trofismo muscolare, la risposta muscolare, l'attività generale della malattia. Come si stabilisce quando un soggetto può essere candidato all'applicazione di un device?
1: No, ci sono due tipi, quando parliamo di device parliamo di due tipi di soluzioni. Sì. Una che è, sono dei device di tipo diagnostico. Sì. Cioè faccio l'esempio più banale, anche il nostro smartphone. Sì. Può esserlo. No. E dopo spiegherò perché. E poi ci sono i device di tipo terapeutico. Quindi banalmente faccio un esempio su un lavoro che è stato fatto sempre al San Camillo. Sì. Noi utilizziamo alcuni videogiochi come riabilitazione per esempio dell'equilibrio o della sfera cognitiva, ma lo stesso, ritornando indietro, cioè a quelli diagnostici, lo stesso telefonino con il contapassi rappresenta per noi un indicatore importante, perché se io ho una persona che in media al mese fa 8.000 passi al giorno, mm-hmm, e trovo che il mese successivo si sono dimezzati, ne ha fatti 4.000, quello è comunque un segno indiretto che qualcosa sta succedendo, qualcosa di neurologico.
0: Certo, certo.
1: Quindi,
0: prego.
1: Quindi sostanzialmente queste sono delle situazioni diagnostiche che si possono mettere in campo. I centri più avanzati hanno addirittura, posso fare l'esempio della gait analysis, cioè tutta una serie di sistemi, di telecamere, di sensori che analizzano in maniera biomeccanica il cammino e possono portare alla luce dei deficit anche subdoli che con un esame neurologico normale noi non avremmo visto. Certo. Sempre per rimanere nella parte diagnostica.
0: Certo. Ascolti, dal punto di vista diagnostico oggi penso che la situazione è abbastanza più matura per poter ottenere una diagnosi, chiamiamo precoce, della malattia. Quali sono gli elementi che ci supportano e danno maggior supporto a voi specialisti per poter diagnosticare precocemente questa malattia, nell'individuarla prima possibile?
1: Allora, l'individuazione il prima possibile della malattia da un punto di vista proprio clinico parte dalla consapevolezza del tipo di sintomi e delle persone colpite. Quindi è stato fatto nel corso degli anni un grande lavoro su medici di famiglia, oculisti, a cui spesso va la persona che ha il disturbo della vista perché non pensa subito alla sclerosi multipla. Certo. Anche ortopedici, per cui ovviamente è stato detto attenzione, quando arriva una persona di 20 anni che lamenta un determinato disturbo pensiamo anche al neurologo. Quindi è stato fatto un'opera culturale.
0: Certo, certo.
1: E quindi c'è un allarme precoce. Questo allarme precoce si traduce nella misura della risonanza magnetica. Cioè bisogna che la persona faccia un esame di risonanza magnetica, che è il fulcro della diagnosi, è proprio il pilastro della diagnosi moderna e precoce, perché ci fa vedere in maniera plastica la possibilità che ci siano delle lesioni demielinizzanti, ossia la malattia ha colpito la mielina, quindi l'involucro dei nervi, e quindi noi giustifichiamo questi sintomi riferiti con queste lesioni.
0: Certo.
1: Questo ha portato a una rivoluzione, tanto che i criteri diagnostici sono cambiati perché la risonanza è diventato il pilastro della diagnosi. E non a caso il consorzio internazionale con cui noi abbiamo pubblicato questo articolo si chiama MAGNIMS, che sarebbe Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis.
0: Sì.
1: Che è diventato proprio ormai la base di tutto. Quindi questi sono, diciamo, i due pilastri: la cultura, ovviamente, di tutti i medici che possono avere a che fare con una persona che ha un problema, e poi una risonanza magnetica secondo, certo, determinati standard che ormai sono codificati.
0: Certo. Ascolti, dottor Prosperini, si parla anche dei biomarcatori a livello ematico. Questi biomarcatori ci danno in realtà la misura del danno a livello anche diciamo neurologico nel soggetto per il quale si appresta possibilmente una diagnosi di sclerosi multipla?
1: Sì, assolutamente sì. Allora, diciamo che c'è tutto un pregresso per cui la ricerca aveva fatto degli sforzi per trovare un biomarcatore diagnostico,
0: sì,
1: onde evitare la rachicentesi, che è un altro, diciamo, quindi la puntura lombare, cioè,
0: sì,
1: l'estrazione del liquor dalla schiena, che è un altro esame che noi facciamo, che è un po' invasivo e può essere antipatico. Lì purtroppo ci siamo arenati, nel senso che non c'è questo biomarcatore, diciamo, sul sangue.
0: Sì.
1: Ma per chi ha già una malattia stabilita, esistono molti biomarcatori che possono essere utili e che si ritrovano sul sangue per monitorarne l'evoluzione.
0: Right.
1: E addirittura ci sono alcuni biomarcatori che sono più specifici per un danno di natura infiammatoria, e quindi parlo in particolare dei neurofilamenti.
0: Sì.
1: E c'è un altro biomarcatore, si chiama GFAP,
0: sì,
1: che sostanzialmente è una proteina rilasciata da alcune cellule che sono presenti nel nostro sistema nervoso centrale, che invece è più indicativo di un aspetto più neurodegenerativo, perché la malattia ha questi due aspetti insieme.
0: Certo, certo.
1: Quindi noi riusciamo a profilare anche il tipo di danno.
0: Certo. Ascolti, prima che mi dimentico, una curiosità. Si parla molto, essendo la sclerosi multipla una malattia autoimmune, dell'importanza della vitamina D associata alla vitamina K, o meglio K2.
1: Sì.
0: A lei risulta qualcosa? Ho trovato più discorsi, più posizioni, più opinioni, alcune discordanti, alcune favorevoli, insomma non c'è una diciamo eguale disposizione per questo indicatore così importante che è la vitamina D come elemento utile nella gestione della malattia.
1: Allora, è vero che ci sono dei dati che sembrano discordanti, è vero che, diciamo, un po' la comunità scientifica si è divisa, diciamo, ma io per impostazione proprio professionale vedo quelli che sono i dati di letteratura.
0: Sì.
1: E è stato pubblicato da pochissimo un bell'articolo che porta i dati di un trial clinico in cui le persone venivano randomizzate, ossia veniva assegnata la vitamina D o un placebo, e siamo in fase iniziale di sclerosi multipla, e si è visto dopo alcuni anni di osservazione che quelle che prendevano questa vitamina D hanno avuto una prognosi migliore di chi non la prendeva. Quindi noi diciamo, di fronte a questo, che è un dato,
0: certo,
1: sperimentale, fatto bene con metodo, diciamo, galileiano,
0: sì, scientifico,
1: io,
0: sì,
1: dico che è una cosa molto importante, e non lo dico solo io, ovviamente,
0: certo,
1: anzi io sono l'ultimo che può parlare, però nel senso, ormai la

0: concludere, diciamo così, la personalizzazione della terapia. Cosa vuol dire? Qual è il metro di misura che voi dovete utilizzare per inquadrare un soggetto, un paziente, e poi orientarlo verso una terapia per lui personalizzata?
1: Sì, diciamo che questa è la domanda fulcro per il paziente che entra nel nostro centro. E noi sostanzialmente dobbiamo valutare tre cose. Dobbiamo valutare la quantità del suo danno, cioè quanto danno ha fatto la malattia proprio in termini quantitativi, certo. Quanti attacchi di malattia, quanta disabilità ha lasciato, quante lesioni ci sono nel cervello, eccetera, eccetera. Poi dobbiamo valutare, questa è una cosa peculiare del sistema nervoso centrale, la sede del danno, perché ci sono delle strutture del sistema nervoso centrale, faccio un esempio, il midollo spinale, che sono delicatissime, anche una lesione molto piccola può fare danni importanti dal punto di vista neurologico, certo. Quindi quello è un altro indicatore che noi dobbiamo tenere presente, la sede del danno. E infine, e questa è la vera novità di questa revisione che abbiamo pubblicato, i fattori di resilienza, cioè la malattia incontra un organismo che ha delle capacità di compenso e di risposta. Più sono organizzate, più sono forti queste capacità di risposta, e ovviamente minore sarà l'impatto violento della malattia sul corpo. Certo. Quindi mettendo insieme queste tre cose noi possiamo valutare che tipo di trattamento assegnare a quel paziente. Un esempio pratico: se io sono di fronte a una persona che quando ha un nuovo attacco di malattia tende a non recuperare bene, tende a trascinarsi il sintomo neurologico per molti mesi, io devo essere sicuro di assegnare un farmaco molto potente che mi assicuri un controllo di malattia quasi vicino al 100%. Per carità, 100% in medicina, certo, non esiste, però per capirci, di fronte a una persona che invece reagisce bene, magari è uno sportivo, ha una capacità di resilienza molto importante, ha poche lesioni, quindi sta all'inizio del suo percorso patologico, io posso privilegiare la sua sicurezza, ossia dare un farmaco magari meno potente ma con minore rischio di eventi avversi e di effetti collaterali.
0: Certo, che gli possa consentire di svolgere le proprie funzioni, certo.
1: Certo, esattamente. Certo.
0: Bene, quindi direi insomma che questo è uno studio che tra l'altro è stato pubblicato su Nature, una rivista importante internazionale, quindi è una revisione che può dare una mano a voi studiosi, a voi che trattate queste persone, e che quindi può sempre di più portarvi verso queste scelte individuali di trattamento, proprio cogliere queste particolari sottili che lei ha sottolineato prima.
1: Assolutamente sì, e come dicevamo prima ci sono due livelli di lettura: un livello di lettura tra virgolette ambulatoriale, per cui qualsiasi neurologo nel suo ambulatorio, indipendentemente dalla struttura, può fare una stratificazione prognostica con i dati a sua disposizione, e un livello, come diceva lei giustamente, più elevato, per cui il ricercatore può fare una stratificazione prognostica molto molto più personalizzata, che si avvicina quanto più possibile alla medicina di precisione.
0: Certo, certo. Bene, dottore, io penso che abbiamo toccato i punti sul saliente. Comunque mi scuso per l'orario, perché ha ragione lei, e ho fatto io la confusione perché ho messo due ospiti allo stesso tempo, che adesso alle 9:30 vado a Torino e quindi a intervistare la chirurgia pediatrica, e quindi insomma niente, mi dispiace di questa cosa qua, però insomma dai, siamo riusciti lo stesso a fare. La ringrazio doppio, perché insomma lei è appena staccato da un turno di notte, quindi così va a riprendersi. Intanto la ringrazio molto, anche complimenti per le modalità in cui ha esposto sull'argomento, che non è semplice, e abbiamo toccato tutti i temi importanti che riguardano appunto l'articolo che è stato pubblicato. Grazie ancora, e buon
1: grazie
0: fine settimana, e buon riposo, buona giornata.
1: Buon fine settimana a tutti,
0: grazie,
1: arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. Sì, capita, ecco che nell'inviare un messaggio qualche volta poi non lo guardo, magari ecco, vabbè, comunque è andata. Allora, tema importante, magari avremo modo di riprenderlo con calma. Adesso devo correre perché devo andare a Torino, e Brannetto, stacchetto musicale.

0: E rieccoci in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, il dottor Gennari Fabrizio, direttore della chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Buongiorno direttore, buongiorno dottor Gennari.
1: Buongiorno a lei, grazie dell'invito, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Grazie a lei della disponibilità. Allora, motivo della nostra conversazione questa mattina è quello di affrontare il tema dei ustionati, grandi ustionati, partendo dal caso svizzero, in particolare da Elsa, questa ragazza che è stata dimessa da pochi giorni, anche se ancora il suo percorso terapeutico non è completato, però certamente ha superato dei momenti difficili, tra i quali quelli, diciamo, di interventi a livello diciamo intestinale per ustioni addominali e soprattutto per trapianti, autotrapianti di pelle. Intanto, dottor Gennari, quali sono le problematiche più grandi che devono essere affrontate quando ci si trova di fronte a un grande ustionato? Quali sono le cose principali, fondamentali, che possono fare la differenza tra salvare la vita e tra no?
1: Domanda impegnativa, perché le grandi ustioni sono una situazione che mette, diciamo, in crisi il funzionamento di tutto l'organismo. Ci sono anche un sacco di variabili, perché la pelle è un organo estremamente importante per mantenere l'equilibrio dell'organismo. Non è solo l'effetto della bruciatura, ma il fatto che si perde tutta una capacità di difesa nei confronti dell'esterno, in particolare anche di controllo dei liquidi e di quello che può essere il funzionamento dell'organismo, e poi viene compromessa ad esempio la funzione cardiorespiratoria, la funzione renale, cioè è un subbuglio totale. L'assorbimento di tossine per via ematica sconvolge il metabolismo dell'organismo a seconda delle modalità di ustione, no? Ad esempio come in caso di un incendio l'inalazione dei fumi può provocare delle lesioni polmonari importanti, quindi rendere critica la gestione della fase intensiva, perché il paziente ha grosse difficoltà respiratorie. Però diciamo che tutto questo parte dal momento dell'incidente, o qualunque esso sia, con una seconda, ovviamente stiamo parlando di grandi ustioni, quindi di superfici che coinvolgono quote superiori al 30-50% della superficie corporea. Certo. Poi ci sono discorsi che vanno un po' rapportati in modo diverso a seconda dell'età del soggetto. Io, il nostro gruppo si occupa da sempre di ustioni pediatriche, quindi tendenzialmente sotto i 14 anni, e quindi la stessa percentuale di ustione in un bambino di un anno o due ha un impatto completamente diverso rispetto all'adolescente o adulto.
0: Certo.
1: Però quello che, insomma, si può riassumere, perché sono tra i particolari, è proprio il fatto che l'ustione comporta uno sconvolgimento di tutte le funzioni dell'organismo e può esporlo a tantissime problematiche acute in fase immediata, che devono essere affrontate tutte insieme per inizialmente salvare la vita, e poi si pensa alle ustioni. Ma la prima fase è un approccio intensivo rianimatorio, ma non solo di rianimazione polmonare, ma di rianimazione anche metabolica, cioè il controllo di tutto quello che può essere compromesso. Faccio un esempio: si deve arrivare a dover fare la dialisi o avere necessità di correggere continuamente gli squilibri, appunto, sia emodinamici che metabolici, per mantenere in vita il paziente. Poi
0: certo.
1: Si passa alle fasi successive.
0: Certo. Ascolti, nel caso specifico, nel caso della ragazza di Elsa, che ha avuto anche grandi ustioni a livello addominale, le lesioni si sono ritorse anche diciamo contro l'intestino, che ha avuto delle lesioni per la quale è stato necessario più interventi, o quello che è, insomma.
1: Ma sì, adesso scherzo.
0: No, volevo dire, nel caso di lesioni, grandi ustioni a livello addominale con coinvolgimento intestinale, quali sono le lesioni principali che si possono manifestare?
1: Ma allora, il caso specifico, anche senza entrare troppo nello specifico, non è tanto una lesione intestinale legata al meccanismo diretto dell'ustione, ma è un effetto di quella che viene definita sindrome compartimentale, che coinvolge più facilmente gli arti e il torace di solito come problematica. Cioè, in pratica, quando l'ustione profonda, cioè un secondo grado profondo, sì, un terzo grado, raggiunge delle lesioni, crea delle lesioni così importanti che la cute, il sottocute si induriscono come fossero,
0: si rigidiscono,
1: simili al cuoio, ecco,
0: sì,
1: per cui non sono più elastici. Questa, e in più si somma l'edema, diciamo, reattivo al meccanismo infiammatorio. Qualunque zona del corpo venga colpita da questa ustione circonferenziale può soffrire di una sindrome compartimentale, cioè si crea un meccanismo per cui il sangue fatica ad arrivare,
0: sì,
1: nella,
0: sì,
1: zona. Ad esempio, se noi abbiamo una zona circonferenziale del torace, il torace non si muove più bene, facciamo fatica a respirare o non riusciamo più a respirare.
0: Certo.
1: Coinvolge un braccio o una gamba, non arriva più sangue in periferia. In questo caso la sindrome compartimentale si è creata a livello addominale, dove la compressione in uno stato di shock generale, perché magari la sola compressione basta, non avrebbe generato di per sé un gran problema, ma sommata alle condizioni critiche di tutto l'organismo ha provocato una sofferenza intestinale, cioè una mancanza di flusso e quindi una,
0: certo,
1: necrosi di alcune parti dell'intestino, che sono state affrontate in urgenza all'ospedale di Zurigo nel primo ricovero, perché la storia di Elsa, ma anche di tanti altri ragazzi coinvolti in questa disgrazia, è stata di più passaggi in differenti ospedali, anche solo per sgravare gli ospedali svizzeri da questo sovraccarico e avvicinarli, se c'erano dei centri, diciamo, competenti al loro domicilio, alla loro realtà. Comunque, gli interventi, dicevo, che sono stati svolti in Svizzera hanno sicuramente affrontato questa situazione,
0: certo,
1: ponendo una soluzione immediata che poi ha dovuto essere completata quando durante il ricovero a Regina Margherita, e che adesso,
0: sì,
1: è parzialmente risolta, nel senso che,
0: certo,
1: quello che si è perso è perso,
0: certo,
1: ma,
0: certo, certo, però si cerca di dare su quello che c'è, come si dice. Certo. Ascolti, dottor Gennari, certamente è importante il ruolo del trapianto della pelle nei soggetti, appunto, che hanno subito grandi ustioni, e si ricorre all'autotrapianto, oppure quando è necessario grandi superfici, anche a trapianto di cute di sintesi. Quanto importante è, come viene gestita, quali sono le difficoltà principali di queste tecniche per migliorare quello che poi è lo stato del trofismo della pelle? Lei prima parlava di elasticità, di mantenere morbidi i tessuti, quindi qual è l'azione principale, come ci si comporta?
1: Anche questa è una risposta che darebbe tantissimi risvolti, però in linea di massima l'innesto di cute ha come obiettivo quello di ripristinare una copertura dermoepidermica funzionante e protettiva nei,
0: certo,
1: confronti dell'organismo. Allora, ci sono diverse fasi. La fase iniziale è anche in questo caso di gestione dell'urgenza. Ovviamente su grandi superfici ustionate il problema è che non c'è abbastanza cute del soggetto da utilizzare per coprire le ustioni, perché il nesto cutaneo, l'autotrapianto, come diceva lei, vuol dire prelevare delle zone di cute sana, trattarle al tavolo operatorio con dei dispositivi molto semplici che trasformano un quadratino di pelle in una rete,
0: sì,
1: di pelle, quindi permettono di coprire una superficie maggiore, e dopo aver preparato il fondo dell'ustione, cioè averlo reso vitale, innestarlo, appoggiarlo sopra, fissarlo in modo che la pelle poi possa rigenerare, del classico disegnino a rete che si vede nelle persone che hanno subito ustioni. Prima di questo, però, proprio perché non c'è abbastanza cute da prelevare e trapiantare, bisogna fare tutta una serie di cose in urgenza. Quelle classiche sono l'utilizzo di, diciamo, per fortuna adesso, di preparati di sintesi che non sono cute, ma sono medicazioni di tipo avanzato che riducono, limano un po' l'attività della pelle e danno una copertura. Si usa ancora e con buon esito la cute da banca dei tessuti, quindi da donatore cadavere, che è un mezzo che non può rimanere in sito a lungo, ma serve la copertura temporanea ed ha un grande utilizzo. E poi con tempi che non sono immediati, quindi in un secondo momento, però si può invece prelevare una piccola quota di cute e in alcuni centri si può portare a una coltivazione in laboratorio, che viene definita la pelle, diciamo, coltivata dello stesso soggetto, per usarla poi come materiale di copertura. I tempi però non sono immediati, quindi al di là della fragilità della pelle coltivata, che ha comunque degli aspetti positivi ma anche non di facile utilizzo, diciamo, la combinazione di questi tre approcci permette di superare e controllare e progressivamente ricoprire
0: le zone ustionate. Ascolti, una curiosità. Prego, concludo.
1: No.
0: Giusto per curiosità, noi parliamo di lesioni cutanee, lei giustamente ha parlato delle lesioni compartimentali con coinvolgimento di più tessuti. Nelle aree in cui la massa muscolare viene coinvolta, o la massa anche ossea, talora periosteo, eccetera, viene coinvolto, quali sono le complicanze e le difficoltà di gestione di questi casi?
1: Beh, quando si arriva al coinvolgimento importante della massa muscolare ossea, alla necrosi totale della parte, quindi non si tratta solo più di ricoprire, ma a quel punto si tratta di definire qual è il limite di
0: rimozione,
1: di possibile vitalità dei tessuti, non solo della zona, ma anche diciamo più periferici, e quindi si arriva anche a delle amputazioni. Ma questo sono casi veramente estremi, ma ovviamente di nuovo nell'ottica di essere salvavita si affronta situazione si viene a creare, senza arrivare a una necrosi totale da ustione dei muscoli. Comunque il meccanismo già di retrazione anche solo delle fasce muscolari è un problema importante, perché appunto, come dicevo, può creare le sindrome compartimentali. Non parliamo poi delle ustioni, ad esempio, del collo o del viso, che hanno tutta una componente di nuovo importante per la possibilità di, essenzialmente, di mantenere il controllo respiratorio e poi le funzioni normali dell'alimentazione, del respiro.
0: Certo.
1: E quindi una cosa che non ho detto del sindrome compartimentale è che in urgenza bisogna comunque di tendere queste zone per cercare di non arrivare a una necrosi massiva, e si fanno le cosiddette fasciotomie, cioè si fanno degli interventi in urgenza in cui si incide questo cuoio, come dicevamo prima, in modo da liberare i tessuti sottostanti. Poi in un secondo tempo si fanno tutte le manovre di toeletta di queste zone ostinate e ricostruzione con i tessuti idonei in quel momento, compreso poi l'acuto del soggetto.
0: Certo. Ascolti, giusto per concludere, quello che abbiamo a disposizione oggi ha cambiato notevolmente la gestione dei pazienti ustionati rispetto ai decenni precedenti? Cioè, cos'è c'è oggi di più, di valido, diciamo così, per meglio affrontare questi casi? Abbiamo qualcosa in più?
1: Ma allora, il discorso non è tanto che ci sia una innovazione particolare, ma quando il sistema funziona è un'innovazione, è una crescita di capacità di gestione che la parola è abusata, ma è veramente multidisciplinare, cioè certo, l'avanzamento nelle varie discipline, sia rianimatorie che chirurgiche, che fisioterapiche, che di supporto psicologico, cioè è una, dico sempre, una, un treno dove le locomotive si cambiano, voglio dire, una prima fase può essere appunto intensivistica rianimatoria, poi c'è una fase in cui la locomotiva diventa la fase ricostruttiva e poi la fase, diciamo, di perfezionamento di queste cose, per cui se non funzionano tutte le componenti i risultati non sono buoni. Il miglioramento c'è stato, importante, per fare citare una delle problematiche che comunque è fondamentale, ad esempio il controllo delle ustioni, delle complicazioni, scusate, delle infezioni,
0: sì, esatto,
1: l'aspetto
0: sì,
1: infettivologico, no? Che sembra marginale, mm-hmm, però le terapie antibiotiche e le modalità intensive di trattare una sepsi, cioè un'infezione diffusa, le terapie di supporto come la ventilazione prolungata, quindi la necessità di fare tracheostomie o la dialisi, come dicevo prima,
0: certo, quindi
1: da sole non farebbero nulla, ma messi insieme in un percorso virtuoso, come è stato per essa e per tanti altri casi, perché poi adesso mi piace che lei abbia detto parliamo in generale, partendo da uno stimolo che è quello che
0: sì,
1: è mediatico, ma ricordo che sia noi, diciamo, pazienti sotto i 14 anni di età, e che essa ne aveva 15, ne ha 15, quindi è stato poi un discorso di completare il percorso in un ambiente non più intensivo, ma più adatto alla sua età,
0: certo,
1: anche per la gestione familiare. Ma il CTO di Torino, cioè il Centro Convenzionato di Torino, Kinder Hospital di Zurigo e altri centri in Italia con analoghe caratteristiche affrontano, se non quotidianamente,
0: questi,
1: quotidianamente, certo, problematiche simili che però non arrivano al risvolto mediatico. E quindi,
0: beh, questo, ma infatti, certo,
1: sembra,
0: certo,
1: sempre, cioè, l'eccezionalità del caso c'è, ma fino al punto in cui è eccezionale il modo in cui si è verificato. Ma queste sono problematiche che vengono affrontate spesso, se non continuamente, perché poi, a darle un'idea, a Torino seguiamo più o meno 1500 ustioni all'anno, uh-huh, ovviamente da quella che si viene gestita in ambulatorio a quella che viene ricoverata,
0: certo,
1: per mesi. Ne operiamo, parlo sempre di età pediatrica, centinaia di interventi per ustioni all'anno, e per fortuna casi così imponenti,
0: meno,
1: gravi, come quello di essa,
0: certo,
1: sono,
0: certo,
1: sicuramente meno di un tempo, perché è cambiato lo stile di vita, ma riescono comunque, certo, i bambini ad avere incidenti anche gravi tuttora.
0: Certo, certo, beh, comunque
1: il miglioramento,
0: sì,
1: il miglioramento di trattamento deriva dalla crescita delle capacità di gestione in una sanità che per ora è ancora universale e
0: speriamo che resti.
1: Lo so, ma il ragionamento è proprio quello, cioè capire cosa può essere la differenza tra avere una copertura sanitaria gratuita e libera a tutti, lo vediamo solo quando parliamo di situazioni complicate. Quindi non si tratta di dire vabbè, vado a fare una visita, mi gioco tutti centinaia di euro, vuol dire un percorso di mesi di ospedalizzazione,
0: certo,
1: intensive estremamente costose, e poi di continuazione di presa in carico sul follow up, su quelle che sono le prevenzioni, ad esempio, delle retrazioni cicatriziali e di altre problematiche che possono ancora essere in corso dopo tutto il trattamento intensivo.
0: Anche perché spesso queste persone hanno bisogno di più interventi anche nel tempo, di riprendere, di ripetere, di affrontare, cioè diciamo, il percorso è abbastanza lungo. Comunque, sì, appunto, io quello che diceva lei prima, nel senso che ho approfittato di questo caso, ma in realtà l'intento era quello di affrontare il tema dei grandi ustionati, proprio perché ne sentiamo tutti i giorni e gravi di grande importanza. È che diciamo così, il ruolo multispecialistico di tutti i professionisti che vi alternate, da voi agli infermieri e quant'altro, quindi aiutano a risolvere questo genere, ad affrontare più che risolvere, ma comunque a risolvere o migliorare questo genere di lesioni così subdole, difficili e che durano per moltissimo tempo. Bene, dottore, io la ringrazio per la disponibilità, buon lavoro e buon fine settimana. Grazie mille, buona giornata. Grazie dottore. Sì, abbiamo ascoltato il dottor Gennari, direttore appunto della chirurgia pediatrica della Regina Margherita di Torino. Si affrontano 1500 casi complessivamente, quelli per anno, ce ne sono veramente di complesse. Le ustioni purtroppo non sono sempre quelle che magari vediamo così banalmente, superficiale, eccetera, spesso c'è il coinvolgimento di tessuti sottostanti, e questo fa la differenza. Fa la differenza perché dipende molto dai tessuti coinvolti, dalla risposta che i tessuti adiacenti all'area possono manifestare, che talora possono portare veramente ad affrontare il problema in maniera molto molto con grande severità. Ecco, direi che questi temi, insomma, ci hanno consentito questa mattina di affrontare, al di là dell'errore di orario, questa è una mia responsabilità che ho avuto prima, ma comunque insomma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Direi che passiamo a un brano musicale e poi ci avviamo verso la pubblicità, ecco, la conclusione di questa mattinata. Allora.

0: E rieccoci, rieccoci in diretta, quindi adesso ci avviamo verso la pubblicità, mancano pochi minuti e quindi quello che mi ha fatto anche piacere, quello del ruolo della vitamina D per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, del controllo immunitario, quindi la gestione, l'utilizzo in questi soggetti. E in soggetti con la sclerosi multipla mi riferivo, e quindi alla prima intervista, che appunto sì, è vero, ho detto che ci sono degli articoli controversi tra l'utilizzo della vitamina D, come, quando e perché, il dosaggio ematico della vitamina D, quali sono i valori da prendere in considerazione. E quindi ecco che questo dà un ulteriore, come dire, chance per queste persone per rallentare, se non altro, l'evoluzione. Molto si è quindi sottolineato nell'ambito della malattia, nella sclerosi multipla, quella che è l'evoluzione, il controllo dell'evoluzione, proprio perché in base alle caratteristiche individuali si può decidere come supportare dal punto di vista terapeutico la malattia in base al numero di attacchi, la gravità degli attacchi, al punto da poter consentire a soggetti di svolgere la propria attività anche di tipo agonistico per un lungo periodo di tempo. Certo, la malattia è evolutiva, la malattia ha delle bussee, cioè si manifesta con degli attacchi più o meno importanti ripetuti nel tempo, e questo però con l'aiuto di un controllo continuo si può migliorare, diciamo così, la parte della gestione. Certo, non vuol dire, la malattia purtroppo è una malattia cronica, non è una malattia che guarisce una volta che si sviluppano le lesioni del tessuto nervoso, o che riguarda la guaina mielinica, o che riguarda aree cerebrali specifiche, o che riguardano dei nuclei motori particolari a carico della base del cranio, eccetera. Tutto questo rientra nella evoluzione della malattia stessa, che consente, attraverso la risonanza magnetica, di fare una diagnosi molto più specifica e dettagliata, e poter anche valutare come potrà progredire nel tempo la malattia stessa, e quindi in base a come si trova il paziente, in base alle sue caratteristiche, eccetera. Allora, per quanto riguarda la domanda, malattia genetica, più che una malattia genetica, è una malattia che riguarda i geni, ma non è una malattia trasmissibile, non è definita tale, e quindi è certamente un'alterazione di più geni. Ci sono casi che iniziano anche precocemente, e poi ci sono anche casi che hanno lunghi periodi di remissione, cioè dire in cui la malattia non manifesta segni di peggioramento, e che può durare anche molto tempo. Così come ci sono casi di riacutizzazione della malattia dopo qualche anno, quando magari meno uno se l'aspetta. Questa è la caratteristica, e al momento non ci sono i presupposti perché essa possa essere modificata. Direi quindi, insomma, che il nostro obiettivo dell'informazione su questo tipo di malattia, 150.000 casi sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, perché coinvolgono poi intere famiglie, e quindi tutto il no, sono proprio patologie multiple, si possono definire, perché interessano tutta la famiglia. Ecco, Massimo è arrivato, pubblicità la prossima settimana. Buona giornata.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellugo, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
3: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
5: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: Eccoci, ops, quanto van su ste lucette. Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, Radio Gamma 5, 94 MHz. In questo caldino, insomma, usiamo questo eufemismo, sabato 27 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Tante cose anche oggi da raccontarvi. Vi anticipo subito che alle 11 avremo l'appuntamento mensile con l'OIPA, con la delegata Marina Barzan, e quindi appunto anche oggi ci sarà un incontro, un'intervista molto molto interessante. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Vediamo se tutto è a posto, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è una trappola nella quale sei caduto da quando hai memoria, ma nessuno ti ha mai avvisato. Una trappola invisibile, silenziosa, comoda. Si chiama il branco e ti tiene esattamente dove vuole. Al sicuro, ma vuoto. Tranquillo, ma senza uno scopo. Pieno, ma vuoto dentro. E la cosa peggiore è che nemmeno sai quando ci sei entrato. Forse è stato il primo giorno in cui qualcuno ti ha detto «Quello non si fa». Magari è stato quando hai deciso di studiare qualcosa che non ti appassionava, solo perché offre opportunità. O forse quando hai finto un sorriso per sentirti parte di un gruppo che nemmeno sopporti. Poco a poco hai iniziato a modellare la tua

esiste qualcosa di peggiore. Vivere circondato da persone e sentirti comunque invisibile. Diogene lo sapeva. Lo aveva capito prima di chiunque altro. La vera libertà non sta nel seguire le regole, ma nel distruggerle, nel romperle con ogni gesto che ti riporta a te stesso. Mentre il mondo si ossessionava con le apparenze, lui si liberava da ogni artificio. Mentre gli altri si umiliavano per ricevere briciole di approvazione, lui dormiva in una botte, ridendo del bisogno assurdo che avevano di sentirsi accettati. È semplice lasciarsi trasportare dalla corrente. La corrente non richiede coraggio, solo obbedienza. Ma la corrente porta sempre nello stesso posto. Mediocrità, conformismo, oblio. Quante persone conosci che vivano davvero? Non che sopravvivano, non che fingano, che vivano, che rischino, che rompano gli schemi. Probabilmente pochissime. Perché questo ha un prezzo. Un prezzo alto. Il prezzo della solitudine. Nessuno te lo dice. Ma quando decidi di uscire dal gregge, il primo colpo non arriva dall'esterno, ma dall'interno. Da quell'eco mentale che ti urla che sei pazzo, che rimarrai solo, che ti perderai. E forse è vero, ma quello che non ti dice è che ti ritroverai. Ti vedrai come mai prima, senza filtri, senza scenografie, brutalmente reale. La libertà di cui parlava Diogene non è un premio. È una condanna che solo i coraggiosi riescono a trasformare in privilegio. Perché non è comoda, non è facile, non ha garanzie, ma è tua e questo la rende sacra. Guarda intorno a te, ascolta i silenzi, osserva come le persone riempiono il vuoto con oggetti, con relazioni mascherate, con intrattenimenti senz'anima. Quante persone conosci che si siano guardate allo specchio e si siano dette la verità senza tremare? La vera sfida non è essere accettato, è avere il coraggio di non esserlo. E qui arriva la parte inquietante. Più sei autentico, più dai fastidio, perché la tua presenza diventa uno specchio per chi ha dimenticato com'è fatta l'autenticità. Ti chiameranno strano, arrogante, pericoloso. Cercheranno di ridicolizzarti, zittirti, correggerti. Ma non è una questione personale, è che hanno paura, perché li costringi a prendere coscienza della loro codardia. Il branco punisce chi se ne va, perché se tu puoi andartene, anche loro potrebbero farlo. E questo distrugge tutte le loro scuse. La tua libertà è una minaccia per le loro catene. E lo sanno bene. Per questo cercheranno di riportarti nel recinto con il disprezzo, con le prese in giro, con la pietà. Ogni mezzo è buono pur di tenerti in riga. Ma se resisti, se non ti pieghi, qualcosa cambia. La paura diventa rispetto. La solitudine diventa forza. Il rumore si trasforma in silenzio. E in quel silenzio, finalmente, riesci ad ascoltarti. Ti rendi conto che non hai bisogno di nessun'altra approvazione se non della tua. Che ogni volta che hai scelto di piacere agli altri, ti sei tradito un po'. Che ogni sì detto per paura è stato un mattone nella prigione in cui ora soffochi. E allora capisci che la vera dignità non è essere amato, è essere libero. Anche se questo significa non essere amato. Anche se questo significa perdere tutto. Perché se ciò che hai dipende dal fatto che non sei te stesso, allora non hai nulla. Viviamo in una società che premia chi si adatta e punisce chi si ribella, che chiama follia la lucidità e definisce coraggioso chi obbedisce. Quello che questa società teme più di ogni altra cosa sono le persone che non si lasciano controllare, che non accettano la narrativa imposta, che osano essere se stesse anche se questo significa camminare da sole. E sì, camminerai da solo. Non sempre, ma per un certo periodo sarà così. E farà male. Dubiterai. Desidererai tornare indietro. Perché l'essere umano è fatto per cercare una tribù, per cercare rifugio. Ma allo stesso tempo è fatto anche per evolversi, per superare i propri limiti, per mettere tutto in discussione. E questo non succede nella comodità, ma nel mezzo dell'abisso. Molte persone pensano che la libertà significhi poter fare tutto ciò che si vuole. Non è vero. La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere che puoi dire no senza sentirti in colpa. È comprendere che perdere qualcosa per essere te stesso non è mai una vera perdita. Questo lo capiamo sempre troppo tardi, quando ormai abbiamo venduto troppe parti di noi stessi, quando l'anima è sotto ipoteca, quando lo specchio non riflette più chi siamo, ma distorce la nostra immagine. Ma non è mai troppo tardi se decidi di saltare, se decidi di mettere in discussione ogni cosa, anche le tue stesse convinzioni. Perché molte di quelle convinzioni non sono davvero tue. Qualcuno te le ha messe dentro, te le ha inculcate, e tu non le hai mai messe alla prova. Vuoi sapere se stai vivendo nella massa? Guarda le tue decisioni. Quante persone hai consultato prima di prenderle? Guarda i tuoi sogni. Quanti sono davvero tuoi? E quanti sono il

0: riflesso di ciò che altri si aspettano da te. Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere davvero tuoi. E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? Quante volte hai mentito per sentirti accettato? Uscire dalla massa è un atto di guerra. Una guerra contro il condizionamento, contro la paura, contro la pigrizia mentale. Ma soprattutto è una guerra contro quella versione addomesticata di te che si inginocchia ogni volta che il mondo pretende obbedienza. E sai qual è la parte più dura? Nessuno ti applaudirà quando lo farai. Nessuno ti dirà bravo per avere pensato in modo diverso. Al contrario, ti guarderanno come se la tua libertà fosse una minaccia. E lo è davvero. Perché ogni anima libera è un elemento di disordine nel sistema. Ogni mente sveglia è un virus nella Matrix. Ma non fermarti. Anche se tutto trema, anche se cadono le falsità, anche se la solitudine brucia come una lama, continua. Perché alla fine, quando il rumore svanirà, rimarrai tu. E solo tu. E questo, anche se ora non riesci a crederlo, è abbastanza. Sì, la libertà è una condanna, una croce che si porta da soli. Ma è anche l'unico modo per guardare il mondo senza abbassare lo sguardo, per vivere senza dover chiedere il permesso, per morire senza rimpianti. Diogene lo sapeva. Lo ha urlato con la sua vita, non con le parole. Lo ha dimostrato vivendo come un pazzo per il mondo, ma come un saggio per se stesso. E tu, se trovi il coraggio, puoi essere quel pazzo. Quello che si libera, quello che si ribella, quello che smette di strisciare in un posto dove non è mai appartenuto. La massa è comoda, ma la comodità è l'oppio dell'anima. E l'anima è fatta per bruciare, per spezzarsi e ricostruirsi. Allora decidi. Vuoi continuare a essere un'ombra accettata? O preferisci diventare fuoco, anche se questo significa bruciare i ponti che ti legavano al gregge? È una scelta tua, ma ricorda, ciò che ti rende diverso è ciò che ti renderà libero. E la libertà non si elemosina. Si conquista con il sangue, con la paura, con la solitudine. Ma anche con la verità, con l'amor proprio, con il coraggio, con il... Perché solo chi ha il coraggio di restare solo riesce a ritrovarsi. E quando ti ritroverai, te lo prometto, non vorrai più appartenere a nessun luogo in cui devi smettere di essere te stesso. Che il mondo ruggisca, che la massa abbai, tu continua a camminare. Perché mentre loro vivono per essere approvati, tu cominci finalmente a vivere per essere libero. E questo cambia tutto. E proprio quando pensi di avere capito tutto, quando credi che il vero ostacolo sia la massa e il suo giudizio, ti accorgi che esiste qualcosa di ancora più sottile, più velenoso, più difficile da riconoscere. Il tuo imitatore interno, quella voce che non viene più da fuori, ma che si è installata dentro di te come un virus. Una voce che hai appreso da tuo padre, dai tuoi insegnanti, dai tuoi capi, da quegli amici che in realtà non erano amici. È l'eco del condizionamento. Non serve più che la società ti sorvegli, perché sei diventato tu stesso il tuo carceriere. Ed è proprio lì che inizia la vera trappola, l'autocensura. Quel dialogo interno che continua a ripetere schemi che non ti appartengono, che non nascono dalla tua essenza, ma da una storia altrui che ti hanno messo dentro come se fosse la tua. Questo non puoi farlo. Non è per te. Fallirai. Rideranno di te. Ti suona familiare? Perché l'aspetto più inquietante di questo sistema non è che ti controlli con le punizioni, ma che ti educhi a punirti da solo. E mentre credi di fare scelte libere, in realtà stai solo eseguendo un copione che ti è stato imposto senza che tu te ne rendessi conto. Per questo non importa se te ne vai fisicamente dalla massa, se continui a vederti con i suoi occhi, se continui a giudicare le tue azioni con i suoi criteri, allora non ti sei liberato davvero, hai solo cambiato gabbia. Questa è la parte che quasi nessuno ti dice. L'esilio non è solo fisico, è anche mentale. Puoi essere solo, escluso, espulso dai gruppi. Ma se continui a vivere con il timore del giudizio, allora non sei ancora uscito. Sei soltanto sull'uscio della libertà, ma non dentro di essa. La vera rottura arriva quando scegli di disinstallare, una per una, tutte quelle voci. Quando affronti la possibilità di sbagliare, sì, ma finalmente sulla base della tua convinzione. Non per obbedienza, non per senso di colpa, non per il bisogno di approvazione. È lì che il silenzio non fa più paura, ma purifica. È lì che smetti di domandarti se sei a posto e inizi a sentire che, per la prima volta, stai davvero diventando te stesso, senza filtri, senza maschere. Ma proprio in quel momento, ecco che arriva un'altra tentazione. Il desiderio di creare una nuova tribù di risvegliati. di circondarti di altri che hanno abbandonato la massa, di cercare appartenenza nell'assenza di appartenenza. Ed è una trappola altrettanto pericolosa, perché la libertà non consiste nel cambiare uniforme, ma nel non averne più bisogno. Non hai bisogno di una nuova etichetta, né di un nuovo ismo, né di un nuovo guru che ti dica come vivere senza seguire nessuno. La verità è questa: più ti avvicini a te stesso, più ti rendi conto che il cammino non ha compagni stabili. Non perché gli altri siano nemici, ma perché il tuo cammino è unico, non trasferibile, irripetibile. Ogni tentativo di copiarlo lo corrompe. E qui nasce la paura più profonda. Non è la paura della solitudine, non è il timore del giudizio, è la paura della responsabilità totale. Perché quando non puoi più dare la colpa alla società, a tuo padre, al sistema, alle circostanze, resta solo una persona, tu. E questo fa tremare. Perché non hai più scuse. Se fallisci, è tua la responsabilità. Se ti perdi, è tua. Se non fai nulla, è comunque tua la responsabilità. Ma è tuo anche il merito, tua la trasformazione, tuo il fuoco che costruisci con le ceneri di tutto ciò che hai bruciato per cercarti. Ed è qui che la libertà diventa un peso e un privilegio insieme, perché non puoi più mentirti, non puoi più dire mi hanno obbligato. Ora sai che lo fai perché lo hai scelto, anche se fa male, anche se costa, anche se nessuno ti applaude. E poi, quando pensi di avere lasciato andare tutto, scopri che ti resta ancora qualcosa, il bisogno che tutto abbia un senso. Quel desiderio profondamente umano che tutto questo abbia un fine. Ma la libertà ti insegna un'ultima lezione. Non serve un senso imposto, né una narrazione perfetta. A volte la vita non deve avere un perché. A volte deve solo essere vissuta, sentita, respirata. Punto. L'errore sta nel voler capire tutto prima di agire, nel volere certezze prima di saltare. Ma non funziona così. L'autenticità non ha istruzioni. Non esiste una mappa. Non c'è promessa. Esiste solo questo momento, in cui decidi di smettere di cercare fuori ciò che può nascere soltanto dentro. Diogene rideva di Alessandro Magno perché aveva capito qualcosa che oggi abbiamo dimenticato. Non hai bisogno di potere se già possiedi te stesso. Non hai bisogno di privilegi se non dipendi più da nessuno per essere chi sei. Quella è la cima più alta, anche se sta a livello del suolo, anche se non ha bandiere, anche se nessuno la riconosce. E adesso, dopo tutto questo, guardati. Sei arrivato fin qui, ascoltando ogni parola, sentendo ogni verità come un pugno. Perché? Perché in fondo sai che c'è qualcosa oltre questa maschera che porti, che esiste una versione di te che non è più disposta a fingere, che non vuole più far finta che la vita abbia senso solo perché così dice la maggioranza. E allora ecco l'invito finale, crudo, implacabile. Spogliati di tutto. Non accontentarti del margine della massa. Non diventare l'esiliato che sogna ancora il ritorno. Sii quello che dà fuoco al sentiero del ritorno, quello che trasforma la solitudine in tempio, quello che non aspetta più validazione né permesso. Perché quando finalmente trovi il coraggio di vivere senza pubblico, scopri che ciò che chiamavi libertà era solo la porta. E adesso comincia la vita vera. Ma c'è ancora qualcosa di più profondo. Qualcosa che non si vede ma si sente. Qualcosa che non fa rumore ma vibra dentro. È quella sensazione di essere sempre in debito con la vita. Quella colpa senza nome. Quel peso invisibile che ti porti dietro anche se non hai fatto nulla di sbagliato. Lo hai sentito anche tu. È come se ogni passo fosse una scusa, come se la tua stessa esistenza dovesse essere giustificata. E no, non è un caso. È la conseguenza dell'aver vissuto troppo a lungo misurando il tuo valore con regole che non hai scritto tu. Ti hanno fatto credere che devi meritarti l'aria che respiri, che se non produci non vali, che se non ti distingui non esisti. Ti hanno addestrato a correre senza sapere perché, a competere in una corsa senza traguardo, dove gli applausi durano meno delle ferite. E qui la trappola si fa ancora più sottile. Ti fanno credere di essere libero perché puoi scegliere fra 100 versioni dello stesso stampo, ma non ti offrono l'opzione di uscire dal sistema. Puoi solo scegliere dentro di esso. Che tipo di libertà è questa? È come se ti lasciassero scegliere la marca delle tue catene. Allora nasce una nuova domanda. Quanto di ciò che fai è davvero tuo? Quante volte hai scelto per desiderio autentico e non per paura? Paura di deludere, paura di sbagliare, paura di restare solo, perché è questo che paralizza di più. Non è il fallimento, è l'abbandono. L'idea che, se non sei come vogliono, smetteranno di volerti bene. E qui arriva la grande rivelazione. Quella paura non si dissolve con più successo, più applausi, più titoli. Si dissolve solo con una decisione radicale. Smettere di vivere per essere amato. Perché finché insegui l'approvazione, non sarai mai libero. Sarai un attore, E il vero dramma non è recitare, è dimenticare di star recitando. Diogene lo sapeva, per questo viveva senza altra appartenenza che la propria dignità. Non aveva una casa, né fama, né seguaci, ma possedeva qualcosa che molti, anche con milioni in banca, non avranno mai: coerenza. E la coerenza vale più di qualsiasi trofeo, perché è l'unica cosa che ti fa dormire in pace. E questo non è poesia, è biologia, è psicologia. Quando vivi in dissonanza, quando ciò che pensi, provi e fai non è allineato, il corpo lo sa, si irrigidisce, si ammala, si spegne. Perché l'anima non è stata creata per fingere per sempre. E lo sai, l'hai provato, quella stanchezza che non passa con il riposo, quella tristezza senza causa, quell'ansia che arriva proprio quando tutto dovrebbe andare bene. Sai perché? Perché da anni cammini con una maschera che non riesci più a sostenere e hai paura di toglierla perché non sai cosa c'è sotto. Ma quello che non capisci è che quella maschera non ti protegge, ti consuma, ti allontana da te stesso, ti obbliga a vivere una vita che non ti appartiene. Ed è qui che tutto si collega. La massa non è solo un gruppo, è una mentalità, una prigione senza sbarre, ma con regole invisibili. E se non le rompi tu, nessuno lo farà al posto tuo, perché al sistema fa comodo la tua sottomissione. Fa comodo che tu compri ciò che non ti serve per impressionare chi non ti importa, che lavori in qualcosa che odi per vivere una vita che non ti soddisfa. Lo vedi? Non è solo una questione di identità, è una questione di sopravvivenza emotiva. Perché se non prendi il controllo, ti spegni piano piano, senza clamore, senza rumore, diventi grigio. E un'anima grigia è peggio di un'anima spezzata, perché quella spezzata può ancora ricostruirsi. Quella grigia si è già arresa. Ora quindi non si tratta solo di uscire dalla massa, ma di cominciare a creare il tuo linguaggio, i tuoi rituali, le tue definizioni di successo. Perché finché continuerai a usare le loro parole, continuerai a giocare con le loro regole. E con quelle regole, perdi sempre. Crea il tuo calendario, decidi tu cosa celebrare e cosa no. Impara a dire no senza dover spiegare. Impara a stare solo senza sentirti incompleto. Impara ad ammirarti senza colpa. Perché accettare se stessi non è arroganza, è giustizia. È riparare il danno di troppi anni passati a essere meno di quello che sei, per paura di essere troppo. E sì, perderai cose, perderai persone, perderai opportunità. Ma ciò che guadagnerai non ha prezzo. Guadagnerai la pace. Quella pace che non dipende da ciò che ti circonda, che non ha bisogno di testimoni, che non chiede permesso. La pace che nasce quando finalmente tutto ciò che sei, che fai e che senti va nella stessa direzione. Questa è la vera vittoria, non la fama, non il denaro, non il riconoscimento, la pace. E se la raggiungi, avrai ottenuto ciò che quasi nessuno osa. Avrai sconfitto il sistema da dentro, senza armi, senza urla, solo essendo te stesso, fino in fondo. E se sei arrivato fin qui, è perché qualcosa dentro di te ha già cominciato a rompersi. O meglio, a liberarsi. Qualcosa non si riconosce più in quella versione di te che si adattava per abitudine, che sorrideva per obbligo, che abbassava lo sguardo per non disturbare. E anche se ancora non lo hai capito fino in fondo, lo sai, lo intuisci, lo senti. Quella sensazione scomoda che ti accompagna ultimamente non è ansia, è risveglio. È il tuo vero io che bussa da dentro, chiedendoti di uscire, di liberarsi, di respirare. Ma attenzione, risvegliarsi non è una luce calda che ti accarezza il viso all'alba. Il risveglio è un incendio, è la demolizione brutale di tutto ciò che sei stato senza volerlo essere. E certo che fa paura, perché crescere fa male, perché evolversi significa tradire una parte di te. Ma che ironia, vero? Per diventare te stesso, devi prima tradire quello che fingeva di esserlo. Ed è qui che arriva la svolta finale, la più inaspettata. Quella che nessuno ti aveva ancora detto. Il vero nemico non è la massa, non è il sistema, non sono gli altri. Sei tu, ma non il te stesso autentico. No, il te stesso plasmato, addomesticato, programmato. Quel te stesso che vive seguendo un copione che non ha mai scritto. Quel te stesso che continua a ripetere credenze ereditate, paure prese in prestito, limiti imposti. Quel te stesso che ormai non riesce più a reggersi in piedi senza rompersi. Ed è per questo che sei qui, perché c'è una parte dentro di te che non ne può più della finzione, che vuole urlare, che vuole bruciare tutto, che vuole ricominciare da capo. E lascia che ti dica una cosa. Va bene così. Non sei rotto. Non sei perduto. Sei pronto. Pronto per vivere senza spettatori. Per camminare senza percorso. Per sbagliare senza chiedere scusa. Per sentire senza vergognarti. Per pensare senza domandare permesso. Per scrivere il tuo manifesto, per diventare finalmente ciò che sei sempre stato, prima che il mondo ti dicesse cosa dovevi essere. E quando arriverai lì, perché ci arriverai, ti accorgerai di qualcosa che fa tremare. Nessuno può salvarti, ma nessuno può fermarti. Nessuno. Se scegli di essere te stesso, lo sei. Non esiste barriera più potente di quella che alimenti da solo. E non esiste libertà più selvaggia di quella che nasce quando smetti di aver bisogno di essere compreso. Allora, se davvero vuoi fare qualcosa con tutto quello che hai sentito oggi, non correre a fare progetti. Non cercare di trasformare tutto in una lista di obiettivi. Fai solo una cosa. Togliti la maschera. Una sola. E osserva. Guarda chi resta quando il personaggio crolla. Forse è la prima volta che lo vedi e ti spaventa. Bene, questo significa che sei arrivato. Adesso sì.
1: Questo significa che sei arrivato. Mamma mia, che storia anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 27 giugno 2026. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis e Regeneration, e poi vi ho fatto ascoltare quest'audio, Cosa accade quando esci dal branco, Diogene. Ne sapeva a pacchi questo personaggio, giusto? Sì. Probabilmente è da sentire e risentire, e chissà se abbia avuto o abbia ancora ragione lui, che ne so io. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate un po' più tardi. Vi anticipo già che oggi avremo l'OIPA Marina Barzon con un'intervista appunto per quel che riguarda l'appuntamento fisso oramai e mensile, e questo dalle 11 in poi, quindi veloci che il sole magna è ore. Vediamo come di consueto, giusto per non perdere, come si dice, il ritmo, e il meteo, scusatemi, a Campo d'Arsego. Oggi è prevista una giornata di caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 36-37 gradi, con minime intorno ai 23. I venti soffieranno deboli da nord-est e non sono previste piogge. Ok, vediamo per quel che riguarda i prossimi giorni, quindi oggi soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì ancora parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato. Qui mi darebbe mercoledì temporali sparsi, e quindi insomma vedremo che cosa, se così sarà. Giovedì ancora soleggiato, venerdì soleggiato, sabato parzialmente soleggiato. Precipitazioni, vi dicevo, non sono previste se non forse alla volta di mercoledì, e temperature dai 23-24 per tutta la settimana, anche forse 21 la minima, e comunque non dovrebbero andare oltre i 37-38 gradi, ma che dire, oramai ci siamo abituati, giusto? E intanto così è. Naturalmente qui dentro la regia stiamo da Dio. Ringrazio e saluto chi si è dato un grande affare. Abbiamo la nostra macchinetta che ci fa un po' di frescolino, basta tenerlo al minimo. E che dire, se si può senza strafare, è anche bello sfruttare le tecnologie, giusto? Magari senza proprio strafare, però un pochettino, visto che c'è, va bene. Bravi. Allora, il meteo è a posto, diamo un'occhiata alle iniziative della radio. E questa sera, eccolo qua, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, hanno già montato un palco qua fuori ed è siamo a buon punto per preparare il tutto. E Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, questa sera vi dicevo ore 20, con lo spettacolone di Danilo e Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione, c'è un numero di telefono per delle mini info, 329 0038 988, ma vi aspettiamo tutti questa sera, ci vediamo tutti questa sera, quindi a più tardi. Come al solito tutte quante le iniziative della radio è ad offerta libera e per aiutare quanto l'organizzazione e naturalmente aiutare sempre la radio. E Veneto Cancer for Air e Freedom Front, associazione culturale Delta Veneta, conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Questo era ieri sera, se qualcuno ha delle notizie fateci sapere, va bene. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere comunicate, stampa, audio, logistica, organizzazione e amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e un desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Quindi mi raccomando, chi è portato per queste cose qua, fatevi sotto, perché è davvero una grande occasione. Poi ancora, cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, e euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Quindi questo è, si cerca in affitto una casa vecchia isolata specifica sui 300-400 euro di affitto. E ripeto il numero di telefono 334 320 1392. Poi ancora, le Vibrazioni del Sapere organizza Viaggi Esperienziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio, quindi partono oggi, saranno già partiti, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna Energetica ed Esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. E poi, cosa c'è ancora qua? Direi che non vedo altro e sosteniamo la al 5 per 1000, possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore, ciò che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo recuperiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e magari questa sera sicuramente sarà una bella occasione. Tutte le risorse concorrono concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Eccoci qua, come di consueto ci siamo guadagnati il nostro primo pausa musicale. Dov'è andato il nostro Pavarotti? E non salta più fuori. Dov'è? Oh, porci birimbina. Arriva, eh? Eccolo qua, dai, si era nascosto. Ci siamo.

0: prendiamo gli applausi anche noi.
1: Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Tengo sempre l'occhio sul calendario, giusto per non sbagliare. Eccoci qua, e mamma mia, oggi siamo un pochettino in ritardo, è già arrivata la nostra ospite, comunque manca qualche minuto per la pausa, come si dice, la pausa pubblicitaria, quindi poi li presentiamo tutti quanti per bene. Va bene, leggiamo già i messaggi che sono arrivati e aspettate, eccolo qua. Buon sabato dottore, in effetti. Ah no, eccolo qua. Buon sabato Massimo e buon caldo a tutti da Marica, i genitori. Come di consueta abitudine ti scrivo la frasetta settimanale. Il mare ti ricorda che sei piccolo, la natura che sei parte. Uno ti toglie l'ego con le sue onde, l'altro te lo restituisce con le sue radici. Insieme insegnano la stessa cosa, rallenta, respira e lascia che tutto passi senza affondare. Grazie Marica, come sempre, bellissime le tue frasi, mi fa veramente piacere condividerle con chi ci ascolta a casa. Poi ancora Mauro Cubano ci manda i saluti. Ciao, una buona giornata da Cubano, grazie e un saluto anche a te. Come diceva Diogene, passando tra le bancarelle di Atene, guarda quanta roba di cui non ho bisogno. Beppe Biodinamico, veramente la sapeva lunga il nostro amico, vero? Io metterei Nessun dorma di Pavarotti. Grazie Max, è sempre ben accetto qualsiasi aiuto, che così mi aiutate, mi fa veramente piacere.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
4: Ripeti?
3: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per Sempre.
8: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
6: Per mini info
10: 3
6: 2 9
10: 0 0
6: 3
10: 8
6: 9
5: 8
11: 8.
12: Sì,
10: c'era ancora un messaggio. Il nostro amico, aspettate, ho visto il nome qua prima che mi è sfuggito. Alfredo mi mandava un video su Pellizza, Maiorana Pellizza, però adesso non riusciamo, magari me lo do, mi riservo un'altra volta, gli do un'occhiata. Grazie Alfredo anche per il tuo aiuto. Chiudiamo questa piccola parentesi oggi e vi leggo questa, sentite qua. Non aspettare di perdere peso, avere più soldi, trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati e due parole per annunciarvi appunto che anche oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA tramite la sua delegata Marina Barzon. E anticipo io, Marina, due parole per spiegare, per appunto dire chi è l'OIPA e poi do la parola a te così mi aiuti a presentare gli ospiti e tutto il resto. E la definizione che mi piace di più, l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente che si batte per tutelare i diritti degli animali e l'ambiente. Il suo obiettivo principale è difendere gli animali da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, inclusi caccia, circhi e allevamenti intensivi. Queste poche parole appunto per ricordarvi di chi è l'OIPA, è un'organizzazione in ambito nazionale e internazionale. qui noi abbiamo naturalmente occasione di confrontarci oramai una volta al mese. Ho avuto la disponibilità da parte della responsabile qui della sezione di Padova e di Marina appunto di venirci a trovare di solito ci siamo messi e concordato insomma l'ultimo sabato di ogni mese, lo dico che così magari vi ricordate anche voi. E rimando al sito oipa.org e qua trovate tante altre cose, e poi adesso magari ci dirà meglio Marina altri canali, ed eventualmente se avete anche delle iniziative in corso a breve o medio termine Marina poi ce lo ricorderai. E basta, io approfitto della tua presenza e così mi aiuti a fare un po' da, come si dice, da padrona di casa, così e presenti tu gli ospiti eccetera eccetera. Beh, aspetta, i microfoni sono questi, no aspetta che mi sto ingambarando io, eccolo qua, dovrebbero essere già a posto e vediamo se
2: allora
1: tutto...
2: possiamo salutare intanto.
1: Grazie Marina,
2: ciao a tutti. Ciao e sempre grazie Massimo.
1: Ci mancherebbe, un vero piacere.
2: Niente, io OIPA in questo momento, rubo proprio 2 secondi, OIPA in questo momento è letteralmente sommersa da cuccioli, cucciolate, e siamo veramente in emergenza. Mi ero preparata tutto un discorso, però siamo un po' in ritardo, non voglio dire assolutamente nulla tranne che se qualcuno ha voglia di aiutarci chiami il 340 159 41 15, e oggi siamo qui per una possiamo dire puntata speciale, perché abbiamo due volontarie del GIRC, che è il gruppo italiano ricerca chirotteri, giusto? Ok, perfetto. E abbiamo Chiara Beccati e Giulia Pezzoli. Allora, ciao.
3: Piacere.
2: Ragazze.
3: Ciao Marina, ciao Massimo, grazie soprattutto dell'invito.
1: È un vero piacere.
3: È un piacere soprattutto nostro.
1: Vi fermo un istante, sì. Marina, ricorda i tuoi canali social, così anche...
2: Facebook, OIPA Padova, e Instagram.
1: Grazie, che così magari quello che non sei riuscita a dire in questo frangente sicuramente lo trovano
2: nelle,
1: esatto,
2: nella pagina.
1: Il numero di telefono, lo ripeto, 340 159 41 15. Perfetto, ricordo che poi la trasmissione andrà sul canale Telegram Massimo Conte Architetto andrà in replica questa notte dalla circa mezzanotte in poi fino a domani mattina, quindi la risentirete 2-3 volte e quindi risentirete tutto quanto, poi viene caricata sul canale Telegram mio Massimo Conte Architetto, e comunque la trovate anche sul sito di Radio Gamma 5, dove ci sono tutti quanti i conduttori con le relative trasmissioni, e quindi ci sarà anche questa. Lo dico perché appunto magari giustamente ricordo che noi adesso abbiamo un tre quarti d'ora, sembra tanto però è anche poco, quindi ci organizziamo in questo tempo fino alle 12. Ecco, procediamo pure, grazie.
3: Grazie, ripeto, grazie Massimo, grazie Marina. E come già anticipato, sono Chiara Beccati, sono una volontaria appunto dell'associazione GIRC, il gruppo italiano ricerca chirotteri. Molti di voi probabilmente si chiederanno cosa sono in questo momento i chirotteri. Sono i pipistrelli. Quindi insieme appunto a mia figlia Giulia, che è qui con me oggi, ci occupiamo appunto di recuperare piccoli chirotteri, cioè piccoli pipistrelli, che per diversi motivi possono trovarsi in difficoltà. Quindi parliamo di cuccioli caduti dalle colonie, animali debilitati, feriti o semplicemente bisognosi di un periodo di cura. Parliamo di animali in realtà spettacolari. Quindi devo dire che questa passione, chiamiamola così, me l'ha attaccata Giulia.
2: Ma dai, pensavo il contrario.
3: No, invece in questo caso è stata proprio mia figlia, che ha 16 anni in questo momento, e è sempre stata appassionata di pipistrelli da questo punto di vista, come animale. È un animaletto particolare che conosciamo molto poco,
2: In maniera sbagliata spesso.
3: Sì, sì, esatto, esattamente, assolutamente sì. E di conseguenza, quando io ho visto un post appunto di Marcello, che è il referente regionale di GIRC, che approfitto per salutare insieme ad Andrea, sono appunto i due referenti.
2: Ciao Marcello.
3: Quindi, quando ho visto un suo post su Facebook in cui cercavano appunto volontari che si occupassero di questi piccoli animali, ho pensato di inoltrare il post appunto a Giulia, che subito mi ha detto: mamma, chiama, ti prego, chiama. Lo facciamo subito. E quindi ci siamo avvicinate
2: piano insieme
3: a questo mondo, esatto. Ne approfitto per ricordare anche i nostri canali appunto di contatto, che poi ricorderò anche successivamente. La GIRC appunto ha sia sito internet che gruppo Facebook. Il sito internet è www.mammiferi.org/GIRC. E il sito internet, il gruppo Facebook invece è proprio GIRC-Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri.
2: Perciò c'è un'unica pagina.
3: Sì, esatto,
2: che fa tutta
3: c'è un'unica pagina nazionale, proprio perché è un gruppo italiano a livello nazionale. Poi, per quanto riguarda i vari recuperi, siamo suddivisi principalmente in zone e regioni. Appunto, come dicevo prima, Marcello e Andrea sono i referenti regionali per la regione Veneto. E in caso appunto di segnalazioni di piccoli pipistrelli caduti dalle colonie o comunque feriti e ritrovamenti diciamo diurni, si può contattare anche direttamente il numero di telefono 347 019 6096, al quale risponde direttamente Marcello. Quindi ed è la stessa cosa che abbiamo fatto noi, proprio per diventare anche volontarie. Quindi,
2: e questo da quanto?
3: In realtà da pochissimo. Noi siamo volontarie da quest'anno. Però abbiamo già recuperato diversi pipistrellini, dai più piccoli neonati che pesano circa un grammo a quelli invece già più adolescenti. Addirittura un adulto recuperato ieri con un'ala fratturata, poverino, che è stato operato da una delle veterinarie appunto che collaborano con
2: perché avete dei veterinari dove vi appoggiate,
3: assolutamente,
2: certo.
3: Sì, quindi abbiamo veterinari, abbiamo gli stessi veterinari che fanno anche dei corsi di formazione, quindi non siamo assolutamente improvvisati. Vengono fatti dei corsi di formazione sia per quanto riguarda il recupero, sia per quanto riguarda anche il recupero da parte delle madri di questi pipistrelli, che poi vi racconterò diciamo nell'arco della mattinata. E di conseguenza cerchiamo di fare tutto diciamo a regola d'arte, per quanto più possibile, certo, per salvarne soprattutto il più possibile. Quindi assolutamente sì.
2: Giulia, tu vuoi dire qualcosa? No, ok.
3: È un po' timida.
1: No, non preoccuparti Giulia, qui siamo una grande famiglia, quindi sentiti tranquilla, libera di raccontarci quello che ti fa piacere, sai?
2: Beh, il salvataggio di ieri, per esempio, era che ci siamo sentiti al telefono, forse.
3: Sì,
2: vero?
3: Il salvataggio
2: in quel
3: di
2: momento.
3: Ieri è appunto quel, è stato, diciamo, ieri in realtà noi ne abbiamo personalmente ne abbiamo avuti due, poi altre volontarie sparse in giro per la regione ne hanno avuti diversi. I nostri due in particolare, si tratta di un pipistrello adolescente che appunto è caduto dalla colonia, già in fase di svezzamento, e che quindi siamo andati a recuperare, l'abbiamo portato a casa per il momento fino diciamo a quando sarà pronto per il volo e poi liberato, perché quello è lo scopo principale della nostra associazione, certo. Cioè il fatto comunque di recuperare questi piccoli pipistrelli, prestargli le prime cure, le prime necessità, portarli allo svezzamento, portarli fino al momento del volo e ridonare a loro la giusta libertà che devono avere.
2: E poi dovranno essere liberati sempre, nella stessa colonia,
3: nella stessa zona, in modo, certo, che si possano ricongiungere alla stessa colonia, certo. fatta eccezione per quelli che invece poverini non sono rilasciabili,
2: i disabili, così,
3: diciamo. Esatto, quindi in maniera simpatica io li chiamo i rottamini perché in realtà sono quelli che possono avere l'ala spezzata, appunto come uno dei due che abbiamo recuperato ieri, che è stato portato prima di tutto appunto da una delle nostre

0: effettivamente per quanto riguarda i recuperi. Le province generalmente hanno un punto di accoglienza che può essere il CRAS, appunto come centro di recupero degli animali selvatici, perché di questo stiamo parlando, cioè di animali selvatici che di conseguenza dovrebbero poi essere resi alla natura e al loro corso di vita, ma quelli che ovviamente hanno necessità di cure costanti, continue e quant'altro, avrebbero vita breve in natura, di conseguenza
1: ci siamo noi volontari.
0: Cerchiamo di aiutarli il più possibile.
1: Colonie invece, quante sono censite qui a Padova, per esempio, come funziona?
0: Sì, sono tutte, allora, anche i pipistrelli che recuperiamo noi vengono tutti registrati, perché in quanto fauna selvatica comunque non possono essere detenuti oltre le 48 ore se non comunque registrati, censiti e quant'altro, quindi diciamo che tutto viene fatto alla luce del sole.
1: Registrati al CRAS?
0: Vengono registrati al CRAS, esattamente, sì. E quindi anche le colonie, diciamo, cerchiamo sempre di tenerle monitorate e censite. Ovviamente purtroppo non si può fare con tutte, perché non possiamo sapere dove sono tutte le colonie, però ogni volta che ci arriva una segnalazione si cerca sempre ovviamente di verificare anche lo stato della colonia. Una cosa fondamentale che mi piace, diciamo, ripetere, se vedete una colonia, quindi un gruppo di pipistrelli sopra un balcone o comunque in una soffitta, in un fienile, da qualsiasi altra parte, non cacciateli via. Non cacciateli via, perché non sono pericolosi, anzi sono utilissimi. Ripeto, poi vi spiegheremo nei vari punti di questa mattinata anche il perché sono così importanti, e soprattutto non fanno del male a nessuno, quindi cercano semplicemente riparo, perché spesso sono più spaventati di noi.
2: Anzi, solo del bene, sì, giustamente, vero?
0: Sì.
2: Io rimango in religioso silenzio, perché è un animale che veramente mi affascina in maniera particolare. Ho dei ricordi, adesso sinceramente è un po' che non ne vedo dalle mie parti, pur io abitando in campagna, però ho dei ricordi di diversi anni fa di serate intere in cui rimane estasiato a vedere un animale di questo tipo volteggiare per ore e sul più o meno nella stessa zona di sera, e insomma così mi fa piacere, e grazie Marina, naturalmente mi fa piacere avere questo vostro incontro. Giulia, mi raccomando, poi ci racconterai come funziona, come seguite questi animali, quindi poi abbiamo piacere sentire anche da parte tua, soprattutto anche per tra virgolette, che consigli, come hai fatto così ad avere questa passione, oppure magari qualche consiglio che puoi dare a qualche ragazzo un po' più giovane, insomma, così. Quindi dopo ci racconterai anche la tua impressione.
1: Se chiudi gli occhi non ti vede nessuno.
2: Ma no, ma no, non preoccuparti davvero, Giulia, dopo vedrai che viene tutto quanto tranquillo. Procedi pure, Chiara, come ti fa piacere.
0: Ma guarda, mi piacerebbe soprattutto spiegare perché, appunto, dicevamo che sono animali utili e che in realtà non fanno così tanta paura come spesso purtroppo pensiamo, perché è un concetto molto curioso. Cioè il pipistrello di per sé è veramente uno degli animali più utili che abbiamo attorno, anche se può sembrare un concetto strano. Spesso purtroppo è stato raccontato come qualcosa di inquietante. Di conseguenza noi sappiamo che ciò che non conosciamo, ciò che ci viene raccontato come inquietante, e quindi quello che non vediamo direttamente o che possiamo toccare con mano, è qualcosa per noi di sconosciuto, e di conseguenza porta appunto questo senso di timore e di paura, perché è un animale che è attivo di notte, vive comunque in luoghi nascosti, vola in modo diverso dagli altri uccelli. Quindi spesso
2: ha anche un po' questa aura, vero? Un po'
0: sì, cioè, vengono raccontate da sempre le storie,
2: scuro, classiche storie e nero, naturalmente,
0: dei vampiri, perché esatto, comunque ha questi denti canini un po' affilati e quant'altro. Quindi anche

0: tutti quelli che sono i racconti, i miti, i film, le leggende che lo hanno
1: girano
0: sempre
1: un po', certo.
0: Associato, esatto, al buio, alla paura, addirittura al male a volte, oh. Sono in realtà, io le ritengo essere fantasie cinematografiche,
1: certo.
0: Okay, perché ho imparato...
1: No, è vero,
0: ho imparato che in realtà hanno rovinato.
1: Non ho mai sentito di contadini o meno che avessero la, non so come dire, la fobia di questi animali, queste cose. Anzi,
0: ma non esistono, cioè non esistono neanche
1: motivo.
0: Casi in cui una colonia abbia attaccato l'uomo.
1: Certo. Uh-huh.
0: Perché, come dicevo prima, loro sono più impauriti di noi.
1: Certo.
0: Quindi, oltre al fatto che sono molto più piccoli di noi, quindi non pensiamo magari alle foto dei pipistrelli australiani che sono enormi, però in Italia invece sono veramente animaletti molto piccoli.
1: Ti interrompo un attimo, Chiara, perché vedo che c'è una telefonata, vediamo se indovino. Pronto, pronto?
2: Sì, pronto, ciao a tutti, sono Carla.
1: Ciao Carla, sempre un piacere sentirti, grazie, grazie del tuo intervento.
2: Altrettanto, grazie mille. Allora, grazie a questo team meraviglioso, perché forse, chi lo sa, se questo caldo pazzesco ci fa, che di solito dice che con la botta in testa si capisce se non tutto ma tanto, ci fa riflettere sull'importanza vitale nostra, egoisticamente nostra, di quello che è il mondo animale e il mondo vegetale. Cioè, lo riusciamo a capire attraverso queste giornate torride, visto che non abbiamo capito fin adesso che sono vitali per la nostra vita, sottolineo ancora una volta, egoisticamente o no? Io spero tanto di sì, quindi ringrazio a queste stupende donne che cercano di tramite la conoscenza di questi meravigliosi mondi quanto siano fondamentali. Volevo fare anche due domande, cercando di non prendere troppo tempo, ma quando andate a raccogliere poi queste creature stupende, poi dal veterinario, paga il conto? Chi paga il conto del veterinario?
1: Adesso ci racconterà Chiara.
2: Questa è una domanda. La seconda domanda, grazie per questa, che anch'io onestamente questo mondo dei pipistrelli conoscevo fino a un certo
1: relativamente,
2: punto.
1: Relativamente, è vero.
2: Sì, perché veramente ultimamente ero rimasta che avevano portato il Covid.
1: Sì, tra l'altro, bravo, non ci avevo pensato, perché abbiamo anche questo
2: riportare. La narrativa ufficiale, certo, ci aveva raccontato questo, quindi doppiamente, ripeto, egoisticamente per noi ben venga questo racconto, questa conoscenza stupenda che noi non abbiamo. Saluto a tutti, un abbraccio.
1: Grazie,
2: grazie
1: Carla. Devo dire che mi fa sentire sempre la tua voce, sentire questi appuntamenti mi tira sempre sul morale, insomma, vuol dire che le cose se insomma con le loro difficoltà eccetera, in questo senso insomma mi piace sempre di più questo piccolo angolo. Grazie Carla,
2: grazie,
1: e alla prossima.
2: È sempre un sottobosco che resiste.
1: esatto, dai, ci facciamo coraggio. Grazie Carla e alla prossima.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Ciao. Ecco Chiara, riprendi pure, magari poi rispondiamo così per quello che si può dire tu, anche il discorso, la domanda che ci faceva la Carla.
0: Ma guarda, ne approfitto per risponderle subito, perché devo dire ha sollevato due punti veramente importanti, anzi grazie Carla di questo intervento e di queste domande. Sì, purtroppo il clima sinceramente è colpa nostra, cioè diciamolo proprio chiaramente, per come abbiamo trattato il pianeta in tutti questi anni.
1: Che ci stiamo dando da fare, vero?
0: Sì, non lo stiamo sicuramente aiutando, e in questo modo, anche con questi sbalzi climatici, con questi cambiamenti che ci sono stati, ovviamente anche la flora e la fauna ne risentono tantissimo. Infatti questo è uno dei motivi per cui anche i pipistrelli, che sono l'animale di cui noi parliamo principalmente oggi, se ci guardiamo attorno ce ne sono sempre meno. Ma questo perché? Perché sono, come dicevo prima, utilissimi, mangiano centinaia, addirittura migliaia di insetti ogni notte. Cioè un pipistrello è in grado di mangiare in media 1000-2000 zanzare a notte. Ovviamente parliamo di zanzare, ma qualsiasi altro tipo di insetto. Dal momento che noi andiamo ad utilizzare, noi come uomini andiamo ad utilizzare diserbanti, insetticidi e quant'altro, anche nelle coltivazioni, automaticamente questi insetti diminuiscono. Se diminuiscono gli insetti, diminuiscono i pipistrelli. Si spostano, vanno in zone in cui c'è ovviamente più cibo, e di conseguenza nelle nostre zone ne rimangono sempre meno, motivo per cui c'è questo grandissimo aumento anche di insetti durante l'estate e anche di zanzare.
1: Quindi, sì, perché poi tutto va a cascata, come si
0: certo,
1: dice.
0: Certo,
1: no?
0: Assolutamente sì. Quindi diventa veramente il nostro rapporto diretto con la natura diventa veramente poi una conseguenza di tutto quello che riguarda anche il mondo animale. Allora, per quanto riguarda le cure vengono fatte appunto da questi veterinari che sicuramente comunque applicano prezzi diversi da quelli che vengono applicati per il privato,
3: perché si mettono una mano sul cuore anche
0: sì, anche davanti agli occhi sì. Detta come va detta, l'associazione è un'associazione no profit, quindi comunque vive anche per quanto riguarda del lavoro dei volontari e anche
3: di donazioni.
0: E di conseguenza poi se ci sono da affrontare delle spese vengono affrontate o dall'associazione o ad esempio anche dai volontari stessi. Quindi
1: certo,
0: noi dal momento che ci prendiamo in carico in casa appunto i pipistrelli, sia che siano da nutrire sia che siano da curare o poi da tenere, come il piccolo che abbiamo recuperato ieri,
3: che ha un nome.
0: Sì, è un nome simpatico, l'abbiamo chiamato Catorcino.
3: Ma io ho Catorcetto a casa invece, il mio Catorcetto, un gattino.
0: L'abbiamo chiamato Catorcino, quindi proprio perché ha questa aluccia in questo momento ingessata e ovviamente anche quelli che sono i farmaci e quant'altro sono a spese nostre.
1: Quindi... Ciao Massimo, una volta ho salvato dei neonati pipistrelli, mi appassionano molto i pipistrelli, in Africa hanno aperture alari fino a 2 metri, i nostri sono cuginetti piccolini, grande iniziativa, mi piace. Questo è Lucia che quindi ci saluta. Poi...
0: Ma Lucia, ne approfitto, vieni a fare la volontaria con noi se sei così appassionata, abbiamo sempre bisogno comunque di persone in più che possano aiutarci. Se non te la senti di tenerli a casa,
1: ognuno
0: anche solo qualche staffetta
1: per il proprio contributo,
3: sì,
1: vero?
3: Ci sono tanti modi,
0: sì,
3: ci sono tantissimi,
0: veramente tantissimi.
3: Infatti lo dico sempre anch'io.
1: Anche solo il supporto morale a volte può fare già qualcosa e poi magari nel tempo.
0: Ma anche solo trasportarne uno dal volontario alla veterinaria e viceversa, sarebbe già tantissimo.
3: Le famose staffette.
0: Sì.
1: Mariano mi scrive che se volete essere investiti da una nuvola di pipistrelli basta recarsi nelle grotte di Lumignano in Riviera Berica. Questo è Mariano, vi risulta? Boh.
0: Oddio,
1: lo approfondiremo.
0: So, però nelle grotte effettivamente, certo, nelle grotte effettivamente ci sono.
1: Trovano
0: sì,
1: il loro habitat più.
0: Noi come famiglia abbiamo fatto una gita giusto l'anno scorso in Abruzzo, ma non solo nelle grotte, in Abruzzo c'è un paese che viene proprio chiamato il paese fantasma, è un paesello abbandonato che si può visitare perché comunque è visitabile, fanno anche delle serate dedicate proprio di visita appunto all'interno di questo paese, e l'anno scorso siamo andati più per curiosità, avevamo in villeggiatura lì vicino e giusto appunto mentre giravamo, in quel momento c'eravamo praticamente solo noi e altre due famigliole, e a Giulia sono volate incontro una colonia di
3: pipistrelli.
0: Sì, effettivamente,
3: che forse volevano salutarti.
1: Chissà, raccontaci Giulia, chissà se magari ci sia mai un'affinità per quel che riguarda il tuo interesse così. Com'è che è iniziato un po' tutto quanto, Giulia?
4: Ma in realtà fin da quando sono piccola sono i miei animali preferiti. Sono sempre stata una bambina a cui piacevano le cose un po' più strane.
1: Beh, strane, sì, per modo di dire, perché non stiamo parlando di cose.
4: Sì, diciamo che non sono gli animali tipici che possono piacere alla gente.
1: Sì, sì, sì.
4: In conseguenza, a me sono sempre piaciuti, mi sono sempre interessata. E dal momento che quest'anno ho visto l'occasione anche di poterli nutrire, poterli aiutare e averli anche sotto mano, ho deciso di prendere questa cosa e provare.
1: Sei riuscita o stai provando a coinvolgere qualche tuo amico, amica, diciamo?
4: Ma in realtà ci ho provato, ma non sono molto per la quale.
1: No, ma secondo me un po' alla volta vedrai che il tuo entusiasmo avrà modo di fare proseliti, ne sono convinto.
3: Beh, è un progetto che bisognerebbe portare nelle scuole, per esempio.
1: Bella idea. Sì, sì, sì. Poi magari non, sicuramente non è una cosa così cioè, immediata, però.
3: Io dico sempre: il volontariato nelle scuole dovrebbe essere materia di studio. Sì,
1: assolutamente. A qualsiasi livello, sì, in qualsiasi cosa.
0: Sono pienamente d'accordo, Marina, perché è veramente uno di quegli strumenti che permetterebbe appunto di far crescere anche i bambini, gli adolescenti,
3: in maniera diversa,
0: in maniera più consapevole.
3: Più empatica, sì, sicuramente sì.
0: Assolutamente sì. Ne approfitto appunto di questa cosa per farti un piccolo esempio. Io ho un'altra figlia di 8 anni che appunto ogni volta, adesso lei sta facendo i campi estivi, e ogni giorno quando io la vado a prendere ai campi estivi invita altri bambini a casa: venite a vedere perché la mamma e la tata recuperano i pipistrelli. Quindi ed effettivamente ci sono
3: questi bambini
0: che chiedono e non hanno paura, quindi il fatto di vederli, di conoscerli direttamente, permette effettivamente ai bambini di crescere senza la paura.
3: Sì, perché spesso sono i genitori invece che trasmettono questa ansia, questa paura.
0: Ma è proprio il mondo esterno, perché ci sono tantissime leggende metropolitane, già a partire dal fatto che si attaccano
3: ai capelli.
0: Si attaccano i capelli, ma partiamo dal discorso anche appunto che hanno portato il Covid. Non sono stati i pipistrelli nostri italiani che hanno portato il Covid, cioè, e se c'è, intanto non sappiamo di preciso da che cosa sia partito. Comunque non è partito da qui da noi.
1: Io storia che questi animali portano qualcosa di qua e di là, guardate, non è che lo dico io che non ci credo, nel senso che non voglio io non crederci, oppure se succede in qualsiasi modo è dovuto al fatto che gli animali sono tenuti in cattività in condizioni veramente atroci, perché non lo dico io, ma se gli animali sono nelle loro condizioni ideali eccetera, non quasi mai ma mai sono portano problemi,
3: siamo noi che portiamo i problemi.
1: Siamo noi che li creiamo e li portiamo. E volevo aprire una piccola parentesi, così Chiara e Giulia anche, quello che intendiamo noi, sia Chiara e Giulia hanno questi animali in casa, non è per, come dire, per tra virgolette sfruttare l'animale, perché non deve diventare un qualcosa da esporre eccetera eccetera. Loro adesso ci spiegherà un po' meglio anche Giulia, ce li hanno perché poveri in altre condizioni, viste le circostanze, non lo so io, in altre condizioni non potrebbero vivere, quindi ci tengo un po' a questa cosa qua, per carità è un po' una fissa, ma il fatto di tenere animali in gabbia, queste cose qua
3: è per necessità, perché altrimenti in natura non potrebbero, non avrebbero vita.
1: Ci tengo a dirlo, vero anche da parte tua Giulia, siamo d'accordo in questo?
4: Allora, noi i piccoli li recuperiamo, perché magari cadono appunto dalle colonie, e se rimangono a terra e la madre non li recupera, rischiano di morire dopo poco, perché non riescono a nutrirsi,
1: vengono predati anche,
4: e di conseguenza animali anche più grandi li prendono, li mangiano. Di conseguenza, se la madre non riesce a recuperarli perché sono troppo in basso, sono in zone in cui passa parecchia gente,
1: è impaurita, certo.
4: Non si avvicina neanche per prenderli, e di conseguenza il piccolo non ha speranze di vita. Quindi vanno recuperati per essere
1: seguiti,
4: allattati,
1: certo,
4: per fare in modo che crescano. Dopodiché si passa allo svezzamento, dandogli appunto il loro mangiare naturale, e poi dopo gli si insegna a volare e li si libera, per fare in modo che appunto tornino nelle loro colonie o che ne facciano un'altra loro, in modo che appunto tornino nella loro libertà.
3: Come potrebbe essere il primo soccorso? Cioè, io adesso esco e trovo un pipistrello, un piccolino.
0: Allora, innanzitutto diamo anche un'idea di misura di questi piccolini, proprio perché tanta gente non ha l'idea di che cosa stiamo parlando. I neonati, che quindi possono variare da 1 a 2 settimane di vita, diciamo, quindi da qualche giorno a 2 settimane circa, variano da 1 o 2 grammi. Quindi parliamo veramente di cucciolini, cioè proprio piccoli. A noi sono arrivati dei piccoli grandi come una nostra falange, quindi parliamo veramente di creature piccolissime. Non vanno, nel caso vengano trovati, non vanno toccati, non vanno
3: maneggiati,
0: spazzati via, per carità, anche perché ricordiamo che sono una specie protetta, proprio perché ce ne sono sempre meno.
1: Fatto bene a ricordarlo.
0: Quindi assolutamente ricordiamoci questa cosa, i pipistrelli, come le rondini, come tantissimi altri animali, col fatto che appunto in natura se ne trovano sempre meno, sono specie protette. Quindi anche la legge, diciamo così, è dalla loro parte, e vanno aiutati, vanno tutelati in questo. Ci sono appunto dei centri di recupero e i volontari, in questo caso, che possono provvedere al loro recupero. Quindi chi dovesse trovare questi animaletti ci può contattare. Il primissimo soccorso, ripeto anche il numero di telefono di contatto per chi si è collegato magari in quest'ultimo momento, che è 347 019 6096. Noi siamo tutti volontari, quindi il recupero non ha nessun tipo di costo. Ci tengo a precisare anche questo, perché a volte si ha magari la paura che poi, ok, venite a recuperare l'animale e poi mi arriva la fattura. No, non è assolutamente così.
3: Magari se arrivasse una donazione invece.
0: Beh, quella è sempre ben accetta. Ma più che altro proprio per le spese,
3: sì,
0: le spese vive,
3: sì.
0: quindi niente di
1: grazie,
0: più.
1: Grazie Massimo per tutto. Questo è Simone che ci saluta. Ci tenevo a leggere un altro paio di messaggi. Aspettate, sì, perché so che le cose sono tante da dire, ma sicuramente poi ci organizziamo anche per altre occasioni. Ciao Massimo, un grande saluto alle tue ospiti. Io avevo un pipistrello che avevo chiamato Vittorio e mi girava attorno la sera. Mi faceva piacere pensare fosse sempre lo stesso, ma quest'anno non l'ho visto. Questa è Daniela da Padova. Poi Mario ci scrive, allora no, non siamo noi, Mario ci dice, non siamo noi che trattiamo male il pianeta, chi è al potere lo fa, lui dice, questa qua è un'altra bella questione, non prendiamoci colpe che non abbiamo. E poi ci scrive ancora, pipistrelli da ragazzi, mio fratello io ed io ne abbiamo salvati 2, un gran bel animale. Questo è Mario che ci saluta. Mancano ancora una decina di minuti, quindi cerchiamo un po' da parte vostra, così raccontateci e poi
0: cerchiamo di concludere velocemente
1: per modo di dire, no? Perché vedo che il tema è molto bello
3: e potremmo ritornare, giusto?
1: Assolutamente. Volentieri. Avremo piacere, vero Marina, di ospitare ancora, così come,
3: certo,
1: non so come faremo, perché tutti quanti i tuoi ospiti ci ripromettiamo di farli ritornare. Vabbè, ce la faremo, vero? Tra il 2000 e il 2005 era venuta la moda che anche dai comuni di mettere cassette per i poveri pipistrelli che ci liberavano dalle zanzare. Purtroppo quelli che hanno fatto questa pubblicità erano andati all'università. Purtroppo questi diversamente abili sono dimenticati che certi pipistrelli mangiano insetti, però dove trovano insetti, dato che gli esperti hanno dato ordine di spruzzare la peste per uccidere le zanzare, e questo è un po' il tema che
0: stavamo trattando
1: prima,
0: poco fa, esatto,
1: sì,
0: esatto.
3: Ci sono pro e contro per le casette?
0: Allora sì, diciamo che ci sono alcuni pro e contro, soprattutto per quanto riguarda la posizionatura delle casette, cioè non possono essere posizionate ovunque, perché altrimenti diciamo comunque i pipistrelli non andrebbero, e poi non è garantito che posizionando la casetta il pipistrello
1: arrivi. Sì, sì,
0: quindi
1: risultato.
0: Anche perché cercano sempre un rifugio più naturale possibile.
3: Naturale possibile,
0: esatto,
3: certo.
0: Quindi sicuramente possono essere un aiuto, quello sì, però non garantiscono, diciamo, la riuscita. Quindi
1: purtroppo è un po' quello che si vuole cercare di dare una soluzione a un problema che abbiamo creato, quindi a volte è sicuramente più efficace non creare il problema piuttosto che poi darsi da fare, ingegnarsi per risolverlo, però vabbè, questa è un po' un'altra storia.
0: Guarda, sì, assolutamente sì, infatti ci tengo a concludere soprattutto il discorso del recupero, perché ritengo che sia molto importante.
3: Sì.
0: Come dicevo prima, sono molto piccoli, sono creature che nascono molto piccole. Oltretutto, faccio una piccolissima parentesi, sono mammiferi, quindi si sviluppano anche in realtà molto poco, nel senso che ogni mamma partorisce uno, massimo due cuccioli all'anno.
3: Che adesso ci sono molti più parti gemellari, ho sentito.
0: Sì, ce ne sono diversi, ma non trigemellari, quadrigemellari, cioè comunque sono uno o due. Le mamme accudiscono i loro cuccioli, quindi ogni mamma proprio accudisce i propri cuccioli, e di conseguenza quando il cucciolo cade dalla colonia, l'ideale sarebbe riuscire ad effettuare il ricongiungimento con la mamma, ed è proprio uno dei lavori che facciamo noi volontari, cioè una volta arrivati sul posto, recuperato il cucciolo, visto un attimo la situazione,
3: recuperato, diciamo, con dei guanti, con,
0: sì,
3: dello,
0: certo,
3: scottex,
0: anche diciamo proprio a livello di trasporto viene recuperato, mantenuto al caldo, perché sono nudi, quindi non hanno pelo, essendo così piccoli, e di conseguenza hanno comunque bisogno di calore. Una volta recuperati, controllato ovviamente l'idratazione, l'alimentazione, per vedere se sono troppo magri vanno comunque alimentati subito, se sono disidratati hanno necessità comunque anche di flebo e quant'altro, proprio per riuscire a ripigliarsi,
3: a recuperare.
0: E se sono in stato di abbastanza buona salute, allora a quel punto si tenta il ricongiungimento naturale con la mamma. Questo cosa significa? Che non viene portato il cucciolo alla colonia o verso la mamma, perché altrimenti la mamma non lo recupererebbe, ma in una condizione particolare, rialzata rispetto al suolo, quindi comunque magari appoggiato su un tavolino e quant'altro, su una struttura creata ad hoc, riscaldata, con una bacinella sotto in modo che faccia da contenimento, eccetera.
3: Ah, ci sono queste strutture che fate voi,
0: le creiamo,
3: ovviamente.
0: Sì, le creiamo, quindi viene poi verso l'ora del tramonto messo appunto in sicurezza, controllato da lontano, a distanza, in modo che altri predatori non possano fargli
3: avvicinarsi,
0: del male,
3: certo.
0: E viene tenuto sotto osservazione a volte anche fino alle 2 o 3 di notte per vedere appunto se la mamma riesce a recuperarlo, perché deve essere la mamma a recuperare il piccolo.
1: Hai già risposto alla domanda che mi era venuta in mente, perché pensavo, ma dov'è che va in cerca del posto dove la mamma ha il nido, diciamo,
0: dove
1: quindi
0: è caduto.
1: Effettivamente è lei che, se il lavoro nostro, diciamo, è quello di mettere le condizioni migliori perché la mamma vada a recuperare, poi cioè, sarà il richiamo tra loro, riconoscimenti, quelle cose là.
0: Esattamente, perché loro comunicano tramite ultrasuoni che noi, certo, non possiamo sentire, e di conseguenza loro riescono a riconoscersi. Quindi dove c'è un piccolo, dove c'è un cucciolo, c'è sicuramente una mamma che lo cerca, quasi sicuramente, diciamo, a meno che le condizioni naturali della vita non abbiano portato la mamma stessa ad essere stata predata, e di conseguenza si cerca sempre di favorire il ricongiungimento con la madre. Se riusciamo ad ottenere il ricongiungimento con la madre del cucciolo, per noi è un successo,
3: certo,
0: enorme,
3: certo,
0: perché vuol dire che quel cucciolo continuerà a crescere in natura nel
3: che
0: migliore
3: è la cosa
0: dei
3: migliore.
0: Esattamente.
3: I predatori invece dei pipistrelli?
0: I predatori dei pipistrelli possono essere diversi, da uccelli notturni, rapaci, diciamo, più grandi, fino anche semplicemente ai gatti, perché purtroppo, sì, soprattutto per i cuccioli, anche gatti, topi e quant'altro, quindi tutti quelli che possono essere, essendo appunto animaletti così piccoli. Possono avere diversi predatori, sì. Quello purtroppo sì.
1: Una curiosità, Giulia, voi a casa quanti ne avete? Se è una domanda che aiutami a capire cosa voglio dirti, se è una domanda corretta. Allora, quanti ne seguite oppure come funziona?
4: Per il momento ne abbiamo 3, di cui 2 adolescenti e uno appunto quello grande.
1: Sono in gabbiette singole? Come
4: no,
1: funziona?
4: Sono tutti insieme, perché sono animali sociali e di conseguenza hanno bisogno di stare insieme. E appunto, se si tengono separati, si rischia che soffrano di solitudine, okay, e che quindi quando si vanno a rimettere in colonia, in libertà, non si mettano insieme,
1: certo,
4: con gli altri, perché non riescono.
3: È un animale sociale.
1: Immagino che siano gabbie non molto grandi, funzione anche della disponibilità di spazio.
4: Ma in realtà è una gabbietta che va tenuta riscaldata.
1: Addirittura.
4: Ed è a rete, quella rete molto piccola che sembra un farfallario,
1: certo,
4: per fare in modo che loro riescano anche ad arrampicarsi e ad appendersi a testa in giù, possano stare a loro agio.
1: E avete una stanza? Scusa queste curiosità qua, come funziona? Li avete?
3: Massimo, vuoi iniziare anche tu, vero?
0: No, in realtà no, cioè,
1: quindi sono,
0: abbiamo proprio, cerchiamo di tenerli, adesso con questo caldo noi accendiamo il clima in casa, quindi, perché effettivamente siamo in un'ondata di caldo importante, e loro invece cerchiamo sempre di tenerli nella stanza senza climatizzatore, quindi dove comunque c'è un po' più umido, un po' più caldo, eccetera, e però seguono ovviamente la luce naturale del giorno e della notte, quindi l'alternanza luce buio, perché si devono, dovendo tornare poi in natura, si devono abituare anche a quello,
1: certo,
0: quindi non hanno necessità particolari.
3: Ogni quanto devono mangiare?
0: Dipende dall'età che
3: dall'età
0: hanno.
4: Se sono piccoli sarebbe meglio fare 7 pasti al giorno ogni 2-3 ore. Di conseguenza mi capitava di dovermi svegliare alle 6 e mezza per dargli da mangiare, e poi dopo di andare a letto verso mezzanotte e mezza per l'ultima mangiata. Invece con quelli più grandi possono mangiare anche dopo 4-5 ore per fare 5 pasti al giorno, in modo che si abituino anche
3: piano
4: dopo.
3: Piano. E il latte? Che latte viene usato?
0: Viene usato un latte particolare, adesso noi per lo svezzamento utilizziamo, non voglio fare pubblicità, ma è proprio perché è l'unico latte in polvere che ci permette di nutrirli nella maniera ideale, che è il Baby Dog della Royal Canin. Mm-hmm. Purtroppo, dico purtroppo, certo, perché non è facilmente reperibile. e ha ovviamente un costo importante, però è effettivamente
3: il migliore, diciamo, è così, quello, quello che
0: si è riscontrato essere che, quello
3: che assomiglia di più alla, a quello materno.
1: Mancano 3 minuti e leggo questo messaggio. Un paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi, ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature. E se grosso modo che può essere stato, vabbè, poi magari questo qua esce un po' dal tema e poi magari lo leggiamo meglio dopo. Dicevo, mancano 3 minuti, aiutatemi un po' a fare, a ricordare i vostri riferimenti, queste cose qua, e poi naturalmente siete già precettati per un altro appuntamento, poi vediamo come quando fare
3: il prossimo corso online invece.
0: I corsi online vengono organizzati anche in base alla quantità di volontari, diciamo che c'è, se ci sono delle new entry, quindi le nostre volontarie, Massimo, Andrea e quant'altro, si organizzano anche proprio in funzione di quelle che sono volontari nuovi.
3: Sì, perché Marcello ci ha fatto, credo forse 15 giorni fa,
0: sì,
3: ha fatto
0: esatto, quello, proprio quello specifico per il recupero dei neonati. È stato proprio un corso online dedicato al recupero appunto dei piccoli, al ricongiungimento con le madri, come appunto prestargli i primi soccorsi, come gestire l'attrezzatura necessaria e quant'altro, e appunto vengono fatti ad hoc, diciamo.
3: Programmi nelle scuole?
0: Programmi nelle scuole ci stiamo lavorando perché ma non solo nelle scuole, anche proprio nelle RSA per gli anziani, anche loro hanno bisogno comunque,
3: piuttosto di stare davanti a un cantiere o davanti alla TV, lo dico sempre,
0: quindi sarebbe già un modo anche per
3: farli sentire ancora utili alla società. Certo.
1: Mancano una 40 secondi, ricordate i vostri recapiti e basta. Poi
0: allora
1: salutiamo.
0: Il gruppo Facebook è GIRC-Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, che è un gruppo nazionale. I referenti regionali sono Andrea e Marcello e rispondono direttamente al numero 347 019 60 96.
1: 10 secondi, Giulia, un saluto anche da parte tua, e cosa diciamo ai tuoi compagni? Proviamo?
4: Sì, ci sarebbe da provare per salvarne il più possibile.
1: Perfetto, grazie e niente, magari alla prossima occasione.
5: Grazie. Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 92 88.
6: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
6: A Ioanni in matematica come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0. 8 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
16: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
15: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
17: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Eccoci ritornati. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Bella davvero l'appuntamento di oggi con la questa associazione che non conoscevo, la GIRC, per il così diciamo per i pipistrelli. E va bene. Giro di boa, l'ultima parte della mattinata, sono passate le 12 e quindi adesso vi parlo un po' di cose che, come dire, mi hanno colpito. Aspettate, c'erano anche degli altri messaggi. In paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi. Ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature per i bambini. Si sa grosso modo chi può essere stato e secondo me non ha bisogno di lasciar perdere, perché non bisogna lasciar perdere perché hanno minacciato anche il gestore. Una piccola raddrizzata di schiena non sarebbe poi tanto nociva. Questo è Roby da Mestre. Lobby purtroppo è una piccola parentesi, come dire, sì, poco simpatica. Non saprei cosa consigliare, nel senso che a volte mi viene da pensare, cioè, allora, mi viene da pensare che non so come dire. Non so se il termine è giusto, cioè, aiutatemi un po' a capire che cosa voglio dire. Non so se il termine giusto sia quella di lasciar correre, perché cioè, si rafforza e si dà importanza alla questione. È vero, il fatto sicuramente è increscioso, meriterebbe approfondimenti, non so come dire. È che non so, cioè, non so, spero di non essere frainteso. Per carità, a volte ci sono queste cose un po' così che non lo so, tra virgolette, lasciar correre, boh, non lo so, aiutatemi anche voi un po' a immaginare un po' sta cosa, perché a volte ci sono delle, cioè, ci sono dei momenti da parte nostra, di noi tutti, non lo so, che si fanno delle, tra virgolette, veramente delle stupidaggini che in altri momenti non si farebbero, non so come dire, per carità. Boh, mi sto un po' ingarbugliando, spero di non essere frainteso, oppure vabbè, chiudiamo la parentesi. E poi ci sono i saluti del 327 finale e diceva di chiedere aiuto a Batman, potrebbe essere una bella, un bel suggerimento. Va bene, e andiamo avanti. E aspettate, questo qua non mi ricordo. Ok, no, dicevo, ascoltiamo un attimo una piccola pausa musicale che vediamo se e dove l'ho messa, e poi eccola qua, proviamo a ascoltarsi un po' questa e poi appunto ritorniamo. Sì, ok, aspettate, arrivo.

0: Ecco, ritorniamo. Vedo che ci sono anche delle telefonate. Aspettate che vediamo se faccio in tempo a sentirla. Pronto, pronto?
1: Sì, salve, sono Francesco. La chiamavo perché mia madre ha sentito per radio che a Zero Branco ci sarà una riunione per parlare del vaccino.
0: Non sai che non so dirti adesso. L'hai sentito qui pubblicizzato qui in radio? A Zero
1: Sì.
0: Branco, mi dici?
1: Sì, a Zero Branco in via mamma?
2: Ma lei via mille, non lo so.
1: Via dei Mille, qualcosa del genere.
0: Mi spiace. Poi ricerco e chiedo anche chi da casa ci può aiutare e poi magari lo ripetiamo, sai?
1: Ah, ok.
0: Adesso così mi prendi un po' alla sprovvista, non ho memoria di questa cosa qua.
1: Come le
0: Volentieri,
1: sentite, mamma?
0: volentieri
1: Ah,
0: se.
1: no, però devo aspettare le
0: Le chiedo
1: 5.
0: scusa,
2: Sì.
1: verso le 5 aveva sentito questo, non so se
0: Ah.
1: pubblicità o qualcuno che ne ha parlato.
0: Non preoccuparti, hai fatto bene a chiamarci. Se qualcuno da casa ci può aiutare, ben volentieri. Grazie, sai? Ciao,
1: Grazie a te, ciao ciao, grazie.
0: buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao. E vabbè, il 858 mi dice che è ottimo il brodino di pipistrello, ma io non, per carità. Si può, se uno è bravo, è in grado di fare tante cose, però che vada in cerca di questa cosa qua, vabbè, questa è un'altra storia. E va bene. Aspettate, poi 327 ci manda i saluti, grazie. E poi. Ok, va bene. Allora, andiamo avanti. Da dove si parte? Bella, bella, domanda. Tante cose anche questa settimana che mi hanno, come dire, un po' incuriosito. Non so se incuriosito sia il termine, giusto o meno. Aspettate, qua ce n'è aiosa. Vediamo questa storia qua dei cieli blu, vediamo che cosa ci dice.

0: vedo un'altra chiamata, vediamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Ah, sono io Alex. Allora, oggi a Zero Branco, via Martiri della Libertà, in centro praticamente.
0: Sì, che orario ti
1: D'accordo?
0: ricordi?
1: 17 mi sembra.
0: E l'argomento, qualcosa del
1: È
0: genere? Ah, ok, perfetto.
1: Covid-19, vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni aperte.
0: Ok, e quindi a Zero Branco che ti ricordi dovrebbe essere via Martiri della Libertà e
1: Sì,
0: verso sera.
1: in centro,
0: Ah, in
1: centro.
0: centro, ok. Se per caso hai sotto mano un riferimento, un numero di telefono, se no va benissimo.
1: Oh
0: Grazie,
1: signore,
0: sai?
1: beato. Vabbè, non lo
0: Grazie,
1: so,
0: sai?
1: guarda, per il momento. Adesso provo a guardare casomai ti telefono dopo.
0: Grazie, sai? Molto
1: Va
0: gentile,
1: bene?
0: perfetto. Ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Le due signorine pipistrello, se sai se hanno mai avuto problemi. No, Paolo, ma perché dici questo? Guarda, assolutamente, guarda, vabbè. Aspettate che andiamo avanti. Sentiamo qua, degno di nota mi danno. Riguardo a Zelensky, sentiamo un po'.
2: Cari connazionali, onorevoli deputati, se non avete ancora venduto del tutto la vostra coscienza alle fondazioni globaliste, io, Alice Weidel, sono qui per strappare la maschera al più grande, più cinico e più ignobile inganno del XXI secolo. Per anni ci hanno inculcato l'immagine di un eroe mimetica, difensore dei valori europei, ma vi invito a guardare in faccia la verità, per quanto terribile possa essere. Non abbiamo davanti un leader nazionale, ma un vile ciarlatano, un comico di professione che ha trasformato la tragedia dell'Ucraina nel suo bancomat personale senza fondo e la Grande Germania in un donatore senza diritti per i suoi sporchi e sanguinosi intrighi, Volodymyr Zelensky. Questo nome diventerà sinonimo di tradimento e corruzione. Questo nano presuntuoso, questo pigmeo politico nella sua divisa verde perennemente sporca, ha tradito tutto ciò su cui si fonda la civiltà. Ha tradito il suo popolo, trasformando il paese in un cimitero. Ha tradito gli alleati, prosciugandoli fino all'ultima goccia. E ha tradito il buon senso. Non è un presidente, è un criminale con la maschera da vittima. E oggi farò a pezzi questo impostore, affinché ogni tedesco capisca dove finiscono le sue tasse. Iniziamo dal crimine che ha cambiato per sempre la nostra vita, il sabotaggio dei Nord Stream. Vi chiedo direttamente, chi è questo vile cospiratore, questo spregevole sabotatore che stava dietro le esplosioni nel Mar Baltico nel settembre 2022? Il governo tace, i media mentono, ma la verità brucia gli occhi. A chi giova tutto questo? Della Russia? Non fatemi ridere! La Russia ha costruito questi gasdotti per anni, investendo miliardi per trarne profitto. Non è nel loro interesse. E a te, Zelensky, questo serviva. Dovevi tagliare fuori l'Europa e soprattutto la Germania dal gas russo, così da non lasciarci altra scelta che nutrire la tua banda di corrotti e la tua guerra senza senso. I vostri servizi segreti, i vostri mercenari, i vostri supervisori della NATO, è opera vostra. Zelensky, sei un terrorista, un economista. Non hai fatto esplodere solo tubi d'acciaio sul fondo del mare, hai fatto esplodere le fondamenta del benessere tedesco. A causa del tuo sabotaggio le nostre fabbriche chiudono, i giganti dell'industria fuggono dal paese, le bollette del riscaldamento per i comuni tedeschi sono triplicate, e i nostri pensionati sono costretti a tremare in appartamenti freddi, dovendo scegliere tra cibo e riscaldamento. Hai distrutto la sicurezza energetica di un intero continente per la tua sopravvivenza. Per questo dovresti essere processato all'AIA come criminale di guerra di altissimo rango. Ma continui a strillare sull'aggressione russa, nascondendoti dietro le larghe spalle di Biden, mentre tu stesso sei il principale sabotatore dell'Europa. E ora passiamo alla tua vera passione per il denaro, ladro. Sei il parassita più costoso della storia dell'umanità. Dall'inizio della guerra hai succhiato all'Occidente oltre 200 miliardi di dollari. 200 miliardi! Dove sono questi soldi, Zelensky? Armi, munizioni, aiuti umanitari, tutto questo sarebbe per difendere la democrazia. Ma noi vediamo i rapporti. Metà di tutti gli aiuti sparisce nelle tue tasche senza fondo e in quelle della tua cricca. I tuoi ministri, come quel furfante di Umerov, comprano proiettili e munizioni a prezzi 5 volte superiori a quelli di mercato. E la differenza ve la dividete nei vostri bunker. Le armi occidentali, i nostri Leopard, i nostri Marder, i sistemi Patriot, tutto questo finisce sui mercati neri in Messico, Africa e Medio Oriente. Vendi le nostre armi a terroristi e banditi, mentre i tuoi soldati al fronte muoiono senza equipaggiamento di base. Gli auditor del Pentagono sono sotto shock. Il 70% degli aiuti non è tracciabile, e io vi dirò dove sono finiti. È finita nei tuoi conti svizzeri, nelle tue ville a Miami, nei tuoi paradisi fiscali a Cipro e in Belize, di cui parlano i Pandora Papers. Hai rubato 40 milioni di dollari persino dal fondo per i droni, hai rubato 500 milioni per le fortificazioni, quelle trincee che non esistono affatto, perché hai preferito trasformare quei soldi in cemento per i tuoi palazzi all'estero. Sei un macellaio che si ingrassa sui cadaveri. La tua personalità è tutta una menzogna. Ex buffone del quartiere 95, un pigmeo con il complesso di Napoleone che pensa che il mondo intero sia il suo palcoscenico. Guardati allo specchio, un tappo con gli occhi che corrono, voce da adolescente offeso, sempre a recitare per il pubblico. Posi per la CNN in mimetica, mentre tua moglie, la regina dello shopping Olena, spende milioni nelle boutique di Cartier e Louis Vuitton sulla Quinta Strada. Mentre le madri ucraine ricevono avvisi di morte in buste vuote, la tua famiglia di ladri compra diamanti con i soldi dei contribuenti tedeschi. Sei un rifiuto della storia, Zelensky. Pensavi di regnare per sempre sulle baionette occidentali, ma la verità è già qui. Le tue bugie crollano. La tua paura dei negoziati è evidente a tutti. Hai paura della pace, perché per te la pace è una prigione o un cappio. L'Ucraina merita di essere libera da te?
0: Ma

0: ragione. Aspettate che sento ancora il telefono. Pronto, pronto?
1: Ciao, sono ancora io. Sento, devo rettificare una cosa perché sto guardando adesso
0: Grazie.
1: la questione. Allora, è questa: al mattino la giornata è aperta al pubblico prenotando su WhatsApp al 388-7730. Aspetta, che mi sono via schermata.
0: Comunque oggi,
1: 54, sì. Nel pomeriggio, tavolo per medici e operatori di settore.
0: vero? Ah,
1: Per
0: quindi.
1: adibire la riunione del pomeriggio, contattare sempre WhatsApp 388 77 30 54 9.
0: Perfetto. Quindi è una cosa abbastanza,
1: Sì,
0: come
1: è
0: dire.
1: praticamente dottor Gasparoni, Pietro
0: Benissimo.
1: Gasparoni.
0: Zero Branco, via
1: Ecco.
0: Martiri della Libertà. Grazie,
1: Sì, è
0: sai.
1: in centro, zona
0: Sì. Perfetto.
1: centrale.
0: Grazie, molto
1: Ciao,
0: gentile. A
1: stammi bene,
0: presto.
1: ciao,
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: ciao. Vedevo poi 6 anni dal 6 anni dal Covid ancora a parlare delle solite cose, ma a volte pagina, una vol a voltare pagina, volta tutte non ce la si fa. Una volta per tutte non ce la si fa. Questa è Lucia. Sai Lucia, c'è qualcuno che ha più o meno, come dire, da parte, non siamo tutti uguali, per cui qualcuno ha dei tempi suoi, credo che sia questo il termine giusto, però sai, va bene, noi naturalmente, non so se nel bene o nel male, accettiamo sempre, accettiamo, no dai, sto scherzando, sempre accettiamo sempre tutti. Va bene, va bene, va bene. E poi ancora questo cos'è? Aspettate che volevo fare.
2: I can control what I put into my mouth. I can control what I feed to my child. I can control how I grow my food and if I want to spray pesticides or not, but I cannot control
0: C'è
2: the
0: la
2: experiments over my
0: traduzione, ma
2: head.
0: adesso è troppo complicato. Riguarda sempre le scie chimiche in cui ci sarebbero personaggi più o meno noti che stanno un po' togliendosi, come si dice, il prosciutto dagli occhi, vero? Ah, sentite questo qua. Allora, in che modo le informazioni sulle previsioni meteo ci condizionano? Paolo Sottocorona, questo è del luglio 2023. Se alla pubblica opinione si annunciano temperature roventi, questa finirà per percepire più caldo di quello effettivo, accrescendo ansia, paure e malesseri. Basta con gli allarmismi che configurano il reato di procurato allarme. Aspettate che proviamo a sentirlo. Se
3: Le
0: riesco.
3: informazioni che ci vengono, dico noi perché io magari ho chiaramente un punto di vista più professionale in qualche modo, no? Però vale così un po' per tutti. Di cosa sto parlando? Intanto dietro di me vedete una carta, è proprio così, la teniamo a contorno, era abbastanza interessante, si intravedono le zone più calde, quelle viola sul pianeta, Stati Uniti. Nord Africa, la parte occidentale, vedete che non ci sono macchie viola sull'Italia, che quindi ha temperature elevate, ovviamente, ma finora non estreme. E qui entra il discorso. Le previsioni dicono che tempo farà, che temperatura orientativamente ci sarà dopo 2 giorni, 3 giorni o 5 giorni. Ora, queste informazioni ci condizionano? In qualche modo sì. Perché? E vi dico subito dove. E guardate, ci sono. Alla fine vi darò una piccola prova, una verifica. Allora, sono almeno 3 settimane, 4 settimane che sentiamo parlare l'Italia a 47 gradi, 47,7, 48,8. Allora, sono temperature che in qualche caso, estremo, estremissimo, per una volta nella vita sono state raggiunte anche in Italia. È una situazione molto insolita, il che in questi tempi potrebbe essere possibile. Però dobbiamo tenere conto di alcuni parametri. Quando sentite questo, sentite parlare 47 gradi, 48 gradi, 45 gradi in Italia, per cui ci aspetta la fine del mondo. Allora, le domande che ci dobbiamo fare, che che dobbiamo fare, dovremmo fare, i giornali e le televisioni non potete parlarci sostanzialmente, ma un po' volendo sì.

0: Dove sarà questa temperatura? Su tutta l'Italia? Non esiste. Non è mai esistito che sull'Italia, in tutta Italia, ci fossero non 40 gradi, ma neanche 38, ma neanche 37, forse neanche 35 su tutta l'Italia. Quando lo farà? Perché sono 3 settimane che ci stanno parlando di 47 gradi. Prima o poi potrebbe farli, è evidente, no? È come se voi dite esce il numero 87 al Superenalotto. Prima o poi uscirà, ma se non dite quando non è che ci aiuta molto. E poi per quanto tempo? Abbiamo visto, e questo l'abbiamo seguito, che la temperatura massima è un valore che potrebbe durare anche solo un minuto, però risulta 40 gradi. Per un minuto, poi magari ce n'erano 38. Ieri ci sono stati casi, e li abbiamo visti, in cui invece ci sono temperature non estreme, cioè non 40 gradi, ma magari 38 per 4 ore, 5 ore, 6 ore. Il carico fisiologico è maggiore che avere un picco di elevato e poi avere temperature più basse. L'altro aspetto è che queste notizie, cioè si parla di condizionatori, no? Il condizionatore dell'aria, perché, ma ci sono anche i condizionatori di sensazioni, perché se ci dicono che sta avvenendo la fine del mondo, noi siamo condizionati, perché siamo suggestionabili. Voi dice, vabbè, sì, si dice così, allora. Tantissimi anni fa, quindi non è frutto di questa situazione che è estrema, che è grave, che è gravissima, che lo sarà sempre di più, ma che deve essere pesata per quello che è. È stato fatto un esperimento negli Stati Uniti. Hanno preso 2 gruppi di persone molto simili come età, come tipo di corporatura, 2 gruppi uguali. E li hanno messi in 2 stanze diverse, dicendo: guardate, facciamo un esperimento per vedere come il corpo umano resiste alle temperature, eccetera, eccetera. Al primo gruppo hanno detto: voi siete in questa stanza in cui ci sono 35 gradi. Noi dobbiamo verificare quanto tempo ci vuole perché qualcuno di voi cominci a avere disagio o malessere, eccetera, eccetera. Nell'altra stanza hanno detto: guardate, siete in una stanza con 39 gradi e dobbiamo vedere, eccetera, eccetera. Nelle 2 stanze c'era la stessa temperatura, ma a un gruppo è stato detto che non erano 35 gradi, erano 39. Secondo voi in quale delle 2 stanze hanno cominciato prima ad accusare malessere, disagio? Evidentemente in quella a cui era stato detto che la temperatura era più alta. Quindi il nostro corpo sa della temperatura, la sente, ma il nostro cervello influenza. Quindi minacciare, sparare queste temperature estreme, che ci potrebbero essere in un punto per mezz'ora, significa condizionare in qualche modo 60 milioni di persone che si sentono male prima perché pensano che ci sia la temperatura percepita, ci siano 47 gradi, eccetera, eccetera. Non siamo sciocchi. L'uomo è suggestionabile, è normale. Ecco perché certe notizie non andrebbero date in quel modo e forse non andrebbero date, perché mi sono permesso qualche giorno fa di dire che esiste anche il reato di procurato allarme e forse bisognerebbe pensarci. Alla prossima.
1: Bella considerazione, bel discorso, lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. In qualche modo ne avevamo già sentito parlare, però questo esempio mi è piaciuto davvero. E Voltiamo pagina sulla pandemia quando i responsabili saranno dietro le sbarre? Punto di domanda. Anche perché se rimangono a piede libero non è probabile che lavorino per organizzarne o gestirne altre, assieme ai crediti di carbonio e tutto il resto. Grazie. Questo è Andrea. Bravo Andrea, anche questo mi sembra un punto di vista assolutamente interessante, come dire, garbato, eccetera, eccetera. Guardi architetto, che non bisogna mollare mai contro quelli del Covid e i loro vaccini assassini, perché ci hanno messo tanti bastoni tra le ruote e dobbiamo sempre tenerlo presente, altro che voltare pagina. Questo è Adamo. Vero Adamo, è meglio che insomma ogni tanto qualcosina lo ricordiamo. Poi Roberto da Mirano, attenti ai pipistrelli che si inchiappettano ai pangolini. Roberto, sento un po' un po' di ironia in questo tuo messaggio, vero? Ma vabbè, andiamo avanti, dicevo, aspettate, cos'è che poi potrebbe essere, sì, vabbè, questi qua hanno problemi di non so neanch'io da che parte considerarli, se metterli, da che parte metterli, si suol dire. Va bene, poi cos'era questo invece? Vabbè, questo qua, mamma mia, è una bella storia. Vabbè, quando c'era il, aspettate, proviamo a sentire questo. Roma a 40 gradi, era il 1959. Aspettate che vedo che c'è una chiamata. Chiedo scusa, troppo lei. Ah no, ecco qua, è ritornata. Pronto?
2: Buongiorno architetto.
1: Ciao Roberto, ciao.
2: Sì, Zelensky poverino, due ubriachi ucraini sono andati giù nel mare, bello freddo però il mare là in alto, vero? Per far saltare il Nord Stream 1 e 2.
1: Mm-hmm.
2: Davvero? Si ricorda, architetto, che
1: sì.
2: Chi ha fatto l'indagine ha scoperto che sono stati lanciati due siluri americani?
1: Sì.
2: L'Ucraina ha per caso sommergibili i siluri americani?
1: No, figurati.
2: Appunto. E la guerra in Ucraina è servita a un solo scopo e su questo Zelensky ne approfitta alla grande. È servita a tenere impegnata la Russia per portarla al nuovo conflitto, perché l'Occidente tenti per l'ennesima volta, ci stanno provando da almeno 200 anni, di mettere le mani sulla Russia.
1: Sì, sì.
2: La Russia ha uranio, gas, petrolio, terre rare.
1: È tanto grande, ha sicuramente di tutto, certo.
2: E solo Dio sa che altro. Domanda: chi vuole mettere le mani su tutto questo? L'America, che è in un mare di merda, e adesso vuole appropriarsi tanto del petrolio e del gas di tutto il mondo,
1: sì,
2: per
1: sì.
2: Poi rivenderlo a tre volte il prezzo al mondo intero.
1: Chissà.
2: In America, giorni fa Trump ha preso una bella bastonata dal Congresso. Il Congresso ha detto stop alle spese di armi, il Congresso americano,
1: sì, sì.
2: E chiude gli scenari di guerra. Sì, non hanno più soldi, non ce la fanno più, però Trump sta eseguendo gli ordini dei soliti noti, i sionisti,
1: sì, sì.
2: Tipo, che ne so, l'israeliano Netanyahu, lui è uno dei tanti.
1: Ma guarda, io ho paura che la cosa sia molto più semplice e vai dietro i soldi
2: ma Zelensky lo sappiamo ormai, sì, fin dall'inizio, sì, sì. È un burattino.
1: Certo.
2: Gli hanno permesso di mettersi in tasca tanti bei milioni di euro che oggi tra lui e i suoi complici sono miliardi,
1: certo,
2: purché continui a star là a massacrare il popolo ucraino e niente, certo, altro, perché c'è da tenere impegnata la Russia, tutto qua,
1: tutto qua, digli,
2: niente altro.
1: Grazie Roberto,
2: saluti,
1: ciao ciao ciao ciao, grazie, sai. E aspettate che volevo anche scusatemi se batto il chiodo con questa storia del caldo e però sentite questo.
3: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Pietburgo arriva a scoprire l'ombrello.
1: Questo è come dire una trasmissione del 1959.
3: Ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone. Fa caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. Anche i vecchi sono bruciati come la gioventù. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
4: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio, o troppo poco. E pigliamoci una contravvenzione, tanto la canicola pare agli sgoccioli. Si è saputo che correnti d'aria fresca provenienti dal nord stavano per varcare le Alpi, ma quando? Ore di punta del soleone. In mancanza delle correnti fresche, i tuffi diventano una specie di ventilatore. I cattivi scherzi diventano un favore. Fortunate le città che hanno a tiro la grande bagnarola.
1: Eccolo, poi è un video che ve lo metto sul canale Telegram, è del 1959, Roma 40 gradi, c'è scritto. Daniele, caro Massimo, ne finiremo di parlare. Finiremo di parlare di Covid nel momento che finiranno in gattabuie i responsabili. Quindi ho già capito, continueremo a parlarne all'infinito. Questo è Daniele, certo Daniele. Buongiorno Massimo, se a distanza di 5 anni non si può più parlare di Covid, risponda la signora, perché a distanza di 80 anni si parla ancora di Mussolini e fascismo? Buona trasmissione Giancarlo da Amarostica. Certo Giancarlo. Hermes, fatti no ciaccole, la resistenza è anche questa, basta bla bla bla, stiamo uniti coi fatti con fatica e gioia, viva Radio Gamma 5, grazie Roby. Hermes da Rosa, grazie Hermes. Mario ci scrive ci scrive una risposta per RDM. Se la Russia non ha raso al suolo l'Ucraina non è per un fallimento militare ma per una scelta precisa di Putin. Motivi principali: gli ucraini sono visti da Russia come fratelli, un massacro non è mai stato voluto. Putin non ha mai voluto provocare reazioni USA o NATO per ovvie ragioni, quindi ha scelto una strategia di logoramento anziché di annientamento. Putin ha già un accordo con Trump di non belligeranza e in ogni sua decisione non prescinde dalla volontà di mantenere aperto un rapporto con lui. Ovviamente i costi della Russia ci sono e per Putin altrettanto. Sarebbero disponibili a chiudere la guerra domani se potesse, ma Zelensky senza guerra è morto e l'UE lo spinge a continuare per non perdere la faccia e molto altro. Detto ciò, la politica moderata di Putin ha i giorni contati ormai. Gli attacchi ucraini in Russia sono troppi e l'opinione pubblica russa non vuole più subire. I falchi russi proveranno, non sarà un bello spettacolo. Questo ce l'ha girato Mario, è firmato a nome Francesco Donato. Grazie Mario. Aspettate che vedo un'altra telefonata. Pronto, pronto?
5: Pronto?
1: Sì, ciao Vito.
5: Ciao Massimo.
1: Ciao.
5: Volevo fare un appello.
1: Dimmi.
5: A Lucia. Cara Lucia, quando la vita ti passerà il conto della proteina Spike, se hai fatto il vaccino, incominci a pregare. Quando ti passerà il conto delle scie chimiche, di tutti gli elementi nocivi che ci mandano in giù, comincia a pregare. quando le onde elettromagnetiche del 5G entreranno dentro il tuo sistema nervoso, comincia a pregare. Se ti sembra poco, ti saluto e ti auguro che vada tutto per il meglio.
1: Siamo assolutamente d'accordo, vero? Che vada tutto per il meglio.
5: Questo le auguro.
1: Grazie Vito. Oh,
5: ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E alla Lucia, che già in altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza all'argomento Covid, dico che sta scritto: fai il bene e scordalo, fai il male, non dimenticarlo per non farlo mai più. E perché non la faccia mai, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. E questa è Patrizia. Aspettate ancora il telefono. Pronto, pronto.
2: Scusi architetto se rientro, ma devo fare un ringraziamento. Quel messaggio che lei ha letto, che era indirizzato a me,
1: sì,
2: poco fa, presente?
1: Sì, sì, Mario, certo.
2: Io ringrazio profondamente chi ha mandato quel messaggio, perché quello che ha scritto io lo approvo al 1000 per 1000.
1: È assolutamente in linea, vero?
2: Perfettamente in linea,
1: certo.
2: Non una virgola fuori posto. Buongiorno architetto.
1: Grazie, grazie, grazie a te Roberto. Oramai Putin è cotto e l'Ucraina ha dimostrato una grande capacità nel respingere l'invasione. Avanti tutta. Questa è sempre Lucia. Vabbè, no comment, come direbbe qualcuno. Ok, ok, ok. Mancano qualche minuto ancora. Andiamo un pochettino avanti, vediamo questo. Aspettate, no i vaccini, aspettate che sentiamo questo a proposito, sentite qua.
6: E se non ci si fida di chi il suo mestiere lo fa di lavoro, di chi ci si fida? Del meccanico ci si fida, perché non dei medici?
7: Sei favorevole o contraria alle vaccinazioni obbligatorie?
8: Favorevole.
9: Favorevole.
8: Dipende.
10: Tendenzialmente molto favorevole.
11: Favorevole.
12: Favorevole.
13: Favorevole.
7: Si fida delle decisioni del governo in materia di vaccinazioni?
14: Dipende dai casi, direi tendenzialmente di sì.
7: Sì, sì.
6: Certo, perché non è il governo che decide, alla fine è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi non è questo governo o il precedente o il futuro.
15: Di questo governo non troppo.
6: Sì.
7: Sì.
13: Più o meno.
16: Sì, mi fido perché sono dottori che sono esperti.
7: Chi rifiuta i vaccini obbligatori senza motivi medici dovrebbe essere soggetto a limitazioni o sanzioni?
15: È molto complesso. È una scelta ideologica, direi no, fidiamoci della scienza e limitiamo questa gente qua.
14: C'è ad esempio una pandemia come c'è stata, se si rifiuta di vaccinarsi ed entra in contatto con persone per motivi professionali, il fatto di non vaccinarsi lo dovrebbe porre limitazioni, sono cose che abbiamo visto.
17: Credo molto nel fatto delle sanzioni, soprattutto perché se io esco e mi espongo comunque con tante altre persone, io voglio essere tutelata ed è bene allo stesso modo che io tuteli anche gli altri.
18: Siccome l'obbligo di vaccinazione è concordato con tutti i medici del mondo, appunto mi sembra molto improbabile che non sia oggettivamente la scelta giusta.
16: Se non ti fai vaccinare senza una ragione medica, sei egoista.
17: Grazie mille.
1: Basta, non aggiungo altro. Questo sono delle interviste del 2026. Voi dite, li avranno cercati con lanternino? Non so cosa dire. Non, mi sembra superfluo dire ancora qualcosa. Aspettate, aspettate che c'è ancora, come si chiama? È Franco Prodi. Sentite, sentite.
19: Allora, non confondiamo la meteorologia col clima. Cioè, nel clima la parte dell'uomo non può non esserci, ma non è il 98% che dice l'IPCC, questo è una bufala pazzesca che sta andando avanti con 27 conferenze di COP, ne preparano la 28esima, ma è un treno da fermare. Io sono quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube. E quindi certamente l'uomo ha un'influenza,
8: Ma è minima. Ecco,
19: ma non è calcolabile. Le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo. È una palla immensa. L'uomo c'entra.
8: Ma c'entra in minima parte.
19: Dai primi dell'Ottocento adesso la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo. Questo è un fatto condiviso da tutti.
1: Ecco, era sempre il nostro Prodi che, povero, tenta di sgolarsi, ma mi sembra che, non lo so. Vince chi ha in mano la comunicazione, lo testimonia queste interviste. Paolo, provincia di Vicenza. Guardi, architetto, che quelli che non vogliono che si parla del Covid è perché hanno la coscienza sporca. Questo è sempre Adamo. Non so cosa dire, Adamo. Ciao Massimo. Allora, e al solito non sono quella Lucia, io Lucia S, ciao, no d'accordo, sì non preoccuparti. Alla Lucia, che già altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza sull'argomento Covid, dico che sta scritto, poi fai bene scordarlo, ma il male non dimenticarlo per non farlo mai più, e perché non lo facciano mai più, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. Daniele Massimo, questi non hanno capito nulla finché stanno ancora bene, al momento che staranno male Lotto un familiare, loro familiare su, ravvedranno. Questo è Daniele. Guarda, non so Daniele che cosa mai consigliargli. Buongiorno, un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrementi e quello di Lamar Rimondini, Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Aspetta che lo rileggiamo bene. Un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrementi e quello di Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Vince chi in testa ha i neuroni e non segatura. E ancora Paolo. Va bene. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto. Aspettate. Dov'è che c'era qualcos'altro? Aspettate. Punti critici. No, vabbè, questo qua è troppo lungo. No, anche questo qua, terremoto in Venezuela. Ne ho sentito parlare, che però non ho ben... Terremoto in Venezuela, le impressionanti immagini di palazzi sventrati a La Guaira e a Caracas. La Guaira e Caracas. Bella storia anche in Venezuela, vero? Signore, vabbè. Ok, aspettate poi... E un altro tema che non mi dispiace condividere con voi. Allora, è uscita la circolare del Ministero sulla campagna vaccinale. Aspettate che lo sentiamo.

0: è appena cominciata l'estate, ma il Ministero della Salute ha già pubblicato le nuove raccomandazioni per la prossima stagione influenzale, perché loro si mettono avanti. È uscita la circolare di 29 pagine, ma noi leggiamo il Bignami del Bignami, ovvero il riassunto del riassunto di Quotidiano Sanità. Sono le raccomandazioni per la stagione 2026-2027 predisposte dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le Province Autonome, e questo dopo aver sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Nella circolare si legge che la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze. Il vaccino anti-influenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non abbiano specifiche controindicazioni, perché adesso considerano le controindicazioni. Al tempo della terribile malattia no, potevi avere qualsiasi cosa, ma va bene, ma sì, l'importante è la lotta contro il tempo, dobbiamo farlo tutti, dobbiamo essere uniti, non bisogna disertare, è una lotta comune contro un terribile virus, talmente terribile che per vedere se ce l'avevi dovevi andarlo a prendere su nel cervello col tampone, non bastava un po' di saliva sulla lingua. I principali destinatari dell'offerta di vaccino anti-influenzale stagionale sono i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone di età pari o superiore ai 60 anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza. Cosa cambia rispetto alla circolare dell'anno scorso? Viene abbassata l'età a 60 anni per la raccomandazione dei vaccini potenziati. Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza, le indicazioni saranno invece fornite con una successiva e apposita circolare. Quindi fatevi le vacanze in santa pace, per ora ci dicono solo da 6 mesi di vita fino ai 6 anni per i bambini, poi le persone di età pari o superiore ai 60 anni, però poi ne uscirà un'altra di circolare un po' più dettagliata, se questa è di 29 l'altra sarà di 105-107 pagine. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
1: Eccolo qua, e poi magari vedremo anche questo, vero? Poi questo è un altro bel, aspettate che arrivo, qua ce ne sarebbero a iosa, però questo qua della medicina, il cardiologo Umberto Trecroci ci spiega quale dovrebbe essere il ruolo del medico. Sentite qua.

0: novembre scorso vi avevo fatto sentire le parole del cardiologo Umberto Trecroci, il quale diceva che la vaccinazione di massa è stata un errore e che dopo il vaccino i problemi cardiaci sono aumentati. Bene, mi avete mandato un altro suo spezzone che vorrei farvi ascoltare, nel quale ci parla del ruolo del medico, o meglio, quale dovrebbe essere il ruolo del medico.
1: Nel 400 i medici si laureavano in medicina e filosofia, non si laureavano in medicina e chirurgia. E Ippocrate diceva che se tu non curi l'anima del paziente, non conosci la sua natura dell'uomo, non conosci l'uomo, tu non puoi curare neanche la metà del paziente. Quindi la laurea era medicina e filosofia. Purtroppo è diventata adesso una laurea scientifica in cui appunto il corpo è diventato una macchina da aggiustare, quando in realtà la malattia non è un errore da correggere, ma è un messaggio da comprendere. Quindi il corpo attraverso la malattia ci dice, ci dà un messaggio, quindi noi dobbiamo interpretarlo e non correggere il sintomo come appunto fa oggi la medicina moderna, che copre il sintomo e lascia che la malattia faccia il suo corso. Se noi capiamo che la malattia è un messaggio da comprendere, dobbiamo dire cosa mi vuole dire il corpo, cosa c'è nella mia vita che non va, perché sto male, andare a capire l'aspetto emozionale, quanto incide nella nostra vita, e quindi riportare quell'umanità e ricordarsi appunto che il medico non deve essere il protagonista nella salute del paziente, non deve essere così, perché la deriva della medicina nasce da questo, cioè il problema che il medico da Galileo in poi ha deciso di essere lui il protagonista e dire io ti curo, io ti guarisco, quello che tu fai non conta niente, quello che tu sei non conta nulla, è un fastidio, la tua soggettività per me è un problema. Quindi separare il corpo dall'organismo, il corpo fisico dall'organismo, questo è stato fatto nel 600. Il metodo scientifico è fondamentale, perché senza il metodo scientifico la scienza non avrebbe fatto i progressi che ha fatto. Ma il medico deve sapere che sta facendo, nel momento in cui lo utilizza deve sapere che sta facendo un atto riduzionistico, e quindi rimettere a posto le cose, usare il metodo scientifico e poi adattarlo caso per caso. Questo è il grande medico, secondo Ippocrate.
0: E a me piace ricordare le parole di Socrate, anche se ci viene detto che non è vero che le ha pronunciate lui. Guai a quel medico che cura il corpo senza aver curato la mente, giacché da essa tutto discende. Non so se lo sapete, ma Socrate, a mio avviso il filosofo più grande di tutta la storia, ma il mio giudizio non conta, non ha lasciato nulla di scritto. E ciò che noi sappiamo, lo sappiamo attraverso Platone, Senofonte e Aristofane, per esempio. E in tutti i loro scritti non compare mai questa frase, ma è talmente bella che a me fa piacere pensare che sia stata davvero pronunciata da lui. Voi che idea vi siete fatti?
2: Chiudiamo la puntata di oggi, mancano pochi secondi, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante belle cose, musica finale, ciao ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per Sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per Sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3 2 9 0 0
11: 3 8
10: 9
11: 8

0: E allora il cielo è sempre più blu e il sabato è grande, enorme. Siamo già qui in rampa di lancio da stamattina alle 4:30 a vigilare sul tutto, dal palco ai dintorni, e quindi leggermente assonnati con una new entry per quanto riguarda Giampaolo da Spinea, provincia di Venezia, nord-est Italia, col barbone e cappellone, quindi di conseguenza siamo quasi in una botte di ferro. Sempre Mara per sempre, giornata doc strepitosissima. Noi siamo già qui ad allestire il tutto dalle 4:30 di stamattina. Faceva caldo stamattina, però siamo andati ad oltranza e così faremo sino alle 3 di stanotte. Per chi arriva ante ore 20, il miglior melone del mondo di Serie A, assolutamente, con il Montagnana prosciutto crudo, quello di altissima levatura, taglio sottile microscopico. Vabbè, col diretto protagonista oltretutto Diego Guerriero, che arriverà direttamente, insomma, da casa sua a portare sto ben di Dio qua. Vabbè, nel frattempo siamo qui in attesa di far arrivare il service. Abbiamo un impianto che penso anche Kate Richard, piuttosto che, ma che i Rockets io ho visti dal vivo nel 79, On the Road Again, Electric Delight, Asteroid, ma che ragazzi, era un quarto di sto impianto che avevano altri, un impianto delizioso con un palco che sembra un palchetto da cameretta per fare Miss Radio Gabba 5 2026, più che concerto, sembra più da Miss Radio Gabba 5 2026, costume, sfilata ai costumi, vai, dimmi.
1: Se poteri organizzare, però
0: poterissimo farla, assolutamente sì, e lo faremo assolutamente. Insomma, qui abbiamo il dono della betulla, che da un punto di vista filosofale è una grandissima realtà di pianta che oggi ci destina un po' di bell'ombra. Poi lassù abbiamo gli aerei che stanno spargendo di tutto di più per qualcosa, insomma la velatura bianca la costituiranno essi stessi. Noi quest'oggi invece saremo qui ad organizzare tutto di più, ripeto, da un punto di vista alimentare ne parte problema per quanto riguarda il panico soppressa, che rapporto che è, Filippo?
1: Buonissimo.
0: Con mortadella?
1: Buonissimo.
0: Col formaggio?
1: Buonissimo.
0: Col prosciutto crudo?
1: Buonissimo.
0: E il melone e il prosciutto crudo?
1: Buonissimo, cacqueo.
0: E ora sei troppo buono. E allora aperto a tutti. Che c'è sta roba qua, quindi se volete mangiare qua queste pizzette, un po' da roba, quindi non si muore di fame, ne manca oggi. Diamo il là post concerto a Magnada, ma anche prima, tra lo spettacolo di Leo Lazzarini, che ringrazio già in anticipo, abbiamo la doppia L oggi, sono contento di farli conoscere, perché Luca e Leo e Luca, assolutamente sì, Danilo Leo Lazzarini con i Cini del Sole, Storia di un amore invincibile, alle ore 20 parte il grande spettacolo con oltretutto gli archetti, vuol dire praticamente quelli dotati anche di archetto, in maniera tale da quindi sostenere e supportare il nostro buon Danilo. Dopodiché il grande concerto di Luca Bassanesi, che ritorna sicuramente con estremo piacere all'interno dei nostri 94 MHz, con tutta una serie di cimeli del passato e qualche riproposizione di quello che sarà il disco che uscirà il 21 di ottobre, il disco Terra del Mare delle Aghi e dei Monti, e sapete, 16 tracce in dialetto venetissimo che abbiamo presentato un po' di mesi fa, ma ovvio con netto anticipo, e ringrazio ancora Luca di aver destinato la prima apertura direttamente a Radio Gamma 5. Poi ripeto, tutto uscirà nella giornata del 21 di ottobre, però stasera mi sa che Baccalà, visto che li lega un po' entrambi nella storia del Querini, si possa assolutamente sfornare per tutti. Bellissimo ritornello, entra subito, insomma, per quanto riguarda la questione del canzone Poenta e Baccaia, la traccia mi sembra numero 12, insomma, del disco che uscirà. Ci sarà materiale informativo, no, ci sarà materiale, insomma, del Luca per quanto riguarda i dischi del passato, ne ha fatti tantissimi, e così t-shirt, chiavette, tutto il resto, insomma, verranno ad allestire il tutto il trittico amico appunto della band di Luca, e quindi vuol dire praticamente i fans club, che sarà qui presente stasera per quindi allestire il banchetto qui entrata, perché si entra solamente con offerta libera, perché un po' di spese ci stanno, insomma, l'impianto luce, ragazzi, ecco, arriveremo assolutamente a destare preoccupazioni per i voli aerei, questo sicuramente sì, perché con quell'impianto è a delle luci, questa punta in alto, andiamo ad aprire il cielo in 448, altro che le scie chimiche, qua siamo oltre, ragazzi, quindi con le luci e quant'altro, quindi abbiamo già di tutto di più, e quindi siamo in attesa appunto di dare il là alla parte finale, quella giusta. Sono passate già diverse settimane da quando abbiamo promosso il tutto con lo spot, e quindi stasera, ripeto, ore 20, sempre Mara per sempre, nel ricordo di una grande che permane al nostro fianco, al pari di Cristina e tutti gli altri, Saggio Giaccona, piuttosto che la Cesarina, cioè tutti quelli che in questi ultimi tempi ci hanno un po' troppo abbandonato, ma dico un po' troppo nel senso che li sentiamo veramente molto vicini dal punto di vista vibratorio, energetico, e quindi così si continuerà a lottare anche per loro avendoli al fianco o sotto altra formula, con altro sentire, con altri sistemi d'abbigliamento o quelli un po' invisibili, ma comunque sentiamo veramente molto forte. Mara, protagonista sicuramente di tanti anni di battaglie, di lotte, insomma, in questi ultimi tempi, e quindi dobbiamo unicamente ringraziarla, la ricorderemo veramente alla grande per tutto quanto riguarda. Quindi serata spettacolo aperta a tutti, il sabato grande, l'abbiamo chiamato così, insomma il sabato grande per tutto quello che, ripeto, siamo riusciti sicuramente a confezionare for you, per voi altri. Oltretutto Luca arriverà anche con la formazione quasi titolare, perché insomma, a parte Luca Bassanese, voce, fisarmonica e tutto il resto, ci sarà poi anche il grande Stefano Florio, chitarra, cori e quant'altro, la grande Elodie Le Bigr, e quindi vuol dire voci, coro, tamburello, e Tommaso Maddalena e la batteria. Poi arriva anche il trombettista e quindi anche la tromba stasera, quindi non ci facciamo mancare nulla di nulla di nulla. E con oltretutto anche la location che abbiamo allestito, perché ragazzi, per chi ci sta di fronte, avete a sinistra la Moearo, e ti chiesto già i poc'anzi, Yamui.
1: Buonissimi.
0: Buoni Yamui. Ecco, gli Yamui sono molto buoni. Dopodiché la Betulla, che fa sicuramente insomma da grande e incorniciata per quanto riguarda il palco. Dopodiché abbiamo il melograno, e abbiamo il, sì, tutta una serie di piante magiche che allestiranno questo, tutte naturali, a non qui che metti i pai della telefonia, chi fa finta a mettere le erbe finte, non siamo roba da 5G, quasi un 5G, sì, ma 5 gamma G, che è diverso, gamma, quella G sta per gamma assolutamente. Quindi insomma va bene, quindi Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, stasera qui direttamente dal vivissimo, ripeto, per chi arriva prima c'è la possibilità sicuramente di banchettare, di mangiare qualcosina senza nessun problema, oltre ai birre, l'acqua, il vino e tutto il resto, insomma, ecco, di tutto di più, insomma, ecco, l'elenco è quanto sterminato. Acqua Zain fresca da giovedì, questo per la qualcosa, insomma, non ci facciamo mancare nulla. Se qualcuno ha la frutta sto mano, perché che abbonda in casa con questo e che altro, se la porta, noi la suddividiamo o la moltiplichiamo, stine pane e pesci, come fece il Jesus Christ Superstar tanti anni or sono, ecco, nessun problema. Quindi stasera, ripeto, alle ore 20 noi si tacca, sarà 10 minuti dopo magari, ma comunque dalle ore 20 noi si tacca, quindi se arrivate un po' prima anche per la questione parcheggio, molto molto molto molto meglio. Va bene, thank you very much a tutti. Allora partiamo da qua, perché stasera dobbiamo saltare, e quindi è utile farlo anche in anticipo.

vera forza è nella partecipazione. Va bene, un ragazzo che zizza lo striscione sarà messo in anteprima staseretta. Noi abbiamo già i pali lì posizionati, stile quelli del rugby, perché lì sarà messo lo striscione a S maiuscolissima. Preparatevi a saltare, tra poco si riparte.

0: La vera forza è nella partecipazione. Allora, il nostro Paul mi porta già ad aver di fronte le fisionomiche di un governo da paura. Ecco la squadra incubo per l'Italia prossima, perché si parte con il Bonelli e poi la Slaine e poi il Fratoianni. Insomma, me li ha portati tutti per rovinare quasi il sabato, ma è impossibile per qualcosa. Beh, già li conoscevamo tutti, perché la Salis piuttosto che altro, insomma, tutti, ci stanno tutti, compresi Speranza. Le nostre speranze sono sicuramente diverse rispetto a quelle proposte da un'ipotetica idea di centro-sinistra, laddove la sinistra ormai è praticamente stata sotterrata da millenni, e quindi e ai 4 e mezza ieri in giro anche a me, se sapevo passavo per vedere lavorare come schiavi, e hai perso un'occasione d'oro, anche perché ogni tanto che ieri è fette di meone, fette di anguria, che ieri è sarese, che ieri non ci pesca, che ieri è pesca, abbiamo vissuto solo di frutta e un po' di roba esotica.
1: Esotica, sì. Kiwi. Kiwi
0: de Selvarego. I kiwi de Selvarego, ragazzi, Biboni e tutti. Selvarego, stasera ti aspetto, te lo sai. Stasera aspetto il Don Selvarego direttamente dai campi al campo centrale di Wimbledon dei 94 MHz per la grande performance. E quindi vuol dire il grande concertone, spettacolone e tutto il resto. Senti una roba piuttosto, caro Filippone, vedevo stamattina Libano-Israele accordo quadro, ma Netanyahu annuncia l'IDF resta ancora nel paese dei cedri. Quello è il cedro, questa è la bandiera che hanno ritoccato i nostri valenti, quindi spigheraggi, ma abbiamo ancora quasi una vegeta, verde, bianco e rosso anch'esse, hai capito? Quindi la speranza stamattina, quindi...
1: E quindi chi vive sperando?
0: Muore facendo che roba è. Però da un punto di vista adesso del rifornimento ti risparmi a tua ditta, risparmi un sacco di scherzi, perché mi penso che appena che mi fa questa notizia qua, visto come che fa solo
1: sì, ho visto, difatti ragazzi, stamattina ho fatto gasolio, ma ero felice.
0: Felice.
1: No? Quasi mai. Ero sorridente, ma proprio mi sei cavato il colito, ma finalmente
0: sono felice, cazzo. Quindi non sei una felice maniera, una maniera felice, dite sì che partì, però no.
1: Un fia più su.
0: Ma ieri Venezia, ieri
1: Venezia. Campolongo.
0: Maggiore,
1: sì, Campolongo maggiore, sì.
0: Ma cerca minore, perché dice maggiore?
1: No, Campolongo maggiore, mi non conosco Campolonghi minori, ma...
0: Vabbè. Calenda ti conosci bene.
1: Calenda è un grandissimo.
0: Forse nella vita, nelle vite precedenti, forse lui manca a votare. Se evolve, manca, sì. se rincarna.
1: E solo che lui va sempre in peso, rincarnandosi.
0: Lui va sempre in peso. L'unica roba che lo che torna a Jesus Christ, cioè è buon Dio, all'uniscente, all'unipotente, non che torna sta roba qua. Non dico questo perché praticamente Calenda gli ha spinto il governo, attualmente parlando, stanno praticamente. Si era discusso legge elettorale, e allora tutti quei che era praticamente in mezzo a quei meno aia parlamentare sino a dicembre 2025 non ha bisogno di raccogliere firme, quindi dal 2026 sì, guarda caso era per Vannacci che è nato poco dopo. Vannacci non ha nessun problema a raccogliere firme, si è molto chiaro, 800.000 iscritti e magari altro, però sta giusto anche che ha sottolineato il fatto che ha detto ma porca madosca, hai fatto una roba, dicevo, per quei signori che lì ha difficoltà a trovare, ma neanche che 40.000 firme, perché mi sembra 38-40.000 firme più o meno per presentare magari la lista a livello parlamentare, però potrebbe essere di più se non erro. Però incredibile, perché questi qua, cioè il governo attualmente parlando del centro-destra o destra-centro, ha dato una mano a Calenda per quanto riguarda la legge elettorale in base alla raccolta firme, che non ha bisogno, ripeto, per tutti quei che entro il 31 dicembre 2025 gliela sai a sentaia a riscaldare il carico e portare a casa sicuramente a moneta, cioè vuol dire lo stipendio, e dopo 4 anni, 6 mesi, un giorno ti sai questi porta a casa.
1: Sì, porta a casa la pensione e tutto quello,
0: esatto,
1: che vado io.
0: Tanto quanto ti, so che ti aggiunge uno 0 dopo il 4, però.
1: Sì. Sì, sì, e se andiamo avanti, no, adesso sarei a 67 anni a pensione.
0: Sì, sì,
1: a 67 anni, dunque, ragazzi, ti è presente uno che è solo un quarto della casa?
0: Sì, appunto.
1: Ecco. A 67 anni sicuramente.
0: Pazzesco, pazzesco. L'emendamento subito ribattezzato anti-Vannacci prevede che per poter quindi presentare le liste siano esonerati da raccolta firme solo i gruppi che siano costituiti anche in un solo ramo del Parlamento, ma entro il 31 dicembre 2025. Cosa vuol dire? Vuol dire che quelli di Azione, De Calenda, Noi Moderati,

0: Tai Chi.
1: Tai Chi. Yoga. Per spiegarlo a me che non conosco cosa è il Tai Chi. Tai Chi cosa è? Una disciplina, cosa è?
0: È una disciplina.
1: Una serie di esercizi.
0: Come esercizi.
1: Chi fa star bene, fai star male, cosa fai?
0: Fa star bene ovviamente, no?
1: Sei per tutti o sei solo per alcune categorie?
0: Per tutti, per
1: dai bambini agli anziani.
0: L'età. Certo, certo.
1: Ti costa che ha dato sta roba di essere un po' maestro, insegnante di Tai Chi?
0: Ma innanzitutto io sono maestro di me stesso.
1: Beh, sì, quindi partiamo con la filosofia subito. Maestro di me stesso.
0: E per cui niente, no, mi dà molte soddisfazioni sia a livello psicofisico e spirituale.
1: Un corso quanto duri indicativamente?
0: Non ha un fine praticamente, ah, può durare due, tre, finché la gente...
1: Due, tre anni o mesi? Mesi? O
0: anni. Anni, anni, anni, anni, beh, anni. Sì, per imparare la sequenza.
1: Senti, un esercizio del Tai Chi, quello sì, in maniera semplice, ha un nome, qualcosa, che sei un esercizio che ti viene in mente, quello sì, un esercizio così?
0: Sì, c'è un esercizio molto semplice,
1: cioè?
0: Ed è Show Way.
1: Show Way?
0: Fare tutto senza
1: fare tutto senza fare niente.
0: Esatto, esatto, è il taoismo, è questo.
1: È il taoismo, è questo. Però quell'esercizio là, fatto in un contesto col cemento e la logistica e con insegne artificiali, fatto in un bosco, cambia o non cambia?
0: Cambia tantissimo.
1: Fatto in foresta e Cansiglio cambia tantissimo?
0: Certo. Quindi, però si può fare anche in mezzo al cemento, certo. Comunque fa bene.
1: Fa bene?
0: Fa bene comunque.
1: Sono convinto.
0: Certo.
1: Risponde più il genere a rosa o il genere azzurro? Cioè più le donne o i maschiolini?
0: Indifferente.
1: Indifferente?
0: Non ha importanza. Sia bambini che anziani.
1: Quindi fa bene perché andiamo a dormire meglio, siamo meno col peso sul stomaco, buttiamo via un po' di tossine sociali, cioè nel senso che se sta politica, queste robe, che è il lavoro, che è il disturbo, che è case, famiglie, monai, eccetera. Quindi serve per riequilibrare, riarmonizzare.
0: Certo, armonizzare ovviamente ti dà più.
1: Ti da quanto sei che te fai sta roba? Tanto tempo? Da tanto tempo ti fai?
0: Sì.
1: No, te hai barba lunghissima, per cui quanto sei?
0: Tanto lunga. Ho iniziato da piccolo col judo in collegio, che avevo 12 anni.
1: 50
0: quindi,
1: anni fa?
0: Più o meno.
1: Più o meno 50 anni fa, mezzo secolo fa. Da judo poi che si passa al Tai Chi?
0: Poi sono passato al karate.
1: Karate?
0: Shotokan, lo stile. E poi al Tai Chi. In mezzo ho fatto esperienze al Viet Vo Dao, Kung Fu,
1: tutte che roba. Ti dimentichi spesso a volte quando che fosse un'iniziativa in un bel contesto, si può fare un anguetto per i volontari, chi che ha passione, te che dai un po' di consigli, certo. Comunque i principi insomma del Tai Chi.
0: Certamente.
1: Tai Chi si è scritto però, Tai Chi giusto? Sì, Tai Chi
0: no,
1: si scrive.
0: Tai Chi, C-H-I.
1: Esatto, sarebbe chi ha? Esatto,
0: no,
1: chi?
0: Sarebbe
1: Chi. No, no, no, sei Chi, ma se voglio essere bastardo, si scrive C-H-I, sei Chi. No, ma ti spiego perché ti dico questo. Perché quello che tira per la maggiore sotto gli ombreoni, mi capirà Fibo, è Chi, e cioè che ha carta patinata. A gente non gli interessa il Tai Chi, adesso che se voglio raccontare, gli interessa il Chi, di che altro che mette nero su bianco il gossip, e quello gli vende sta roba che va a...
2: Sì, i giornali del nostro presidente del...
1: Berlusconi, chi
2: è? È Chi, non sei de Cairo. Sempre
1: su mia, sia caro, che grande hotel potrei essere, non mi intendo. Non sei signorini in mezzo che era, no? O che era signorini,
2: che è,
1: non so che era chi, no?
2: Chi, hotel,
1: e sotto l'ombreon questi va a sfogliare che ha roba là. Io mi sono preso una volta qui specie fotoromanzi là, che hai carte la patinate, se facevi di stoppini per la Cerbottana.
0: Certo,
1: bellissimi, certo. Cioè veramente doc, ragazzi, differenza della casetta, non puoi fare che roba là. Qua la casetta fa il capetto da muratore. Questo caldo serviva, e sì. Tanti si faceva anche allora la gazzetta, la rosa, chiamava, e continua a chiamarla anche adesso, si faceva il cappellino. Però che altre carte patinate mi serviva veramente per fare i stoppini migliori in assoluto. Era quello che era fatto la tripla Cerbottana, che era 1, 2, 3 stile triangolo,
0: certo.
1: Cioè tre colpi veloci, ten ten ten.
2: E mi faceva anche mai se ti trappava di signe,
0: certo.
2: Te li sentivi?
1: Lo sentivi, sì, perché i bastardi li metteva a puntina, o de rosaro, o dello spillo addirittura in punta,
2: sì.
1: I più infameti.
2: Sì, beh, che
1: te ne fai. Battaglia tra i quartieri, allora
2: mi ricordo che te facevi gli archi.
1: Madonna.
2: Con stecchette di ombreo. E la freccia, certo. Era stecchetta di ombreo, certo. E qui si impiantava.
1: Qui facevo, sì. Lo facevo con il ramo del gelso, praticamente l'arco.
2: Sì.
1: La poi spavo stile da sangue, era molto grezzi allora. E dopo era stecche quelle.
2: Stecchette,
1: con le frecce fatte bene, insomma, ecco.

0: puntico.
1: E qui faceva male, se spava.
0: Qui
1: sbusava.
0: E qui sbusava, era diverso, ma se faceva il tiro a non so, al cartone, ecco.
1: Sì.
0: Un masso, insomma, che poi essere penetrabile da freccia, ecco. Che grandi ricordi ha, che era il mais, che era i getti, adesso con sto caldo qua, eravamo sotto i getti, che era praticamente 0 gradi di acqua, perché era un freddo atroce. Mi immagino quei spade verdi là, che era le foglie lunghe del mais, te t'aiuzzava dappertutto.
1: Te t'aiuzzava dappertutto.
0: A schiena rossa.
1: Mi ricordo che da boccia, che era a pare mi portava, che avevo un cugino, stavo 90 vicentina, sì, tutti i campi, che io bevarava i campi col getto, e ora andai al pomeriggio con i miei cugini, sotto i getti, te stavi a Dio. Però.
0: Mi stavo da Dio. Se stavo da Dio, perché se usciva dal campo e che era sempre la capanna, oppure che era il ritrovo, vi sia il fossetto e tutto, e se andava a ciavare in giro a frutta, che era quella di stagione, ma io non mi ricordo di averla lavata, dico la verità, non mi ricordo mai di averla lavata.
1: Mai.
0: Indirettamente, perché mai si passava sui spruzzi, ma quasi mai. E era quella bianca, stava a ciavare, che era le mele, che era le pere, che era l'uva, che era l'uva bacò, con sua, però era quella selvatica nei fossi, quella te provi per lavare tranquillamente. Quella bianca invece, che era il lancio della forca, spesse volte, stile giavellotto, come dico spesso. Grandi ricordi, che era i campi con la Spagna.
1: Con la Spagna, e quando chi tagliava.
0: L'erba medica, qui era piedi nudi, era un.
1: E quando chi tagliava la Spagna, te potevi andare su l'erba, erano in cima.
0: Sì.
1: Perché era talmente dritti.
0: No, ma che profumo, non veniva ancora dentro quel profumo là.
1: Cioè,
0: appena piovuto, veniva su, che roba là bellissima. Te vedi in lontananza solamente i canguri locali, cioè vuol dire quei piccoli, era i gevari.
1: Sì.
0: Come ci mai aiutati? I lepri, i gevari, no altri? I gevari.
1: Geuri.
0: Geuri.
1: Geuri.
0: E ti?
2: Beh, mi sono veneziano, abbi pazienza, Gevoli, sempre.
0: Gevoli, no, ma so che ognuno ha il suo, i Gevoli. Okay, il lievoro, alcuni, il Gevaro, bellissimo, uno scatto feliniano, bellissimo. E ti vedi in fondo, dava l'idea che pure arrivava il Fayan, ma non proprio quei Moei come adesso, come di che
1: no, adesso,
0: ancora
1: adesso,
0: là, era un po'
1: no,
0: da conquistare quelle visioni là,
1: e che
0: i cornacchi, i gaze, gazelate.
1: E che era anche qua, e una volta che adesso non te vedi più.
0: A guaglia, ragazzi, veramente. Ieri qua te tenia compagnia la sera, che era il trillo del grillo, il cracra de arana, cri cri per lì no, poi come era, cracra, porca troia, avevo scritto 50 anni fa, cri cri, no, non mi viene in mente. E perché a fine era nella notte afa d'estate, solo grilli e rane di veglia sostate, perché ieri ero rimandato praticamente a settembre, mi ricordo, era su sto terrazza, che si godeva, si divertiva, si aspettava che andasse via un po' di afa notturna, e quindi dava che altri che rompì i coglioni, che si aveva divertito, e stai promossi in casa, e mi faceva compagnia solamente i grilli e rane, cri cri lì per lì per undina, roba del genere, cracarala per la si fa nell'afa notte d'estate, solo grilli e rane di venne sostate. E ieri i rane, quindi vuol dire che ieri ancora queste tinelle ecologiche, adesso non ho più niente, perché ho solo cemento, coppe dintorni e basta, che sono un campo altamente spelacchiato del prete, e non è rimasto nel quartiere del Sugar nulla di nulla di nulla. Ah, apro piccola parentesi, volevo ricordare un grandissimo amico. Ieri mattina sono andato a un funerale di Elso Caramel, 67 anni, ha fatto un infarto purtroppo, e un grandissimo amico, quello che mi ha aperto la vita con la colorazione granata, cioè se sono del toro, merito suo. E allora lui mi ha portato il toro, ripeto, oltre 50 anni fa, ripeto,
1: dico
0: festeggiare il 76 lo scudetto, per cui oltre 50 anni fa lui arrivava da Torino, che mi ha fatto tutto il gruppo, diciamo, di Granata, di torinisti, di tifosi del toro, è venuto a mancare ieri. Oltre a questo, lui era uno che ha aperto le danze in quell'epoca con Evespede tutti i colori, con il Palas, con Arnold 4, con la Miotto, tutte quelle macchine alle che ha fatte tutte, e lui ripartiva per andare a tutte le discoteche, tanto che ieri, e lui aveva i capelli, era lunghissimi, sembrava un indiano, bellissimo ragazzo che metà basta, e tantissimi di quei che allora lo affiancava gli era ieri presenti, ovvio sotto altre formule, perché nel frattempo i cavi si è andati,
1: sì, oppure
0: i dentelli molto bianchi, però la maggior parte si è andati completamente, sono passati tanti anni. Però abbiamo qui dei panchini nel quartiere, saluto anche la cugina di Elso, che ieri abbiamo trovato appunto al funerale, e mi rivenivo in memoria praticamente con Federico Liosi, altro grande amico, che aveva i capelli che toccava da Drio, una cosa allucinante, ho messo roba così, ghiere donne che dicevano come se possibile ti tegapi una capigliatura del genere, no, altri neanche se andiamo dal migliore sicuramente, non so, parrucchiere del mondo, riuscimmo ad avere, e i capelli erano incredibili, tutti lunghi, perfetti, da, vabbè, incredibili, altra epoca, altra roba. Bene,
1: sì.
0: Questo, e te parlo a te Filippo, l'altro giorno, 14 o 16 giugno, mi ricordo più cosa mi hai detto, 14 o 16 giugno, che sei a festa a Baia, non manca mai, cosa vuol dire 10 giorni fa, neanche
1: 10 giorni.
0: La festa di Abaia, e quindi bisogna che organizziamo, che andiamo assolutamente, bisogna che fai sapere, cioè anche l'altro giorno ieri Abaia degli angeli, so che sei superiore, cos'è, monte alto, cos'è,
1: se, si dice, te be fora,
0: io dico capisce mare, ma se capisce
1: montagna, capisce non sei capisce mare,
0: no, superiore, cosa hai detto,
1: capisce alta, mi pare che sia,
0: ma non sei alta, una roba del genere, comunque
1: non mi ricordo più, so
0: monte,
1: che comunque
0: monte,
1: te be fora,
0: capisce monte,
1: capisce monte,
0: e ieri mi è rimasta roba qua, anche l'altro giorno ieri è presentissimo, ciò con tutti quanti gli fa a festa annuale qui a giugno, ma se no che se ogni tanto gli remember con che musica che ti piace a te, piace a noi, ne ricordo qui all'Afro piuttosto, quello che faceva, e che mi menziona su tutti Bandelli e Mozart, non tanto l'ebreo,
1: no, Mozart è morto,
0: no sì, è morto, sì, ma è come ricordo,
1: ah, come ricordo, sì, tutto, sì, sì,
0: che
1: sì, sì,
0: avete,
1: sì.
0: Mica detto che fa solo remember anni 70, ma i più grandi che io ricorda Bandelli ancora oggi e Mozart in riferimento a quella discoteca là,
1: sì,
0: e anche l'ebreo, ma meno di che altri due,
1: perché no, è ora i primi do de Abaia e Angeli sta due americani, i primi DJ proprio,
0: sì, sì,
1: veniva da studio 54 dei New York, veniva, e dopo de che si subentra Mozart e Bandelli, Bandelli, che dopo usano al Cosmic,
0: sì, a Verona,
1: lì a Lago Garda, a Cise, sì. E invece Mozart si resta a Abaia finché non era chiusa, dopo le diventa stanziale del Vinaville,
0: esatto.
1: L'ebreo, le pisone dei ori,
0: sì.
1: E ha imparato da questi qua,
0: sì.
1: Che dopo,
0: sì.
1: dopo che il Gaberto, il Chicago, che le sta,
0: sì,
1: l'ebreo,
0: sì.
1: Apri, e a luglio, se non mi ricordo mai, perché mi ha mandato un messaggio
0: sabato
1: di quest'anno
0: 26.
1: Mi pare a luglio, però perché mi ha mandato un messaggio i Tassinari.
0: Ah, beh, loro sempre,
1: ecco, no, chi fa una mega festa, sì. Il chiude Baricella, proprio la chiude e fa.
0: Dove
1: tu...
0: è sto posto Baricella?
1: Baricella, no? È a Chicago, qua dopo Ferrara.
0: Ah, dopo Ferrara, esatto, là, sempre là.
1: E chiude il paese tutto il giorno, tutti i DJ, e se va a paestrada e fa festa
0: a paestrada. Con tutti i allora, ma soprattutto macchine e quant'altro di allora, moto,
1: con tutta l'esposizione.
0: Mi ricordo che era allora il gruppo Castellano, con Elso davanti, Frico e che altri, e qui da San Martino de Lupari con le Vespe, ma di tutti i colori, ma non scherzando, marrone, bianca, viola, argento, arancione, rosa completamente, sacchiapeo e via. Noi altri avevamo che 2 o 3 anni di differenza, cioè
1: vuoi dire
0: sotto, no, allora voglio dire tutto,
1: sì.
0: Lori era appena entrai, cazzo, noi altri eravamo in dettaglio di 2 o 3 anni e mi portava a casa il braccetto che trovava al Nepete, andava fino a Torino oppure Cosmic oppure andava al Typhoon Brescia, però che era classicamente era quello del Melody Mecca,
1: cioè
0: che logo sei ancora quello, stilizzato semplice con
1: sì.
0: L'angelo,
1: no, a Mecca, proprio a Mecca,
0: no, a Mecca, ma
1: era
0: a Baia di Angeli,
1: a Baia di Angeli è sempre quello, e il logo
0: è sempre Baia di Angeli è sempre quello
1: e quello stilizzato, la faccia di Angelo
0: semplice
1: Rito,
0: ma è quello che ti resta dentro,
1: esatto,
0: perché testa l'uovo di allora, testa pensante, testa pubblicità di allora, sapeva veramente metterti dentro, se mi adesso dico se c'è la goccia
1: e Gin,
0: tutti e due, capito? E se passano decenni e decenni,
1: sì.
0: Se diciamo quello adesso non serve nessuno, cacchio.
1: E siccome d'altra parte
0: con essere piatti
1: può lavare lui, che dove capito?
0: Può lavare lui, sì,
1: ma che dove capito? Cioè, però se ti guardi gli adesivi
0: entrava che roba era?
1: Gli adesivi che l'epoca ha delle discoteche,
0: sì.
1: ti cioè era qui la Mecca, che aveva proprio la Mecca con la cosa da Drio, le palme eccetera,
0: sì,
1: le sigale, che aveva la ragazza con le ali da Drio, con tutte le stelline, e dopo te avevi
0: Chicago
1: era con tutti i colori, scritto in
0: il typhoon era lungo
1: 3D, con la statua, che era la statua che lui aveva dentro, che aveva laser in mano.
0: Sì,
1: che aveva questa statua enorme dentro col laser che dava sulla pista.
0: Ma in 3D scritta, ti ricordi,
1: sì,
0: il Typhoon?
1: Sì, era in 3D.
0: L'ha fatto 50 anni fa.
1: Sì,
0: ragazzi.
1: Cioè, io pensavo bene.
0: È il Cosmic,
1: l'adesivo del Cosmic. Manco la discoteca.
0: E ora questi, sue palle, sue macchine similari, che aveva tutti gli adesivi,
1: tutti.
0: Qui originali delle discoteche.
1: Tutti.
0: E girava attorno alle macchine, sue capote, era che il Martin Guy, non so se ti ricordi quel Martin Guy, era l'anana, che ha fatto una linea di braghe larghissime sole, strettissime sotto,
1: sì.
0: Era il 15-14 centimetri sotto, strepitosissime, l'assalto a prendere che era Robea. E dopo che era tutti i richiami esoani, pare i più sfigatelli nel senso bomba, che era la villa,
1: sì,
0: e Chevu, cosa che era?
1: E King, e dopo
0: e il muretto storico.
1: Muretto, che ne è, beh, ma c'è, ma una volta che era discoteca partuto, dunque dai, non mancava discoteche.
0: Senti, allora mi ero nella vecchia, dove ero? Nella vecchia sede, cioè vuol dire 40 anni fa, e uno che mi ascoltava praticamente, mi faceva il fotografo, e seguivo tutti questi mondi qua, era amato con capelli lunghissimi e quant'altro, e allora mi parlavo delle vespe qua, tita che siamo arrivati, e siete tra la Terai a trasmissione con la vespa, e abbiamo fatto praticamente sentire il rumore della vespa modificata con 90, poi adesso mi ricordo che era 90, che cacchio era, in diretta, perché parliamo sempre delle vespe, ora indovinai questo motore qua, senza bandiera, che i 50 anni della volta,
1: sì,
0: modificati,
1: sì.
0: E mi ha portato nella vecchia sede, siamo entrati, la Terai, come una porta come questa,
1: sì.
0: La Terai si entra qua, vum vum, fumo una roba allucinante, ma che rumore classico era di allora, del 50, e le arriva per farmi vedere, e la cavia ancora tenuta a casa,
1: insomma, ma era talmente modificata, ti pensa che era ciao che facevi 90 euro,
0: ma era ciao con quel
1: che mi toccava neanche per terra,
0: e il scarico veniva su, e
1: sì,
0: lungo,
1: sì.
0: So, a sé a lunga per due persone,
1: per due persone,
0: e impennate, gli era mostri, però con impennate,
1: e ciò era bravo, e anche a quei vespi io facevo impennata,
0: no,
1: solo che a vespa che aveva il cuetto da trio, solo che era a targa, che bisognava che stessi attento, perché sennò toccavi sotto,
0: no, perché targa era tutta lì, sai, di un
1: scintille,
0: e come dire, a vespa era scintille, a te vedi 30 metri di scintille, ragazzo,
1: sì.
0: E qui ciao gli era, no, gli era mostri, perché anche ha tanti adesivi anche sui ciao, si è molto chiaro
1: dappertutto, ma dappertutto, e ciao questo. E ciao che aveva quel coso lungo sotto tipo bicicletta, dice,
0: sì,
1: no, è serbatoio,
0: serbatoio, sì,
1: che lo
0: piene
1: tutto, dopo te avevi la seta da trio,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: era in tiera, no, era sbusata, per cui te mettevi adesivo anche là sui come stiamo qui dei rode
0: e gli ammortizzatori,
1: no, gli ammortizzatori e
0: copri
1: roda, ti metti dappertutto l'adesivo.
0: E ora questi mi portava a casa gli adesivi, gli dava qui, che aveva il ciao praticamente, ma bisognava avere conoscenze giuste per fare i fighi, per tenere l'adesivo, quello che arrivava realmente dalle penta, e quindi era Torino e dintorni piuttosto che Baia di Angi. Però se non ti riuscivi, e ora che gli era semente il giro sotto i portici a Casteo per andare a prendere gli adesivi, e mi ricordo che purtroppo allora mi sono cascato anche spesse volte sul discorso della 012 Benetton, che era il Benetton allora,
1: sì,
0: ma non sapevamo sicuramente che adesso si è Maletton, purtroppo dovevamo prendere gli adesivi, se no mi dava, se no, no, ti si piccava gli adesivi stile festa del camionaro, cioè dei porcate, del più, però mi piaceva avere la stella, oppure se faceva sul i cerchiolini di adesivo, se era tutto blu, se faceva giallo, e puà, tu da,
1: sì,
0: ciao,
1: sì,
0: perché il solito era bianco o blu, e che gli era
1: o rosso,
0: anche rosso, no, ma sì, ma dei colori che ha fatti tutti,
1: sì,
0: tutti i generi,
1: io avevo verde pisello.
0: Esatto. Sì, no, ma infatti se la volta quando era carrosa, beige,
1: sì,
0: rosa, robe allucinanti, e che gli era praticamente Castelfranco qui che vendeva i ciao, che gli era, metteva fuori ogni volta che gli era praticamente finito le scuole e il carteo, per tutti i promossi un ciao, gli era sempre così intativo, per tutti i promossi un ciao. Beh, ciao, ne piazzata a Marea, beh, vai ancora adesso, ok?
1: Ciao, vai, sono
0: Vespe, vale, un amico è a piemontese che mi dice sempre, senti, vedi Vespe, senti roba che vende Vespe che torna, qualsiasi tipo, fa un ufficio che vende torne, cioè non li fa questo business
1: di vai, soldi adesso, che la roba è anche ristrutturale, e se come Lambrete, sta che è Lambrete, di una volta che è un capitale,
0: sì, sì, sì,
1: e se è moto che ha che...
0: Quindi il quartiere si è partito col ciao, dopodiché che era prima, era che è moto ancora antiche, ma comunque dopo che è partito il ciao, dopo si è partito le Vespe. Dopodiché tantissimi nostri lei in quartiere che aveva e motocross. E motocross vuol dire praticamente che era l'Aspes, che era il Beta, che era quello con il serbatoio trasparente, che era il KTM, che era Suzuki, che era praticamente il Maico 501, che era pochi, Gilera e quant'altro, KTM, Caballero, Elfantic Motor e Caballero.
1: Motors.
0: Bene, praticamente non tutti che aveva la possibilità, o comunque non so perché, di avere la targa. I era illegale, tra virgolette, qui era qui non regolari. Mi ricordo la capacità di scampare ai vigi, che adesso non mi sarebbe più, perché mi vedevo sfrecciare quei moto e i vigi da trio velocissimi qua a macchina. Questi, quando arrivava nella nostra realtà dei campi, se buttava quei motocross dentro i campi e non li ha mai beccati. Dico questo perché adesso i beccherei subito, non c'è più un campo, non c'è più niente.
1: No,
0: o va a sfracellarsi, oppure capannoni, case, villette, stradine, stradoni, cioè un disastro, o a coppia, cioè a coppa al centro commerciale. Qui, Giorgione, per la qualcosa è cambiato tutto. E allora sì, che scampava tanto perché non aveva le targhe. Gli era come dire illegale, cioè nel senso
1: sì, sì, pentite, modificate.
0: No, no, gli era quella da competizione.
1: Da competizione.
0: E poi andare col careto all'interno, non so, de Giavara, del Montello, che era il grande seitone di Giavara, ma questi andavano nei cave, nella prima e seconda cava, che era e sei toni, a fare quindi prestazioni.
1: Prestazioni.
0: E durante la settimana. Di solito il sabato. Quando che arrivava anche in quel contesto da Carabinieri e quant'altro, questo doveva scampare, ma una roba straordinaria. Non
1: so. Beh, ma è normale. E ti, allora, e Vespe. Te compravi a Vespa 50 che costava manco, dopo de che te che buttavi sul 125, praticamente Vespa 50 no, era tutte 125, era da tutte ti tregue.
0: Allora, quando arrivava la Vespa 50 era vergogna uscire col sellino e con la Vespa come che arrivava. La prima cosa che faceva tutti in quartiere, via se è corta, se è lunga, via quello da trio e il rosettone da trio della Vespa 125, via i manopoli, mettere i Maguro e i Tomaselli. E ieri, e dopo che il cambio, via bandina,
1: sì.
0: E ieri ritocchi assoluti, ma questo facevi senza, non ti puoi far andare fuori non so come che arrivava una sera due ti prendeva il culo, sai che caseta che
1: sì, sì, sì, sì.
0: Subito dopo 12 centimetri praticamente
1: e alpi beh quel, ciao e quel
0: sì. Però mi ricordo senza bandine e via, e dopodiché i ritocchi e tutto
1: sì, ma te potevi farlo, mi ricordo dove stavo mi erano toso e il ciao. Io tutte le settimane cambiavo colore, andavo dal carrossiere, il carrossiere che dava gli attrezzi a rosso, faceva sì, Iulcio o sì. Cosava.
0: E quello Martea, mi ricordo.
1: E lui ha fatto anche a Granata una volta, e lui lo cambiava colore tutte le settimane, cambiava colore diverso. Tutte le settimane.
0: Mi ho visto tutti i colori, e ripeto, quando partiva che Vespe, a parte quel rombo che sei ancora dentro, mi ricordi, e stavo via 2 o 3 giorni, mi dava le aperture, mi dava il mare, ma soprattutto le aperture discoteche, e quei sacchi a pelo vederli, ste biglie che andava stile il cavallo di Avidal lungo a battigia, sì. Perché allora non gagliare i caschi, attenzione,
1: no.
0: Non gagliare il casco, capelli lunghissimi, per i più fortunati con se aveva messa fidanzata, ma neanche, perché pochissimi che aveva allora, gli conosceva in quel contesto,
1: sì,
0: e foto che mi faceva vedere, perché alcuni facevano foto, non era più cellulare, che roba era, che poche volte faceva vedere foto, cioè ma era che in realtà di bellezza, che era mostruosa, o non so se era un gioco delle luci, non so, ma che era che bellezza strepitosissima.
1: Sì, ma te la contare che comunque mi ricordo che
0: ore,
1: cioè ti te attaccavi a dire della sera, sì, e sì, la mattina te
0: ieri
1: ancora
0: ma la pista non era, se si andasse un quarto d'ora adesso siamo distrutti. Gli era là allenati che metteva, oh, erano più giovani, ma tutti, cioè veramente se baiava, e poi che ieri varie mode a onda, se andava col ballo, sì, dava di moda che il baio la particolare e st'altro.
1: Ti che pensato che dopo il bello di che roba era che ti andavi, non so, a Chicago, l'iPhone, dove ti andavi? Non so che ti andavi con la tua compagnia e ti stavi nella tua compagnia. E lì ti conoscevi gente che arrivava da Parma, da Milan, da Bologna, da Udine.
0: Che era una unitarietà straordinaria, perché tu ti condivideva sicuramente quell'aspetto, quel simbolo, quell'atteggiamento di essere così. E gli era figli, i fiori, l'adesivo quello della chitarra, quel scavaglione, quel sacco a pelo da Drive, Sabatè, era classico,
1: sì,
0: era che periodo.
1: E quello però non te avevi problemi, anche se te avevi problemi di soldi e roba, ti te potevi andare via, perché tanto da mangiare te ne catavi sempre
0: era,
1: e compagnie te ne catavi sempre, anche se te andavi sempre da solo, non te avevi problemi a conoscere altri ragazzi, altre ragazze, altre, mentre adesso ti vedi che se ascoltate i 2 o 3 ragazzini, sì, al centro commerciale tutto, tra le ore, basta,
0: un'altra roba, entrava tutti. No, entrava tutti adesso a Xena Session. Se arriviamo sti 4-3 che siamo qua adesso, qua barba del toso, qua andiamo a casa tutti, ma anche in malo modo, cioè segnati con qualche minima, qualche cicatricina, cioè ovvio, perché se che dice è classe, dai, spostate. E arriva dopo Pino, che si è allenati in palestre migliori che si possa, i si è roboise, cacchio, capito?
1: Sì, sì,
0: ma il microchip che parte il destro come scala.
1: Ma dopo ti devi raccontare che se dentro ti ciappa il Cosmi, era piccolo,
0: sì, era piccolo,
1: e pareva grande,
0: ma discoteca che sotto era piccolo,
1: sì, e gli era piccolo, ma dite che stava dentro, non so, 300-400 persone, ma fuori che ne erano altri 1000 fuori in parcheggio, che era gente che musica sulle macchine, che era più bella di quella che ti sentivi dentro,
0: sì, sì,
1: e dopo te che avevi scambio delle cassette, mi serve la Cosmic numero 3,
0: 30, sì,
1: e mi migo a 30, sì, te do a 30, ti te me la numero 3, è tutto così.
0: Dopo se passavamo, partì a moda dei tendini in macchina, che tanto nascondeva e tanto serviva, perché quando te versia a porta veniva fuori di una bubarata di quei, nel senso, una fumera di quei allucinanti, perché se era di tutto dentro, e via fuori tutti felici, sorridenti e abbraccianti. Questo se matematico per la vittoria dell'ora, forse erano il 4, un 2 CV o il classico un DN6 che è capota a lei aperta. gli era straordinario. Ah, oltretutto saluto Anna, la moglie di Elso, la Priscilla e Nicolò, i due figli che ieri ho abbracciato con estremo quindi piacere. E perché eravamo anche presenti con Renzo, l'amico Renzo da sempre, perché noi altri eravamo nel quartiere più grandi tifosi del Toro in assoluto, mi, Renzo e Elso. Ieri allora Go portò una maglietta del Toro che mi avevo sempre in tutti gli ultimi anni a ritiro precampionato, mi mettevo sempre questa e ieri l'ho data praticamente a Elso e l'ho messa a bara all'arrivo e ha fatto tutta la messa con quindi la sua foto posizionata sulla maglietta del Toro. Mi ero un po' incerto se, ma il figlio mi ha detto assolutamente grazie mille di questo gesto qua, anche perché figlio è tanto tifoso del Toro e lo anche ricordo anche attraverso il prete, mio padre era tifosissimo granata del Toro e quindi sono felice insomma di poter apportare la miglior maglietta che avevo adesso, che ho fatto tutti i ritiri per campionato, sto anno lo cambio perché il 19 avevo il ritiro a Pinzolo, la cambio, ma gli ho dato con veramente grande piacere al grande Elso, perché ripeto Elso è quello che mi ha aperto le porte del regno granata, il regno di cieli granata in assoluto. E quindi ieri ho ricordato, Mico mi ha avvisato due giorni prima della morte, altrimenti che ha riscritto qualcosa, assolutamente non l'avevo fatta, ma mi dispiace molto, però non me ne sarei mai aspettato, perché mi ho visto qualche tempo fa e parliamo sempre di questa roba qua, lui si ritrovava tutti qui della volta sul capannone, infatti uno dei Iori che ha fatto un intervento che ha scritto, che ha ringraziato a tutti, bravo, applausi, e quindi mi ricordavo tutta questa roba qua, io sempre sta legato a Elsa, che roba è, oltre agli abiti che vestiva, perché andava anche a comprare robe lontane per lanciare ste mode del giubbetto con le maniche in single pelle, piuttosto sì, che braghe larghe, piuttosto che le tasche, piuttosto che questo. Dopodiché io facevo i mercatini qui anche per io ho sempre associato il fatto, lui sognava di rimanere Peter Pan, perché aveva tutti che robe piquete che te trovi non so sui formaggini Monae, che però, sì, però attenzione, aveva delle robe che costava anche migliaia di euro, tradotto lui le faceva arrivare dalla Germania molte di queste, che era un libro enorme, un tomo enorme, i fantasmini, che robe hai, sì, Ninja Turtle, perché delle volte succede che può essere un difetto nel confezionare un determinato personaggio, chi ne sbaglia 100 e tira fuori al mercato, se però questi arriva dentro non so do tre gas, sta roba, sto difetto particolare non so, e il vento tira a sinistra, te va a dire va dall'altra parte, non va bene, quindi vale l'ira di Dio. E che anche se ci melli qua in assoluto, che se arriva da Germania, fa mercatini cittadelli, dopo ieri ero al Bruggine, tante volte a Bruggine, e quindi era un po' rimanere anche io sempre sta sorriso giovanissimo, parlare un piacere enorme, infatti mi ha trafitto sta roba e mi ha chiamato giorni fa e ha detto ma sei mia? No, Elso, Caramel, ma non avrei mai pensato in assoluto. L'ultima volta mi ha fermato, ero a Dio portare a casa, immagino per il cane, mi ha suonato, si è fermato a destra e mi ha attaccato a parlare di tutto, perché il Bayon, perché il disco e tutto, lui che ha fatto tutte,
1: sì, sì,
0: tutte,
1: bene,
0: unendo tutte i gruppi con San Martino, perché mi sono ancora sconvolto dal ricordo di allora, di chi cappelloni ha, perché cioè, ma veramente o che era, forse era meno sciechimi che allora, che disturbava i non so i bulbi piliferi, non so che cacchio era, perché Geyer che scava Iara,
1: che impressionati,
0: ma veramente sembrava parrucche, cioè mi ero sconvolto, perché questi faceva viaggi lunghi con le vespe e tutto, quindi il vento capiva tutto, ma oricio liscio, ma era
1: sì, ma
0: che roba, ma non era il gelo, ma era roba che
1: no,
0: era sempre moia, sti cavei cacchio, ste faceva come il cavallo, gli era tanto sul Palace a Cabrio, veda ste, cioè gli era tutti i cavi lunghi, cioè il piccorto che aveva i cavi che arrivava sì no a 3 cm da cintura da dritto al culo, perché che arrivava tutti al culo, cioè robe allucinati.
1: Sì, ma dopo sai cos'è, mi impressionava che se tagliavi i cavi 10 cm due mesi dopo sì che avevo lunghi in cammin, ma voglio dire,
0: ma cammin sapevo i capelli lunghi, però cacchio, ma questi qua che aveva, ma anche come attaccature e tutto il resto,
1: tutto
0: cioè,
1: pieni dei cavi. È bello, sai che c'è un docufilm che rapporta allora a oggi qui, che allora andava su sta piazzetta eccetera, che adesso ti vedi intervista di sia Tose che Tosi, e ora adesso capì zero assoluto, però giustamente diceva che era uno
0: cosa
1: da porto
0: che sei più di allora, sicuramente che sei, e il nefasto dal punto di vista alimentare, l'aggressività agrotossica, i cieli, no, ma che sei lo stress, Fipo,
1: lo stress, che non
0: te lo stress, sai che allora, ma quanto ti, ma se non ti ricordi che ieri l'urlo ieri solo quello, vieni farti a doccia, cioè guardate no che ieri ore monai e neanche lui sti divertimenti che indava, cioè anche stress no che ieri, perché ieri tutti quanti
1: si maga ti da boccia,
0: era un popolo in missione ragazzi,
1: ti da boccia de sera, ti andavi fuori a giocare, avevi l'amichetto davanti eccetera, stavi fuori a piedi 10:30 11:30 o anche di più, adesso ti puttei boccia palestra non ne piaga uno,
0: e se tutti gibbosi ingopai sulla tecnologia, la mattonea tecnologica, ti vedi anche fermate il bus, se cambia tanto. Allora a sera mi ricordo con Grundino altri, quando che si va il Grundi con il tasto arancione a, cioè, il Grundi di fronte, l'ultimo tasto a destra, vedendo io, cazzo, arancione, cos'è sta novità che mi dico? Dennis, fratello del mio amico Renzo appunto, è il sfumatore. Ma non è che sembrava aver toccato il cielo con un dito? Lo sfumatore tradotto, mai Surona, NEC, anni 80, o i Rockets piuttosto che e tutte le canzoni discotecari allora, o qui dell'ebreo piuttosto che, incredibile cacchio, cioè si può sfumarle, solo era Strong Music, clock e partita che altra, clock e partita che altra, clock e partita, perché se facciamo il cassettino, neanche avevano di avere chi ci melia quei numeri che non si capisce, l'ebreo ti... 38, l'ebreo, adesso aver l'ebreo, mi viene mai, non c'è neanche più l'ebreo, considerando che cosa so io pensare di questo sionismo qua, l'ebreo allora, ti viene in palmo,
1: ma è un ebreo magari... buon questo qua,
0: sì, era un ebreo buon, che discorsi, ma perché si capisce solo il nome l'ebreo, cacchio, allora, che era che allora queste questioni israelo-palestinesi, sinceramente parlando, perché ad una la
1: però ti devi raccontare che l'epoca, fine 70, l'ebreo, primi 80, cioè, e pensa i DJ con doppiati che ti toccava dare col dio giro, perché se no non partiva, e col volume te cambiavi, te facevi i messaggi che te sentire ti lì te ne una ti te ne una del 78 del chuck del,
0: sì. Allora facciamo partire sta qua, mica avevo pronto però dall'inizio sta roba qua che mi fa deragliare da tutto quello che voglio dire, ma torniamo sul tema qua perché oggi siamo in attesa della serata e quant'altro, quindi avevo altri temi, ma parleremo di questo con Filippo e con Giampaolo, però questo dovevo fare all'inizio perché guardate se vi che dopo 17 anni, dopo 7 passaggi giudiziari, cioè molto meno, ma qua se ne ha bisogno di 7 praticamente, la strage di Viareggio, i 32 morti, quei bruciati vivi, c'è e tutto, mi ho intervistato Piagentini allora se vi ricordate, questa situazione qua si lega moltissimo, tantissimo a Luca Bassanese, Stefano Florio e l'Odile Bigra, per questi due ultimi che si fidanzati, chitarrista lui e lei, grande voce, grande corista, praticamente vive a Viareggio. Iga seguito tutta sta vicenda qua e a un certo momento gli ha dato in là una canzone intitolata canzone 29 giugno, qua siamo il 29 giugno 2009, i 32 morti, Mauro Moretti finalmente da ieri è in carcere, finalmente Mauro Moretti è in carcere. Questo rumore dei treni, questo passa il treno e che suonava quando gli faceva manifestazioni lungo i binari per ricordare tutti i morti. O qui che esiste un'aia ancora da allora, si è passati 17 anni, finalmente Mauro Moretti è entrato in carcere.
3: La notte di San Pietro è la notte delle vele, notte a camminare lungo il filo del destino, sembra un attimo la via.

0: non dimenticare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro.
1: Stragi di Viareggio, 29 giugno 2009, 17 anni fa, moriti in carcere dopo 7 gradi di giudizio. Finalmente giustizia, dirà qualcuno, è fatta. Beh, insomma, fin là, l'importante è comunque Daniela Rombi e Piagentini possono sicuramente tirare almeno un sospiro di orgoglio per la battaglia che hanno sicuramente intrapreso. Hanno perso sicuramente, lei, la Rombi, presidente, Daniela Rombi ha perso assolutamente, che è presidente dell'associazione vittime della Stragi di Viareggio, ha perso la figlia dopo tanti giorni di sofferenza all'ospedale perché è ustionata veramente in quasi tutto il corpo. Piagentini mi sembra abbia perso due figlie e la moglie, è rimasto un solo figlio, l'ho intervistato tanti anni fa, abbiamo seguito inizialmente le vicende appunto per quanto riguarda la strage di Viareggio, dove Mauro Moretti aveva sicuramente tante enormi responsabilità, soprattutto per quanto riguarda i binari e quegli investimenti che spesse volte non vengono assolutamente fatti o non vengono fatti, diciamo, come dovrebbero assolutamente essere portati a compimento. E quindi Moretti, mi si dice, non ha mai avuto l'umiltà di chiedere scusa, questo attraverso Daniela Rombi e Piagentini, ripeto, Moretti non ha mai avuto l'umiltà di chiedere scusa, ha parlato di spiacevole episodio mancandoci di rispetto, perché era evidente che qui c'erano mancanze gravissime. E questa è la canzone, ripeto, che hanno dedicato praticamente a quel ricordo là della strage di Viareggio.

0: cercare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro.
1: E questa è dedicata appunto a quel ricordo là. Ottimo, salutiamo quindi anche Luca che arriva da Castelfranco, per quanto riguarda quindi il mio compaesano, vuol dire praticamente il nostro uomo del service già all'opera per allestire tutto nel miglior modo possibile per la serata dedicata a Mara, ma comunque aperta a tutti, nessuno escluso. Ciao Bey!
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari. E per chi lo vorrà, si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora, in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
13: dal titolo
14: Sempre Mara per Sempre.
13: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
14: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per Sempre.
15: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
13: Fermini
7: info
6: 3
14: 2 9
6: 0 0
14: 3
6: 8
14: 9
1: 8.

0: Meriti, 27 giugno, preparativi in atto per quanto riguarda palco e dintorni, va bene. Allora, Bassanese sta arrivando in loco, ragazzi. Luca Bassanese sta arrivando in loco. Va bene, no, volevo dirvi un'altra cosa. Che il nostro buon Filippo mi ha portato un ennesimo cimelio, perché me ne ha date diversi nel passato. Quindi se io metto sto cimelio qua, sempre che si
1: sempre che va in qua.
0: Esatto. Allora, il cimelio che te mi porti è una chiavetta di colore verde, quella verde, verde speranza, giusto?
1: Esatto.
0: Io apro e vado a trovare unità, cosa sei? USB. USB. Tributo alla Baia degli Angeli, Daniele Baldelli, Art of Moz, cosa mettiamo?
1: Dovrei che sei uno, Chuck, Bologna, aga. Chuck, Mickey.
0: Adesso sa su un altro. No, non è qua. Anche se Art, logica, logicamente Mozart, Daniele Baldelli, tributo alla Baia degli Angeli, su uno che è questo, su chi altro stesso?
1: E ora qui va.
0: Un disco locale. No, no, qui va. Quello sì, tributo.
1: Tributo.
0: Il tributone alla Baia degli Angeli. A che anni si risale sta roba qua?
1: Beh, ti vedi fine anni 70 e primi 80. Quese, la musica se di che epoca? E se più dance che afro, che new wave, che roba, cioè proprio i primi anni della Baia, cioè i primi vagiti di Mozart e di Baldelli.
0: Questi?
1: Sì.
0: Più o meno a che ora iniziano i concerti stasera? Alle ore 8, ore 20, ciao Andrea, ore 20. Siamo in arrivo, ore 14:15, 883, perfetto, quanto manca?
1: 5 minuti.
0: Bravo.
2: È così.
0: Buongiorno a tutto il popolo di Radio Gamma 5, maestro Giampaolo, che piacere sentirti, sono stato un tuo allievo, sono Roberto da Venezia. Ci hai parlato tu di Radio Gamma 5 e ce l'hai presentata. Ci hai fatto conoscere la prima conferenza del Colverva più di 25 anni fa. Grazie maestro di averci tanto insegnato. Saluti indiano. Oh, grande, adesso è uscito perché Dio coordinare anche lui i lavori all'esterno.
1: Questa qua, quella che ha fatto col cui doveva mettere sua musica al pranzo Eseu, che era fatta, che ti ho detto, una sera col palace, con la luce che dava sul coso, che ha fatto tutto il remember della Baia di Angi. E se tutte le canzoni e musiche di chi anni ha? 78, 79, barra 80. È gamanina questo qua.
0: Ed
1: è forte.
0: Ciao Giampi, che sito che a te in radio? Sì, sta qua. E ora se facciamo qualche ridata, ma RDM se ga in boscao o in cassa integrazione, non sappiamo. Che voleva pure generalissimo vannacci a scompaginare lo scenario politico nazionale, sì, torniamo a parlare di sta roba qua, sicuramente prossimamente. Ma che rottura de bae, chiedo asilo politico all'esiano con l'amico. Così. Diamo tutti esattamente. Nel paese fantasma elesiano, bravo, bravo. Marco Amarghera, stavolta te vita giusta assolutamente. Anche se prima gli era però. Ciao caro Luca, de un castellan, stasera se catemo in radio fare concerto del Bassanese e dell'evento organizzato dal serenissimo Danilo Leo Lazzarini. Cusita cantemo, baemo, magnemo e pacioemo in memoria della nostra compianta Mara. Che se a che sa ne manca tanto, ma non solo, che anche a Cristina e a Cesarina e a tutti quei che ha avuto una dipartita, essendo stai protagonisti in qualche modo di Radio in sti decenni. Grande amico Filippo De Doeo, Marco.
1: Ciao, Marcello, ciao Marco.
0: Tifoso arancio, nero, verde, col Venese in
1: De
0: serie
1: Venese.
0: Ah,
1: e in serie A, stuano.
0: Signori, ciao Luca, dedico a tutta Radio Gamma 5, ricordo, remember, vabbè, ricordo. Quando sentivo in lontananza l'abbaiare dei cani e l'odore del latte appena munto e di stalla ed il canto del gallo dentro al pollaio mentre l'asina di mio nonno ragliava, sono ricordi di libertà e campagna che ancora adesso vivono dentro me come la carezza della mamma. Vi abbraccio, Roby Dalpin. Ole! Ciao Roby!
1: Ciao Roby!
0: Number one! Siamo tutti in Tai Chi turno per lezioni di Tomen da Kimoro. Dopo, Davide 75, lei è prova grande, ma che arrivava sgasa e sfasa. Sgasa e sfasa. Il Luca Mercedes col pipparolo imparato nella giorgada più broada del polo sugolo, ma in un meteo pavido un tammurio di bassa neve si storierà in un refrigerio per i delini sudati. Con la bavia la dobermagna, ossi asciutti e non più umidi, la fa tremare la forca, salti con gurutti di cola santa, viola da figa armonica soda, litani di vitamina G con l'avocado che incute leggi agrume, sanate a carpoccia di gera timbrica. Ale, grande Davide, poeta pazzo. Luca, chiedi al saggio maestro di Tai Chi di insegnarti questa pratica. Ti aiuta nella calma, respirazione, concentrazione, nella libertà. Vedi Roberto a Treviso, sì, dopo faremo sotto la Moero.
1: Sotto la Moero, sì.
0: Oh, guarda qua, Bressan Simone, Arena Club.
1: Arena,
0: è vero, è vero, grande ricordo, bravo.
1: È stata una delle ultime a chiudere.
0: Ah sì?
1: Eh sì. Adesso torno qua che fa ancora un poco di afro, che se Black Panther, che ogni tanto fa musica afro, ma...
0: Fa dei raduni?
1: Sì, fa dei remember, che si stanca Perry, che si stanca l'Ebreo, che si sta ogni tanto ci ama e viene, ma...
0: E Yamui no! È sganassata da Daniele, parliamo di Yamui, inizio, sì. Ma zio... Mesio che aveva il Dian verde con l'adesivo del Toso, con cavei lunghi biondi, chitarra, camisetta, salatezzi,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: praticamente
1: sì.
0: Uguale del Fabietto di Appiata,
1: sì, esatto.
0: No, grande epoca assolutamente, sì, questo è matematico, e c'è poco tanto che il
1: era bello l'adesivo, anche perché ti vedevi girare spai, sì, tanto sì. Intanto lui le era girare spai, non ti vedevi davanti. Girare spai che andava con la chitarra e andava via incontro al sole, incontro.
0: Sì, sì.
1: Sì.
0: A contro la vita, beh, insomma, ecco. Mia Jesu andava in secca di adesivi e ho trovato una volta Dolce Melli de Bon Marley. Uno argento che brillava e uno rosso nero, e uno che ora regalava volentieri ai tassinari, era quello originale del grande Bon Marley allora, perché aveva fatto il concerto nell'80.
1: Sì, lo so.
0: Prima di morire, madonna. I amici che sono andati, sempre che l'età che non ti permette di arrivare un po' più là, e gli altri al concerto, ho detto strepitoso, 80.000 fiammelle, No Uomo No Cry, piuttosto tutto quello che ha cantato.
1: È stato uno dei primi concerti grossi che sta in Italia.
0: Bellissimo, Bon Marley and the Wailers, strepitosissimo ricordo e grandissimo. Io mi ascolto ancora ogni tanto, mi piace anche Peter Tosh.
1: Mi sono a vedere in Iaga Verona, a parte che mi sono a vedere anche qui, mi sono a vedere lo Bob Marley a mia. Sta a mia. Sono a mondo mio, e dopo sono a vedere il concerto
0: a Miazza, stadio.
1: E al mondo. E dopo sono a vedere in Iaga Verona. E anche ha il capello più curto, a 50 centimetri,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: più
0: sì,
1: curto.
0: Sì. Anche lì ha un altro pezzo a 90, ragazzi. Gli era Steel Nash e...
1: Gli era insieme a Crosby,
0: sì, no,
1: Steel Nash.
0: Prima era questa. Ciao Tosi, dai 14 a quando i Megà mandava a fare il mona militare, non credo di aver passato una sera a casa. Adesso ti vedi buttare nel divano H24 con l'unica compagnia e il baucometro portati, che sei come l'eroina nel cerveo. A posto! Sì, in effetti che ragionca Fabio, ma quello che ho detto prima. In vostra ottima compagnia e in puccio sua Brenta, e vai di afro Carla, grande, vai qua Carla, buttate dentro, non è pozzanghere che l'acqua se calda, allora attento a leptospirosi, ragazzi.
1: Sì.

0: Dottor PDJ.
1: Questo?
0: Sì. E se coso?
1: Ciao Luca, ciao Filippo da Simone, ma con tutti questi messaggi criptati e senza senso, non è il caso a sto ragazzo Davide di far fare una visita psichiatrica il più presto? Mi metto 10? Cosa vuol dire mi metto 10? Ciao ragazzi, ma sì Tommaso, è un paese fantasma che noi adoreremo andarci e lo ripopoleremo alla nostra maniera. E su una frequenza 9400.
0: 9400 e basta.
1: E basta! Ciao bei, a me è il gym che mi piace, te pise il punto di Amedona. Papo aspirante influencer? Sì, ma da me stesso. Ciao Papo! Il nostro pelosissimo Milky ha gustato il formaggio di capra bio e poi anche il pollo. Bio, ma è già avanti nell'evoluzione dell'alimentazione. Assolutamente sì, è già evoluto, qui cosa arriva. Mi ricordo anche a me, 50 anni fa, sotto la pompa piova, acqua pescata a pozzo in mezzo ai campi nella terra alta di Lanzè, la bevevo fresca e ci lavavo. Ah sì sì, beh, si beveva che sì. Beh, quello devo scontare la canna, ti ricordi tutte le versioni che era che sì. I più 80 gradi,
0: ma ti adesso una volta
1: se ne la canna e te
0: ne la canna. Ma ti pensa che te ci appavi anche dentro, cioè, puoi mangiarlo tranquillamente oggi, te c'è un pescato dentro un canale qualunque, minimo te viene,
1: no, bisogna che te capi l'elicottero giallo sì, a fianco sì. E forse è la possibilità di farvi
0: sì.
1: Forse sì, ragazzi, grazie per essere lì a farci compagnia a questo caldo. Davide Alesiano.
0: Grazie. Ciao Davide,
1: arri qua, ti caccia mai. Ciao Tosi, e sì, purtroppo il caro Elso ci ha giocato un brutto scherzo, era un amico di lunga data e Lucia dei Tassinari, già Maria,
0: immagino.
1: Sì, qui, là. Però mi manda Chicagoland, Baricella, Auto e moto. Come le precedenti edizioni, anche quest'anno cercheremo di ricreare il clima degli anni che sarà bisogna verse, aspetta, provo a aprire allora la lungaggine qua, perché qua sai che guarda qua, adesso si è aperto. Ah, come nelle precedenti edizioni, quest'anno cercheremo di ricreare il clima degli anni del Chicago ed invitiamo tutti i possessori di Citroen DS, Dian 2 CV, CX, Renault 4, Vespa, eccetera, eccetera, e altri veicoli di quell'epoca ad arrivare con i loro gioielli. Queste alcune immagini di precedenti edizioni. Allo scopo delimiteremo un'area delimitata in prossimità di due eventi musicali della giornata, nella quale poter ospitare 60-80 auto accreditate, 60-80 Vespa accreditate pure loro. Tutti coloro che non hanno partecipato alle precedenti edizioni sono invitati a comunicare con un messaggio WhatsApp al numero. Allora, chi fosse intenzionato, perché ha ancora, ad esempio, questi cimeli qua sotto i glutei per quanto riguarda le Vespe, soprattutto anche macchine che ho elencato prima, che sono quelle che ripetiamo spesse volte nella memorabilia di anni 70, c'è a me il 339-8203-892, no telefonate, quindi messaggi, cosa
0: messaggio
1: fai?
0: Messaggio WhatsApp.
1: Nome, cognome e modello del mezzo e saranno inseriti in un gruppo dedicato che riceverà tutti gli aggiornamenti. Abbiamo ancora qualche posto riservato, ma bisogna confermare la propria adesione entro domani, 23 giugno. Ah no, già finita, è ora.
0: È già fatta.
1: Comunque è interessante che sia ancora sti luoghi di ritrovo, ancora sti grandi momenti di aggregazione per quanto riguarda i cimeli di allora, che si intramontabili, perché rispetto ai cosiddetti tra virgolette mode di adesso.
0: Quando te becchi per la strada, te giri ancora a guardare, ragazzi, le macchine, il DI, il Renault 4, e palla se ne vedi pochetti, di la verità. Però
1: è che è un salto consumo e mantenimento.
0: Ragazzi, F4 con un litro era come un camion.
1: Infatti allora Elso e che aveva messo il GPL allora.
0: Il GPL?
1: E
0: sì.
1: Ha tolto una macchina che era un maggiolone in.
0: Beh, quello consumava poco.
1: In squadra, no, consumava lire di Dio. Io compravo in squadra, era bianco e nero, purtroppo come colore. E mi ricordo che una delle prime robe che ha fatto era l'interno, ma anche a radio, che ha messo i tappi e sugo delle bottiglie perché non si girava a mano, quindi che scusa è il ferro che veniva fuori
0: col sughero.
1: A voi anche te Filippo, è a Mascagna Longa da Toso.
0: Mascagna, sì. E ora che ieri i cinazzoni, qui i capelli lunghi, i cinazzoni, oppure veniva mai i funghi, perché qui chi aveva le spalle, chi aveva i capelli, pareva la capella un fungo alla fine, e veniva mai così, cinazzoni e funghi. Dai, altri, ma così c'è mai così.
1: Da 90 c'è mai così, grande ricordo anni 70-80, con ieri sta musica qua, e sto grande richiamo qua.
0: Ma ti chiedo, presente i bocce di domenica passata qua? Quando chi farà sti remember qua con la musica che ascoltava Eori?
1: Sì, no,
0: da suicidio?
1: Sabato scorso, questi che ha fatto ore e ore in piscina, e sapevo che tuffi, vai e vai, cioè, vabbè, vai alta e volume alto a livello industriale, ma che ha tutto che ha trepa de base, che ragazzi, veramente per ore e ore a sera siamo, guardati come dire. dire, ma incredibile però. Cioè, ma ieri non c'è poi mai no altri, io non c'è poi mai ori. Mi sa che vinciamo 3-0, considerando. Cioè, perché te la siamo abituati diversamente, quindi non possiamo neanche capirla assolutamente, non io capirla, ma neanche capirla. Però mi pare una roba talmente uguale dall'inizio alla fine, siamo stati qua 4-5 ore. Perché
0: sì, sì, penso, tutto il gas?
1: No, di più forse.
0: Anche di più.
1: No, di più. Così, fie, sì, sera, sarà stata 7-8 ore di musica, poi si attacca la mattina. Fie sì, che in effetti abbiamo finito 18. Cioè, ragazzi, ma ieri era tutto.
0: Cioè, quasi era meglio l'inno del partito, quello del generale azzurri, azzurri. Sì. Era meglio quello.
1: No, sì, si azzurra qua azzurri, che adesso diventa tutto Novax, ne parleremo comunque, ormai ormai tutto ormai Novax come partito che si presenta all'edizione politicante 2027. Però incredibile veramente sto frangente qua. Cioè, questa musica che abbiamo ascoltato l'altra volta, cioè sabato scorso, siamo guardati tutti per dire porca madosca, siamo distanti secoli luce, perché non ho più niente per quanto riguarda, nel senso, i cavi in testa ormai sempre manco, ma a parte questo, a parte Filippo che ha tanti cavi, ma Ghesè qui in piscina è tutto, ma 8 ore di sta roba qua, ragazzi, ma penso che allora non so fossimo equipaggiati meglio dal punto di vista musicale, ragazzi, che ha tanti generi, sia molto caro, e l'afro, che altro, il reggae, sì. Anche il reggae era molto bello,
0: cioè, reggae, ma sì, ma te che avevi il rock, te che avevi il blues, te che avevi, cioè, che era tanti generi, e Deus che te ascoltavi tutta la musica, e per quello che te, non sei dire parlare che te è una cultura musicale, però te ascolta tutta,
1: sì, sì, sì.
0: Da dance al blues, ecco, questi, quello del genere,
1: sempre quella, e basta, e tutto, non si capiva neanche 8 ore dopo se cantava in italiano o in straniero, perché non si capiva parole su niente, non si capiva,
0: sì, non si capiva,
1: si
0: niente.
1: Capiva, non si capiva niente assolutamente. A Renault 4 mi dice che metto sola del tutto, perché palla, sì. A Renault 4 metto sola. Filippo, te che hai ragione anche a me, mi volto con passa la Renault 4, ma dall'altra parte. Palla forever.
0: Lui
1: bastardo.
0: Sì, sì,
1: nella profondità che torna su, quindi in tutta la sua essenza, se bastardo. E quindi, no, ragazzi, Renault 4, come che si disegnava a elementari, a come che dopo è agafata, bellissima.
0: Perché guarda che ti anche le macchine moderne di oggi, che è fisionomica, te sei. Secondo me. Sì, che se parte tipo su, tipo. Qui che copiata, no? Cioè, la linea se quella che doveva più.
1: E si trova allora Ciappava Maneta, Stepensi e Palace e la di Ansei, il Doce V, dopo che ha fatto decenni di disastro da un punto di vista de macchine,
0: sì.
1: Adesso si è ripreso.
0: Ripreso.
1: Cioè, adesso si è ripreso, ma è stato un periodo.
0: Che ha fatto il Palace nuovo? E lei è uguale, identico, quasi uguale.
1: Esatto,
0: costa una cifra, beh, costa immagino. Un patrimonio.
1: Basti il mio fare elettrico anche fra poco.
0: Così elettrico?
1: Elettrico.
0: Non so se sia anche versione benzina e diesel, ma comunque elettrico sono sicuro. La Renault 5 ha rifatto tutta elettrica, solo elettrica.
1: Era del Pin, ti ricordo l'LP quella nera?
0: Sì.
1: Con la scrittina rossa laterale, a Renault del Pin.
0: La Renault del Pin.
1: A bara volante, perché purtroppo ne ha fatti fuori tanti ragazzi.
0: E se com'è a 112 Abar?
1: Con che velocità là era.
0: E se com'è a 112 Abar? Quanti che si era occupato con la macchina? A 112. E volava che macchina, sì, sì. Era
1: a 112 Elegant, a 112 Abarth, e che era, mi guidavo spesso anche a 126,
0: a 126.
1: FSL, qui è prodotta in Polonia, bellissima, qua le vetta
0: tre.
1: Dopo doppiette vai come si, ma sento Cimeli, stiga ancora adesso,
0: io vai una cifra se ti metti a posto,
1: esatto, se ti metti a posto vai una cifra, questa siamo sempre qua, no, mi sono sempre qua con la baia
0: qua, baia e Andy.
1: Caro Luca, caro Filippo, mio vicino di casa, l'usava Renault 4 per portare in montagna e cavare. Ciao, Simone Daumanna. Simone Daumanna, Renault 4 va oltre. Renault 4 serve per far tutto. Dai furti a quello con le televisioni che non puoi fare fattura, quello che va a pesca, quello che porta i cani in giro, quello che va dall'amante, quello che fa educazione edili, quello che mette a posto i giardini, quello che decide le sorti anche di una storia per molti aspetti, considerando quella rossa praticamente via, sì. Caetani.
0: Via Poetica.
1: Poetica, che vuol dire praticamente Aldo Moro. Renault 4 oltre. Una vecchia pubblicità di allora, arrivava distribuzione.
0: Era Renault 4, gli era anche la macchina dei veterinari.
1: Veterinari? Renault 4 rossa, dimenticare è idiozia. Allora, detto questo, praticamente, no, Renault 4 mi ricorda lo spot che passava al distributore e che faceva certo, lo volevo dire, mi fermo,

0: con la mano tenevi volante, con che altro ti accede radio e pare che guidarono che fosse mai nessuno.
1: Ah, ottimo, ottimo. Ciao Luca, sono Diego del Prosciutto Veneto, non vedo l'ora di venire a conoscervi personalmente e di trascorrere una bella serata in vostra compagnia. Volevo chiedere se per te va bene anche se arrivo per le ore 18, si arriva alle 18, non cambia niente. Per questo caso ti dico la verità, faccio fatica e problemi fisici a sopportarlo, spero possa andare bene, ti saluto, nessun problema, arriva alle ore 18, va benissimo stesso. Ok, aspetta che mando un messaggio, ora che rispondo, ora. E questo lo manda via SMS. Non c'è nessun problema, assolutamente, va benissimo.
0: Okay. Sì, neanche che parecchiamo già la roba, basta che arriva.
1: Sì, neanche che mo già parecchia tutto, problemi zero. Sì, sì, ma di fatti se cattiamo qua verso le ore 18, non c'è problema.
0: Buongiorno Fabio della
2: Buongiorno,
0: pianta.
2: Signori.
1: Ecco, saluta un po' la gente che si arriva anche il tosato oggi.
2: Vedo che il condizionatore funziona.
0: E dite che battu il naso.
2: 4 ore.
0: E dite che battu il naso.
1: Ma battu il naso che. Sul microfono no, è sicuro. Ese.
2: 8 ore.
1: Sbattussà sto naso qua, sbattussà ragazzi. E lo capio? Che tempi che era allora, a differenza di adesso, ma anche nelle manifestazioni, nei piazze, nei richiami
0: partuto,
1: politici.
0: Dappertutto, dappertutto.
1: Era un fermento, ragazzi.
0: Dappertutto.
1: E se che taimo sempre ovunque, anche senza telefonie, senza tanta messaggistica, si
0: no, non te,
1: no.
0: Non te credevi, no, perché te non aveva telefoni, non aveva. Esatto, era difficile averlo in casa, fate conto tutto il resto. Ma te sapevi dove trovate, te sapevi già i posti e la roba, non hai un po' niseo, nisedea, e te la che a parte quello sì, ieri.
1: Sì. Un attimo come ritrovo praticamente i campi a intorno a casa del quartiere, o sono nei te cave, nei cave, ieri era bellissimo, a pesca, e che ieri a casa in, cacignari, che ieri i VM18, che ieri i tuffi, che ieri il nuoto, che ieri il gommone da farse, che ieri di tutto, perché che assumissi arrivare. Rivestimenti murali Setef, rivestimenti murali plastici, e quindi che scominci a farla come una discarica, vai con i mattonei, quello che cambiava i mattonei a casa, dopo che partì con l'amianto, poi si partì con appunto, i bidoni e colore, partì con i blocchi dei mattoni, si partì con i legni rotti, e mi ha fatto praticamente una grande discarica, e adesso la prima cava si diventa praticamente una.
0: Invece Niati era il fiume Liona, dove che passa
1: dove
0: a Gugliaro, a Liona, no, a Gugliaro, 90 vicini a Gugliaro, e a pescare, e te trovavi Drio Canale, di ieri
1: sicuro. Marsoni e
0: qui e tutto quanto, e dopo se hanno fatto la pistarella da cross che de Arzara, che te potevi dare,
1: sì,
0: dare te potevi dare cross, sì.
1: I più fortunati, Zita era fortunato che aveva i ammortizzatori quei veri, guardi che avevo solo il ferro che girava attorno
0: ferro per te, sì.
1: No, che avevo il come si chiama aspirai che tirava attorno al ferro piantato,
0: sì, sì.
1: Se l'idea che era quella, ma lui si muoveva assolutamente,
0: e avevo sentito tutum perché andava su,
1: ho frenato anche al contrario, noi che avevamo frenato al contrario,
0: sì,
1: i pedali in trio si frenavano
0: in trio e te potevi fare, era Baltoni a non finire.
1: Rabaldoni proprio TH stile sciatore, e beo che era che a roda davanti era sempre nuovo, poi siamo sempre in penaio, quasi siamo sempre in penaio, no?
0: Ecco, ciao che te andavi via con quello da sentare davanti sua te sento che ti metti i piedi
1: e ti mettivi la piccola,
0: la piccola e quei gambe gli da drio,
1: capire, anche come stazza, che come che ieri, ma allora i frese adesso adesso ti faresti un rabaltoma di quello che ti ricoveri immediatamente. Ma chi ci me li vedo ancora, mettevi ogni tanto quello che scrive, se te vuoi vendo questo, ma che sai che scherzi sui vespe, che non è indifferente,
0: no, non è indifferente.
1: Ma 20 o dire, cioè i soldi ora, ragazzi.
0: Maga le strutturale, Catari Tokyo originale, via scorrendo, costa.
1: Dian 6, l'unica auto al mondo che riciclava i gas da scarico direttamente all'interno dell'abitacolo, e che una volta respirate non si diffondevano più nell'ambiente. Esatto, ma te fasei i polmoni buoni,
0: sì, ma...
1: e poi mo affrontare Chernobyl.
0: Ma questo veniva fuori da capota del Dian 6.
1: I fumi. Enzo che aveva il 2CV e siamo andati a pesca la mattina, e sì, e mattina a pesca sulle cave col 2CV. Bellissimo, mi ricordo che stava cane, che stava tutto bellissimo.
0: Sì.
1: Dopo che era il
0: Charleston,
1: il Dolly, e che era il Dolly,
0: Charleston.
1: E il Charleston granata nero.
0: Granata nero, qui coi cosi con i parafanghi neri.
1: Ma bellissimo qui, madonna che bello che era quello.
0: Che è chi io che aveva, come che un palace a livello delle de cose, e non
1: e
0: è.
1: Curve, quando in giallo abito a destra a sinistra.
0: E se piegava che praticamente te il naso che toccava la spalla.
1: Altro che Valentino Rossi con le curve, siamo arrivati 30 anni prima, ragazzi. E se perché aveva tutto.
0: E che motori avevi?
1: E neanche se sarà la macchina, non mi ricordo se sarà la macchina, perché un po' prendi sempre andata a capoti, puoi entrare, sì, come sì. Voi, però non è che succedesse chissà cosa, sinceramente. Cioè,
0: no, ma una volta.
1: Mi ricordo
0: bene
1: così
0: non
1: nei cavi
0: era...
1: tutto. Cioè,
0: beh, guarda che ieri impianti.
1: Tutto libero anche a Ieso, se
0: si era impianti radio dentro le macchine, che costava dire Dio, chi ti poteva stare aperta? Raramente te vedi che faria qualcosa.
1: Pian qua bisogna fermare la musica. Costava spesse volte, costava molto di più l'impianto.
0: Che a macchina,
1: no, non scherzando, era vero,
0: no,
1: vero.
0: Chi era a casa che te si cura la macchina,
1: e si alzava, sì, sì, sì. Sembra che

0: se io corri invece di Elbo Fermi solo perché sembrava il canguro. Sì, sì, no, ma ieri tutto e più, ragazzi. Manca la Mioto, ieri Beatrice, so, ti ricordi,
1: no, bella,
0: l'interno
1: sì.
0: della Mioto.
1: E era molto bello, cioè, ti vedo da così,
0: no,
1: anca no. Anche no, però
0: sconto alla Mioto, che era
1: bello.
0: Era l'avanguardia, ragazzi.
1: Era bello.
0: Se faceva i cave, se faceva i fiumi, se la Brenta a Piave, se era là. E noi era sto richiamo alla privatizzazione, mercificazione, il costo e quant'altro. Veramente si divertiva con poco, perché da altri anni, manca Jesu, mi ricordo, il periodo click clack, il periodo frisbee, e il periodo il converceto del DAS per fare il frisbee. Cioè, ma se si divertiva, ma adesso ho paura che diventa torta per spese. Andiamo a parlare con Leo, l'ultima trasmissione che ho qua in diretta l'altro giorno, per dirmi se va a Brussa o se va in altri contesti. Insomma, bisogna fare i chilometri per trovare queste spiagge selvatiche, che se nudista, che se che altro, che se st'altro, e bisogna arrivi, ma cacchio, ma veramente
1: allora, confinare, la più bella spiaggia, ragazzi, che mi ho visto ultimamente, libera, parliamo di spiaggia libera, dove che veramente ti puoi andare a dire sono una spiaggia libera e posso dare lì col campo, posso fare, è Rosolina.
0: Rosolina Mare!
1: Rosolina Mare, da in fondo fino a Porto Caleri, Porto Caleri, non mi ricordo più come si chiama, eccetera, che se si era fatto che se tutti i tronchi portati al mare, eccetera, si era fatto le casette, si era fatto che puoi andare sotto all'ombra, e lì te che ancora un poco di spazio tuo, diciamo che ti puoi fare un po' quello, ma per resto va sottomarina. Sottomarina ormai è un'industria, Jesu, non ne parliamo. E se roba è. Perché il tuo spazzito lì, di 20 cm, da mettere sul coso, il tuo sdraietto e ti si lì. Non si neanche male.
0: Senti una cosa, che se qualche servizio, spero uno che va, se l'ascolto, che vuoi andare in sti contesti liberi, cosa vuol dire libero? Cioè che se di un servizio vicino, tradotto vuol dire il bagno, tradotto vuol dire la doccia, tradotto vuol dire se vuoi avere un ghiacciolo stile
1: sì,
0: tantan,
1: beh,
0: lo trovo.
1: Oddio, se te vuoi
0: fare sì che i miei chilometri.
1: No, perché di fianco te hai i bagni. Dove che si paga, per cui che sei il baretto, che sei so robe,
0: se puoi soffrire anche a te,
1: non passi, te che vai, insomma, non sai che te hai tanta roba. Te che raccontare che la spiaggia di Rosolina, qui è sottomarina, c'è un quarto.
0: Porto Caleri, spiaggia per cani felici.
1: Sì, ma lì tutte zone belle.
0: Caleri, stilo Caleri,
1: Caleri. Porto Caleri. Ma se bei posti qui, dove sono ancora stato, se vuol dire è stato bravo, cioè non c'è il gran turismo e massa, che c'è sempre tanta gente, però manco che a sottomarina non si pia a parcheggiare.
0: Come siamo venire a casa del mare, che ho capito che praticamente io Dio svendere spiaglie e quant'altro. E alghe, mi ricordo il problema delle alghe allora, ma sai che ieri me non ricordo niente. Alghe, che sta il periodo, o c'è l'alga, o c'è.
1: Sì.
0: Madonna di Dio, adesso e noti che ti aspettai l'alba, quanto bello ieri, ragazzi.
1: Beh, una volta puoi dormire in spiaggia, prova anche adesso.
0: Adesso col drone tiro sulle spese.
1: Si ti spara, Dio.
0: Ti spara, no, ti spara veramente.
1: Mi ricordo che te hai i suoi Rimini.
0: Pensa, sti pisci il fuoco adesso, una chitarra, e ti spacchi in te la testa, se tutto
1: non
0: va bene.
1: Non te puoi. Puoi andare a caccia su qualsiasi contesto,
0: sì,
1: e posto.
0: Io parlavo della caccia, che c'erano un po' lunedì, però faccio partire veramente allucinante.
1: Però in pisare un piccolo fuoco in spiaggia e ti porta via.
0: E a chitarra fa rumore, quindi andare a dormire a 15 km di distanza, quindi paga 300 euro a notte.
1: Sì, ma va che comunque la colpa è sempre della gente nostra, sempre.
0: Ma che scusa,
1: perché se annentiamo di tutto, voi in spiaggia, però voi io a pace, voi a pace te vai su un'isola caraibica dove che ti sia di solo,
0: e stai insieme con Kushner, ma visto che i contesta gli fa benissimo e siamo da parte loro, e quindi non ti costruisci un cacchio in cama. Speriamo che tutto evolva fino alla vittoria anche nel contesto del
1: ma gli albanesi, italiani.
0: Adesso devo girare verso anche Edi Rama, e quindi siamo il vertice del governo, però si è partito col discorso praticamente al resort del duo infame, tradotto vuol dire a fio e insomma che là, che vorrà dire praticamente Trump, e quindi Ivanka. E del genero, appunto, del Trump, che sarebbe il marito, e che sarebbe quindi il signorino immobiliarista, che casa a Gaza tutta brillante,
1: sì,
0: e bella fascinosa, insomma, da realizzare. Torneremo anche sui ultimi ritrovati altamente negativi per quanto riguarda il sionismo e i ciechi, i fafora che metà basta con armamentari vari, va bene. Comunque torneremo su, oggi non è momento, perché ripeto, siamo unicamente qua pronti a quindi preparare, e che se sai, i tecnici è tutto fora, con la serata del sabato grando, diciamo proprio sabato grando, perché così io intendevo sempre Mara per sempre, o facemo nel ricordo di Mara, o facemo praticamente anche per quindi sta bene insieme, trovarsi bene, anche se qui i tecnici non so che leghiamo tantissimo, dico la verità, perché i tecnici non so che leghiamo tantissimo, noi siamo altamente liberi, i tecnici, se qua i tecnici metti là, fa questo, fa che altro, noi siamo molto più, mi capisco, siamo
1: più anarchici,
0: elastici sicuramente per forza di cose, però mi serve anche i tecnici, perché altrimenti non ti riesci a allestire il palco, quindi i tecnici tecnici, ecco, chiamo anche i tecnici da pagare.
1: Comunque abbiamo fatto un palco che merita,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, simpatico, molto bello, molto bello. Quindi di conseguenza è sempre questo che mettiamo.
1: Che quello sì, ti puoi dire che è artigianale.
0: Offerta libera perché? Perché mi dà qualcosa qui che via via Reggio e soprattutto qui del service, ecco, è per questo che noi altri abbiamo messo praticamente offerta libera entrata. Se ripeto, se qualcuno ha problemi mi dica, nessun problema, sì, che manca di altro, anche a poco nulla in offerta libera per il meo e prosciutto, tutto il resto. E quindi io mi faccio qualcosa per dare i soldi a questi qua, ecco, tutto semplice, la roba è molto semplice, ma ecco, ve ne rendi conto appena che arriverà anche voi altri stasera. Vabbè, ripeto, noi altre ore 20 che andiamo ad attaccare banda, se non sei 20 sono le 20 e 10, ma comunque ore 20 attacchiamo banda, che sei spettacolo, che sei il concerto dopo, che sei i nostri, quindi Leo e Luca, che arriva con rispettive sicuramente band al fianco, e quindi nel caso di Leo sei vicini del sole, e quindi insomma giornata deliziosa per loro signori. E quindi ringrazio già d'anticipo, e dopodiché stasera staremo insieme anche a finire il concerto, perché insomma domani se riposemo e quindi sbaracchiamo con calma, stiamo insieme, ci acquemo, se divertimo, battiamo 5 con...
1: E mi domando qua comunque.
0: Ah bravo, no, Diso, è importante questo.
1: Sì, no, beh, domani, beh, io sa dai tre sì, che sono mi qua in trasmissione. Che finiamo la trasmissione.
0: 15-18 da solo.
1: No, a mia spalla destra io qua.
0: Spalla destra.
2: Io, siamo i due,
0: ti hai detto da solo, ti hai detto?
1: No, mi e Fabio siamo
0: dormito
1: qua.
0: E ora in due, e senza Fabio non si è fatta la missione.
1: No.
0: Credo di essere stato il primo a montare in auto su richiesta del proprietario un circuito per collegare le cuffie Sennheiser su impianto Pioneer, oltre ai luci psichedeliche. Ah beh, qui aveva luci psichedeliche, è vero. E sto tipo guidava con i cuffi in testa, ma ieri anni 70-80, sì, adesso con i cuffi in testa io porto dentro, ma l'asinara io porto dentro,
1: sì.
0: Arati e Ciavi e buttiamo
1: via.
0: Guarda
1: che è asinara sul bel posto,
0: Sì, no, ma in carcere però,
1: sì,
0: è diverso, è diverso il caso all'asinara, ovvio è un bel posto, o lavorare in Sardegna, se no, beh, o di più, è un paradiso che abbiamo qua, no, altri e basta. Bellissimo anche Cavallino Tre Porti e Lio Piccolo. Viva il trampoliere Cavaliere d'Italia, uccello acquatico bellissimo, via d'oro ondulando ma mai cadendo. L'ondule, poi dieguito, l'ondule, oltre, fa un salto stasera che ti aspetto che sia la birra, che da assaggiare, mi raccomando, stasera che sei tutto di più ragazzi. Ok, detto questo quindi... Siamo in forma? Perché
2: in forma.
0: Mezz'ora che ti sei qua in silenzio. Sei tu in forma?
2: No, siamo in forma.
0: Guarda che manca bisogna. Pochi. Guarda che fra 9 giorni sei compleanno. Non voglio dirlo. Nove giorni sei compleanno.
1: No, è vero.
0: Quando ti compi anni?
2: 6 luglio.
0: E ora sei 9 giorni.
2: 6 luglio.
0: 27, 3 fa 30, perché 30 di conta novembre, con aprile, giugno e settembre. E quindi fa 9 giorni. Fra 9 giorni che sei il 53esimo baretto.
2: 53 anni, finisci.
0: 53 anni, bel numero, 53 dai. 53 anni fa nasceva il se lunedì veniamo qua alle ore 14, fermo a festa, facciamo le trasmissioni del suo remember, della radio, di tutto il resto, e quindi saremo qua presenti col nostro grande.
1: E finalmente saveremo cosa che da radio. Finalmente lo saveremo.
0: Bisogna aspettare, esatto, perché le domande classiche, perché in 19 anni questo che ho messo dentro tanto, che Masenaga, Rimugina, e che ha fatto come a betoniera, che lavora. Salvare con stasera ti aspetto. Gonna poi una petoia all'irrigazione dei kiwi, che spero venire fuori avanti notte, se no son ci va. Vi saluto caldamente. Bene, ora vedi
1: superare la
0: petoia e ti aspettiamo qua assolutamente, non ti puoi mancare questa sera. Luca Bassanese e Amara se qua anche a partire. Ciao Beo. Beh, se domani che sei Fippo in radio dai 3 sì, e ne approfitto per andare al mare.
1: Ecco, ben. Beh, va a tagli a radio in macchina, dove scordi.
0: Esatto, ti ascolti anche luci psichedeliche che ti avevi chiamato chiato, che te ne montai, che sarà ancora sfassa carose, e che ancora smontare la macchina. Visto che sei una coppia di fatto, chi fa l'uomo e a femmina tra Fippo e Fabietto? Chi fa l'uomo e chi fa la femmina? Aspetta, Filippa e Fabia. Sono meglio Filippa, forse?
1: Sì, sono meglio.
0: Sono meglio Filippa. L'uomo te resti ti. Oh, qua maglietta storica, hai visto la maglietta storica? Fatta
1: ma poi gana panza
0: 30.000
1: che...
0: anni fa.
2: Vai che gana la bella partita.
0: No, ma sei giusto perché sei a moto, che avevi salito a testa. A moto, tu sei a moto.
2: Io a moto.
0: Abbiamo messo l'abbasso davanti come facevamo. E quello nel ricordo degli anni 70 che abbiamo fatto. Sai l'abbasso che si faceva abbasso?
1: Ma sei anche messo bene, beh, per gli anni che
0: era. Sì, perché no, ti ripeto. Allora, da nuovo, le magliette facevamo allora, guardavamo soprattutto da un punto di vista di grammatura. Per quello che c'aveva la grammatura, ti te, quella è pizzaiolo e quella è cinese. Te costa 1,52 euro. Qua il team. Qual colore con l'immagine del marito viene 3,54 euro, però te risparmi, ma se quella slabrata che ti metti via presto, questa che è una grammatura veramente intensa, te la lavi diverse volte, questa se no storica, se quella basso quel moto che mi ho fatto mi penso oltre 15 anni fa abbondantemente, ma sto di più. siamo 19 anni che siamo qua, oltre 19 anni fa, ieri una vecchia sede, quindi oltre 19 anni fa. E l'abbasso classico mo davanti, e qua moto che va su su una sponda dell'abbasso, perché se fai l'abbasso sui veri impanai,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: Sui muri abbasso Mila, sì, abbasso Juve, abbasso. Girati e vedo cosa c'è scritto da Drio. Davanti era quello. No, non ti vedo, alzati. Esatto, da Drio che abbiamo fatto praticamente sta maglietta qua rosso nera, un muro dove che sei abbasso scritto con Bissoio, sì. E allora che abbiamo messo, perché siamo accorti dopo l'errore, che abbiamo fatto apposta ovvio, che abbiamo messo il B sopra per dire pare che sapevamo che vado abbasso, va 2B abbasso, i paroni del mondo fermo, che sei il muro disegnato, e praticamente che sei il cagnetto a faccia di radiocamera 5 che arriva, l'alza la zampetta e suppa il muro di paroni del mondo e che fa pipì. Quindi 20 anni fa, noi altri che avevamo praticamente. Te serveo? No, quasi. E quindi che abbiamo fatto? Che roba è? Vai, forse te caccia male.

0: James Brown Sitadea Pienone.
1: Beh, ma oh, ragazzi, sì,
0: Pino Daniele Sitadea Pienone. Eugenio Finardi Sitadea Pienone.
1: Ultimo Pienone.
0: Mamma Bete Chieschi e Casteo. Incidenti, scontri su, al Paiasport. Mamma Bete Chieschi.
1: Mai sentito, sai chi sia il
0: mio. No, ma sei una tipa famosa, mamma Bete Chieschi. Ma piuttosto a Sitadea, che era un richiamo di musica estiva straordinario. Cioè, solo la band che aveva chi era? Pino Daniele sul palco. Ci cioè, sentite tutti campioni della musica. Cioè,
1: vabbè, ma insomma, ragazzi, smisi di parlare.
0: Fammi qualche nome, e quello della batteria famoso.
1: Ora che Tullio era Episcopo. Tullio d'Episcopo.
0: Tullio d'Episcopo. E il biondo quello che era Calimba de Luna. Come si chiamava?
1: Tony Esposito.
0: Tony Esposito.
1: Dopo che era James Senese. E era con sax.
0: Sax.
1: E dopo, cioè, che gente, ragazzi.
0: Signori, bravo. Dopo se li va John Mayall, scontri, incidenti, lacrimogeni, disastri nella serata del concerto John Mayall.
1: Ho ascoltato ieri sera John Mayall.
0: Che è morto.
1: Sì, non sei tanto.
0: No, tanto, ma 99 anni.
1: Sì,
0: mi pare.
1: Sì, sì. No, era
0: davvero 90 anni, 99 anni.
1: No, passa 90 anni, non so quanti, ma passa 90 anni.
0: Tanti anni che aveva comunque. John Mayall a Sitadea, disastro, ragazzi, lacrimogeni, scontri, di tutto di più. I grandi richiami di allora, però, ripeto, arrivava di chi ci meli. Era 11 ore,
1: insomma, ma Sitadea porta anche perché sa il posto che è siccome este che ti ho detto,
0: esatto, riva di Parma,
1: dentro il castello, perché il colle qua che è tutta radura dove mette il palco
0: di Parma, qua non sai quanti chiesi rimasti,
1: no,
0: uno forse,
1: no.
0: Cioè, c'è sto batterista che viene spesso a volte anche in realtà qua d'attorno, Ian Pace, ma non so che sia tanto altro, penso, però si è andato a vedere i volentieri, 80 euro per una bella botta e siamo perdere, e là, esatto, ti decido di dirmi che la location gli era straordinaria,
1: aria,
0: con ste mura là, Drio e Sitadea, bellissimo.
1: È stessa roba, cioè, sei più piccolo, perché sei più piccolo, però.
0: E se questo James Brown? Mario qua.
1: Cioè, quello, la cacca è un quel genere di musica qua. Vabbè,

0: pensare che è nato con la musica gospel.
1: Gospel? Sì. Ma sappiamo che i concerti gospel vanno sempre in alcuni. Sì. Anche nel film, quello famoso è Blues Brothers.
0: Blues Brothers. E
1: difatti,
0: Yoon, il film, è il primo. E canta il gospel in chiesa.
1: Sì. Ho visto la luce, cioè, sì. Ragazzi, ho visto la luce. Senti qua, parte. Rum pom pom pom porom, poro pom pom pom pom poro, poro pom pom pom pom. E che mi ancora dentro sta roba, dai.
0: È musica che non ti puoi smettere, altro. Ti puoi stirare tra 100 anni ancora, ti senti questi, non sai che. Comunque mi piove se andai ieri sera a Firenze a vedere i Linkin Park.
1: I Linkin Park sono famosi, dai.
0: Sì, e a te gente, sì, magari il disastro, ambulanza, gente che veniva mai, con i jet, massa caldo.
1: Ma vai anche in maniera un po' particolare?
0: Ma era a calca, del era una roba impressionante, hai detto, con i jet sulla gente, passare per scala, perché è una roba impressionante.
1: Perché qui, attenzione, che arriva secoli prima, nel senso che, se io vedo l'ultimo che ha a luglio il concerto, che sta gente qua tenda là sotto quel soleone a aspettare il concerto a luglio, che sarà sì, a luglio mi sembra, se non ero, ma comunque chi giorni ha, torno chi giorni ha, ragazzi, cioè ragazzi, arrivi molto prima, è ovvio che qua tendina, non ti fai i miracoli, è ovvio che se caldo, se caldo.
0: Se caldo, vedo comunque il disastro, vedo questo. Ambulanza, cioè gente che mia mai, massa caldo, massa calca, massa.
1: Calca, ovvio, ma i tabai te saldi perché i gruppi.
0: Sì, dopo
1: te partecipi, sì. Partecipa, più non si sentai sulla carghetta, sì, no. Fresca. E sotto l'ombra. E discoteche, non altri, ieri a morte sicuramente sì, però il colpo di assoluta grazia se sta il Covid.
0: Il Covid.
1: Assoluto, perché nel nord-est qualcosa risultava ancora vivo, vegeto e aperto. E sei andato tanto da fare anche per discoteche l'impomatato, sono gli anni 70, 80?
0: Sì, sì, lo so.
1: Tantissimo, guarda che ieri era un PR di primi.
0: Lo so, beh, ma c'ho l'altra parte, io che avevo un piede, un metto,
1: che ha fatto il giro in Spagna, dove è andato, Galicia, Spagna, non mi ricordo più, insomma, e che ha fatto il libro, assolutamente. Però il colpo, così va il Covid, sì, proprio che ha spento le luci in assoluto, ieri era già morta per molti aspetti. Che ieri era il Jolly a gote, ovviamente il Jolly che si è ancora la struttura che aveva Ciapafo tanto tempo fa, ieri era già morto per molti aspetti. Ieri era famoso anche quello di una strada a gote, praticamente, che porta a Rosà, e che si è ancora il Jolly, ragazzi.
0: Che ne sei ancora in giro.
1: È il Buso a Campigo, che... ragazzi, è il nuovo mondo a Casteo, tutto nero.
0: Che è in fondo a Castello, se per andare a Corso mi pare, no?
1: Fondo a Castello, sì, dove a Nuova Rotonda, tra vedi tutto,
0: esatto.
1: Andare verso Vicenza, insomma, sì, a destra, dove, i roccioni adesso, i vende camper o camionetti.
0: Sì, esatto.
1: Esattamente là.
0: Esatto, sì.
1: Ciao Luca e Filippo Lodoio, vi segnalo che all'epoca, e forse esiste ancora, perché alcuni miei amici sono andati non molti anni fa, c'era una piccola sala a Santa Maria Codi Fiume tra Ferrara e Bologna, dove suonavano funky e afro senza ritegno. Si chiamava l'Arlecchino. Andrea da Camporano,
0: l'Arlecchino.
1: Grande ricordo, ma l'Arlecchino, sì, mi ricordo benissimo. Ciao, l'Arlecchino, tanti andavano all'Arlecchino.
0: Che zone hai? Era pieno comunque di discoteche una volta, perché Xenox, che ne era.
1: L'Arlecchino, mi ricordo, l'Arlecchino. Sì. Tanti nostri, mi sono andato, ma tanti nostri partivano dall'Arlecchino anche in Vespa. L'Arlecchino, mi ricordo tre cose. Il classico costume, l'ultimo secondo o quasi, per dare il là a Marti Grasso. L'Arlecchino come discoteca, l'Arlecchino che era. È una varietà di can bellissimo, che è l'Alano Arlecchino, anche se un po' bianco-nero, ma comunque un po' troppo bianco-nero. L'Alano Arlecchino, comunque Arlecchino, grande ricordo, Andrea. E luci strobe, luci psiche, non serviva chissà quali impianti,
0: no, non era. E ora ti pensi che al Tai Forse di Sinapo te ricordi che aveva questa statua enorme con sto laser in mano, e dopo che erano un po' di luci intorno, cioè non è che impusse tutte queste atmosfere, che lo capivo. Per esempio il Cosmic aveva la
1: cosa che andava a pista,
0: no, a pista, no. Dove chi mixava.
1: Ah,
0: e
1: sì,
0: era fatta a console a forma di astronave, e dopo in fondo che era o specchio, che pareva che la prima volta che
1: suonavo
0: a goccia paracanon, la prima volta che sono entrati, credevo una legna tremenda.
1: Aspetta, da Cortina Baby 300 partì Bueo.
2: Ciao Baby Matt.
0: Ciao Baby,
1: se ricorda Bueo Marzo, vedo come se c'è la goccia e Gine resta dentro. Bueo Marzo rimane, se passa 30 anni ma rimane dentro. Quindi Beppi
2: Bueo Marzo,
1: BPM BBM Bueo Marzo, Beppi Bueo Marzo BBM. Che ricordi, ragazzi. Tra un mese e mezzo ritacco, dopo luglio ritacco sicuramente, un po' prima, insomma, vediamo comunque col discorso del Rimembro anni 70 e qualcosa si fa passare, perché ci avete questa torna molto utile, vi sentivo qua. Anzi, aspetta, vado avanti in astianti in maniera tale che vediamo cosa che sia ancora qua dentro. Senti qua, aspetta. Anche ai canzoni di apertura, era mia, fate a caso, sento, no. E dovevi incentivarti, stimolarti, versi a mente, partire con te, che visa vuoi andare dentro. Sai che musica? No, guarda, aspetta, andare in pista, sia musica che te
0: È ora, è la discoteca che faceva l'inizio della serata più bello di tutti in assoluto, gli era il Cosmic. E ti terrai in cerca dei cassette del Cosmic per sentire l'inizio. Perché se ti dava il lato B non ti interessava, perché ti devi il lato A, cioè la prima parte, perché era l'inizio, vi facete chi inizi, era la fine del mondo, durava anche 10 minuti.
1: Giampaolo è rientrato tra noi, sì, ieri di inizio che durava, era di più di
0: inizio. Sì, sì, ma bellissimi, bellissimi.
1: Giampaolo, sta lei in piedi un secondo, si entrava. Sì. Buongiorno a tutto il popolo di Radio Gamma 5, maestro Giampaolo, che piacere sentirti.
3: Buongiorno a tutti.
1: No, bisogna, questo ho letto prima e ne approfitto perché ti eri fuori, esatto. A dare una mano. Ciao Giampaolo, che piacere da sentirti, sono stato un tuo allievo, sono Roberto da Venezia, ci hai parlato tu di Radio Gamma 5, ce l'hai presentata e ci hai fatto conoscere la prima conferenza del Corvello più di 25 anni fa, grazie maestro di averci tanto insegnato, saluto indiano.
3: Cacchio.
1: No, questo è quello che ho detto prima, ma te eri uscito nel frattempo, tutto, insomma. Fipo e il Cotton Club, se non sbaglio, no Gesepi a Campagna Luppia, mi faceva afro anche a Iori negli anni 80 e 90.
0: Sì, che era DJ Iano, ma non sono mai entrato al Cotton Club, non mi era mai sapato, perché mi... Sì, dopo si passa anche agli anni. Adesso che sono un bel supermercato, comunque il posto del Cotton Club.
1: Sì.
0: Un Prix.
1: Neanche a farlo apposta,
0: neanche a farlo apposta.
1: E il tuo preferito tra chi i nomi che abbiamo fatto, l'ebreo Mozart piuttosto che Bandelli piuttosto...
0: Beh, ti parti sempre da qui che casco mi sia, cioè da Mozart, da Bandelli, dopo che ne era tanti, perché Loda era eccezionale, Ferri era eccezionale, dopo dipende dal tipo di musica che faceva, perché ognuno comunque aveva la sua.
1: Un caldo saluto anche al nostro maestro da parte di Carla, e se per te. Che ricordi al Macrillo? Ciao ragazzi, da Ottavio, il Macrillo!
0: Il Macrillo era sua Asiago, mi pare.
1: Non mi ricordo il nome, ma. Dove ieri Ottavo, sto cacchio e Macrillo in attesa di stasera? In vostra ottima compagnia, in Puccio sulla Brenta e vai di afro.
0: Vai di afro, sì.
1: Poi era una classica, andavi che in chi contesti là di Brenta e di Piave lungo il Muson di Sassi, dove ne facciamo le dighe e andiamo a bagnare e andiamo con questa musica qua tante volte.
0: Sì.
1: Tanto rock, perché soprattutto il rock superava sta roba qua. E TBC, Buey Marsi, che dice, vero, TBC!
0: Baldelli, TBC!
1: TBC!
0: Sì, ma dopo che era. Dopo che era Spranga, che era Meo, che era. Che ne Maselli, che ne era tanti, che ti va dai bene.
1: Ma TBC sì, è vero.
0: TBC sì, però mi hai visto.
1: Sì, che nomi l'ebreo, tubercoloso, quello ti ha TBC, tubercoloso.
0: TBC deve essere l'iniziale del suo nome, sì, se no, non mi sbaglio.
1: Mi sa che sei iniziale del nome, perché è incredibile, però allora TBC era. TBC
0: è un'altra, TBC. È un'altra bella discoteca che faceva bella musica, essendo che era Acerea allo Small.
1: Acerea, ma sei Verona?
0: Sì, allo Small, Acerea.
1: Small, no, questo lo conoscevo. No.
0: Che è ancora discoteca, adesso si fa roba tra liscio, penso, si fa la maga, che è ancora, che cambia nome.
1: Che camise, che colori, ragazzi, che pantaloni, che scarpe, che bandane, allora altro che Berlusconi. Vedete che i vestiti erbeissimi, allora, che camise leggere.
0: Insomma,
1: a Vespa, e se slargava gli a tutti messi bene col fisico, ma a camisa mezza aperta qua,
0: sì.
1: Il bottone della panza, e con spagli l'aria della Vespa, sembrava che fosse una bella, sì, bianca, sì, che arrivava, sì, praticamente a destinazione, una bella bianca, si gonfiava tutta a camisa.
0: È una tecnologia di spadriglia, si
1: e spadriglia, beh, classico, spadriglia.
0: E te che avevi il Clark di inverno?
1: Sì, 9,90, qui 9,90.
0: Sì,
1: cassetto,
0: sì, che
1: cotte che
0: mana, sì. Sì. E stava attaccato a se passai su asfalto appena
1: e io gli ho detto mio ho fatto, se no diventava papera, se versia davanti,
0: se versia davanti.
1: A paperone, ma su asfalto ho fatto sotto casa paro e asse, perché se gamba c'ha tutte e schegge sotto qui di asfalto del petrolio, de che caldo, sì, che era, ma caldo buente, allucinante, allucinante,
0: no,
1: siamo gli unici che fa

0: Cimelli, ragazzi. Una serata quando durava? Era 3 ore, 4 ore?
1: Te attaccavi, ma non era come.
0: Te attaccavi 10 e mezza?
1: Sì, te attaccavi 10 e mezza, te andavi fie do e mezza. Sì, no. Dopo se veniva fuori che gli attaccava a mezzanotte in fie sì la mattina.
0: Dopo se continuava fuori la sua macchina, il parcheggio.
1: Sì.
0: E si aspettava l'alba a
1: Columbus. E Columbus a Rimini. Che mia prima volta che suonava pensavo che fosse una discoteca, no, Columbus a Rimini è una piazza sul lungomare rotonda.
0: Si metteva tutti insomma.
1: E quando che gli salava il disco e tutti si cantava là. E andava anche DJ là, perché te cantavi Mozart, te cantavi Rubens, te cantavi tutti.
0: Adesso sarebbe Capannello, stile da rinverdire in memoria l'articolo fascistoide, per la qualcosa cariche, oppure viste bagna con l'acqua, poi non è che bene col caldo, chiaramente con.
1: Adesso adesso non è.
0: No, ma adesso te mettevi proprio la gioventù, tutto purtroppo in mega ingabbia ulteriormente. Per dire la verità, però, allora che gli era che solamente un richiamo e continua ancora oggi, della dea bianca, cioè la droga che gli era, perché ragazzi, qua meglio parlare tutto bene, tutto a posto, e che ieri sicuramente quel richiamo di qualche cane che ti fa girare, non devo fare neanche qui, ma che ieri che i cani e ti fermai là, era ottimo. Tanti però hanno fatto un passo su e adesso in mese è anche a stoccafissi, qui che non sarà trapassai stoccafissi nel senso psicofarmaci, sì, tutto sì, per calmarli, perché tanti sono andati col buso fassi e l'eroina oltretutto qui alle qualità disgraziata, e i gas commissari dopo di che in certi periodi rompere i veri pacciavare autoradio e fare il furtareo a vecetta di caro al mercato, brutte robe, che robe, perché io conosco anche quelli sinceramente,
1: insomma sta gli anni chi ha lanciato che praticamente ti ha trovato dappertutto e ti dava perché qui vuoi era.
0: Sì, ma inizialmente sei quasi regalo, dopodiché che tu sei del giro ti tocca pagare. Adesso sì, qui la fidelity all'interno dei supermercati, no? Ti fidelizza con la cartolina, ti spendi poco all'inizio, dopodiché ti dice ma ti si qua dentro, sì, i nostri, quindi.
1: Comunque se sta anni che adesso. Ma adesso comunque sta varie a livello delle droghe sono ancora peso. Adesso sì.
0: No, beh, dopodiché si è partito il sistema dell'acidismo e quindi tutti gli acidi là che li mandai fuori totalmente, rovinandoli, devastandoli veramente in maniera profonda. Lo stesso l'eroina per molti aspetti, chi riuscì a fermarsi prima del buron, però tanti se ne ha perso allora, tantissimi insomma.
1: Avevo tanti amici che ho perso negli anni proprio per questi motivi qua, ma giovani anche, perché una volta perché ti arrivavi a 50 anni. La roba sì, 4-5 anni che la roba è basta di arrivare in da.
0: Si buttava su di tutto, dopodiché però attenzione, qui si buttava su a un certo livello e veniva completamente cancellato. Tu ti ricordi che io adesso discoteche, Edo Cavai, sì, e Luca e Tose, Monai, via, tutto cancellato. I Fasea, che è il gruppetto in disparte, o sotto il cavalcavia o in un angolo della piazza,
1: sì, perché dopo
0: l'unico bar che permetteva questo all'esterno, e quindi si cavava si stessi, sì, insomma, da chi giri a
1: sì, perché dopo non te ieri più normale, cioè ti avevi un giro
0: e hai il disturbatore e rompi i coglioni, e quindi ti hai tutto malmesso e tutta la roba matto, no?
1: sì perché non te ieri più con la testa, intanto
0: no, tanti non ieri più con la testa,
1: e come beh, ti basta che trovi a fine che ha fatto quello di Pink Floyd, la cosa come siamo il fondatore di Pink Floyd, Syd Barrett, io è partito con Sarajevo con le droghe, non è che.
0: Va bene, qua ragazzi, manca 3 minuti, no? Ti ringrazio sicuramente i protagonisti di oggi, è il nostro Spineados. Come stiamo gli abitanti di Spinea? Come stiamo?
1: Spinelloni. Ci sentiamo domani comunque noi altri.
0: Una gran memoria, domani dalle 15 alle 18, beh, insomma, cosa.
1: No, domani faccio roba 80, roba inglese, perché se stai anni che si vengono fuori tutti i generi, da New Wave al Dark, al post-punk, al New Romantic, e ora domani, visto che sei luglio, femmo una robetta pianista.
0: Qual è sta roba qua? Ma allora era veramente i gruppetti che faceva smaccare di ruotare, i Ramones, faceva che roba punk.
1: Sì.
0: Tofio continua ancora, però tu insomma.
1: Adesso.
0: Ho visto, sì, ha messo la sua canzone anche che si è messo la canzone l'altro giorno.
1: Fabio
0: Turin.
1: Sì, sì, ma speriamo che va bene, più di questo che euro.
0: Io parlo dell'ultimo disco che ha fatto il figlio, cos'è, 4, 5, 5, 6, 7, 8?
1: 13 canzoni, sì.
0: No,
1: è il primo in assoluto.
0: Ah, il primo in assoluto?
1: Sì, sì,
0: ah,
1: primo.
0: Ha fatto concerti nel passato?
1: Ha fatto concerti, eccetera, sì, quello sì, ma come cosa è il primo in assoluto, anche perché si va a pagare, fa tutto per cui.
0: Ottimo. Va bene ragazzi, minuto e mezzo, ringraziamo tutti. Stasera siamo qui quindi col Sabato Grando, da capire che se concerto, che se il momento di spettacolo con Leo Lazzarini, la grande Mara, vi ho dice anche il nostro Fabio 883. Gese ha possibilità sicuramente di mangiare, Gese il miglior meon che sia possibile con il prosciutto crudo, con i panini, Gese, pisette, Gese un po' tanta roba, insomma, dai. Gavia birra fresca, Gavia il vin, Gese il vin, Gese tutto di più, dai. Lui la graspa, Gese la graspa, ma non si può bere la graspa, ma sto caldo qua, ragazzi, però se vi anche a correzione con la graspa, se vuoi Gavia tisane e caffè, perché le tisane combatte sicuramente il caldo, se meglio roba la tisana calda in assoluto, l'acqua cotta come dice Free Flower.
1: Free Flower.
0: In assoluto, adesso facciamo spazio sicuramente al nostro amico Vicentino e quindi Ilario con la musica delle spose e che cancelliamo tutti i messaggi, perché bisogna che cancelli i messaggi assolutamente, altrimenti me coppa. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, quindi dopo domani, domani se riposiamo una scianta, sperando che stasera vai tutto bene e quindi siamo pronti, anche perché finalmente non piove, perché ogni volta era limbo, se piove, se piove, se piove, se piove, se piove, se piove, basta, non cade a piovere, infatti non piove assolutamente, per la qualcosa siamo contenti. E va bene così, va bene. Un saluto ai cani, ai gatti, a tutti quelli che sono ascolto. E va bene così, molto canto, ce l'abbiamo fatta.
1: Arrivederci a tutti, a domani, grazie.
0: Ciao belli!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellugo, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
1: l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
11: dal titolo
12: Sempre Mara per Sempre.
13: Ciao Mara!
11: Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
12: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon.
11: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
11: Per mini
13: info
5: 3
12: 2 9
5: 0 0
12: 3
5: 8
12: 9
1: 8

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

15, 10 minuti premi in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. E siamo arrivati anche a questo sabato 27 giugno 2026. Giornata veramente molto molto calda anche oggi. E noi siamo qui per tenervi in compagnia con le nostre belle canzoni di sempre. Un saluto particolare a tutti voi, ascoltatori. Se qualcuno festeggia il compleanno, l'anniversario, l'onomastico, auguri anche a voi.

Vediamo un po' le iniziative che riguardano la nostra emittente. Innanzitutto abbiamo il 5 per 1000, che ormai conoscete benissimo. Quest'anno si può versare da parte vostra per Radio Gamma 5. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi un'importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto si resiste insieme. 0159 8090 288. Poi per sostenere la cooperativa Gamma 5 si può effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25386459, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio.

Leggo anche il primo messaggio che mi è arrivato. Dall'umido forno di Treviso, un abbraccio ed un sorriso per la caldata gente di Gama 5, da Marica ai genitori. In particolare saluto te e signora, Enzo e famiglia, l'Ada, con Davide e tutti gli amici all'ascolto. Oggi ti chiedo, se possibile, la canzone, il brano Sole, pizza e amore. Non vorrei sbagliarmi, questa è una canzone che aveva partecipato anche a Sanremo, mi sembra nel 1964.

E questa era la voce di Aurelio Fierro, così abbiamo contattato Marica e famiglia. Ilario, grazie per la compagnia che ci fai con questo caldo. Saluto Marco di Marghera, Luca di Amandria, con Marica, Corrado e Anna Maria e Enzo e famiglia. Buona trasmissione, questo è Davide di Lesiano. Ciao Davide.

E allora con Jimmy Fontana saluto anche Davide. E anche questo sabato ci sei con questo caldo, grazie infinite per esserci, saluto tutti in ascolto, un abbraccio caldo caldo, buona trasmissione da Nadia del Lido, ora da Cassavio. Ciao Nadia!

E questo era un 45 giri della Ombretta Colli. Salvatore, saluto anche Nadia. Per i Robi di Padova arrivano i Rockers.

0: Yes.
1: E questi erano i famosi Rockers. Un ciao anche ai Rompi di Padova, i Robby. Ciao Ilario, ben sentito anche con il caldo. Un caro saluto a Anna Maria, Marca Corrado di Treviso, la Nadia, con Valentina e Piero. Il nostro Enzo DJ e famiglia, la Dunia con la Anna di Breganze, la Gabriella, la Gianna e Marco di Marghera, gli amici tutti. Mi faresti ascoltare Tu sei l'unica donna? Grazie, questa è la Ada di Asolo.

E questa era la voce di Alan Sorrenti, accontentata anche Adda. La prossima, pronta sul piatto, una canzone, l'ho promessa alla Gabriella dell'Olmo, un caro salutone al suo gioiello Enzo e famiglia, e anche al nostro Lorenzo Spider.

E questi erano i Showmen. Stasera, come sempre, passeremo a prendere la Gabriella per portarla in discoteca, tutta vestita di rosso come sempre, con i tacchi alti. La sangria, una bevanda spagnolita. Adesso con questo caldo veramente si beve molto molto bene, bella fresca. Lo vorrei fare per la Anna di Piove. Un salutone caro a tutta la famiglia.

questa è la voce di Adelio Amille. I miei primi 33 giri. Saluto la Anna e famiglia di Piove. Ha chiamato anche il Vito di Bassano. Voleva, se possibile, ascoltare la galoppera.

La famosa galopera dello Sparaguaios ha accontentato così anche Vito di Bassano. Qui mi ringrazia anche la Martina, ciao Ilario, grazie per Adelio Mille, un saluto caro alla Gabriella, la Gianna e al carissimo Enzo DJ, firmato Martina.

E questa era la famosa stella alpina di Oma. Saluto anche Martina. Per la Gianna di Santa Maria, voleva ascoltare Luna Bugiarda e la dedica a tutti gli amici all'ascolto.

E allora, con l'una bugiarda, saluto anche la Gianna di Santa Maria. Un saluto al numero uno dei numeri uno da un numero due. Grazie Beppi. Vorrei farti ascoltare una canzone di un cantante che ho un po' trascurato da tempo. Mi è capitato tra le mani un suo 45 giri, non so se te lo ricordi, porta come titolo Uva.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Eccomi qui, allora riprendiamo ancora una volta qui da Radio Gamma. Ti dare il microfono, canzoni della nostalgia. Devo accontentare con la prossima Roberto di Milano. Voleva ascoltare il silenzio di Nini Rosso.

E questa era la versione di Nini Rosso e il suo silenzio, accontentato anche Roberto di Milano. Per una milanese trapiantata nel nostro Veneto, la Enrica di Venezia, mi ha richiesto la Bohème. Voleva salutare caramente il Bruno di 90 Vicentina.

Aznavour, la sua Boema, così abbiamo accontentato anche la Enrica di Venezia. La prossima invece mi è stata richiesta dalla Anna di Breganze. Come sempre un saluto circolare a tutti noi, all'Agnese con le Vicentine, la Nadia con l'Ada, Enzo e famiglia, il poeta Bruno, la Valentina con nonno Piero e tutti gli altri. Mi ha chiesto una canzone di Mango.

eccolo qui, allora. Mango col suo Mediterraneo. E abbiamo accontentato anche la Anna di Breganze. Ciao Ilario, sono Adamo, volevo dedicare alla Giannina di Santa Maria la canzone Ma che freddo che fa. Dalle parti tue allora fa molto freddo, Adamo.

E allora, ma che freddo fa? Questa era la voce di Nada. Saluto anche Adamo. E allora, vediamo questa. Ciao Ilario, sono Carmelo, manco da Napoli da 22 anni e vivo a Padova. Se ce l'hai con te, ti chiedo un favore, mi faresti ascoltare, se possibile, la canzone Vorria? Ti ringrazio sin d'ora di cuore. Di questa canzone io ho la versione di Nunzio Gallo.

con questa spero di aver fatto felice anche Carmelo, che me l'aveva richiesta questa canzone. È arrivato il messaggio anche di Silvio di Vicenza. Oggi mi lancia una sfida, mi ha detto, dell'altro tuo amico, oltre che al Bobby, l'altro mio amico è il Nicola di Bari. Non è che per caso hai la canzone 3000 tamburi? È uno dei suoi primi 45 giri che ha fatto Nicola di Bari. Ce l'ho nella mia discografia.

E questi erano i 3000 tamburi di Nicola Di Bari. Ciao Silvio. Per la Monica di Marcon. Voleva ascoltare Giochi d'estate.

E questa è la voce di Gianni Dego. Così abbiamo accontentato anche Monica di Marcon. E qui mi scrivono: secondo me si farebbe prima a chiedere a Ilario quali brani non ha, per avere una lista breve. Questa è la Marica. Hai ragione, ne ho troppi dentro di brani come questo che voglio farvi ascoltare ora. Mi è capitato tra le mani, anche perché domani è il 28 giugno ed è stata scritta una canzone che porta proprio questo titolo, 28 giugno. Vogliamo sentirla?

0: nome tante, un mare senza vento, non vedo un cambiamento.
1: E questi erano i Rockers e il loro 28 giugno. Ciao bel ragazzo. Guarda che qui in regia si sta molto bene oggi. Contraccambio i saluti di mamma Lidia e Sabina. Poi il nostro Enzo manda un caro saluto alla Gabri. Mi ha detto che si prepara tutto in rosso anche questa sera. Passiamo a prenderla più tardi. Saluto anche la Ada con la Anna di Breganze, Davide con la Nadia, Valentina e Piero, il nostro Bruno e Luigi. E stasera con le nostre ragazze. Ciao Enzo!

Questa era la voce della Betty Curtis, mentre la prossima mi è stata richiesta da Peter di Quinto Vicentino. Voleva ascoltare, se possibile, se ce l'hai con te, mi ha detto, la canzone La Playa, cantata dalla Marisa Sannia.

allora con la playa saluto anche Peter del Quinto Vicentino. E non poteva mancare, anche grazie di tutto, è arrivato anche il messaggio della Elena di Rossano Veneto. Tutto a posto, grazie. E buon caldo anche a te.

Con questo un ciao anche alla Elena di Rossano Veneto. Eccola qui che arriva puntuale la mia sigla di chiusura alle 16:55 minuti primi. Come sempre Ilario vi saluta, vi ringrazia del vostro ascolto anche con questo caldo, sempre presenti. Grazie a tutti voi, un buon sabato, una felice domenica e una buona prossima settimana a tutti voi. E noi ci risentiremo sabato prossimo. Ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa
2: 041 578 1274.
3: Il mondo è sbonito.
4: Bonito è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole. Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per Sempre.
7: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
5: Per mini
6: info
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.

0: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Buonasera e benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17 e 8 minuti primi del 27 giugno 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure inviare un sms o un whatsapp, un messaggio whatsapp al 334-7102-672. Oggi, al pari dei sabati precedenti, continueremo a parlare di quelli che possono essere considerati i quattro pilastri per la nostra salute, ovvero aria sana, acqua pulita, cibo sano e sana spiritualità. Ecco, è dall'attacco di questi quattro elementi che cominciamo a star male. Noi sappiamo benissimo, perché almeno chi frequenta Radio Gamma 5 e soprattutto chi segue 3V, che noi siamo molto addentro al fatto che il nostro corpo è un corpo nato piccolo e che poi cresce e man mano che cresce respira, beve, mangia, si nutre di affetto, e così vi ho detto i quattro elementi, e piano piano aumenta le difese immunitarie. Ecco, dopo che vi ho detto questa premessa, andiamo a enunciare quelli che sono i vari annunci di Radio Gamma 5, prima di addentrarci ancora sull'argomento. Oggi probabilmente, dico perché dipende anche da voi ascoltatori, faremo anche un po' il punto della situazione su quello che riguarda l'aria. Ecco, perché c'è troppa gente con le idee confuse e bisogna fare un po' di chiarezza, insomma, altrimenti non ci chiameremmo 3V Verità Libertà. Bene, andiamo agli annunci. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti, ovvero quel codice fiscale che va inserito nell'apposito spazio del 5 per 1000, ovvero sia 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E veniamo al successivo, che è quello storico, l'annuncio storico, che non fa mai male e fa sempre bene. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di Credito Cooperativo di Campodarsego al seguente IBAN IT 20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri 22 35 15. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ecco, una cosa che mi preme segnalare è che appunto anche Radio Gamma 5 ha il suo sito, come ce l'abbiamo noi di 3V, e quindi diciamo che dal sito si possono anche acquisire tante notizie che sono utili per rimanere aggiornati, ecco. E in pratica
se qualcuno vuole avere notizie di Radio Gamma 5, basta che digiti www.radiogamma5.it, tutto esteso, senza numeri, radiogamma5.it, e trova giorno per giorno quello che, di cui ha... che viene messo in onda, tutto quanto quello che è il programma. Lo stesso vale per il nostro partito, che ha un sito che si chiama movimento3v.it, dove dopo movimento c'è il numero 3, c'è la lettera V e poi c'è .it. Anche questo, per chi vuole essere aggiornato su quello che facciamo, è molto importante, ecco, perché tanto per e poi andiamo avanti con gli annunci, tanto per essere precisi, per ogni argomento c'è un dibattito. Questo dibattito spesso e volentieri viene manipolato, e quando tocca a noi parlare siamo considerati i classici che mettono i puntini sopra le i. In realtà abbiamo capito in questi anni che o le persone si rendono consapevoli e quindi con grazie alla consapevolezza riescono a rimanere libere e fare anche delle scelte consapevoli, altrimenti hanno già scritto quello che è il nostro destino. Basta semplicemente guardare cosa è previsto sull'agenda 2030, guardarlo leggermente con occhio critico e siamo a posto, ecco. Bene, beh, veniamo a quello che c'è stasera. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato, ovvero oggi, 27 giugno, in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione, per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Oh, dunque, veniamo un po', questo è stato ieri c'è stato una conferenza sui pignoramenti lampo, che aveva come relatori Alfredo Belluco e all'avvocato Carmelita Cosentino. Ok, qui se qualcuno vuole prendere nota, ma beh, comunque va sempre bene, per prendere nota per il numero di Belluco 346-361-4469, molto bravo e sta sempre sul pezzo, Alfredo. Bene, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Questa qua è la prima volta che lo vedo e quindi lo leggiamo piano piano. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica della copertina del libro, illustrazioni, editing, ovvero correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opera, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi è sufficiente inviare un'email a turinfabio@hotmail.it o chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Bene. Signora cinquantenne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi, massima disponibilità. Per contatto chiamare Marino al 346 033 6531. C
Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco. Io penso che per quei soldi lì, senza riscaldamento, non dovrebbe far di fatica. Franco, quindi, al 334-320-1392. Oh, benissimo. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali per il 2026. Allora, le piramidi bosniache sono in corso dal 27 giugno al 4 luglio, poi dal 22 al 29 agosto. E poi abbiamo Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino al 349 7780 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Allora vediamo questa, che è un'email. Io leggerò solamente la parte evidenziata. Arriva da Michele Levorato. E dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare altre spese. Questo esborso indica anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete a questa email: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, vi do l'IBAN. Allora, IT41C di Como, 030-623-421, seguito da 60-306-0322, che qua si vede troppo male. Comunque, donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal, michelevo72@gmail.com. se potete contattarmi, ecco, così per avere idee più chiare e puntuali, c'è il 348 92 34 852. Ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele Levorato. Allora, poi c'è ciaobei.org, che è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, bisogna andare nel sito, anche qui c'è ciaobei.org il sito, e documentarsi, che si può tranquillamente. Poi c'è AF Energia, ma l'annuncio di AF Energia è andato, perché era per il 25 di giugno. Ok, scusate, ma sto leggendo anche passo passo. Bene. Adesso, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo,
o di segreteria in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. L'indirizzo email è riccardo.rossi65210@presumogmail.com, anche se non ho la certezza. Allora, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare al seguente IBAN: IT94Y08327629 6. Allora, ci sono poi 7 0 8 0 1 5 1 5, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Oh, Cinema Gamma 5 presenta I Pesci Rossi. Fate attenzione, lo ripeto. Cine Gamma 5 presenta I Pesci Rossi. Oliver è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto. Costretto in una clinica riabilitativa, si unisce a un gruppo di disabili, I Pesci Rossi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura, però, Oliver si affeziona sinceramente al gruppo, ridefinendo le sue priorità di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Martedì 30 giugno, ore 21:30, in sede radio potete vedere questo diciamo film, ok? I Pesci Rossi fa parte della serie del Cinema Gamma 5 presenta, d'accordo? Bene, andiamo avanti. E andando avanti abbiamo un convegno, vediamo se riesco a vedere, ecco, venerdì 3 luglio alle 20:30 a Radio Gamma 5, convegno sul disegno di legge 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudice, profili di illegittimità costituzionale. Ci saranno Daniele Trabucco, che è professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico a Roma, e Alfredo Belluco, presidente veneto di vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Per info 349

un nostro ascoltatore sia di Radio Gamma 5 che di 3V e vediamo se gli piace quello che mettiamo su adesso. Pronti? Vai!

Ecco, vedete, si conclude con buon fine settimana a tutti. Buon fine settimana a tutti. Allora, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, oggi diciamo più che parlare di tutti e quattro gli elementi che ci vedono un po' coinvolti, perché comunque anche chi proviene da Trevi ha a cuore i cieli e non solamente le vaccinazioni. E quindi quando ci viene chiesto cosa ne pensiamo noi abbiamo fatto anche una pubblicazione, la pubblicazione che riprendeva una, diciamo, una, tra virgolette, chiamiamola delibera o comunque un comunicato del RIP, che è stato parte integrante dei primi 3 anni di vita di Trevi. RIP sta per Riprendiamoci il pianeta, ok? E il dibattito è sempre stato incentrato sul riconoscimento del

fatto che sui cieli ci siano delle sostanze che non sono adatte, diciamo, alla respirazione, mettiamola così, si può dire almeno questo, prima che mi arrivi qualcosa che qualche insolenza, ma io intanto devo dirlo, per chi ancora non lo ha capito o non lo vuole capire, quello che stanno facendo sui nostri cieli è stato consentito da una legge di oltre 20 anni fa, ok, che si recupera tranquillamente in Gazzetta Ufficiale. Chi invece vuole continuare a capire e a provvedere e a fare, può tranquillamente anche fare andare a firmare sulla proposta del disegno di legge Cieli Blu dell'avvocato Frida Chialastri. Però bisogna fare delle precisazioni. Non possiamo più nel 2026 consentirci di essere presi in giro, ok? Non è più possibile essere presi in giro nel 2026. E avere sempre le antenne, ok? Allora, è vero o non è vero, e quindi entriamo in un dibattito pubblico, che Frida Chialastri faceva parte di Indipendenza per l'Italia di Alemanno? Sì o no? Al riguardo c'è chi ha fatto delle ricerche e faceva parte di questo partito. È vero o non è vero che Indipendenza per l'Italia è confluita su Futuro Nazionale di Vannacci? Ok, allora, se queste firme servono effettivamente per risvegliare, benissimo, facciamo finta che sia così e do ragione a tutti quelli che sono andati a firmare. Ma siccome io sono un rompi, e non solo io, in Trevi siamo veramente, ci considerano veramente, e sì che siamo persone tranquille, normali, però ci considerano persone troppo pignole, di quelli che mettono i puntini sulle i, no? E allora bisogna mettere i puntini sulle i. Allora, il primo effetto di una raccolta firme su un disegno di legge o anche su un referendum è quello di avere una banca dati. Una banca dati con nome e cognome, eventualmente email, eventualmente numero di telefono da poter ricontattare per eventuali campagne elettorali o altri tipi di campagne. Fatalità, noi siamo a un anno circa dalle prossime elezioni e tutto serve. Aspetta che stanno arrivando messaggi. Buonasera Giuseppe, grazie, ti sei ricordato, non avevo dubbi. Io cerco di mantenere le promesse, anche se le promesse cerco di non farle, ma era importante sentire anche questa canzone perché finisce proprio buon fine settimana, che è quello che auguro a tutti con questa calura, insomma, se chi riesce a stare all'ombra, a stare a riposare e non lavorare in questi due giorni, è meglio, perché effettivamente il caldo fa dei brutti scherzi e bisogna stare attenti. Adesso qua in regia ci hanno sistemato, abbiamo l'aria fresca e quindi finché stiamo qua dentro si sta bene, si respira bene. Ritornando al nostro disegno di legge Cieli Blu, che è un disegno, io vedete, io faccio anche pubblicità, la faccio gratuitamente, ma la faccio perché le persone siano più consapevoli di quello che ci circonda. Io non sono qui per criticare qualcuno o non criticare qualcuno, sono qui per fare chiarezza. Allora, e leggo quello che c'è scritto, non è che mi invento le cose. Il disegno di legge Cieli Blu è un disegno di legge dell'avvocato Frida Chialastri. E tra parentesi, della geoingegneria ne parliamo da diversi anni. Noi qui in radio abbiamo sostenuto il nostro Giannini. E ecco, quindi qua in radio questo tema è ben sentito, non è qualcosa che uno si inventa un giorno e partiamo, vai, andiamo con la, no? Ecco, questo disegno di legge è volto a proibire la manipolazione del tempo e del clima, nota come ingegneria climatica, geoingegneria o popolarmente come scie chimiche. Questo è scritto nel sito Cieli Blu. It. Vi faccio anche la pubblicità del sito, però ecco, i siti più importanti sono Radio Gamma 5
che ve l'ho detto all'inizio della trasmissione, radiogamma5.it e movimento3v.it. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, il che significa che è libera da qualsiasi spinta, interferenza o strumentalizzazione da parte di partiti politici, grandi aziende o fondazioni. I 10 promotori iniziali sono cittadini comuni, privi di legami politici o imprenditoriali, e l'iniziativa è interamente autofinanziata. Ecco, questo c'è scritto nel preambolo. Poi nel titolo c'è scritto divieto attività di ingegneria climatica, geoingegneria, proposta di legge ad iniziativa popolare. Ecco, solo da questo dovrebbe essere chiaro che qui si parla di divieto attività di ingegneria climatica, ma noi sappiamo benissimo, oppure facciamo finta di non saperlo, che qua non si parla solo di ingegneria climatica, che è da anni parliamo di altri tipi di ingegneria. Quindi quando andiamo a firmare questo disegno di legge, che chi vuole può andare a firmare, non ci sono problemi, e nessuno si deve sentire offeso perché magari pensa di essere stato preso in giro, no, noi siamo qui sempre per fare chiarezza, e quando abbiamo fatto chiarezza noi abbiamo la coscienza a posto. Abbiamo la coscienza a posto. Ormai in questi anni abbiamo capito che non bisogna più prendere le cose di pancia, bisogna riflettere e ragionare, perché con la nuova legge elettorale siamo fottuti. Ok, metteranno sulla scheda i nomi, se va bene forse le preferenze, però sono in pochi che le chiedono, e quindi sarà una legge peggiore rispetto a quella da cui siamo venuti fuori. Almeno su quella avevi sul collegio uninominale, avevi colui il quale sarebbe stato eletto nel collegio, chi prendeva più voti nel collegio andava eletto. Qui invece siamo sul proporzionale puro con sbarramento, ok? Ma come ho detto mesi e mesi fa, sono operazioni che sono iniziate nell'autunno scorso, la cui regia è fuori dal Parlamento, e cioè non è che possiamo mettere i puntini sulle i, mettere i granellini sull'ingranaggio, cercare di risvegliare le persone, ma se ci vogliono soffocare ci mettono poco. Ormai ci hanno messo alla prova nel 2020-2022 e hanno capito benissimo che ce la possono fare tranquillamente. Quei pochi resistenti che hanno resistito resisteranno ancora? Io sono convinto di sì, ma siamo sempre pochi comunque, non siamo tanti. Quindi ripetiamo, il titolo è divieto attività di ingegneria climatica, tra parentesi geoingegneria, proposta di legge di iniziativa popolare. E questo è previsto dall'articolo 71,2 della Costituzione italiana. Poi, nel preambolo del disegno di legge, in accordo con la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla biodiversità biologica, la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e tutta una serie di sfilze di cose che sono state fatte a livello extraeuropeo, a livello europeo e a livello comunque internazionale, ci sono tutte le cose che riguardano tipo la moratoria delle Nazioni Unite COP10 Nagoya, la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, che è del 92, il decreto legislativo 152 del 2006, il testo unico ambientale, l'articolo 191 del TFUE e gli articoli 9,2 e 41,2 della Costituzione italiana. Ecco, tutte queste cose, adesso io vado subito sul pesante, parlano tranquillamente di clima, ma non parlano della geoingegneria che viene fatta dai militari, d'accordo? Questo non c'è sul disegno di legge, non c'è. Progetto di legge scopi per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi. Si è emanata dal Parlamento italiano, titolo, ecco la cosa bella è che c'è scritto e per altri scopi, ma sono gli scopi, è quello che c'è all'interno poi che va letto attentamente, perché quello che c'è all'interno, come ha detto anche l'avvocato Fusillo, è un copia e incolla di quello che è stato fatto negli Stati Uniti e non ha nulla a che vedere con il nostro ordinamento. Ecco, io sono andato anche già troppo avanti. Comunque,
Il titolo, dice la presente legge, può essere citata come cieli blu, il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi geoingegneria. E già dal titolo ci siamo persi lo scopo. Perché lo scopo diceva meteorologica all'interno dello spazio aereo italiano o per altri scopi. Nel titolo, per altri scopi, non esiste più. In generale, lettera A, in generale, chiunque in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma B, che è quello che viene dopo, effettui consapevolmente modifiche meteorologiche del territorio italiano, compresi i territori e i procedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma C. Ecco, tengo anche a precisare che c'è già il codice penale nostro italiano che parla di inquinamento e di possibilità per la salute umana di essere attaccata da varie cose che possono essere inserite nell'ambiente, sia di acqua che di aria. Ok, quella dell'acqua l'abbiamo trattata, diciamo in Veneto ne sappiamo qualcosa per via dei PFAS, però adesso ci concentriamo sull'aria. Ok, ci concentriamo sull'aria. E questo perché? Perché l'aria è quell'elemento che noi respiriamo 24 ore su 24. E l'aria come possiamo filtrarla quando è inquinata? È un po' difficile. E quelle sostanze che sono nel cielo quando vengono giù, dove vanno a finire? Vanno a finire sui terreni. Una volta che piove, vanno a finire in falda. Ok, e quindi alla fine va a finire nel ciclo di vita nostro e degli animali e degli insetti. Ok. E ritorniamo al disegno di legge. Le circostanze descritte ai fini del comma A, e il comma A dice chiunque in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma B effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori presumibili italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma C. Le circostanze descritte sono l'imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura, uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno in connessione con la condotta descritta nel comma A. Allora questo, e lo capisco anch'io perché ho fatto anch'io parecchi esami all'università di diritto, perché sono laureato in economia e commercio e indirizzo professionale, si chiama copia e incolla. E di copia e incolla ne ho visti fare tanti nella mia vita, e questo è un copia e incolla, come dice l'avvocato Fusillo. Cosa c'entra il commercio interstatale con noi? Cosa c'entra? Ok. E dunque, vediamo un po', quindi siete i martiri, parecchi giovani cosa pensano delle scie chimiche, vi credono malati di mente, metti paura, certo, crea il panico alle persone che ti ascoltano, bravo. Ecco, siamo sempre a quel ragazzo o persona, perché non si firma a differenza di altri, che continua imperterrito, si è sbloccato ormai, e io non metto certo paura, perché ormai sono 20 anni che questa cosa succede in Italia. E solamente chi non vuol vedere non vede. E comunque in ogni caso il disegno di legge non mette chiarezza su quello che sta succedendo sui nostri cieli. Bisogna andare a vedere la legge promulgata nel 2002 o 2003, se non mi ricordo bene l'anno. E mi ricordo però che c'era il governo Berlusconi, in cui è stato consentito a fare quello che stanno facendo. Ok, se poi ascoltiamo i giovani, come dici tu, i giovani spesso e volentieri hanno una cultura woke, e è difficile da ragionarci quando uno ha una cultura woke e pensa che noi siamo i responsabili del cambiamento climatico, quando il responsabile principale del cambiamento climatico è il sole, e noi siamo responsabili, noi come genere umano, del 5% sì e no del cambiamento climatico. Eppure nonostante questo ci vogliono imporre sempre normative, perché altrimenti inquiniamo troppo. Mandassero in Cina a proporre queste normative, o negli Stati Uniti, che sono i due paesi che inquinano più di tutti, e inquinano anche scavando, facendo scavare in Africa tutti quei materiali che servono per fare tutte quelle cose che vanno con le batterie elettriche, tutti quei materiali che si chiamano tra virgolette terre rare,
terre rare che sappiamo benissimo che ci sono anche in Ucraina, perché altrimenti non ci sarebbe una guerra in Ucraina, eh? Facciamo finta che le guerre vengano fatte per un motivo o per un altro, in realtà spesso e volentieri vengono fatte per quello che c'è nel sottosuolo, altrimenti il Congo non sarebbe mai stato sempre in guerra in tutte quelle zone in cui c'era il rame, c'erano questi elementi chiamati terre rare. E, ma più che dirlo e ribadirlo, non è che possiamo fare più di tanto. Se poi caro ragazzo che non ti scrivi, scrivi che io metto paura, certo, creo il panico nelle persone che ti ascoltano, bravo, e io ti dico bravo che mi stai ascoltando. Il mio intento non è quello di creare panico, ma di creare consapevolezza, perché persone consapevoli sono persone libere sono le persone che possono creare le condizioni per cercare la verità. E quello che diciamo sempre qui come 3V è lo spazio dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Ecco, la parola fondamentale è libertà. Ognuno ha la libertà di fare, e l'importante è che vediamo un po' cosa mi mandano qui, Stefano. Allora, sì, ma non riesco a farlo vedere dalla parte di qua. Comunque, mi sembra di averlo visto questo. In ogni caso, sì, quello che è successo tra il 2020 e il 2022 è un esperimento sociale ben riuscito, e anche perché continuo, anche se non sembra, ma continuo, non è che li vedo solo io, continuo a vedere ancora gente in giro con la mascherina, e quindi diciamo che su alcune persone questa cosa che è successa tra il 2020 e il 2022 ha fatto veramente talmente tanta presa che ha lasciato proprio il segno, ecco. E al punto 2 del disegno di legge c'è scritto che l'imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura, uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno in connessione con una condotta descritta nel comma A, l'imputato che ha trasmesso nel commercio, ecco, qua siamo sempre nel commercio interstatale. E poi dopo si va alla lettera C, in cui ci sono descritte le sanzioni. Ecco, tutto quello che sto leggendo lo trovate sia in Gazzetta Ufficiale, ovvero quando uno va, e anche sulla sezione firme referendum giustizia, perché sono tutte cose pubblicate mi pare dall'11 di maggio, e quindi chi in buona fede ha parlato di andare a firmare, eccetera, guardate che non bisogna, persino quelli, i ragazzi di Bannati per sempre hanno fatto pubblicità a questo disegno di legge. Alla fine, diciamo così, va bene com'è, va bene, l'importante è che se ne parli, che più persone possano essere consapevoli, e anche consapevoli del fatto che non tutti lo fanno per il bene di quello che può essere il nostro ambiente, la nostra salute, che partiamo dalla salute, ma tanti spesso e volentieri fanno una raccolta firme per il proprio ego, per farsi vedere, perché altrimenti non ci sono spiegazioni quando un qualcosa viene fatto non bene, ed è così. E qui si parla di sanzione penale, di sanzione civile, di violazioni ripetute, di segnalazione e indagine. Ecco, questo mi sembra una cosa che va letta. Ne abbiamo parlato anche il mese scorso, appena è stato pubblicato, perché è stato pubblicato nella prima metà di maggio, verso l'11 se non ricordo male, e noi ne abbiamo parlato. Come ogni volta che c'è una
qualcosa di nuovo a livello che riguarda le nostre materie, quelle che noi trattiamo, e noi cerchiamo di essere sul pezzo. Ecco, adesso, siccome Michele mi aveva chiesto quella canzone, io gliel'ho messa, mi hai fatto venire in mente che ce n'è un'altra, sempre di Edoardo Bennato, e adesso provo a metterla su, vediamo se piace o non piace, o è un po' ironica, eh.

se mai mantenute. E con un vigno da vera arpia, un campionario di espedienti, si può capire la buona fede di vecchi e dei innocenti. E quanti altri imbroglioni e millantatori, criminali travestiti da predicatori, sbucati da ogni angolo di strada o dalle faci della televisione. Però in nome della sacrosanta teoria, di giudicare tutti con la stessa misura, o tutte le

regina delle televendite, vende santini con la voce stridula, ma pure vendere le indulgenze è un reato da condannare. E allora avanti gli imbonitori, politicanti e confessori, avanti avanti chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Questa è una gara che le spara sempre un poco più grossa, e sa essere convincente, e sa trarre potere e ricchezza dalla paura della gente. C'è chi promette mari e monti, vedi il vero paradiso, e non solo il paradiso.

0: ecco, spero che vi sia piaciuta questa questa canzone ironica, perché io visto che metto paura, però mi piace sempre anche sdrammatizzare e caro Beppi 300, sto con te, hai ragione, non devo usare parole inglesi e mi atterrò al pensiero unico, va bene, pensiero unico, anziché dire walk, parliamo di pensiero unico. Noi qua non siamo per il pensiero unico, naturalmente, spero, a quelli che mi ascoltano, insomma, che siano per il pensiero libero, libero. Noi siamo liberi, o perlomeno cerchiamo di esserlo, ecco. E dunque... mamma mia, quanti messaggi adesso. Allora, Andrea, aggiornamenti su mRNA i polli, ricordiamo quali sono le aziende, quali moratorie, principi di precauzione, provvedimenti attuali, aggiornamenti di Leonardo Guerra, eccetera, grazie, ciao. Allora, potrei dirti qualcosa, ma in questa settimana sono stato veramente strapieno. L'unica cosa che dico spesso, e l'ho detta anche sabato scorso o l'altro sabato, se non ricordo più, è quella di seguire il canale Telegram di Leonardo Guerra. Lì è aggiornatissimo. Ma sapete perché è aggiornatissimo? Perché è da lui che è partito tutto quanto. E se in Gazzetta Ufficiale a maggio hanno pubblicato un decreto che è diverso rispetto a quello che c'era in bozza a febbraio, e quello di febbraio non si vede più, però sul suo canale Telegram c'è anche quello di febbraio, e vi renderete conto di come andare a rompere un attimino con qualche firma, con qualche email all'assessore regionale, al ministero, eccetera, sia servito per ridurre tutto quanto. Adesso io non posso parlare di aziende, ok, perché altrimenti mi becco delle querele, oppure se le becca la radio, ma non ho intenzione. Questa radio deve rimanere libera e senza debiti da chiunque la attacchi, perché è una radio libera, è una radio libera, e probabilmente molti danno per scontato questa cosa. Radio libera significa che tu quando vieni in radio, tu speaker, non hai a parte, diciamo, gli annunci, quegli annunci che ho fatto prima del 5 per 1000, quello che organizza la radio, che è un minimo che si può fare quando siamo qui a parlare di radio e di quello che facciamo, che serve anche per avere delle entrate alla radio stessa, ok? Ecco, a proposito di entrate alla radio stessa, ricordo che per iscriversi a Trevi sono sufficienti 10 euro, basta andare sul sito e ci si registra tranquillamente, e riuscite così a mandare avanti anche la causa nostra. E la causa nostra è quella nata, diciamo, da famiglie che hanno subito, io sono entrato dopo, lo dico sempre, perché ho un rispetto talmente tanto grande di quelli che sono entrati in Trevi prima di me, e che hanno resistito ancora prima che ci fosse la legge Lorenzin, e quindi 10 euro per la causa vanno benissimo, insomma, ecco. E se però uno si è già iscritto a qualche altro partito, non vuole nessuno, siamo qua liberi, siamo liberi e in libertà riusciamo a fare tante cose. Ecco, ritornando al discorso della radio libera, quando si entra in radio, quando c'è nessuno che ti dà un canovaccio da seguire, tu devi dire questo piuttosto che quell'altro, piuttosto di qua, piuttosto che su, destra, centro, sinistra, no, qua, come avete capito, siamo liberi. E ciò che non è in altre radio, questo è garantito, che non è in altre radio, che in altre radio non c'è questa libertà. Grazie Michele dei complimenti. Io quasi quasi andrei avanti sempre con Bennato, perché avevo una scaletta, però siccome Bennato, da quando sono qui in radio, che ormai sono quasi 2 anni ad agosto, non l'ho messo tantissimo, ho messo il maestro, ho messo tante canzoni inglesi, eccetera. Bennato non l'ho messo ogni tanto, ma non tantissimo, ecco. Quindi può darsi che oggi vada avanti di Bennato. Tra poco parte la pubblicità in automatico, quindi ci vediamo tra poco. ci sentiamo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Sterne, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci ritornati, bentornati su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18 e 12 minuti primi del 27 giugno 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. Ecco, se sentite qualche rumore un po' strano, è perché fuori stanno facendo qualche prova, perché questa sera qui a Radio Gamma 5 c'è il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato, che è oggi alle ore 20, inizia, c'è lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038983, entrata ad offerta libera. Ecco, questo volevo dirvelo, anche se l'ho già detto nella prima parte della puntata. È l'annuncio che mi faceva, che avevo voglia di dirvi, e se sentite qualche rumore è strano, è proprio perché stanno facendo delle prove e quindi si sente, ecco, anche se qua siamo, diciamo, isolati, ma l'isolamento non è proprio per tutto. Ecco, a quel signore che ancora ha dei dubbi sulle scie chimiche, io le chiamo anche scie chimiche, tanto non è un problema. Basta, vorrei che si andasse a informare e che andasse, digitasse Rosario Marciano, e quindi magari farsi una cultura in più senza dover per forza sbloccarsi per dire che metto paura, piuttosto che io sono qui appositamente per cercare di creare consapevolezza. E siccome mi è stato chiesto ancora, perché diciamo i temi che sono trattati, che abbiamo trattato negli ultimi tempi, sono quelli per una fondamentale salute propria nostra. E la salute nostra ce l'abbiamo con l'aria pulita, con l'acqua pulita, con il cibo sano e con la sana spiritualità. Se questi elementi ci sono tutti, allora si vive bene e si vive in salute. Perché, come ho detto all'inizio della trasmissione, noi nasciamo piccoli, veniamo al mondo e pian pianino cresciamo, e come cresciamo, così si formano le difese immunitarie. Quando noi poi siamo agganciati al seno i primi mesi di vita, lì si crea veramente un qualcosa di misterioso, di miracoloso, che comunque chi è del settore, diciamo, e che si occupa di bambini sa benissimo di quale energia un bambino riesce ad accumulare nel tempo e pian pianino avere le sue difese immunitarie, che con il passare del tempo noi possiamo incrementare con una vita sana. E la vita sana ce l'abbiamo se abbiamo l'aria pulita, se abbiamo l'acqua pulita, se abbiamo un cibo sano e una sana spiritualità. E per quanto riguarda gli allevamenti, perché mi è stato chiesto, allora è vero che è stato scritto sui giornali che ci sono delle aziende tra il Veneto e la Lombardia. È vero anche che io devo indicare, io me lo sento come obbligo morale, non tanto quali sono le aziende che fanno quello che fanno, perché poi alla fine quello che fanno può capitare che vada in giro a prescindere. Quello che faccio io è cercare di rendere più consapevoli le persone che vanno ad acquistare determinati prodotti. Questi prodotti spesso vengono acquistati ai supermercati. Se va avanti la normativa per cui non c'è più da sapere da dove vengono i prodotti, come sono stati coltivati, come sono stati cresciuti per quanto riguarda gli animali, eccetera, e allora noi a chi ci rivolgiamo? Rivolgiamoci intorno a noi, al cosiddetto vero chilometro zero, a chi ha il pollame proprio, a chi ha l'orto proprio e a chi riesce a condividere tutte queste cose e a fare rete, perché è solo così che riusciremo a venirne fuori. Ormai ho questa consapevolezza qua, purtroppo. E su alcuni giornali, io non voglio neanche fare pubblicità ai giornali, ma a Leonardo Guerra tranquillamente sì. Leonardo Guerra, biologo molecolare, esperto di terapie geniche, di mRNA, dei processi autorizzativi EMA e dei vaccini, con alle spalle diversi decenni di ricerca e sviluppo sulle malattie infettive e collaborazioni anche con enti pubblici. Che sta succedendo ai polli? E lui risponde: il Ministero della Salute nel febbraio scorso ha annunciato una campagna di vaccinazione obbligatoria contro l'influenza aviaria, con il Veneto capofila. Su 200 allevamenti in regione sono esclusi gli allevamenti con meno di 250 capi. Tenga conto che il Veneto è il principale produttore di derivati di tacchini, polli, uova, eccetera. Ero curioso e ho cercato informazioni soprattutto sulla tecnologia che volevano usare. Cosa ha trovato? La domanda al giornalista. Non ho trovato una sola informazione su tutti i quotidiani, né nelle interviste rilasciate agli esperti del Ministero, dai comunicatori coinvolti, dall'assessorato all'agricoltura della Regione Veneto e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Veneto. Che ha fatto? Li ho chiamati chiedendo informazioni sulle tecnologie usate, visto che gli enti ne avevano parlato molto. Eravamo a metà febbraio e la sperimentazione sarebbe partita il 1° di aprile. E cosa le hanno risposto? Di non poterne parlare fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dispositivo del Ministero. Come mai? L'ho chiesto anch'io. Siamo fra i tecnici, mi aspettavo che mi dicessero se fosse un vaccino tradizionale, un virus attenuato, qualcosa o qualsiasi altra cosa. Invece mi hanno detto di no, che non potevano dirmelo fino a quando tutto non fosse stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Che strano, direi che è una reazione singolare, visto che siamo colleghi, veniamo da 5 anni in cui hanno preso in giro, ci hanno negato le informazioni, ci hanno detto che il vaccino anti-Covid era sicuro ed efficace, salvo poi invocare il segreto militare. Quindi cosa faccio? Vado su Google e cerco chi in Europa ha fatto vaccinazione contro l'aviaria. Dopo molte ricerche tiro fuori le carte e scopro che in EMA è stata approvata una tecnologia genica con una procedura eccezionale, quindi sperimentale, una vaccinazione contro l'aviaria. Da quello che si vede nei documenti EMA e dalle poche informazioni disponibili, la procedura non ha completato le prove di sicurezza previste dagli standard del processo autorizzativo. Condizioni eccezionali vuol dire che non sono normali. Una tecnologia a un vettore virale, cavallo di Troia per garantire la trasfezione nel citoplasma cellulare dentro le cellule dell'organismo dell'ospite in ogni distretto e organo, utilizzata durante il Covid con il vaccino AstraZeneca nell'uomo. A quel punto che fa? E lì viene spiegato tutto quello che ha fatto Leonardo Guerra, ok? E che vi invito appunto ad andare a trovare, a verificare sul suo canale Telegram. Ecco, dopo questo breve passaggio vi prometto che tirerò fuori dalla Gazzetta Ufficiale quella famosa legge, perché altrimenti sapete come Cassadise in dialetto: carta canta, villan dorme. Allora, nel momento in cui carta canta ma nessuno va a leggere a carta, allora a quel punto lì, se nessuno va a leggere a carta, vuol dire che non si vuole sapere, eh? Quindi io adesso, puntuale pur puntuale, la prossima volta vi dirò tutto e vi dirò anche per quanto riguarda sia l'aria che il cibo. Per quanto riguarda l'acqua, penso che in Veneto dovremmo saperne abbastanza, no? Oppure dovrei mettere anche l'acqua e i PFAS e quello che stanno facendo gli acquedotti per cercare di renderla pulita, perché il tema è molto vasto, andrebbe preso piano piano. E per esempio la settimana scorsa abbiamo parlato di sana spiritualità, e la sana spiritualità è vero che è un qualcosa di collettivo, ma prima di essere collettiva è qualcosa di individuale, è qualcosa che uno ha dentro. E uno dentro è come quando si dice cerco la verità. Allora, c'è chi cerca la verità e chi invece non la vuole cercare, non la vuole sentire, non... e quindi non si possono obbligare. Noi che siamo liberi non vogliamo obbligare le persone a cercare la verità. Chi vuole rimanere ignorante poi ne paga le conseguenze, perché siamo nel 2026. Nel 2026, questa mattina parlavo con una persona di malattie venere, e nel 2026 c'è qualcuno che pensa che le malattie venere non si trasmettano con la saliva e non, ma se qualcuno ha fatto qualcosa di particolare, ragazzi, siamo nel 2026 con tutto quello che è successo negli anni 80 eccetera, se qualcuno vuole rimanere ignorante anche lì, non è che si possa fare diversamente. E poi, per quanto riguarda un'altra marchetta che vorrei fare, la farei su Discesa Libera di Sandro Torella, che racconta l'Alzheimer. Quindi io adesso vi mando l'ho chiamato marchetta, ma la marchetta è quella che faccio io adesso, ma è nella realtà, ecco, una promo. E quindi, per chi vuole saperne di più, è molto utile, perché queste demenze senili che si trasformano in Alzheimer sono in aumento, eh? Adesso facciamo sta promo, vai.
1: Tu lo sai come funziona il mondo dello spettacolo: o sei dentro o sei fuori, e tu sei fuori, ti sei bruciato.
2: Benvenuto nella nostra casa.
3: Questo libro è pieno di belle immagini.
2: Chi sei?
4: Io posso fare qualcosa per loro.
2: Molto qualcosa.
4: Posso curarli con l'arte.
5: Mio papà è morto, non c'è più.
6: Invece nonna è viva.
5: Sì.
4: Io voglio portarli in scena.
7: Ho avuto solo una piccola discussione con...
2: Pensi ne siano in grado?
7: Tesormetro, mi suggerisci.
8: Col metro,
7: misuriamo le parole.
5: Così. Nel mezzo del cammin di nostra vita.
4: È da tanto che non passavamo una bella serata, grazie.
2: Anch'io.
9: Avanti, miei prodi!
4: Tu non sei malato.
9: Sì, io sono malato.
4: Una persona malata non sa di esserlo e soprattutto non lo dice.
2: Tu sei un pazzo, un egocentrico, un imbecille!
4: Sai che rina quando ti arrabbi, lo sai?
10: E di nuovo con noi oggi un ospite d'eccezione. È un po' che non ci vediamo, eh?
4: Eh sì.
5: Non andare via.
4: No, io sto qui.
2: Che non sei tu che aiuti loro, ma loro che stanno salvando te.
5: Noi siamo due isole senza mare.
0: Ecco, così ho fatto la promo sul film Discesa Libera di Sandro Torella, che invito tutti ad andare a vedere quando possono, o di andarsi a informare dove, nelle sale dove viene fatto, prima possibile, eccetera. Molto utile. È molto utile soprattutto per chi pensa di avere in casa delle persone che possono avere determinate problematiche, e che queste problematiche sono in aumento. Volevo sentirne un'altra di Bennato, il capo dei briganti. Vai.

briganti, protettivo, spietato, disprezzato, osannato, ingiuriato, temuto. Questa è lotta

0: te.
1: Eccoci, eccoci qua in onda. Eccoci, eccoci qua. Bennato tutto un altro pianeta. Tutto un altro pianeta, eh sì. Purtroppo non lo metto tanto, l'ho messo tempo fa, ma non. Perché non si riesce a vedere i messaggi? Allora, eccolo qua. Eh sì, Maurizio. C'è stato un convegno sui FAS martedì sera, eravate solo in 60, e insomma nelle zone perlomeno dove è palese che le falde sono state inquinate dovrebbe esserci la ressa per andare a sentire cosa si può fare e cosa non si può fare, perché le acque alla fine quando vengono assorbite dal corpo, se hanno delle particelle, queste poi vanno in circolo, e se sono particelle plastiche sappiamo benissimo che non si biodegradano tanto facilmente, e quindi provocano, anche se qualche ascoltatore dice che sono, com'è che mi ha detto che sono, che metto paura. No, io non metto paura, basterebbe chiedere a tutte quelle donne che fanno parte dei comitati, e loro più che paura sono incazzatissime per il fatto che trovano dei FAS sul sangue dei loro figli, e questo non penso che uno possa soprassedere a queste cose. Ecco, l'acqua è quindi, perché per quanto riguarda l'acqua, no, siamo passati dal periodo in, perché le malattie, diciamo tra virgolette, sono scomparse o comunque sono diminuite, perché si è cominciato ad utilizzare l'igiene, e l'igiene c'era con l'acqua pulita, perché hanno cominciato a pulire l'acqua, a inventarsi gli acquedotti, a portare l'acqua a tutte le famiglie potevano lavarsi, tutte le famiglie potevano bere, e questo ancora più di un secolo fa, ok? E quindi pian pianino le condizioni di vita sanitarie sono migliorate. Ecco, adesso la funzione dell'acquedotto non è più solamente quella di individuare se ci sono degli agenti dentro l'acqua. Purtroppo ci sono altre due particolarità nelle acque. Potrebbero esserci dei metalli, quindi essere inquinate, e non dico dei metalli tipo quelli che servono, che sono utili, tipo lo zinco, eccetera, in minima parte, che sono i sali minerali, eccetera, ma quei metalli che si trovano sotto Marghera o sotto dove ci sono altre industrie chimiche.

oltre alle parti metalliche, adesso da quando l'industria petrolifera ha preso il sopravvento, le parti, diciamo, quelle plastiche che vanno poi assorbite dall'organismo, e se ce ne sono tante, insomma, l'organismo poi ne risente fino a sviluppare quelli che possono essere eventuali tumori, no? Altrimenti come si spiegherebbe che in quella zona tra Vicenza, Padova e Verona, quella zona lì di Lonigo e dintorni, molta gente è incazzata nera? Bene, dopo questa premessa.

0: dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini, Perroni e Padani,
1: Edoardo Bennato,
0: ma fortunatamente italiani. Dicono di noi

0: fortunatamente italiani.
1: Fortunatamente italiani, come nella prima canzone c'era buon fine settimana, in questa finisce con fortunatamente italiani. E fortunatamente italiani non sono due parole così a caso. Abbiamo dentro di noi tante cose che altri popoli non hanno, e riusciamo a risolvere tante cose, ad affrontare tante situazioni, e anche se le generazioni che stanno venendo su non le vedo tanto sul pezzo, ecco. Ma ci siamo noi e cerchiamo di fare del nostro meglio, E dunque, stavo dicendo prima che però se comincia a esserci confusione, voi state tranquilli, io magari metto su delle altre canzoni. Allora, per quanto riguarda diciamo il sito ufficiale dell'Istituto di Zooprofilassi delle Venezie, il 7 maggio del 2026, influenza aviaria, l'Italia avvia il primo piano pilota di vaccinazione negli allevamenti avicoli. Il Ministero della Salute avvia, a partire da maggio 2026, un piano pilota di vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità, realizzato in collaborazione con le regioni Veneto e Lombardia, con il pieno coinvolgimento delle filiere produttive del settore avicolo. Il piano riguarda un numero limitato di allevamenti selezionati localizzati nelle province di Verona e Mantova e riguarderà le categorie più esposte, in particolare tacchini da carne e galline ovaiole. Prevede la vaccinazione degli animali sin dalle prime fasi di vita con vaccini autorizzati a livello europeo. Attenzione, vaccini autorizzati a livello europeo. Avete ascoltato quello che ho detto prima, invece? È qualcosa di diverso. E sarà accompagnato da un sistema di sorveglianza rafforzata e da strumenti avanzati di tracciabilità al fine di verificare sul campo tutti gli aspetti applicativi connessi con la vaccinazione degli animali. La vaccinazione rappresenta un ulteriore livello di protezione che si affianca e non sostituisce le misure già in atto di biosicurezza, sorveglianza e controllo, ok? E quindi vi dicono già che non sostituisce ma si affianca. Ecco, io mi fermo qui, ritornando all'intervista di Leonardo Guerra, alla domanda che gli fanno a quel punto: che fa? Perché eravamo a febbraio, voleva fare delle domande, nessuno gli dava delle risposte. A quel punto che fa? E lui dice: comincio a chiedere udienza ai politici e referenti tecnici, ma tutti si scansano. Allora decidiamo come gruppo di persone di mandare una diffida al Consiglio regionale del Veneto e ai responsabili della regione, informando anche il governo Meloni. Ecco, una cosa a cui vorrei ribadire, insomma, qua in trasmissione: noi di Trevi abbiamo appoggiato Resistere Veneto e non lo abbiamo fatto così a cuor leggero, l'abbiamo fatto perché c'erano delle persone che potevano darci una mano e difenderci almeno in Veneto, in Consiglio regionale, e a quanto pare tra Davide Lovat e Riccardo Zumski sono due consiglieri regionali che sono definiti dei grandi rompiscatole, ok? Perché fanno domande, interrogazioni, mozioni, e a queste magari neanche rispondono a coloro i quali vengono, ma intanto si fanno, intanto si mettono, intanto si pubblicano, perché poi carta canta e villan dorme, come dicevo prima, e nessuno può far finta di non sapere nel momento in cui uno fa una domanda e l'altro non risponde, però tanto la domanda c'è, uno si informa, e più persone sono informate, più persone sono consapevoli di ciò che ci gira intorno, ecco. E ritornando alla domanda di prima e alla risposta di prima, in sintesi diciamo: riteniamo che non sia opportuno procedere perché non ci spiegherete finché non ci spiegherete cosa sta succedendo. Com'è possibile che gestiamo la viaria da 100 anni con misure sanitarie sicure ed efficaci e economiche, che non comportano rischi né per gli allevamenti né per gli imprenditori, eccetera, né per gli esseri umani, e poi decidiamo di fare una sperimentazione di questa portata e potenziali impatti sulla salute umana senza dirci nemmeno di cosa si tratti? Ecco, adesso mi sta venendo la tosse, provo a vedere se metto un'altra canzone, vediamo un po'. Sempre di buon nato, dai, vai.

E questo era Edoardo Bennato, Io vorrei che per te. Ecco, l'ho messa anche perché stavo facendo fatica a parlare, mi stava venendo tosse. E quindi, continuando l'intervista che è stata fatta a Leonardo Guerra, dunque, dov'è che eravamo rimasti? Ah sì. Poi c'è scritto: i polli e i loro derivati li mangiamo. Infatti chiedo semplicemente, mi spiegate perché abbandonate una metodica sicura, efficace, poco costosa per iniziare una vaccinazione di massa con 14 milioni di dosi da somministrare previste dalla prima versione del dispositivo del Ministero, anche considerando i costi imponenti che tutto questo comporta? Con i vaccini genici sperimentali c'è un rischio biologico evidenziato nell'uomo di encefalopatie, encefaliti, malattie prioniche, proteine aberranti e amiloidi. 5 categorie di malattie particolarmente gravi e disabilitanti con un'incubazione molto lenta e subdola, difficile da diagnosticare anche per un neurologo esperto, ma con esito infausto. Ma concentrandoci anche solo sui prioni, lì abbiamo una storia veterinaria più che concreta. E le ha risposto qualcuno alla domanda del giornalista? L'assessore all'agricoltura della regione Veneto mi ha detto che i tecnici gli avevano assicurato che fosse tutto sicuro ed efficace. Ma com'è possibile una simile sicurezza quando non ci sono dati sufficienti né sulla sicurezza né sull'efficacia? E ho chiesto: come fate a rendere obbligatorio un trattamento sperimentale? Inoltre, nei documenti ho trovato scritto che questo procedimento attenua i sintomi ma non interrompe la diffusione del virus. Eppure era obbligatorio per tutti gli allevamenti con più di 250 capi. Ho chiesto dove fosse il senso in tutto questo. Ecco, ricordatevi sempre, c'è un senso in quello che fanno questi qua, o lo fanno e punto, così va ben tutto, va tutto bene, tanto lo facciamo e senza studiare, senza così. Siamo pagati dai cittadini 10.000 euro al mese. Siamo pagati, ma per non far niente, per non guardare, per girarci in parte. Ecco. Reazioni? Anche l'assessore mi ha risposto: ha ragione, è vero, ero all'oscuro di questi ragionamenti tecnici. In pratica fanno una sperimentazione ma non intervengono con misure tradizionali per contenere eventuali focolai. Ho chiesto: mi spiegate qual è la logica? Ho due nipotine, sane come pesci, perché dovrei far mangiare loro qualcosa che potenzialmente potrebbe veicolare prioni? Questi vaccini genici sono terapie geniche e dovrebbero, anzi devono, essere autorizzati usando gli standard delle terapie avanzate di EMA. I prioni. Ricordo quando se ne parlò negli anni 90 con il morbo della vucca pazza, una proteina infettiva pericolosa anche per l'uomo che non viene distrutta neanche dalla cottura della carne. Sì, poi ci sono gli amiloidi e le proteine aberranti, quindi il rischio non riguarda solo i prioni ma tutta la categoria delle anomalie proteiche che questa tecnologia può indurre nell'uomo. Chi mi dice che non possa succedere anche negli animali, che quindi gli animali diventino veicoli di prioni e altro? Quali prove sono state effettuate? Perché dovremmo sottoporre la popolazione a questo rischio? E la domanda che gli pone e che è successo? È cambiato il dispositivo ministeriale e si è passati da 200 allevamenti previsti all'inizio a 5, ma noi abbiamo comunque continuato a mandare una diffida con richiesta di moratoria e una denuncia alle autorità. Questi prodotti trattati e derivati da questi allevamenti al consumo non sono distinguibili dagli altri prodotti. Le etichette non è previsto dal dispositivo del ministero che siano trasparenti. Entrano nella catena alimentare e nessuno può escludere che veicolino proteine aberranti infettive, tra parentesi prioni. E alla fine dice: oltre ai polli, perché sottoporre indirettamente la popolazione umana a un'altra sperimentazione? Forse perché noi abbiamo i prodotti zootecnici di più alta qualità al mondo e per questo siamo antipatici a tutti in epoca di globalizzazione su tanti fronti. Ecco, io aggiungo anche questo. Noi in Italia abbiamo la filiera cosiddetta alimentare che è ipercontrollata,
ma stanno cadendo i controlli. Cosa significa che stanno cadendo i controlli? Nel momento in cui non fai più i controlli e fai venire dentro merce da fuori e tu non controlli neanche la tua che sta dentro, c'è tutto un magna magna, un marasma, e il cittadino è il primo che se la prende in quel posto. E noi siamo qui appositamente per far sì che questo non accada, che sarebbe già una bella cosa, ma per dare degli alert. Quindi, per tutti coloro che hanno votato Resistere Veneto, grazie. Per tutti coloro che hanno partecipato come noi di Trevi, grazie. E continuiamo nella battaglia, perché la battaglia è una delle tante, è la guerra, e noi, anche se non lo pensiamo o facciamo finta di non pensarlo, è come se fossimo in guerra. È una guerra che non viene fatta con le armi convenzionali, ma viene fatta con altri sistemi, e la persuasione che hanno utilizzato tra il 2020 e il 2022 tramite social, TV, mainstream, eccetera, vuol dire che sono molto avanti, e noi per proteggerci dobbiamo essere molto corazzati. E andiamo avanti con l'intervista che hanno fatto a Leonardo Guerra, che più o meno è sempre quello che dice anche quando fa i convegni, perché io sono andato già a due convegni suoi e le cose sono le stesse. Quindi ci potrebbe, e la domanda è, quindi ci potrebbe essere anche un problema di mercati oltre che di investimenti in una nuova tecnologia? E lui risponde: credo sia così, e non mi sembrano scelte né sensate né intelligenti, ma pericolosamente politiche. Quindi a questo punto, quando si va al voto, noi dobbiamo fargliela capire in un modo o nell'altro. In Veneto abbiamo fatto qualcosa, a livello nazionale faranno di tutto, perché noi non possiamo esprimere niente, perché stanno facendo un proporzionale che è una grande porcata, ok, ma abbiamo sempre degli altri sistemi, le email, le PEC, le mozioni, per quanto riguarda chi è anche consigliere comunale, chi è consigliere regionale, e quindi bisogna sempre stare sul pezzo. Allora ribadisco, la domanda è, quindi ci potrebbe essere anche un problema di mercati oltre che di investimenti in una nuova tecnologia? Credo sia così, e non mi sembrano scelte né sensate né intelligenti, ma pericolosamente politiche. Questo approccio potrebbe distruggere il patrimonio zootecnico e la nostra catena alimentare comunque la nostra capacità produttiva, facilitando poi i prodotti di mercati di altri, molto meno sicuri e di scarsa qualità. Non è in gioco solo la salute umana, ok? Noi siamo partiti dalla salute umana, ma alla fine in gioco è un po' tutto, perché se tu stai bene è perché, come dicevo prima, hai aria, acqua, cibo e una sana spiritualità. Nel momento in cui ti vengono a mancare uno, due, tre, tutti e quattro gli elementi, poi incominci a star male, e se incominci a star male hai bisogno di qualcun altro, e se non hai soldi per andare avanti vai a debito e diventi schiavo per tutta la vita. Adesso io sarò tragico, ma e concludo con una canzone straniera, Jump dei Van Halen.

E rieccoci ancora in onda. Tra poco ci sarà un bel po' di confusione perché si stanno preparando per lo spettacolo, il bellissimo spettacolo che inizierà questa sera qui a Radio Gamma 5 alle ore 20, sempre Mara per sempre il titolo, e lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente allo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 00 38988, entrata ad offerta libera. Io saluto tutti e ringrazio tutti quelli che hanno ora basta, devi scegliere pillola rossa o pillola blu. Grazie Paul, e vi saluto e auguro a tutti un buon fine settimana e al prossimo sabato, arrivederci, a risentirci.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarà anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3
3: 2 9
7: 0 0
3: 3
7: 8
3: 9
1: 8
8: 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo sabato, siamo in diretta radio su Radio Gamba 5, qui ci sarà una festa fra poco più di poco, giusto? Con grande spettacolo.
1: Buonasera a tutti, e dopo ne parliamo.
0: Certo.
1: E allora sabato scorso non eravamo presenti,
0: sì?
1: Non per causa mia, per causa sua.
0: Yes, let's hear.
1: E vi salutiamo tutti.
0: Sì.
1: E... vi diciamo, ragazzi, che caldo che fa.
0: Ma stasera venite qui tutti, dai.
1: Vuoi stare zitto un secondo?
0: Sì, prego.
1: Bene. Allora, io adesso leggo le iniziative e dopo ci allacciamo al discorso che volevi che, fare.
0: Esatto.
1: Non ti parlo niente, per favore.
0: No, dico niente. No.
1: Lo
0: sanno
1: già.
0: Esatto, non dico niente. No.
1: Allora,
0: prego.
1: Signori, 5 per 1000, dai che ci siamo. Possibile quest'anno versare da parte vostra per il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E la cosa non comporta alcun costo, è tutto gratuito. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale, allora 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000.
0: Yes.
1: Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E allora, creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizione Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, edit, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto di vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proposti inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Signora 5 antenne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi e massima disponibilità. Per contatto chiamare Marino al 346-03-36-531. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per informazioni, Franco 334-3201-392. Penso sia in affitto. Eh sì, a euro 350-400 al mese. Allora, le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per luoghi di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni sono in cui ci si sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure mail riccardo.rossi65210@. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, ed è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare sull'IBAN a Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. E allora, se volete fare un versamento per Fabio Romanato, vi recate alla filiale di Pionca di Vigonza e alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, oppure chiamati qua. Cinegamma 5 presenta un po' di musica.
0: Dica.

0: Eccoci qua, fermo un attimo, là.
1: Finisci il discorso.
0: Allora, Cinegama 5 presenta I Pesci Rossi. Oliver è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto. Costretto in una clinica riabilitativa, si unisce ad un gruppo di disabili, I Pesci Rossi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura, però, Oliver si affeziona sinceramente al gruppo, ridefinendo le sue proprietà di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Questo martedì 30 giugno alle ore 21:30 in sede radio. Radio Gamma 5, convegno, disegno di legge 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Allora, Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, e Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Venerdì 3 luglio alle ore 20:30 in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova, in sala Rigoni Stern al primo piano. L'ingresso è libero. Se volete delle informazioni, 346 361 4469. Adesso, come vi dicevo prima, andiamo all'appuntamento di questa sera. Allora, questa sera a Radio Gamma 5, una serata
1: particolare,
0: dai, chiamiamola particolare, rivolta al ricordo di Mara, e il titolo è Sempre Mara, per sempre, e questo lo organizza Radio Gamma 5 per lei che non c'è più. E allora, in sede radio, si inizia alle ore 20, quindi fra una cinquantina di minuti, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini informazioni 329 00 38 988, entrata ad offerta libera. E allora vi aspettiamo numerosi, caldo non ce n'è più tanto,
1: esatto,
0: e si sta bene. Intanto noi vi facciamo sentire una canzone e poi vado a leggere qualcosa ricordando la nostra Mara.
2: Eh sì,
0: eccola.

0: Zucchero è zucchero, eh.
1: Sì.
0: Adesso vai con...
1: E allora, vi abbiamo appena detto che ci sarà questo grande evento,
0: sì,
1: per ricordare Mara. Mara. Mara era una collaboratrice a Radio Gamma 5, soprattutto nel gruppo Gas Treviso, sempre presente, dolcissima, persona buonissima, e purtroppo ci ha lasciato. E che cosa può fare per lei Radio Gamma 5? Ricordarla con questo evento e con il concertone di Luca Bassanese, e dedicare a lei la sua Salta per l'indignazione, la canzone che le piaceva tantissimo e che anche l'ultimo dell'anno è riuscita per l'ultima volta a saltare. E allora io adesso vi leggo la lettera che Luca ha scritto quando lei è mancata e che è stata letta al saluto di Mara e anche qui in radio. Allora, ciao Mara bell'anima, nel flusso della vigilia pasquale, ricamata da sole imperante, la notte si estende con stelle sospese in uno spazio brillante, ma il nostro giorno d'anticipo alla Pasqua da un momento certo assume delle fattezze di uno sconquasso che in noi si è aperto. La Mara, la nostra Mara, è volata via, è volata in cielo, lassù, dal regno terreno agli spazi elevati che sbirciamo da qua giù. Ma per certo non il tutto, tutto di Mara si eleverà e sparirà, da una parte di essa si è già modellata nei cuori di chi sempre l'amerà. Noi non la scorderemo mai, ci affiancherà, perché Mara c'è e ci sarà. In ogni onda del radiofonico gruppo lei surferà con noi e ci rafforzerà. Ci terremo per mano con le dita fatte di spirito, energia e vibrazione per un nuovo sentire fatto di sostanza non visibile ma percepibile, perché Mara c'è e ci sarà. Quella Mara entrata in punta di piedi nel nostro sacro solco di Radio Gamma, che passionalmente ci ha aiutato a difendere come viva e ardente fiamma. Quella Mara che dietro le quinte è stata essenza di forze utili e portentose, quelle di chi veste l'irriducibilità e la saggezza delle nostre

0: opportuno nel fondersi con il suo compagno Alberto, sempre accanto, in quel legame solido come le pietre della vecchia Erto. Quell'amara soave genitrice di Luca e Monica, suo patrimonio perenne di luminosità fotonica, quell'amara che arrivava con i rigori sulle braccia stile Gigli, la firma era quella dei suoi amati gatti e dei loro aguzzi artigli. Mara dalla voce leggera, armoniosa e calibrata, sempre sulle note di un'osservazione mediata, meditata. Quella Mara infarcita di assoluta disponibilità, gentilezza ed emozione nel pianificare con noi di tutto e di più tra attivismo e movimentazione. Quella Mara però che un maledetto giorno arrivò e ci parlò di un demone che senza bussare in lei entrò. Quel brutto male che serpeggia nel pianeta intero e che ti porta a combattere e soffrire per davvero. La forza e l'ardor che da subito lei espresse tiene una definizione certa e si configura come guerrigliera epica da lasciar tutti a bocca aperta, giorni, settimane, mesi e anni a lottare e rilottare per lottare e rilottare, dispensando sorrisi a 360 gradi e nel dirci dobbiamo fare, dobbiamo andare. Sempre in movimento, sempre in fermento, sempre al nostro fianco, ovunque il nostro vagabondar radiofonico atterrava e tenea banco. Poi il demone si sdoppia, si triplica, sto bastardo, in modo feroce e sovrumano, e lei non molla, resiste finché il dolore si trasforma in qualcosa di disumano. E la vigilia di Pasqua Mara si stacca, ma non ci abbandona, salirà i piani, riabbraccerà Augusto e Alberto, i suoi cari e tutti i nostri gammistiani, perché o la vita è uno scherzo o l'eterno presente è un'illusione, oppure tutto tiene un perché sino alla prossima reincarnazione. Intanto nel micro Eden della radio, tra l'acero e l'arcigno melograno, interrati tre semi di pesco selvatico a tuo nome dall'amico toscano. Il pesco nella cinese cultura è simbolo di immortalità, come a dire Mara c'è e ci sarà. Ovunque andremo ti porteremo, ove ci sarà festa o battaglia temuta, sarai sempre a noi accanto con la tua tenacia e bontà assoluta. E a proposito di Mara bell'anima e bontà assoluta, tu, emblema della quintessenza della bontà assoluta, una sola ultimissima cosa mi servirebbe con l'assoluto: un contatto, solo un fugace contatto, per domandargli di scatto: la Mara ti serve lassù o stavolta ti sei distratto? Nel frattempo, il nostro abbraccio da oggi con te è di eterna solidità, perché Mara c'è e ci sarà. Ciao Mara, fai buon viaggio sopra l'umano limite, protetta dalla tua bell'anima e indistruttibile. E adesso questa tutta per Mara.
1: Grazie per la vostra energia. Il concerto sta per giungere al termine.
2: Le concert va a pianto secondo me.
1: Ancora un'altra? Allora dateci la vostra energia con le mani.
2: Donnez-vous
1: okay.
2: Votre energia avec les mains.
1: Tutti su, tutti su. Facciamo una foresta di mani.

per ricordare Mara. Mara aspetta tutti voi in via Antoniana 66 a Campodassego, in sede Radiogamma 5, per un mega concerto e una mega festa. Mara, per sempre Mara.

0: Eccoci qua, questa è dedicata tutta per Mara.
1: Allora, un attimo. Carissimi, un caro abbraccio a voi e a Mara, che io non ho conosciuto, ma ascoltando la radio posso immaginarla come persona speciale, speciale come tutti voi. Grazie, grazie, grazie, sempre per come siete. Antonella di Corte. Ciao Antonella!
0: Antonella.
1: Ciao Antonella, grazie mille a te.
0: Andiamo con la prossima canzone di Zucchero, penso, no?
1: Sì,
0: Dopo
1: aspetta
0: passiamo a una bellissima
1: un
0: canzone.
1: attimo solo.
0: Sì.
1: Un attimo solo che
0: Sì.
1: man mano cancello qua.
0: Cancellala, clac, cancellala, clac.
1: E allora la prossima
0: Canzone
1: canzone di
0: è Zucchero
1: Zucchero.
0: è. Vai, vai. Dai, mette Rosmarino.
1: Donne.
0: Donne, tu in cerca. Donne allo specchio. Pepe, ciao. Via, dai, via, andiamo, dai. Vamos.

Donne di Zucchero. Adesso facciamo ascoltare la canzone dei fratelli Gibb che hanno fatto per questa cantante, Barbara Streisand, canzone che è stata in classifica Woman in Love, vedete voi.

0: eccoci qua, signori. Adesso
1: possiamo... L'Antonella di Corte dice meravigliosa. E noi siamo d'accordo con te.
0: Beh, è logico, sì. Sentirai che canzone, attimo, Antonella, adesso sentirai, mi raccomando. Questa è proprio una canzone d'amore, veramente. Fatta da un grande cantante.
1: Io volevo mettere l'altra.
0: No, dopo no, questa è più bella, dai. Questa è molto molto molto strong, eh.
1: Sì, no, ma io volevo l'altra.
0: Dopo mettiamo anche l'altra, dai. Sentiremo cosa dicono gli ascoltatori, no?
1: Pronti?
0: Allora, andiamo. Vamos.

0: Eh sì, Donatello, malattia d'amore.
1: Esatto.
0: Ma anche la prossima è una canzone bellissima.
1: No, aspetta un attimo, Gabriella.
0: Gabriella.
1: Eccola qua.
0: Pronto.
1: Fermi là.
0: Ivan.
1: Aspetta.
0: Come sta va? Qui.
1: Pronto?
2: Ah, buonasera, bei ragazzi.
0: Buonasera.
2: La vita che non vesti.
0: Io ero via.
1: No, eri impegnato.
2: Ah, no, non te ieri in manicomio in casa.
0: No.
1: Dopo domani va in manicomio.
0: Domani?
2: Ah, dopo domani va in manicomio. Sì. Beh, ero dopo domani.
0: Sabato ero con due bellissime ragazze.
2: Bravi. Intanto come state?
0: Bene, dai,
1: te?
2: Al solito si tira avanti ogni settimana quando va a fare il prelievo.
0: Olè.
2: E voi si cingava anche un po' con i cattiveri e mi hai detto no.
0: Ma no, dai.
1: Se ti aggetti ti attieni.
0: Esatto.
2: Cambiate che hai niente conto. Non te credi?
0: Certo.
2: Comunque
0: che...
2: a parte scherzi, io saluto tutti i spiche, tutti gli ascoltatori, con tutti i bimbi del mondo e le vostre famiglie.
0: Esatto.
1: Grazie, anche sempre gentile.
0: Esatto.
2: E un grosso bacione e saluto a tutti qui che mi viene a ascoltare il concerto.
0: A me esatto, fa male, certo.
1: Va bene.
2: Ecco, tutti.
0: Venite pure.
2: Una bella canzone che io ascolto sempre fino alla fine.
0: Sentirai d'accordo. La prossima che canzone che sarà?
2: Beh, sarà sempre bene di ti, spero di sì, fino a te la meno i capelli la prossima volta.
0: Ma sente bene, un gagliarda però, eh? Ti piace toccarmi i capelli, eh?
2: Allora che non ti voglio neanche toccare l'altra volta, sto buono.
1: Quindi avanzi due colpi.
0: Sì.
2: Ah, ecco, che ti ho dato anche un bel bacio.
0: Io mi lascio toccare i capelli, eh?
2: Ben da sì, certo.
0: E certo, che discorsi, sembra logico, no? Mi sembra ovvio, no?
2: Ti voglio bene, anche noi, cara.
1: Sì. Anche noi, cara.
2: Sì, sai che vi voglio bene, se mi piace dire che è una battuta.
0: Ma sì, ma scala, magari ci mancherebbe. Ci mancherebbe, no?
2: No, entra una roba e altra, deve via, no? No, del testa.
1: Esatto, no.
2: Io un buon abbraccio, un bacione e tanta salute a tutti.
1: Grazie. Altrettanto
0: sempre avanti.
2: Grazie. Guarda, non è mia, non rindrio.
1: Ma scherziamo?
0: No, se può.
1: Vai.
2: Ma vuoi che me la batti nel culo dopo?
0: No, dai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, Gabri.
1: Grazie per la tua telefonata,
0: ciao,
1: sai?
2: Sentimi.
1: Grazie.
2: Saluto tanto Gadunia.
1: Certo, anche noi. Ci uniamo a te.
2: Grazie, un bacione a tutti.
1: Ciao, cara.
0: Ciao. Signori, questa canzone che adesso...
1: No,
0: devi leggere.
1: Ragazzi, vi ammiro per essere lì con questo caldo. Come sempre saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado e Anna Maria e buona trasmissione. Davide D'Alesiano.
0: Aspetta,
1: Davide,
0: preparati per l'evento alle 8:20?
1: Esattamente.
0: E partiremo con la musica dance.
1: Esattamente. Buona serata ragazzi, il caldo sono. Grazie per questa canzone, la dedico a una persona. E Davide D'Alesiano ha scritto ok, va benissimo.
0: Andiamo con la prossima un prossimo cantante che è un cantante meraviglioso, una voce stupenda, canzoni stupende. Questa per me è una delle più belle che abbia composto lui. Adesso ve la faccio sentire.
1: Ma l'ho scelta io però.
0: Sì, vabbè, ma l'ho detto io.
1: E non la fai sentire tu.
0: Beh,
1: l'ho scelta io,
0: sì.
1: E la faccio sentire
0: in coppia, va bene.

0: signori, lui è Michele Zarillo.
1: E adesso non facciamo niente perché fra poco inizia la pubblicità. Quindi,
0: di già.
1: Aspetta un attimo.
0: Di già.
1: Aspetta un attimo. Creatura, per non hai detto il mio nome, perdono, grazie, siete favolosi. Le canzoni sono...
0: Chi è che dice
1: Flaminia.
0: Questo? Flaminia.
1: Ok.
0: Flaminia. Dopo vi faremo ascoltare quelle canzoni, ragazzi.
1: Allora, le nostre canzoni romantiche italiane però non hanno rivali.
0: Certo.
1: Grazie ragazzi, sempre mitici. Grazie a voi e a te, carissima Antonella.
0: Anche
1: a te, Flaminia cara.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Comunque dopo vi faremo ascoltare altre canzoni favolose, secondo noi. Se, giustamente. Cosa c'è?
1: Aspetta un attimo.
0: Aspetta
1: un secondo. Ma io vedevo.
0: Perché ridi?
1: Taci. Uno strano zig zagare qua. Ho detto, ma che cosa è successo? Che non ho neanche toccato il mouse.
0: Il mouse, sì.
1: E qua mi viene a caratteri cubitali.
0: Sì.
1: Mancano 20 secondi alla pubblicità. Signora!
0: Ah, c'è signore, signore.
1: Una è Nica e l'altro
0: è Cina. Signore, buonasera, signore.
1: Ma che
0: bello.
1: Forte.
0: Thomas, grande.
1: Grande. Signore.
0: Signore, andiamo in pubblicità, signore.
1: Che sorpresa.
0: Sì.
1: Che sorpresa. Vedi, lui può entrare di qua e di là.
0: Sì.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Rieccoci qua, ripartiamo in fretta con un grande cantante che non c'è più, ma favolosa voce.
6: Antonella!
5: Senti qua, Mango, la rondine.
6: Vai!

0: Eh sì, grande Mango, ne vale la pena mettere un'altra canzone fantastica anche in questa del grande Mango. Peccato che ne sia andato anche lui.
1: Sì, troppo in fretta.
0: Anche questa è una magnifica canzone, secondo noi.
1: Sì.
0: Ve la dedichiamo a tutti, tutti. Andiamo?
1: Mm-hmm, un attimo. Un attimo.
0: Signori, Mango, in grande, la voce di grande Mango in Disincanto. Sì.

0: Eccoci qua, andiamo indietro con un fiacco il tempo.
1: Thomas,
0: andiamo con una canzone meravigliosa.
1: Grazie mille, allora, se... mi hai già aggiunto.
0: Se io ti dico Hamburg.
1: No, sta buono.
0: Sì, abbiamo già aggiunto. Io che tira le via le mani, dove le metto? Sotto il... sotto qua?
1: Sì.
0: Dove le metto?
1: Aspetta.
0: Sì, aspetta. Aspetta. Signore, canzone bellissima. Che in inglese...
1: Sì, speriamo che basta. No, no, no. Fatta sentire non so quante volte.
0: No, no, no, no, assolutamente no.
1: In inglese?
0: In italiano.
1: Ah, ecco.
0: Però in inglese si chiamava Hamburg.
1: Sì,
0: cosa
1: okay.
0: vuol dire?
1: Sì.
0: No, Hamburgo. L'ora dell'amore è...

0: Eccoci qui. Dove metto le mani? Scusa, là.
1: Dopo le riporto. Altra canzone. Quindi non riesco, sta tranquillo.
0: Tanto dicono, altra canzone meravigliosa che parla di amore, nella trasmissione sull'amore, cantata, fatta e scritta dal Giardino dei Semplici. Quattro ragazzi di Napoli che hanno fatto successo con questa canzone e con Miele e dopo altre canzoni.
1: Buonasera Nica,
0: buonasera.
1: Ho perso l'inizio ma recupero stanotte.
0: Va bene,
1: una buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori. Dunia, ciao.
0: Anche
1: Dunia,
0: a te Dunia, ciao carissima.
1: Un'abrazione forte forte forte, sai tesoro.
0: Andiamo,
1: grazie. Pronti qua,
0: signori di Giardino dei Semplici. Aspetta. Mi innamorai,
1: via, pronti,
0: via.

0: Rieccoci qua, ultima canzone, e dopo passiamo alla musica dance dalla discoteca di Radio Gama 5. Ci sarà il grande DJ Brombe. Stavo sbagliando, perché mi guardi così?
1: Così.
0: No, te, lui mi ha guardato, stavo dicendo trombe. Ma mi scusi, È un po' permaloso il signore, giusto? Mm. Il signore è un po' permaloso. Mi faremo saltare adesso, come sappiamo fare noi. Giusto? Io ho detto plurale, noi. Mm-hmm. Ecco, come lei dice sempre, ma lei dice così, così, così.
1: Pronti qua.
0: Pronti, cos'è questa qua? Sentiamo.
1: Senti.
0: Dai.
1: Col sorriso in volto.
0: Moda. Sì. Amo, dai, amo, dai.

0: Eccoci qua, allora signori, adesso partiamo con...
1: No, adesso facciamo andare un altro brano, fin tanto che mi preparo con l'altra musica.
0: Ah sì, dai, fai partire.
1: Pronti?
0: Via.

qua, siamo arrivati alla Bram, alla, alla musica dance, da qui dalle frequenze di Radio Gamma 5, ma in onda ora musica dance anni 90-2000, musica strong. Partiamo, partiamo. Aspetta, cosa dici? Sì, eccola qua, vamos muchachos.

0: Ecco, terminiamo qui questo spazio della musica anni 2090.
1: Esatto.
0: La prossima settimana faremo ascoltare ancora bella bella musica.
1: Il resto.
0: Adesso andiamo su Facebook.
1: No, aspetta un secondo. Non accelerare come al solito, lasciami che finisco.
0: Finisca di fare.
1: Esatto.
0: Finisci di fare?
1: Esatto.
0: Dica.
1: Certo qua.
0: Dica.
1: Aspetta qua.
0: Oggi metto sua canzone, non è su. Da voi.
1: Sette. Allora, aspetta un attimo che rispondo un attimino a... Aspetta qua. Via tutto.
0: Rispondi.
1: Rispondo a messaggi.
0: Yes.
1: Allora, aspetta un secondo. Via i messaggi. Qua vado sotto. Perché non scendi? Eccolo qua. Che brani, ragazzi. Davide D'Alesiano. Ciao Davide.
0: Sì, Davide.
1: Bene.
0: Sarebbe bello fare una serata, Lei che dice?
1: No.
0: Cosa no?
1: No, perché non so l'inglese, quindi...
0: No, non mi interessa, dai, facciamolo noi.
1: Adesso stai zitto.
0: Dai.
1: Allora.
0: Allora?
1: Daniele. Bei ricordi con sta musica. Come se sta il concerto della settimana scorsa? Sta parlando con te.
0: Ah, qua è il concerto.
1: È quello che sei andato a vedere.
0: Ah, sono andato nel Giardino dei Semplici. Fantastico. Sono quattro ragazzi di Napoli, fantastici. Noi li conosciamo perché a suo tempo li abbiamo avuti in diretta radio telefonica. Sono fantastici.
1: Puoi parlare tranquillo senza tagliarti le parole.
0: Le canzoni nuove, anche le canzoni che hanno fatto successo, come Minamorai, Miele e quant'altre.
1: Anche Dannata Idea, sì.
0: Fantastici, ragazzi.
1: Vabbè.
0: Ne vale la pena andarli a vedere, vanno solo due tour.
1: Allora,
0: basta, qua in Veneto.
1: Qua, aspetta un secondo. Raffaele di Treviso, che spettacolo, ottime scelte.
0: Raffaele.
1: Grazie Raffaele.
0: Ascoltaci perché sabato faremo altra musica dance anni 2090, 90-2000.
1: Allora, adesso fermati un secondo.
0: Mi piacerebbe farla una serata in
1: spiaggia.
0: Aspetta
1: un attimo che vediamo qua. Lucia dei...
0: Chi?
1: Dei Tassini di Gianmaria. Scusate, è stasera il concerto per Mara?
0: Sì.
1: Questa sera qua fuori c'è il concerto per Mara.
0: Esatto.
1: E in questo momento c'è la battaglia con Leo Lazzarini.
0: Più tardi sarà
1: il gruppo.
0: E dopo,
1: interrompere,
0: prego.
1: E poi dopo si andrà con Luca Bassanese e la sua band.
0: Yes.
1: Per ricordare
0: Mara. Prego.
1: Allora, aspetta qua che cancello qua.
0: Prego. Mi piacerebbe andare in spiaggia a fare una seratina di quelle che dico io, ricordando il passato.
1: Sì. Se te riesci a respirare.
0: Ma va, quando la gente comincia a ballare,
1: allora,
0: ragazzi.
1: Mandiamo in diretta Facebook, sì o no?
0: Sì, prenda qua.
1: E allora, se mi dai il telefono, tira le mani da là.
0: Prendi il mio telefono, fai quello che vuoi. Non dare a guardare il mio privato, per favore. Come beh, insomma, scusi, sa. Se le do il mio cellulare, non può lei andare a guardare le mie cose.
1: Io? Chi l'ha detto?
0: No, caro, sei passibile.
1: Allora.
0: Sei passibile.
1: Cancella.
0: Sottofondo la diretta Facebook ci saranno i.
1: Io ascolto Pooh.
0: Yes, che sono la cover che fanno i Pooh, veramente fantastici. Sì. Direi proprio di sì. Giusto? Che canzone le piace lei di Pooh? Quella che lei ha fatto per innamorare
1: Piccola Katie.
0: Tutti dicono così, non so perché.
1: Piccola Katie
0: ha fatto innamorare un sacco di gente.
1: Piccola Katie, secondo me, non lo so perché. Forse perché ero bambina.
0: Ragazzina. Bambina piccinina?
1: Sì. Piccola Katie.
0: Io non c'ero. Ragazzina piccolina. Ecco, senti qua.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: Eccoci qua, adesso entriamo su Facebook, dai. Entriamo?
1: Mamma mia, che
0: prego.
1: Cosa.
0: Devi
1: esiste entrare. Solo Facebook per te?
0: Sì.
1: La vita è questo?
0: Facebook.
1: Sì.
0: La vita è Facebook, ci andiamo su Facebook.
1: Non vi vergognate?
0: Chi io l'ho detto?
1: Ma insomma, dai.
0: Perché hai detto vi vergognate? Scusa, perché parli plurale adesso?
1: Perché come te ce ne sono tanti.
0: Ma perché lei non va su Facebook?
1: No.
0: No?
1: A fare le video, questa cosa con le dirette proprio no.
0: È una bellissima cosa con le dirette.
1: Vale.
0: Come no?
1: Sì.
0: Ci vedono, ci giudicano, ci dicono guarda che
1: ti
0: bei dirige. Ragazzi.
1: Cosa?
0: Guarda che bei ragazzi.
1: Sì, proprio a te.
0: Beh certo che sì.
1: Vale.
0: Ma come no?
1: Ma ti sei guardato una volta?
0: Trova una persona che non dica...
1: Sì, dai, basta. Va.
0: Dai, fa andare, dai.
1: Vieni più in qua, dai, sei in diretta.
0: Sì, sei in diretta.
1: Dai, avanti.
0: Su Magnagno Gnagno.
1: Buonasera a tutti.
0: Sì, buonasera a tutti.
1: Eccoci qua.
0: Partiamo con gli Ascolta Pù.
1: Abbiamo gli Ascolta Pù, vieni più in qua.
0: Basta, va bene così.
1: Basta.
0: Dove vuoi che vada? Dai, mi vedo, dai, avanti.
1: No, non ti vedi niente. Aspetta che sposto.
0: Spostati il cellulare di qua.
1: Là. Ecco.
0: Adesso ci vedi? Sì. Bene, ciao ragazzi, come state?
1: Ragazzi, bene? Della volta.
0: Chi l'ha detto?
1: Esatto, Daniele.
0: Chi ha detto questa cosa?
1: Daniele, aggiungi qualcos'altro per favore.
0: Io sto parlando con le donne,
1: prego.
0: Non con gli uomini, con le donne, sai,
1: sì,
0: Daniele?
1: Con le donne.
0: Capisci a me?
1: Va, vergognati, va.
0: Dai, fammi partire.
1: Bene,
0: partiamo.
1: Allora, andiamo con sottofondo gli Ascolta Pù?
0: Sì.
1: Bon.
0: Quale sarà la prima canzone? Ci vediamo sul mazzo.
1: La seconda canzone io la so.

0: storie proibite.
1: Apri un attimo, pronto?
2: Eccola, allora.
1: Dai.
2: Allora,
1: 60 minuti.
2: Aspetta un secondo.
1: Allora,
2: Annika si è appena diventata maggiorenne.
1: Chi ho detto?
2: Quindi gli era rivolta al maestro.
1: Ah.
2: Di solito i maestri, essendo esperti e saggi, ha qualche anno in più.
1: No, Daniele, siamo alla stessa età. Vedi?
2: La stessa età.
1: Io sono maestro di giovane, da giovane, no?
2: Sì.
1: Certo?
2: Non ci credere, sai.
1: Ma ci, se, sì,
2: Daniele,
1: sono. Certo sono maestro.
2: Vale quelle che conto.
1: Ah, perché non sono maestro sul serio? Come no?
2: Sì.
1: Allora.
2: Un altro tipo di maestro.
1: Se ne frega, sempre maestro sono.
2: Luana Schievano, ciao. Ciao Laura!
1: Ciao Laura!
2: 9:30,
1: Nove e mezza, che dico io? Mi raccomando, eh!
2: Pronti via!
1: Dai, sentiamo!
2: Laura, 9:30!
1: Guarda, senti che roba!

Le vicine che a Londra, no, a Londra, che fino da un pezzo. Questa roba qui non è mai, no, la gente, è live che sono CD. Fallo vedere se vuoi CD.

0: Ferma, no, parliamo
1: vai,
0: un po'.
1: vai, vai.
0: Ma mi sembra che non mi sento più la voce.
1: Sì,
0: Se n'è andata.
1: dai,
0: Dai, dica qualcosa.
1: Non devo dire niente.
0: Dica qualche
1: Continuare
0: aneddoto.
1: Continuare con la musica.
0: Continuiamo allora, vai.
1: Via, pronto.

0: veramente bravi, sono bravi, sono veramente bravi questi ragazzi. La prossima canzone che è?
1: La prossima canzone che è Noi Due
0: Nell'anima.
1: Nell'anima.
0: Nel cuore, nell'anima.
1: Nel mondo, nell'anima.
0: Ah, nel mondo. Io sarò attenta. Noi due, noi due.

0: Candy al pianoforte.
1: Grazie. E appunto adesso vi facciamo ascoltare qualche canzone. E la prima è una bellissima canzone tratta da un album del 1976, un brano che parlava, anzi un album che parlava delle diversità. Questo è il brano più significativo forse dell'album e si chiama Pierre. Ve lo facciamo ascoltare.

0: Grazie. Un altro bellissimo brano, secondo sempre, secondo noi, ma anche secondo il successo che ha avuto, è la storia di una lei che arriva una sera di pioggia a casa del suo ex moroso. Il brano appunto che si chiama Ci penserò domani.
1: Vi lasciamo un attimino ancora con la musica degli Ascoltapù. Noi andiamo fuori un secondo perché abbiamo ospiti e vogliamo salutarli. E Lucia, non capisco cosa vuoi dire questa cosa, questo messaggio. Spiegati meglio, per favore, grazie.

0: Grazie. Sì, è veramente bellissima questa canzone.
1: E c'è questa canzone che parla appunto di un rapporto che dura 50 anni. 50 anni, ma non di sopportazione, 50 anni di felicità. E adesso vi facciamo ascoltare il pezzo.

0: Questa canzone l'amava particolarmente mio padre. 50 anni di matrimonio si è fatto con mia mamma. Poi adesso non c'è più e quindi le dico a lui ovunque lui sia. E adesso vi parlavo di quel famoso formicolio sul braccio sinistro quando entrammo sul palco dei Pooh.
1: Ah già, è già. La seconda canzone che portammo nel 2006, esatto. A Ponte di Legno.
0: Attaccammo con questa.
1: Sì, e tu ti formicolavi le mani.
0: Erano tutte e quattro là schierati che ci guardavano, ci fissavano e pensavano adesso questi cosa combinano.
1: Mm-hmm. E combinavamo una cosa che faceva più o meno così.
0: I quattro moschettieri, i nostri eroi, i Pooh.

E adesso vogliamo concludere questo attimo acustico con un brano. Io dico che sono tutti brani meravigliosi, per cui non voglio ripetermi, però è veramente un brano in cui i Pussy sono superati. Negrini per il testo, Facchinetti per la musica. Hanno proposto un brano controcorrente a un festival, che è il Festival di Sanremo, con un brano e con una musica senza cori, con una parte singola, è scattata la magia.

0: Eccomi qua.
1: Signori, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte e ci sentiamo la prossima settimana, praticamente prossimo sabato, saremo già a luglio. E buon inizio di settimana e prima di tutto buon fine di settimana. Vi lascio con il notturno del nostro Massimo Conte. Buonanotte a tutti.
2: Eccoci, ops, quanto van su ste lucette. Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, Radio Gamma 5, 94 MHz. In questo caldino, insomma usiamo questo eufemismo, sabato 27 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Tante cose anche oggi da raccontarvi, vi anticipo subito che alle 11 avremo l'appuntamento mensile con l'OIP, con la delegata Marina Barzan, e quindi appunto anche oggi ci sarà un'intervista molto molto interessante. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Vediamo se tutto è a posto, via.
3: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più peccente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
4: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
3: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto:
0: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è una trappola nella quale sei caduto da quando hai memoria, ma nessuno ti ha mai avvisato. Una trappola invisibile, silenziosa, comoda. Si chiama il branco e ti tiene esattamente dove vuole. Al sicuro, ma vuoto. Tranquillo, ma senza uno scopo. Pieno, ma vuoto dentro. E la cosa peggiore è che nemmeno sai quando ci sei entrato. Forse è stato il primo giorno in cui qualcuno ti ha detto «Quello non si fa». Magari è stato quando hai deciso di studiare qualcosa che non ti appassionava, solo perché offre opportunità. O forse quando hai finto un sorriso per sentirti parte di un gruppo che nemmeno sopporti. Poco a poco hai iniziato a modellare la tua anima per essere accettato. Hai limato gli spigoli della tua essenza, finché non pungevano più, finché non davano fastidio, finché non eri più te stesso. Ed eccoti qui ora, perso in mezzo ad altri che sono persi anche loro. Ma si comportano come se sapessero dove stanno andando, fingendo sicurezza, ripetendo frasi vuote, indossando insicurezze mascherate da moda. Hai confuso il sentirti parte di qualcosa con l'essere vivo. Hai scambiato l'integrarsi con il vivere. Ma diciamoci la verità, non ti riconosci più. E questo fa male, non perché sia raro, ma perché è così comune che non te ne accorgi nemmeno. Ti hanno insegnato ad avere paura della solitudine, ma nessuno ti ha mai detto che esiste qualcosa di peggiore. Vivere circondato da persone e sentirti comunque invisibile. Diogene lo sapeva. Lo aveva capito prima di chiunque altro. La vera libertà non sta nel seguire le regole, ma nel distruggerle, nel romperle con ogni gesto che ti riporta a te stesso. Mentre il mondo si ossessionava con le apparenze, lui si liberava da ogni artificio. Mentre gli altri si umiliavano per ricevere briciole di approvazione, lui dormiva in una botte, ridendo del bisogno assurdo che avevano di sentirsi accettati. È semplice lasciarsi trasportare dalla corrente. La corrente

mai prima. Senza filtri, senza scenografie, brutalmente reale. La libertà di cui parlava Diogene non è un premio. È una condanna che solo i coraggiosi riescono a trasformare in privilegio. Perché non è comoda, non è facile, non ha garanzie, ma è tua e questo la rende sacra. Guarda intorno a te, ascolta i silenzi, osserva come le persone riempiono il vuoto con oggetti, con relazioni mascherate, con intrattenimenti senza anima. Quante persone conosci che si siano guardate allo specchio e si siano dette la verità senza tremare? La vera sfida non è essere accettato, è avere il coraggio di non esserlo. E qui arriva la parte inquietante. Più sei autentico, più dai fastidio, perché la tua presenza diventa uno specchio per chi ha dimenticato com'è fatta l'autenticità. Ti chiameranno strano, arrogante, pericoloso. Cercheranno di ridicolizzarti, zittirti, correggerti. Ma non è una questione personale, è che hanno paura, perché li costringi a prendere coscienza della loro codardia. Il branco punisce chi se ne va, perché se tu puoi andartene, anche loro potrebbero farlo. E questo distrugge tutte le loro scuse. La tua libertà è una minaccia per le loro catene. E lo sanno bene. Per questo cercheranno di riportarti nel recinto con il disprezzo, con le prese in giro, con la pietà. Ogni mezzo è buono pur di tenerti in riga. Ma se resisti, se non ti pieghi, qualcosa cambia. La paura diventa rispetto. La solitudine diventa forza. Il rumore si trasforma in silenzio. E in quel silenzio, finalmente, riesci ad ascoltarti. Ti rendi conto che non hai bisogno di nessun'altra approvazione se non della tua. Che ogni volta che hai scelto di piacere agli altri, ti sei tradito un po'. Che ogni sì detto per paura è stato un mattone nella prigione in cui ora soffochi. E allora capisci che la vera dignità non è essere amato, è essere libero. Anche se questo significa non essere amato. Anche se questo significa perdere tutto. Perché se ciò che hai dipende dal fatto che non sei te stesso, allora non hai nulla. Viviamo in una società che premia chi si adatta e punisce chi si ribella, che chiama follia la lucidità e definisce coraggioso chi obbedisce. Quello che questa società teme più di ogni altra cosa sono le persone che non si lasciano controllare, che non accettano la narrativa imposta, che osano essere se stesse anche se questo significa camminare da sole. E sì, camminerai da solo. Non sempre, ma per un certo periodo sarà così. E farà male. Dubiterai. Desidererai tornare indietro. Perché l'essere umano è fatto per cercare una tribù, per cercare rifugio. Ma allo stesso tempo è fatto anche per evolversi, per superare i propri limiti, per mettere tutto in discussione. E questo non succede nella comodità, ma nel mezzo dell'abisso. Molte persone pensano che la libertà significhi poter fare tutto ciò che si vuole. Non è vero. La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere che puoi dire no senza sentirti in colpa. È comprendere che perdere qualcosa per essere te stesso non è mai una vera perdita. Questo lo capiamo sempre troppo tardi, quando ormai abbiamo venduto troppe parti di noi stessi, quando l'anima è sotto ipoteca, quando lo specchio non riflette più chi siamo, ma distorce la nostra immagine. Ma non è mai troppo tardi se decidi di saltare, se decidi di mettere in discussione ogni cosa, anche le tue stesse convinzioni. Perché molte di quelle convinzioni non sono davvero tue. Qualcuno te le ha messe dentro, te le ha inculcate, e tu non le hai mai messe alla prova. Vuoi sapere se stai vivendo nella massa? Guarda le tue decisioni. Quante persone hai consultato prima di prenderle? Guarda i tuoi sogni. Quanti sono davvero tuoi? E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere davvero tuoi. E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? Quante volte hai mentito per sentirti accettato? Uscire dalla massa è un atto di guerra. Una guerra contro il condizionamento, contro la paura, contro la pigrizia mentale. Ma soprattutto è una guerra contro quella versione addomesticata di te che si inginocchia ogni volta che il mondo pretende obbedienza. E sai qual è la parte più dura? Nessuno ti applaudirà quando lo farai. Nessuno ti dirà bravo per avere pensato in modo diverso. Al contrario, ti guarderanno come se la tua libertà fosse una minaccia. E lo è davvero. Perché ogni anima libera è un elemento di disordine nel sistema. Ogni mente sveglia è un virus nella Matrix. Ma non fermarti. Anche se tutto trema, anche se cadono le falsità, anche se la solitudine brucia come una lama, continua. Perché alla fine...

0: Quando il rumore svanirà, rimarrai tu. E solo tu. E questo, anche se ora non riesci a crederlo, è abbastanza. Sì, la libertà è una condanna, una croce che si porta da soli. Ma è anche l'unico modo per guardare il mondo senza abbassare lo sguardo, per vivere senza dover chiedere il permesso, per morire senza rimpianti. Diogene lo sapeva. Lo ha urlato con la sua vita, non con le parole. Lo ha dimostrato vivendo come un pazzo per il mondo, ma come un saggio per se stesso. E tu, se trovi il coraggio, puoi essere quel pazzo. Quello che si libera, quello che si ribella, quello che smette di strisciare in un posto dove non è mai appartenuto. La massa è comoda, ma la comodità è l'oppio dell'anima. E l'anima è fatta per bruciare, per spezzarsi e ricostruirsi. Allora decidi, vuoi continuare a essere un'ombra accettata o preferisci diventare fuoco, anche se questo significa bruciare i ponti che ti legavano al gregge? È una scelta tua, ma ricorda, ciò che ti rende diverso è ciò che ti renderà libero. E la libertà non si elemosina. Si conquista con il sangue, con la paura, con la solitudine. Ma anche con la verità, con l'amor proprio, con il coraggio, con il... Perché solo chi ha il coraggio di restare solo riesce a ritrovarsi. E quando ti ritroverai, te lo prometto, non vorrai più appartenere a nessun luogo in cui devi smettere di essere te stesso. Che il mondo ruggisca, che la massa abbai, tu continua a camminare. Perché mentre loro vivono per essere approvati, tu cominci finalmente a vivere per essere libero. E questo cambia tutto. E proprio quando pensi di avere capito tutto, quando credi che il vero ostacolo sia la massa e il suo giudizio, ti accorgi che esiste qualcosa di ancora più sottile, più velenoso, più difficile da riconoscere. Il tuo imitatore interno, quella voce che non viene più da fuori, ma che si è installata dentro di te come un virus. Una voce che hai appreso da tuo padre, dai tuoi insegnanti, dai tuoi capi, da quegli amici che in realtà non erano amici. È l'eco del condizionamento. Non serve più che la società ti sorvegli, perché sei diventato tu stesso il tuo carceriere. Ed è proprio lì che inizia la vera trappola, l'autocensura. Quel dialogo interno che continua a ripetere schemi che non ti appartengono, che non nascono dalla tua essenza, ma da una storia altrui che ti hanno messo dentro come se fosse la tua. Questo non puoi farlo, non è per te. Fallirai, rideranno di te. Ti suona familiare? Perché l'aspetto più inquietante di questo sistema non è che ti controlli con le punizioni, ma che ti educhi a punirti da solo. E mentre credi di fare scelte libere, in realtà stai solo eseguendo un copione che ti è stato imposto senza che tu te ne rendessi conto. Per questo non importa se te ne vai fisicamente dalla massa, se continui a vederti con i suoi occhi, se continui a giudicare le tue azioni con i suoi criteri, allora non ti sei liberato davvero, hai solo cambiato gabbia. Questa è la parte che quasi nessuno ti dice. L'esilio non è solo fisico, è anche mentale. Puoi essere solo, escluso, espulso dai gruppi. Ma se continui a vivere con il timore del giudizio, allora non sei ancora uscito. Sei soltanto sull'uscio della libertà, ma non dentro di essa. La vera rottura arriva quando scegli di disinstallare, una per una, tutte quelle voci. Quando affronti la possibilità di sbagliare, sì, ma finalmente sulla base della tua convinzione. Non per obbedienza, non per senso di colpa, non per il bisogno di approvazione. È lì che il silenzio non fa più paura, ma purifica. È lì che smetti di domandarti se sei a posto e inizi a sentire che, per la prima volta, stai davvero diventando te stesso, senza filtri, senza maschere. Ma proprio in quel momento, ecco che arriva un'altra tentazione. Il desiderio di creare una nuova tribù di risvegliati, di circondarti di altri che hanno abbandonato la massa, di cercare appartenenza nell'assenza di appartenenza. Ed è una trappola altrettanto pericolosa. Perché la libertà non consiste nel cambiare uniforme, ma nel non averne più bisogno. Non hai bisogno di una nuova etichetta, né di un nuovo ismo, né di un nuovo guru che ti dica come vivere senza seguire nessuno. La verità è questa: più ti avvicini a te stesso, più ti rendi conto che il cammino non ha compagni stabili. Non perché gli altri siano nemici, ma perché il tuo cammino è unico, non trasferibile, irripetibile. Ogni tentativo di copiarlo lo corrompe. E qui nasce la paura più profonda. Non è la paura della solitudine, non è il timore del giudizio, è la paura della responsabilità totale. Perché quando non puoi più dare la colpa alla società, a tuo padre, al sistema, alle circostanze, resta solo una persona, tu. E questo fa tremare. Perché non hai più scuse. Se fallisci, è tua la responsabilità. Se ti perdi, è tua. Se non fai nulla, è comunque tua la responsabilità. Ma è tuo anche il merito, tua la trasformazione. Tuo il fuoco che costruisci con le ceneri di tutto ciò che hai bruciato per cercarti. Ed è qui che la libertà diventa un peso e un privilegio insieme, perché non puoi più mentirti, non puoi più dire mi hanno obbligato. Ora sai che lo fai perché lo hai scelto, anche se fa male, anche se costa, anche se nessuno ti applaude. E poi, quando pensi di avere lasciato andare tutto, scopri che ti resta ancora qualcosa. Il bisogno che tutto abbia un senso. Quel desiderio profondamente umano che tutto questo abbia un fine. Ma la libertà ti insegna un'ultima lezione. Non serve un senso imposto, né una narrazione perfetta. A volte la vita non deve avere un perché. A volte deve solo essere vissuta, sentita, respirata. Punto. L'errore sta nel voler capire tutto prima di agire, nel volere certezze prima di saltare. Ma non funziona così. L'autenticità non ha istruzioni. Non esiste una mappa. Non c'è promessa. Esiste solo questo momento, in cui decidi di smettere di cercare fuori ciò che può nascere soltanto dentro. Diogene rideva di Alessandro Magno perché aveva capito qualcosa che oggi abbiamo dimenticato. Non hai bisogno di potere se già possiedi te stesso. Non hai bisogno di privilegi se non dipendi più da nessuno per essere chi sei. Quella è la cima più alta, anche se sta a livello del suolo. Anche se non ha bandiere, anche se nessuno la riconosce. E adesso, dopo tutto questo, guardati. Sei arrivato fin qui, ascoltando ogni parola, sentendo ogni verità come un pugno. Perché? Perché in fondo sai che c'è qualcosa oltre questa maschera che porti. Che esiste una versione di te che non è più disposta a fingere. Che non vuole più far finta che la vita abbia senso solo perché così dice la maggioranza. E allora ecco l'invito finale. Crudo. Implacabile. Spogliati di tutto. Non accontentarti del margine della massa, non diventare l'esiliato che sogna ancora il ritorno. Sii quello che dà fuoco al sentiero del ritorno, quello che trasforma la solitudine in tempio, quello che non aspetta più validazione né permesso. Perché quando finalmente trovi il coraggio di vivere senza pubblico, scopri che ciò che chiamavi libertà era solo la porta. E adesso comincia la vita vera. Ma c'è ancora qualcosa di più profondo, qualcosa che non si vede ma si sente, qualcosa che non fa rumore ma vibra dentro. È quella sensazione di essere sempre in debito con la vita. Quella colpa senza nome, quel peso invisibile che ti porti dietro anche se non hai fatto nulla di sbagliato. Lo hai sentito anche tu. È come se ogni passo fosse una scusa, come se la tua stessa esistenza dovesse essere giustificata. E no, non è un caso. È la conseguenza dell'aver vissuto troppo a lungo misurando il tuo valore con regole che non hai scritto tu. Ti hanno fatto credere che devi meritarti l'aria che respiri, che se non produci non vali, che se non ti distingui non esisti. Ti hanno addestrato a correre senza sapere perché, a competere in una corsa senza traguardo, dove gli applausi durano meno delle ferite. E qui la trappola si fa ancora più sottile. Ti fanno credere di essere libero perché puoi scegliere fra 100 versioni dello stesso stampo, ma non ti offrono l'opzione di uscire dal sistema. Puoi solo scegliere dentro di esso. Che tipo di libertà è questa? È come se ti lasciassero scegliere la marca delle tue catene. Allora nasce una nuova domanda. Quanto di ciò che fai è davvero tuo? Quante volte hai scelto per desiderio autentico e non per paura? Paura di deludere, paura di sbagliare, paura di restare solo. Perché è questo che paralizza di più. Non è il fallimento, è l'abbandono. L'idea che, se non sei come vogliono, smetteranno di volerti bene. E qui arriva la grande rivelazione. Quella paura non si dissolve con più successo, più applausi, più titoli. Si dissolve solo con una decisione radicale. Smettere di vivere per essere amato. Perché finché insegui l'approvazione, non sarai mai libero. Sarai un attore. E il vero dramma non è recitare, è dimenticare di star recitando. Diogene lo sapeva. Per questo viveva senza altra appartenenza che la propria dignità. Non aveva una casa, né fama, né seguaci. Ma possedeva qualcosa che molti, anche con milioni in banca, non avranno mai. Coerenza. E la coerenza vale più di qualsiasi trofeo, perché è l'unica cosa che ti fa dormire in pace. E questo non è poesia, è biologia, è psicologia. Quando vivi in dissonanza, quando ciò che pensi, provi e fai non è allineato, il corpo lo sa. Si irrigidisce, si ammala, si spegne. Perché l'anima non è stata creata per fingere per sempre. E lo sai, l'hai provato. Quella stanchezza che non passa con il riposo, quella tristezza senza causa, quell'ansia che arriva proprio quando tutto dovrebbe andare bene. Sai perché? Perché da anni cammini con una maschera che non riesci più a sostenere e hai paura di toglierla perché non sai cosa c'è sotto. Ma quello che non capisci è che quella maschera non ti protegge, ti consuma, ti allontana da te stesso, ti obbliga a vivere una vita che non ti appartiene. Ed è qui che tutto si collega. La massa non è solo un gruppo, è una mentalità. Una prigione senza sbarre, ma con regole invisibili. E se non le rompi tu, nessuno lo farà al posto tuo, perché al sistema fa comodo la tua sottomissione. Fa comodo che tu compri ciò che non ti serve per impressionare chi non ti importa, che lavori in qualcosa che odi per vivere una vita che non ti soddisfa. Lo vedi? Non è solo una questione di identità, è una questione di sopravvivenza emotiva. Perché se non prendi il controllo, ti spegni piano piano, senza clamore, senza rumore, diventi grigio. E un'anima grigia è peggio di un'anima spezzata, perché quella spezzata può ancora ricostruirsi. Quella grigia si è già arresa. Ora quindi non si tratta solo di uscire dalla massa, ma di cominciare a creare il tuo linguaggio, i tuoi rituali, le tue definizioni di successo, perché finché continuerai a usare le loro parole, continuerai a giocare con le loro regole. E con quelle regole, perdi sempre. Crea il tuo calendario, decidi tu cosa celebrare e cosa no. Impara a dire no senza dover spiegare. Impara a stare solo senza sentirti incompleto. Impara ad ammirarti senza colpa. Perché accettare se stessi non è arroganza, è giustizia. È riparare il danno di troppi anni passati a essere meno di quello che sei, per paura di essere troppo. E sì, perderai cose, perderai persone, perderai opportunità. Ma ciò che guadagnerai non ha prezzo. Guadagnerai la pace, quella pace che non dipende da ciò che ti circonda, che non ha bisogno di testimoni, che non chiede permesso. La pace che nasce quando finalmente tutto ciò che sei, che fai e che senti va nella stessa direzione. Questa è la vera vittoria, non la fama, non il denaro, non il riconoscimento, la pace. E se la raggiungi, avrai ottenuto ciò che quasi nessuno osa. Avrai sconfitto il sistema da dentro, senza armi, senza urla, solo essendo te stesso, fino in fondo. E se sei arrivato fin qui, è perché qualcosa dentro di te ha già cominciato a rompersi. O meglio, a liberarsi. Qualcosa non si riconosce più in quella versione di te che si adattava per abitudine, che sorrideva per obbligo, che abbassava lo sguardo per non disturbare. E anche se ancora non lo hai capito fino in fondo, lo sai, lo intuisci, lo senti. Quella sensazione scomoda che ti accompagna ultimamente non è ansia, è risveglio. È il tuo vero io che bussa da dentro, chiedendoti di uscire, di liberarsi, di respirare. Ma attenzione, risvegliarsi non è una luce calda che ti accarezza il viso all'alba. Il risveglio è un incendio, è la demolizione brutale di tutto ciò che sei stato senza volerlo essere. È certo che fa paura, perché crescere fa male, perché evolversi significa tradire una parte di te. Ma che ironia, vero? Per diventare te stesso, devi prima tradire quello che fingeva di esserlo. Ed è qui che arriva la svolta finale, la più inaspettata, quella che nessuno ti aveva ancora detto. Il vero nemico non è la massa, non è il sistema, non sono gli altri. Sei tu, ma non il te stesso autentico. No, il te stesso plasmato, addomesticato, programmato. Quel te stesso che vive seguendo un copione che non ha mai scritto. Quel te stesso che continua a ripetere credenze ereditate, paure prese in prestito, limiti imposti. Quel te stesso che ormai non riesce più a reggersi in piedi senza rompersi. Ed è per questo che sei qui, perché c'è una parte dentro di te che non ne può più della finzione, che vuole urlare, che vuole bruciare tutto, che vuole ricominciare da capo. E lascia che ti dica una cosa. Va bene così. Non sei rotto. Non sei perduto. Sei pronto. Pronto per vivere senza spettatori. Per camminare senza percorso. Per sbagliare senza chiedere scusa. Per sentire senza vergognarti. Per pensare senza domandare permesso. Per scrivere il tuo manifesto. Per diventare finalmente ciò che sei sempre stato. Prima che il mondo ti dicesse cosa dovevi essere. E quando arriverai lì, perché ci arriverai, ti accorgerai di qualcosa che fa tremare. Nessuno può salvarti, ma nessuno può fermarti. Nessuno. Se scegli di essere te stesso, lo sei. Non esiste barriera più potente di quella che alimenti da solo. E non esiste libertà più selvaggia di quella che nasce quando smetti di aver bisogno di essere compreso. Allora, se davvero vuoi fare qualcosa con tutto quello che hai sentito oggi, non correre a fare progetti. Non cercare di trasformare tutto in una lista di obiettivi. Fai solo una cosa. Togliti la maschera. Una sola. E osserva. Guarda chi resta quando il personaggio crolla. Forse è la prima volta che lo vedi e ti spaventa. Bene, questo significa che sei arrivato. Adesso sì.
1: Questo significa che sei arrivato. Mamma mia, che storia anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 27 giugno 2026. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis Regeneration, e poi vi ho fatto ascoltare quest'audio, cosa accade quando esci dal branco Diogene. Ne sapeva a pacchi questo personaggio, giusto? Probabilmente è da sentire e risentire, e chissà se abbia avuto o abbia ancora ragione lui, che ne so io. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700 049-700-838 invece per le telefonate un po' più tardi. E vi anticipo già che oggi avremo l'OIPA Marina Barzon con un'intervista appunto per quel che riguarda l'appuntamento fisso oramai e mensile, e questo dalle 11 in poi, quindi veloci che il sole magna è ore. Vediamo come di consueto, giusto per non perdere, come si dice, il ritmo e il meteo, scusatemi. A Campodarse oggi è prevista una giornata di caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 36-37 gradi con minime intorno ai 23. I venti soffieranno deboli da nord-est e non sono previste piogge. Ok, vediamo per quel che riguarda i prossimi giorni, quindi oggi soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì ancora parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato. Qui mi darebbe mercoledì temporali sparsi, e quindi insomma vedremo che cosa, se così sarà. Giovedì ancora soleggiato, venerdì soleggiato, sabato parzialmente soleggiato. Precipitazioni, vi dicevo, non sono previste se non forse alla volta di mercoledì, e temperature dai 23-24 per tutta la settimana, anche forse 21 la minima, e comunque non dovrebbero andare oltre i 37-38 gradi, ma che dire, oramai ci siamo abituati, giusto? E intanto così è. Naturalmente qui dentro la regia stiamo da Dio. Ringrazio e saluto chi si è dato un grande affare. Abbiamo la nostra macchinetta che ci fa un po' di frescolino, basta tenerlo al minimo. E che dire, se si può senza strafare, è anche bello sfruttare le tecnologie, giusto? Magari senza proprio strafare, però un pochettino, visto che c'è, va bene. Bravi. Allora, il meteo è a posto, diamo un'occhiata alle iniziative della radio. E questa sera, eccolo qua, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, hanno già montato un palco qua fuori ed è siamo a buon punto per preparare il tutto. E Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, questa sera vi dicevo ore 20, con lo spettacolone di Danilo e Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. C'è un numero di telefono per delle mini info, 329-0038-988, ma vi aspettiamo tutti questa sera, ci vediamo tutti questa sera, quindi a più tardi. Come al solito tutte quante le iniziative della radio è ad offerta libera, e per aiutare quanto l'organizzazione e naturalmente aiutare sempre la radio. e Veneto Cancer for Air e Freedom Front, associazione culturale Delta Veneta, conferenze sul DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Questo era ieri sera, se qualcuno ha delle notizie fateci sapere, va bene. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere comunicate, stampa, audio, logistica, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e un desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Quindi mi raccomando, chi è portato per queste cose qua, fatevi sotto, perché è davvero una grande occasione. Poi ancora, cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, e euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Quindi questo è, si cerca in affitto una casa vecchia e isolata specifica sui 300-400 euro di affitto. E ripeto il numero di telefono 334 320 1392. Poi ancora, le Vibrazioni del Sapere organizza Viaggi Esperienziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio, quindi partono oggi, saranno già partiti, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna Energetica ed Esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. E poi, cosa c'è ancora qua? Direi che non vedo altro. E sosteniamo al 5 per 1000, possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore, ciò che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo recuperiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e magari questa sera sicuramente sarà una bella occasione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Eccoci qua, come di consueto ci siamo guadagnati il nostro primo pausa musicale. Dov'è andato il nostro Pavarotti? E non salta più fuori. Dov'è? Porci birimbina, arriva, eccolo qua, dai, si era nascosto. Ci siamo.

prendiamo gli applausi anche noi. Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Tengo sempre l'occhio sul calendario, giusto per non sbagliare. Eccoci qua, e mamma mia, oggi siamo un pochettino in ritardo, è già arrivata la nostra ospite, comunque qua manca qualche minuto per la pausa, come si dice, la pausa pubblicitaria, quindi poi li presentiamo tutti quanti per bene. Va bene, leggiamo già i messaggi che sono arrivati e aspettate, eccolo qua. Buon sabato dottore, in effetti. Buon sabato Massimo e buon caldo a tutti da Marica e genitori. Come di consueta abitudine ti scrivo la frasetta settimanale. Il mare ti ricorda che sei piccolo, la natura che sei parte. Uno ti toglie l'ego con le sue onde, l'altro te lo restituisce con le sue radici. Insieme insegnano la stessa cosa, rallenta, respira e lascia che tutto passi senza affondare. Grazie Marica, come sempre, bellissime le tue frasi, mi fa veramente piacere condividerle con chi ci ascolta a casa. Poi ancora Mauro Cubano ci manda i saluti. Ciao, una buona giornata da Cubano, grazie e un saluto anche a te. Come diceva Diogene, passando tra le bancarelle di Atene, guarda quanta roba di cui non ho bisogno. Beppe Biodinamico, veramente la sapeva lunga il nostro amico, vero? Io metterei Nessun dorma di Pavarotti. Grazie Max, è sempre ben accetto qualsiasi aiuto, che così mi aiutate, mi fa veramente. C'era ancora un messaggio, il nostro amico, aspettate, ho visto il nome qua prima che mi è sfuggito. Alfredo mi mandava un video su Pellizza, Majorana Pellizza, però adesso non riusciamo, magari me lo do, mi riservo un'altra volta, gli do un'occhiata. Grazie Alfredo anche per il tuo aiuto. Chiudiamo questa piccola parentesi, oggi vi leggo questa, sentite qua. Non aspettare di perdere peso, avere più soldi, trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati e due parole per annunciarvi appunto che anche oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA tramite la sua delegata Marina Barzon. E anticipo io, Marina, due parole per spiegare, per appunto dire chi è l'OIPA e poi do la parola a te, così mi aiuti a presentare gli ospiti e tutto il resto. E la definizione che mi piace di più, l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente che si batte per tutelare i diritti degli animali e l'ambiente. Il suo obiettivo principale è difendere gli animali da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, inclusi caccia, circhi e allevamenti intensivi. Queste poche parole appunto per ricordarvi di chi è l'OIPA, è un'organizzazione in ambito nazionale e internazionale, qui cui noi abbiamo naturalmente occasione di confrontarci oramai una volta al mese. Ho avuto la disponibilità da parte della responsabile qui della sezione di Padova e di Marina appunto di venirci a trovare di solito ci siamo messi e concordato insomma l'ultimo sabato di ogni mese, lo dico che così magari vi ricordate anche voi. E rimando al sito oipa.org e qua trovate tante altre cose, e poi adesso magari ci dirà meglio Marina altri canali, ed eventualmente se avete anche delle iniziative in corso a breve o medio termine Marina poi ce lo ricorderai. E basta, io approfitto della tua presenza e così mi aiuti a fare un po' da, come si dice, da padrona di casa, così e presenti tu gli ospiti eccetera eccetera. Beh, aspetta, i microfoni sono questi, no aspetta che mi sto ingambarando io, eccolo qua, dovrebbero essere già a posto e vediamo se
2: allora tutto... possiamo salutare intanto.
1: Grazie Marina,
2: ciao a tutti. Ciao e sempre grazie Massimo.
1: Ci mancherebbe, un vero piacere.
2: Niente, io OIPA in questo momento, rubo proprio 2 secondi, OIPA in questo momento è letteralmente sommersa da cuccioli, cucciolate, e siamo veramente in emergenza. Mi ero preparata tutto un discorso, però siamo un po' in ritardo, non voglio dire assolutamente nulla tranne che se qualcuno ha voglia di aiutarci chiami il 340 15 9 41 15, e oggi siamo qui per una possiamo dire puntata speciale, perché abbiamo due volontarie del GIRC, che è il gruppo italiano ricerca chirotteri, giusto? Ok, perfetto. E abbiamo Chiara Beccati e Giulia Pezzoli. Allora, ciao.
3: Piacere.
2: Ragazze.
3: Ciao Marina, ciao Massimo, grazie soprattutto dell'invito.
1: È un vero piacere.
3: È un piacere soprattutto nostro.
1: Vi fermo un istante, sì. Marina, ricorda i tuoi canali social, così anche...
2: Facebook, OIPA Padova e Instagram.
1: Grazie, che così magari quello che non sei riuscita a dire in questo frangente sicuramente lo trovano
2: nelle,
1: esatto,
2: nella pagina.
1: Il numero di
2: sì.
1: telefono, lo ripeto, 340 159 41 15. Perfetto, ricordo che poi la trasmissione andrà sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e andrà in replica questa notte dalla circa mezzanotte in poi fino a domani mattina, quindi la risentirete 2-3 volte e quindi risentirete tutto quanto, poi viene caricata sul canale Telegram mio Massimo Conte Architetto, e comunque la trovate anche sul sito di Radio Gamma 5, dove ci sono tutti quanti i conduttori con le relative trasmissioni, e quindi ci sarà anche questa. Lo dico perché appunto magari giustamente ricordo che noi adesso abbiamo un 3/4 d'ora, sembra tanto però è anche poco, quindi ci organizziamo in questo tempo fino alle 12. Ecco, procediamo pure, grazie.
3: Grazie, ripeto, grazie Massimo, grazie Marina. E come già anticipato, sono Chiara Beccati, sono una volontaria appunto dell'associazione GIRC, il gruppo italiano ricerca chirotteri. Molti di voi probabilmente si chiederanno cosa sono in questo momento i chirotteri. Sono i pipistrelli. Quindi insieme appunto a mia figlia Giulia, che è qui con me oggi, ci occupiamo appunto di recuperare piccoli chirotteri, cioè piccoli pipistrelli, che per diversi motivi possono trovarsi in difficoltà. Quindi parliamo di cuccioli caduti dalle colonie, animali debilitati, feriti o semplicemente bisognosi di un periodo di cura. Parliamo di animali in realtà spettacolari. Quindi devo dire che questa passione, chiamiamola così, me l'ha attaccata Giulia.
2: Ma dai, pensiamo il contrario.
3: No, invece in questo caso è stata proprio mia figlia, che ha 16 anni in questo momento, e è sempre stata appassionata di pipistrelli da questo punto di vista, come, proprio come animale. È un animaletto particolare che conosciamo molto poco.
2: In maniera sbagliata spesso?
3: Sì, sì, esatto, esattamente, assolutamente sì. E di conseguenza, quando io ho visto un post appunto di Marcello, che è il referente regionale di GIRC, che approfitto per salutare insieme ad Andrea, sono appunto i due referenti.
2: Ciao Marcello.
3: Quindi, quando ho visto un suo post su Facebook in cui cercavano appunto volontari che si occupassero di questi piccoli animali, ho pensato di inoltrare il post appunto a Giulia, che subito mi ha detto: mamma, chiama, ti prego, chiama. Lo facciamo subito. E quindi ci siamo avvicinate
2: piano insieme
3: a questo mondo, esatto. Ne approfitto per ricordare anche i nostri canali appunto di contatto, che poi ricorderò anche successivamente. La GIRC appunto ha sia sito internet che gruppo Facebook. Il sito internet è www.mammiferi.org/GIRC. E il sito internet, il gruppo Facebook invece è proprio GIRC trattino gruppo italiano ricerca chirotteri.
2: Perciò c'è un'unica pagina.
3: Sì, esatto,
2: che fa tutta
3: c'è
2: Italia.
3: Un'unica pagina nazionale, proprio perché è un gruppo italiano a livello nazionale. Poi, per quanto riguarda i vari recuperi, siamo suddivisi principalmente in zone e regioni. Appunto, come dicevo prima, Marcello e Andrea sono i referenti regionali per la regione Veneto. E in caso appunto di segnalazioni di piccoli pipistrelli caduti dalle colonie o comunque feriti e ritrovamenti diciamo diurni, si può contattare anche direttamente il numero di telefono 347 019 6096, al quale risponde direttamente Marcello. Quindi ed è la stessa cosa che abbiamo fatto noi, proprio per diventare anche volontarie. Quindi,
2: e questo da quanto?
3: In realtà da pochissimo. Noi siamo volontarie da quest'anno. Però abbiamo già recuperato diversi pipistrellini, dai più piccoli neonati che pesano circa un grammo a quelli invece già più adolescenti. Addirittura un adulto recuperato ieri con un'ala fratturata, poverino, che è stato operato da una delle veterinarie appunto che collaborano con
2: perché avete dei veterinari dove vi appoggiate,
3: assolutamente,
2: certo.
3: Sì, quindi abbiamo veterinari, abbiamo gli stessi veterinari che fanno anche dei corsi di formazione, quindi non siamo assolutamente improvvisati. Vengono fatti dei corsi di formazione sia per quanto riguarda il recupero, sia per quanto riguarda anche il recupero da parte delle madri di questi pipistrelli, che poi vi racconterò diciamo nell'arco della mattinata. E di conseguenza cerchiamo di fare tutto diciamo a regola d'arte per quanto più possibile, certo. Per salvarne soprattutto il più possibile, quindi assolutamente sì.
2: Giulia, tu vuoi dire qualcosa? No, ok,
3: è un po' timida.
1: No, non preoccuparti Giulia, qui siamo una grande famiglia, quindi sentiti tranquilla, libera di raccontarci quello che ti fa piacere, sai?
2: Beh, il salvataggio di ieri per esempio, era che ci siamo sentiti al telefono forse.
3: Sì,
2: vero,
3: il salvataggio
2: in quel momento.
3: Di ieri è appunto è stato, diciamo, ieri in realtà noi ne abbiamo avuti due, poi altre volontarie sparse in giro per la regione ne hanno avuti diversi. I nostri due in particolare, si tratta di un pipistrello adolescente che appunto è caduto dalla colonia, già in fase di svezzamento, e che quindi siamo andati a recuperare, l'abbiamo portato a casa per il momento fino diciamo a quando sarà pronto per il volo e poi liberato, perché quello è lo scopo principale della nostra associazione, certo. Cioè il fatto comunque di recuperare questi piccoli pipistrelli, prestargli le prime cure, le prime necessità, portarli allo svezzamento, portarli fino al momento del volo e ridonare a loro la giusta libertà che devono avere.
2: E poi dovranno essere liberati sempre, nella stessa colonia,
3: nella stessa zona, in modo, certo, che si possano ricongiungere alla stessa colonia, certo. Fatta eccezione per quelli che invece poverini non sono rilasciabili,
2: i disabili,
3: così, diciamo. Esatto, quindi in maniera simpatica io li chiamo i rottamini perché in realtà sono quelli che possono avere l'ala spezzata, appunto come uno dei due che abbiamo recuperato ieri, che è stato portato prima di tutto appunto da una delle nostre veterinarie, è stato operato e dopo essere stato operato adesso è a casa nostra e appunto non potendo un domani tornare in libertà a volare rimarrà con noi. Quindi,
2: proprio con voi?
3: Sì. Okay. In questo caso sì, quindi abbiamo deciso di prendercene cura. Ci sono altre volontarie che ne hanno diversi proprio perché quelli appunto non rilasciabili,
2: certo. Come per i piccioni, come per altri animali, certo, sì. E non ci sono strutture poi?
3: No. Purtroppo no, ci sono veramente pochissimi punti effettivamente per quanto riguarda i recuperi. Le province generalmente hanno un punto di accoglienza che può essere il CRAS, appunto come centro di recupero degli animali selvatici, perché di questo stiamo parlando, cioè di animali selvatici che di conseguenza dovrebbero poi essere resi alla natura e al loro corso di vita, ma quelli che ovviamente hanno necessità di cure costanti, continue e quant'altro, avrebbero vita breve in natura, di conseguenza
2: ci siamo noi volontari.
3: Cerchiamo di aiutarli il più possibile.
2: Colonie invece quante sono censite qui a Padova, per esempio, come funziona?
3: Sì, sono tutte, allora anche i pipistrelli che recuperiamo noi vengono tutti registrati, perché in quanto fauna selvatica comunque non possono essere detenuti oltre le 48 ore se non comunque registrati, censiti e quant'altro, quindi diciamo che tutto viene fatto alla luce del sole.
2: Registrati al CRAS? In questo
3: sì, vengono registrati al CRAS, esattamente, sì. E quindi anche le colonie diciamo cerchiamo sempre di tenerle monitorate e censite, ovviamente purtroppo non si può fare con tutte perché non possiamo sapere dove sono tutte le colonie, però ogni volta che ci arriva una segnalazione si cerca sempre ovviamente di verificare anche lo stato della colonia. Una cosa fondamentale che mi piace diciamo ripetere, se vedete una colonia, quindi un gruppo di pipistrelli sopra un balcone o comunque in una soffitta, in un fienile, da qualsiasi altra parte, non cacciateli via. Non cacciateli via perché non sono pericolosi, anzi sono utilissimi. Ripeto, poi vi spiegheremo nei vari punti di questa mattinata anche il perché sono così importanti, e soprattutto non fanno del male a nessuno, quindi cercano semplicemente riparo perché spesso sono più spaventati di noi.
1: Anzi, solo del bene, sì, giustamente, è vero?
3: Sì.
1: Io rimango in religioso silenzio perché è un animale che veramente mi affascina in maniera particolare. Ho dei ricordi adesso e sinceramente è un po' che non ne vedo dalle mie parti, pur io abitando in campagna, però ho dei ricordi di diversi anni fa di serate intere in cui uno si, come dire, rimane estasiato a vedere un animale di questo tipo volteggiare per ore e sul più o meno nella stessa zona di sera, e insomma così mi fa piacere, e grazie Marina naturalmente, mi fa piacere avere questo vostro incontro. Giulia, mi raccomando, poi ci racconterai come funziona, come seguite questi animali, quindi poi abbiamo piacere sentire anche da parte tua, soprattutto anche come dire per tra virgolette che consigli, come hai fatto così ad avere questa passione, oppure magari qualche consiglio che puoi dare a qualche ragazzo un po' più giovane, insomma, così, quindi dopo ci racconterai anche la tua impressione.
2: Se chiudi gli occhi non ti vede nessuno.
1: Ma no, ma no, non preoccuparti davvero Giulia, dopo vedrai che viene tutto quanto tranquillo. E procedi pure Chiara, come ti fa piacere.
3: Ma guarda, mi piacerebbe soprattutto spiegare perché, appunto, dicevamo che sono animali utili e che in realtà non fanno così tanta paura come spesso purtroppo pensiamo. Perché è un concetto molto curioso. Cioè, il pipistrello di per sé è veramente uno degli animali più utili che abbiamo attorno, anche se può sembrare un concetto strano. Spesso purtroppo è stato raccontato come qualcosa di inquietante. Di conseguenza noi sappiamo che ciò che non conosciamo, ciò che ci viene raccontato come inquietante, e quindi non, quello che non vediamo direttamente o che possiamo toccare con mano, è qualcosa per noi di sconosciuto, e di conseguenza porta appunto questo senso di timore e di paura, perché è un animale che è attivo di notte, vive comunque in luoghi nascosti, vola in modo diverso dagli altri uccelli. Quindi spesso
1: ha anche un po' questa aura, vero? Un po'
3: sì, cioè, vengono raccontate da sempre le storie,
1: è
3: le classiche
1: scuro
3: storie
1: e nero, naturalmente.
3: Dei vampiri, perché esatto, comunque ha questi denti canini un po' questo, affilati e quant'altro. Quindi anche tutti quelli che sono i racconti, i miti, i film, le leggende che lo hanno
1: girano
3: sempre
1: un po',
3: associato, certo, esatto, al buio, alla paura, addirittura al male a volte. Oh. Sono in realtà, io le ritengo essere fantasie cinematografiche,
1: certo,
3: okay, perché ho imparato.
1: No, è vero, è vero.
3: Ho imparato che in realtà hanno rovinato.
1: Io non ho mai sentito di contadini o meno che avessero la, non so come dire, la fobia di questi animali, queste cose. Anzi,
3: ma non esistono, cioè non esistono neanche
1: motivo,
3: casi in cui una colonia abbia attaccato,
1: no,
3: l'uomo.
1: Uh-huh.
3: Perché, come dicevo prima, loro sono più impauriti di noi.
1: Certo.
3: Quindi, oltre al fatto che sono molto più piccoli di noi, quindi non pensiamo magari alle foto dei pipistrelli australiani che sono enormi, però in Italia invece sono veramente animaletti molto
1: piccoli. Ti interrompo
3: piccoli
1: un attimo, Chiara, perché vedo che c'è una telefonata, vediamo se indovino. Pronto, pronto?
4: Sì, pronto, ciao a tutti, sono Carla.
1: Ciao Carla, sempre un piacere sentirti, grazie, grazie del tuo intervento.
4: Altrettanto, grazie mille. Allora, grazie a questo team meraviglioso, perché forse, chi lo sa, se questo caldo pazzesco ci fa, che di solito dice che con la botta in testa si capisce se non tutto ma tanto, ci fa riflettere sull'importanza vitale nostra, egoisticamente nostra, di quello che è il mondo animale e il mondo vegetale. Cioè, lo riusciamo a capire attraverso queste giornate torride, visto che non abbiamo capito fin adesso che sono vitali per la nostra vita, sottolineo ancora una volta, egoisticamente o no? Io spero tanto di sì, quindi ringrazio a queste stupende donne che cercano di tramite la conoscenza di questi meravigliosi mondi quanto siano fondamentali. Volevo fare anche due domande, cercando di non prendere troppo tempo, ma quando andate a raccogliere poi queste creature stupende, poi dal veterinario, paga il conto? Chi paga il conto del veterinario?
1: Adesso ci racconterà Chiara.
4: Questa è una domanda. La seconda domanda, grazie per questa, che anch'io onestamente questo mondo dei pipistrelli conoscevo fino a un certo
1: relativamente,
4: punto.
1: Relativamente, è vero.

0: sempre sul morale, insomma, vuol dire che le cose, se insomma con le loro difficoltà eccetera, in questo senso insomma mi piace sempre di più questo piccolo angolo. Grazie Carla, grazie, e alla prossima.
1: È sempre un sottobosco che resiste.
0: esatto, dai, ci facciamo coraggio. Grazie Carla e alla prossima.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ciao. Ecco Chiara, riprendi pure, magari poi rispondiamo, così per quello che ci puoi da dire tu, anche il discorso, la domanda che ci faceva la Carla.
2: Ma guarda, ne approfitto per risponderle subito, perché devo dire ha sollevato due punti veramente importanti, anzi grazie Carla di questo intervento e di queste domande. Sì, purtroppo il clima sinceramente è colpa nostra, cioè diciamolo proprio chiaramente, per come abbiamo trattato il pianeta in tutti questi anni.
0: Che ci stiamo dando da fare, vero?
2: Sì, non lo stiamo sicuramente aiutando, e in questo modo, anche con questi sbalzi climatici, con questi cambiamenti che ci sono stati, ovviamente anche la flora e la fauna ne risentono tantissimo. Infatti questo è uno dei motivi per cui anche i pipistrelli, che sono l'animale di cui noi parliamo principalmente oggi, se ci guardiamo attorno ce ne sono sempre meno. Ma questo perché? Perché sono, come dicevo prima, utilissimi, mangiano centinaia, addirittura migliaia di insetti ogni notte. Cioè un pipistrello è in grado di mangiare in media 1000-2000 zanzare a notte. Ovviamente parliamo di zanzare, ma qualsiasi altro tipo di insetto. Dal momento che noi andiamo ad utilizzare, noi come uomini andiamo ad utilizzare diserbanti, insetticidi e quant'altro, anche nelle coltivazioni, automaticamente questi insetti diminuiscono. Se diminuiscono gli insetti, diminuiscono i pipistrelli. Si spostano, vanno in zone in cui c'è ovviamente più cibo, e di conseguenza nelle nostre zone ne rimangono sempre meno, motivo per cui c'è questo grandissimo aumento anche di insetti durante l'estate e anche di zanzare.
0: Quindi, sì, perché poi tutto va a cascata, come si
2: certo,
0: dice, no?
2: Assolutamente sì, quindi diventa veramente il nostro rapporto diretto con la natura diventa veramente poi una conseguenza di tutto quello che riguarda anche il mondo animale. Allora, per quanto riguarda le cure vengono fatte appunto da questi veterinari che sicuramente comunque applicano prezzi diversi da quelli che vengono applicati, certo, per il privato.
3: Si mettono una mano sul cuore anche due certe volte.
2: Sì, anche davanti agli occhi. Sì. Detta come va detta. L'associazione è un'associazione no profit, quindi comunque vive anche per quanto riguarda del lavoro dei volontari e anche di donazioni. E di conseguenza poi se ci sono da affrontare delle spese vengono affrontate o dall'associazione o ad esempio anche dai volontari stessi. Quindi noi dal momento che ci prendiamo in carico in casa appunto i pipistrelli, sia che siano da nutrire sia che siano da curare o poi da tenere, come il piccolo che abbiamo recuperato ieri,
3: che ha un nome.
2: Sì, è un nome simpatico, l'abbiamo chiamato Catorcino.
3: Ma io ho Catorcetto a casa invece, il mio Catorcetto, un gattino.
2: L'abbiamo chiamato Catorcino, quindi proprio perché ha questa aluccia in questo momento ingessata e ovviamente anche quelli che sono i farmaci e quant'altro sono a spese nostre.
0: Quindi... Ciao Massimo, una volta ho salvato dei neonati pipistrelli, mi appassionano molto i pipistrelli, in Africa hanno aperture alari fino a 2 metri, i nostri sono cuginetti piccolini, grande iniziativa, mi piace. Questo è Lucia che quindi ci saluta. Poi...
2: Ma Lucia, ne approfitto, vieni a fare la volontaria con noi se sei così appassionata, abbiamo sempre bisogno comunque di persone in più che possano aiutarci. Se non te la senti di tenerli a casa,
0: ognuno
2: anche solo qualche staffetta
0: per il proprio contributo,
3: sì,
0: vero?
3: Ci sono tanti modi,
2: sì,
3: ci sono tantissimi,
2: veramente tantissimi.
3: Infatti lo dico sempre anch'io,
0: anche solo il supporto morale a volte può fare, sì, già qualcosa, e poi magari nel tempo,
2: ma anche solo trasportarne uno dal volontario alla veterinaria e viceversa.

0: e sarebbe già tantissimo.
1: Le famose staffette. Sì.
2: Mariano mi scrive che se volete essere investiti da una nuvola di pipistrelli basta recarsi nelle grotte di Lumignano in Riviera Berica. Questo è Mariano, vi risulta? Boh.
0: Oddio, lo approfondiremo. So, però nelle grotte effettivamente, certo. Nelle grotte effettivamente ci sono.
2: Trovano sì. Il loro habitat più.
0: Noi come famiglia abbiamo fatto una gita giusto l'anno scorso in Abruzzo, ma non solo nelle grotte. In Abruzzo c'è un paese che viene proprio chiamato il paese fantasma, è un paesello abbandonato che si può visitare perché comunque è visitabile. Fanno anche delle serate dedicate proprio di visita appunto all'interno di questo paese, e l'anno scorso siamo andati più per curiosità, eravamo in villeggiatura lì vicino e giusto appunto mentre giravamo, in quel momento c'eravamo praticamente solo noi e altre due famigliole, e a Giulia sono volate incontro una colonia di pipistrelli. Sì, effettivamente,
1: che forse volevano salutarti.
2: Chissà, raccontaci Giulia, chissà se magari ci sia mai un'affinità per quel che riguarda il tuo interesse così. Com'è che è iniziato un po' tutto quanto, Giulia?
3: Ma in realtà fin da quando sono piccola sono i miei animali preferiti. Sono sempre stata una bambina a cui piacevano le cose un po' più strane.
2: Beh, strane, sì, per modo di dire, perché non stiamo parlando di cose...
3: Sì, diciamo che non sono... gli animali tipici che possono piacere alla gente.
2: Sì, sì, sì.
3: Di conseguenza a me sono sempre piaciuti, mi sono sempre interessata, e dal momento che quest'anno ho visto l'occasione anche di poterli nutrire, poterli aiutare, averli anche sotto mano, ho deciso di prendere questa cosa e provare.
2: Sei riuscita o stai provando a coinvolgere qualche tuo amico, amica, diciamo?
3: Ma in realtà ci ho provato, ma non sono molto per la quale.
2: No, ma secondo me un po' alla volta vedrai che il tuo entusiasmo avrà modo di fare proseliti, ne sono convinto.
1: Beh, è un progetto che bisognerebbe portare nelle scuole, per esempio.
2: Bella idea. Sì, sì, sì. Poi magari sicuramente non è una cosa così da immediata, però.
1: Io dico sempre: il volontariato nelle scuole dovrebbe essere materia di studio. Sì,
0: assolutamente.
2: A qualsiasi livello, in qualsiasi coso.
0: Sono pienamente d'accordo, Marina, perché è veramente uno di quegli strumenti che permetterebbe appunto di far crescere anche i bambini, gli
1: adolescenti, in maniera diversa,
0: in maniera più consapevole.
1: Più empatica, sì, sicuramente sì.
0: Assolutamente sì. Ne approfitto appunto di questa cosa per farti un piccolo esempio. Io ho un'altra figlia di 8 anni che appunto ogni volta, adesso lei sta facendo i campi estivi, e ogni giorno quando io la vado a prendere ai campi estivi invita altri bambini a casa: venite a vedere perché la mamma e la tata recuperano i pipistrelli. Quindi ed effettivamente ci sono
1: questi
0: bambini che chiedono e non hanno paura, quindi il fatto di vederli, di conoscerli direttamente permette effettivamente ai bambini di crescere senza la paura.
1: Sì, perché spesso sono i genitori invece che trasmettono questa ansia, questa paura.
0: Ma è proprio il mondo esterno, perché ci sono tantissime leggende metropolitane, già a partire dal fatto che si attaccano ai
1: capelli.
0: Si attaccano i capelli, ma partiamo dal discorso anche appunto che hanno portato il Covid. Non sono stati i pipistrelli nostri italiani che hanno portato il Covid, cioè, e se c'è, intanto non sappiamo di preciso da che cosa sia partito. Comunque non è partito da qui da noi.
2: Io storia che questi animali portano qualcosa di qua e di là, guardate, non è che lo dico io che non ci credo, nel senso che non voglio io non crederci, oppure se succede in qualsiasi modo è dovuto al fatto che gli animali sono tenuti in cattività in condizioni veramente atroci, perché non lo dico io, ma se gli animali sono nelle loro condizioni ideali eccetera, non quasi mai ma mai portano problemi,
1: siamo noi che portiamo i problemi.
2: Ecco, siamo noi che
1: li creiamo e li portiamo.
2: A questa cosa
1: siamo
2: qua.
1: Noi.
2: E volevo aprire una piccola parentesi, così Chiara e Giulia anche. Cioè, quello che intendiamo noi, sia Chiara e Giulia hanno questi animali in casa, non è per, come dire, per cioè, tra virgolette, sfruttare l'animale, cosa, perché non deve diventare un qualcosa da esporre, eccetera, eccetera. Loro, adesso ci spiegherà un po' meglio anche Giulia, ce li hanno perché poveri in altre condizioni, viste le circostanze, non lo so io, in altre condizioni non potrebbero vivere, quindi ci tengo un po' a questa cosa qua, per carità è un po' una fissa, ma il fatto di tenere animali in gabbia, queste cose qua
1: è per necessità, perché altrimenti in natura non potrebbero,
2: cioè,
1: non,
2: questo
1: potrebbero,
2: ci tengo,
1: non avrebbero vita.
2: Ci tengo a dirlo, ovvero anche da parte tua, Giulia, siamo d'accordo in questo?
3: Allora, noi i piccoli li recuperiamo, perché magari cadono appunto dalle colonie, e se rimangono a terra e la madre non li recupera, rischiano di morire dopo poco, perché non riescono a nutrirsi,
2: vengono predati anche,
3: e di conseguenza animali anche più grandi li prendono, li mangiano. Di conseguenza, se la madre non riesce a recuperarli perché sono troppo in basso, sono in zone in cui passa parecchia gente,
2: è impaurita, certo,
3: non si avvicina neanche per prenderli, e di conseguenza il piccolo non ha speranze di vita, quindi vanno recuperati per essere
2: seguiti,
3: allattati,
2: certo,
3: per fare in modo che crescano. Dopodiché si passa allo svezzamento, dandogli appunto il loro mangiare naturale, e poi dopo gli si insegna a volare e li si libera, per fare in modo che appunto tornino nelle loro colonie o che ne facciano un'altra loro, in modo che appunto tornino nella loro libertà.
1: Come potrebbe essere il primo soccorso? Cioè, io adesso esco e trovo un pipistrello, un piccolino.
0: Allora, innanzitutto diamo anche un'idea di misura di questi piccolini, proprio perché tanta gente non ha l'idea di che cosa stiamo parlando. I neonati, che quindi possono variare da 1 a 2 settimane di vita, diciamo, quindi da qualche giorno a 2 settimane circa, variano da 1 o 2 grammi. Quindi parliamo veramente di cucciolini, cioè proprio
2: robe
0: piccoli. A noi sono arrivati dei piccoli grandi come una nostra falange, quindi parliamo veramente di creature piccolissime. Non vanno, nel caso vengano trovati, non vanno toccati, non vanno
1: maneggiati,
0: spazzati via, per carità, anche perché ricordiamo che sono una specie protetta, proprio perché ce ne sono sempre meno.
2: Fatto bene a ricordarlo.
0: Quindi quindi assolutamente ricordiamoci questa cosa, i pipistrelli, come le rondini, come tantissimi altri animali, col fatto che appunto in natura se ne trovano sempre meno, sono specie protette. Quindi anche la legge, diciamo così, è dalla loro parte, e vanno aiutati, vanno tutelati in questo. Ci sono appunto dei centri di recupero e i volontari, in questo caso, che possono provvedere al loro recupero. Quindi chi dovesse trovare questi animaletti ci può contattare. Il primissimo soccorso, ripeto anche il numero di telefono di contatto per chi si è collegato magari in quest'ultimo momento, certo, che è 347 019 6096. Noi siamo tutti volontari, quindi il recupero non ha nessun tipo di costo, ci tengo a precisare anche questo, perché a volte si ha magari la paura che poi ok, venite a recuperare l'animale e poi mi arriva la fattura. No, non è assolutamente così.
1: Magari se arrivasse una donazione invece
0: quella è sempre,
1: sempre ben accetta.
0: Ma più che altro proprio per le spese, le spese vive, quindi niente di
2: grazie,
0: più.
2: Grazie Massimo per tutto. Questo è Simone che ci saluta. Ci tenevo a leggere un altro paio di messaggi. Aspettate, perché so che le cose sono tante da dire, ma sicuramente poi ci organizziamo anche per altre occasioni. Ciao Massimo, un grande saluto alle tue ospiti. Io avevo un pipistrello che avevo chiamato Vittorio e mi girava attorno la sera. Mi faceva piacere pensare fosse sempre lo stesso, ma quest'anno non l'ho visto. Cristo. Questa è Daniela da Padova. Poi Mario ci scrive, allora no, non siamo noi, Mario ci dice, non siamo noi che trattiamo male il pianeta, chi è al potere lo fa, lui dice, questa qua è un'altra bella questione, non prendiamoci colpe che non abbiamo. E poi, poi ci scrive ancora Pipistrelli, da ragazzi mio fratello io ed io ne abbiamo salvati due, un gran bel animale. Questo è Mario che ci saluta. Mancano ancora una decina di minuti, quindi cerchiamo un po' da parte vostra, così raccontateci e poi
0: cerchiamo di concludere velocemente
2: per modo di dire, no? Perché vedo che il tema è molto bello
1: e potremmo ritornare, giusto?
2: Assolutamente. Volentieri. Avremo piacere, vero Marina, di ospitare ancora, così come
1: certo.
2: Non so come faremo, perché tutti quanti i tuoi ospiti ci ripromettiamo di farli ritornare. Vabbè, ce la faremo, vero? Tra il 2000 e il 2005 era venuta la moda che anche dai comuni di mettere cassette per i poveri pipistrelli che ci liberavano dalle zanzare. Purtroppo quelli che hanno fatto questa pubblicità erano andati all'università. Purtroppo questi diversamente abili sono dimenticati che certi pipistrelli mangiano insetti, però dove trovano insetti, dato che gli esperti hanno dato ordine di spruzzare la peste per uccidere le zanzare? E questo è un po' il tema che
0: stavamo trattando
2: prima,
0: poco fa.
2: Chiaro,
0: esatto,
2: sì.
0: Esatto.
1: Ci sono pro e contro per le casette?
0: Allora sì, diciamo che ci sono alcuni pro e contro, soprattutto per quanto riguarda la posizionatura delle casette, cioè non possono essere posizionate ovunque, perché altrimenti diciamo comunque i pipistrelli non andrebbero, e poi non è garantito che posizionando la casetta il pipistrello arrivi.
2: Sì,
0: quindi
2: risultato.
0: Anche perché cercano sempre un rifugio più naturale possibile.
1: Esatto. Certo,
0: quindi sicuramente possono essere un aiuto, quello sì, però non garantiscono, diciamo, la riuscita. Quindi
2: purtroppo è un po' quello che si vuole cercare di dare una soluzione a un problema che abbiamo creato, quindi a volte è sicuramente più efficace non creare il problema piuttosto che poi darsi da fare, ingegnarsi per risolverlo, però vabbè, questa è un po' un'altra storia.
0: Guarda, sì, assolutamente sì, infatti ci tengo a concludere soprattutto il discorso del recupero, perché ritengo che sia molto importante.
1: Sì.
0: Come dicevo prima, sono molto piccoli, sono creature che nascono molto piccole. Oltretutto, faccio una piccolissima parentesi, sono mammiferi, quindi si sviluppano anche in realtà molto poco, nel senso che ogni mamma partorisce uno, massimo due cuccioli all'anno.
1: Che adesso ci sono molti più parti gemellari, ho sentito.
0: Sì, ce ne sono diversi, ma non trigemellari, quadrigemellari, cioè comunque sono uno o due. Le mamme accudiscono i loro cuccioli, quindi ogni mamma proprio accudisce i propri cuccioli, e di conseguenza quando il cucciolo cade dalla colonia, l'ideale sarebbe riuscire ad effettuare il ricongiungimento con la mamma, ed è proprio uno dei lavori che facciamo noi volontari, cioè una volta arrivati sul posto, recuperato il cucciolo, visto un attimo la situazione,
1: recuperato, diciamo, con dei guanti, con,
0: sì,
1: dello,
0: certo,
1: scottex,
0: anche diciamo proprio a livello di trasporto viene recuperato, mantenuto al caldo, perché sono nudi, quindi non hanno pelo, essendo così piccoli, e di conseguenza hanno comunque bisogno di calore. Una volta recuperati, controllato ovviamente l'idratazione, l'alimentazione, per vedere se sono troppo magri vanno comunque alimentati subito, se sono disidratati hanno necessità comunque anche di flebo e quant'altro proprio per riuscire a ripigliarsi,
1: a recuperare.
0: E se sono in stato di abbastanza buona salute, allora a quel punto si tenta il ricongiungimento naturale con la mamma. Questo cosa significa? Che non viene portato il cucciolo alla colonia o verso la mamma, perché altrimenti la mamma non lo recupererebbe, ma in una condizione particolare, rialzata rispetto al suolo, quindi comunque magari appoggiato su un tavolino e quant'altro, su una struttura creata ad hoc, riscaldata, con una bacinella sotto in modo che faccia da contenimento, eccetera.
1: Ah, ci sono queste strutture che fate voi, creiamo, ovviamente.
0: Sì, le creiamo. Quindi viene poi verso l'ora del tramonto messo appunto in sicurezza, controllato da lontano, a distanza, in modo che altri predatori non possano fargli
1: avvicinarsi,
0: del male,
1: certo.
0: E viene tenuto sotto osservazione a volte anche fino alle 2 alle 3 di notte per vedere appunto se la mamma riesce a recuperarlo, perché deve essere la mamma a recuperare il piccolo.
2: Hai già risposto alla domanda che mi era venuta in mente, perché pensavo, ma dov'è che va in cerca del posto dove la mamma ha il nido, diciamo,
0: dove
2: quindi
0: è caduto.
2: Effettivamente è lei che, se il lavoro nostro, diciamo, è quello di mettere le condizioni migliori perché la mamma vada a recuperare, poi sarà il richiamo tra loro, riconoscimenti, quelle cose là.
0: Esattamente, perché loro comunicano tramite ultrasuoni che noi, certo, non possiamo sentire, e di conseguenza loro riescono a riconoscersi. Quindi dove c'è un piccolo, dove c'è un cucciolo, c'è sicuramente una mamma che lo cerca, quasi sicuramente, diciamo, a meno che le condizioni naturali della vita non abbiano portato la mamma stessa ad essere stata predata, e di conseguenza si cerca sempre di favorire il ricongiungimento con la madre. Se riusciamo ad ottenere il ricongiungimento con la madre del cucciolo, per noi è un successo,
1: certo,
0: enorme,
1: certo,
0: perché vuol dire che quel cucciolo continuerà a crescere in natura nel
1: che
0: migliore
1: è la cosa
0: dei
1: migliore.
0: Esattamente.
1: Sì. I predatori invece dei pipistrelli?
0: I predatori dei pipistrelli possono essere diversi, da uccelli notturni, rapaci, diciamo, più grandi, fino anche semplicemente ai gatti, perché purtroppo, sì, soprattutto per i cuccioli, anche gatti, topi e quant'altro, quindi tutti quelli che possono essere, essendo appunto animaletti così piccoli. Possono avere diversi predatori, sì. Quello purtroppo sì.
2: Una curiosità, Giulia, voi a casa quanti ne avete? Se è una domanda che aiutami a capire cosa voglio dirti, se è una domanda corretta. Allora, quanti ne seguite oppure come funziona?
3: Per il momento ne abbiamo tre, di cui due adolescenti e uno appunto quello grande.
2: Sono in gabbiette singole? Come
3: no,
2: funziona?
3: Sono tutti insieme, perché sono animali sociali e di conseguenza hanno bisogno di stare insieme. E appunto, se si tengono separati, si rischia che soffrano di solitudine, okay, e che quindi quando si vanno a rimettere in colonia, in libertà, non si mettano insieme,
2: certo,
3: con gli altri, perché non riescono.
1: È un animale sociale.
2: Immagino che siano gabbie non molto grandi,
3: allora,
2: funzione anche della disponibilità di spazio.
3: Ma in realtà è una gabbietta che va tenuta riscaldata.
2: Addirittura.
3: Ed è a rete, quella rete molto piccola che sembra un farfallario,
2: certo,
3: per fare in modo che loro riescano anche ad arrampicarsi e ad appendersi a testa in giù, possano stare a loro agio.
2: E avete una stanza? Scusa sta curiosità qua, come funziona? Li avete?
1: Massimo, vuoi iniziare anche tu, vero?
0: No, in realtà no, cioè,
2: quindi sono,
0: abbiamo proprio, cerchiamo di tenerli adesso con questo caldo, noi accendiamo il clima in casa, quindi, perché effettivamente siamo in un'ondata di caldo importante, e loro invece cerchiamo sempre di tenerli nella stanza senza climatizzatore,
2: certo,
0: quindi dove comunque c'è un po' più umido, un po' più caldo, eccetera, e però seguono ovviamente la luce naturale del giorno e della notte, quindi l'alternanza luce buio, perché si devono, dovendo tornare poi in natura, si devono abituare anche a quello,
2: certo,
0: quindi non hanno necessità particolari.
1: Ogni quanto devono mangiare?
0: Dipende dall'età che
1: dall'età
0: hanno.
3: Se sono piccoli sarebbe meglio fare 7 pasti al giorno ogni 2-3 ore. Di conseguenza mi capitava di dovermi svegliare alle 6 e mezza per dargli da mangiare, e poi dopo di andare a letto verso mezzanotte e mezza per l'ultima mangiata. Invece con quelli più grandi possono mangiare anche dopo 4-5 ore per fare 5 pasti al giorno, in modo che si abituino anche
1: piano
3: dopo.
1: Piano. E il latte? Che latte viene usato?
0: Viene usato un latte particolare, adesso noi per lo svezzamento utilizziamo, non voglio fare pubblicità, ma è proprio perché è l'unico latte in polvere che ci permette di nutrirli nella maniera ideale, che è il Baby Dog della Royal Canin. Purtroppo, dico purtroppo, certo, perché non è facilmente reperibile e ha ovviamente un costo importante, però è effettivamente
1: il migliore, diciamo,
0: è
1: così, quello che si
0: è riscontrato essere quello
1: che assomiglia di più a quello materno.
2: Mancano 3 minuti e leggo questo messaggio. Un paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi. Ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature. Se grosso modo che può essere stato, vabbè, poi magari questo qua esce un po' dal tema e poi magari lo leggiamo meglio dopo. Dicevo, mancano 3 minuti, aiutatemi un po' a ricordare i vostri riferimenti, queste cose qua, e poi naturalmente siete già precettati per un altro appuntamento, poi vediamo com'è, quando fare
1: il prossimo corso online invece.
0: I corsi online vengono organizzati anche in base alla quantità di volontari, diciamo che se ci sono delle new entry, quindi le nostre volontarie, Massimo, Andrea e quant'altro, si organizzano anche proprio in funzione di quelle che sono volontari nuovi.
1: Sì, perché Marcello ci ha fatto, credo forse 15 giorni fa,
0: sì,
1: ha fatto
0: esatto, quello, proprio quello specifico per il recupero dei neonati. È stato proprio un corso online dedicato al recupero appunto dei piccoli, al ricongiungimento con le madri, come appunto prestargli i primi soccorsi, come gestire l'attrezzatura necessaria e quant'altro, e appunto vengono fatti ad hoc, diciamo.
1: Programmi nelle scuole
0: ci stiamo lavorando perché ma non solo nelle scuole, anche proprio nelle RSA per gli anziani. Anche loro hanno bisogno comunque,
1: piuttosto di stare davanti a un cantiere o davanti alla TV, lo dico sempre,
0: quindi sarebbe già un modo anche per
1: farli sentire ancora utili alla società. Certo.
2: Mancano una 40 di secondi, ricordate i vostri recapiti e basta. Poi
0: allora
2: salutiamo.
0: Il gruppo Facebook è GIRC-Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, che è un gruppo nazionale. I referenti regionali sono Andrea e Marcello e rispondono direttamente al numero 347-019-6096.
2: 10 secondi, Giulia, un saluto anche da parte tua, e cosa diciamo ai tuoi compagni? Proviamo?
3: Sì, ci sarebbe da provare per salvarne il più possibile.
2: Perfetto, grazie e niente, magari alla... Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026, bella davvero l'appuntamento di oggi con questa associazione che non conoscevo, la GIRC, per il così diciamo per i pipistrelli. E va bene. Giro di boa, l'ultima parte della mattinata, sono passate le 12 e quindi adesso vi parlo un po' di cose che, come dire, mi hanno colpito. Aspettate, c'erano anche degli altri messaggi. In paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi. Ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature per i bambini. Si sa grosso modo chi può essere stato e secondo me non bisogna di lasciar perdere perché non bisogna lasciar perdere perché hanno minacciato anche il gestore. Una piccola raddrizzata di schiena non sarebbe poi tanto nociva. Questo è Robby da Mestre. Robby, purtroppo è una piccola parentesi, poco simpatica. Non saprei cosa consigliare, nel senso che a volte mi viene da pensare, cioè, allora, mi viene da pensare che non so come dire, non so se il termine giusto, cioè aiutatemi un po' a capire che cosa voglio dire, non so se il termine giusto sia quella di lasciar correre, perché cioè, si rafforza e si dà importanza alla questione. È vero, il fatto sicuramente è increscioso, meriterebbe approfondimenti, non so come dire, è che non so, cioè, non so, spero di non essere frainteso. Per carità, a volte ci sono queste cose un po' così che non lo so, tra virgolette, lasciar correre, boh, non lo so, aiutatemi anche voi un po' a immaginare un po' sta cosa, perché a volte ci sono delle, cioè, ci sono dei momenti da parte nostra, di noi tutti, non lo so, che si fanno delle, tra virgolette, veramente delle stupidaggini che in altri momenti non si farebbero, non so come dire, per carità, e boh, mi sto un po' ingarbugliando, spero di non essere frainteso, oppure vabbè, chiudiamo la parentesi. E poi ci sono i saluti del 327 finale e diceva di chiedere aiuto a Batman, potrebbe essere una bella, un bel suggerimento. Va bene, va bene, va bene, e andiamo avanti. E aspettate, questo qua non mi ricordo. Ok, no, dicevo, ascoltiamo un attimo una piccola pausa musicale che vediamo se e dove l'ho messa, e poi eccola qua, proviamo a ascoltarsi un po' questa e poi appunto ritorniamo. Sì, ok, aspettate, arrivo.

0: Ecco, ritorniamo. Vedo che ci sono anche delle telefonate. Aspettate che vediamo se faccio in tempo a sentirla. Pronto, pronto?
1: Sì, salve, sono Francesco. La chiamavo perché mia madre ha sentito per radio che a Zerobranco ci sarà una riunione per parlare del vaccino.
0: E non sai che non so dirti adesso. L'ha sentito qui, pubblicizzato qui in radio? A Zerobranco, sì. Mi dici?
1: Sì, a Zerobranco, in via Mamma?
2: Ma ecco, via Mille. Non lo so.
1: Via dei Mille, qualcosa del genere.
0: Mi spiace. Poi ricerco e chiedo anche chi da casa ci può aiutare e poi magari lo ripetiamo, sai?
1: Ah, ok.
0: Adesso così mi prendi un po' alla sprovvista, non ho memoria di questa cosa qua. Volentieri
2: sentite, mamma.
1: Le chiedo scusa. Uh-huh. Verso le 5 aveva sentito questo, non so se pubblicità o qualcuno che ne ha parlato.
0: Non preoccuparti, hai fatto bene a chiamarci, se è qualcuno da casa ci può aiutare, ben volentieri. Grazie, sai?
1: Grazie a te, ciao.
0: Grazie. Buona giornata, ciao. E vabbè, il 858 mi dice che è ottimo il brodino di pipistrello, ma io no, per carità, si può, se uno è bravo, è in grado di fare tante cose, però che vada in cerca di questa cosa qua, vabbè, questa è un'altra storia. E va bene, aspettate, poi 327 ci manda i saluti, grazie, e ok, va bene, allora andiamo avanti. Da dove si parte? Bella domanda. Tante cose anche questa settimana che mi hanno, come dire, un po' incuriosito, non so se incuriosito sia il termine giusto o meno. Aspettate, qua ce n'è aiosa. Vediamo questa storia qua dei cieli blu, vediamo che cosa ci dice.

0: vedo un'altra chiamata, vediamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Ah, sono io Alex. Allora, oggi a Gero Branco, via Martiri della Libertà, in centro praticamente.
0: Sì, che orario ti ricordi?
1: 17 mi sembra.
0: E l'argomento, qualcosa del genere?
1: È Covid.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Covid-19, vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni aperte.
0: Ok, e quindi a Zero Branco, che ti ricordi dovrebbe essere verso via Martiri della Libertà?
1: Sì, in centro.
0: Ah, in centro, ok. Se per caso hai sotto mano un riferimento, un numero di telefono, se no va benissimo. Grazie,
1: Per il momento, adesso provo a guardare che semmai ti telefono dopo.
0: Grazie, sai, molto gentile, perfetto. Ciao. Le due signorine pipistrello, se sai se hanno mai avuto problemi. No, Paolo, ma perché dici questo? Guarda, assolutamente, guarda, vabbè. Aspettate che andiamo avanti. Sentiamo qua, degno di nota mi danno riguardo a Zelensky, sentiamo un po'.
2: Cari connazionali, onorevoli deputati, se non avete ancora venduto del tutto la vostra coscienza alle fondazioni globaliste, io, Alice Weidel, sono qui per strappare la maschera al più grande, più cinico e più ignobile inganno del XXI secolo. Per anni ci hanno inculcato l'immagine di un eroe mimetica, difensore dei valori europei, ma vi invito a guardare in faccia la verità, per quanto terribile possa essere. Non abbiamo davanti un leader nazionale, ma un vile ciarlatano, un comico di professione che ha trasformato la tragedia dell'Ucraina nel suo bancomat personale senza fondo e la grande Germania in un donatore senza diritti per i suoi sporchi e sanguinosi intrighi, Volodymyr Zelensky. Questo nome diventerà sinonimo di tradimento e corruzione. Questo nano presuntuoso, questo pigmeo politico nella sua divisa verde perennemente sporca, ha tradito tutto ciò su cui si fonda la civiltà. Ha tradito il suo popolo, trasformando il paese in un cimitero. Ha tradito gli alleati, prosciugandoli fino all'ultima goccia. E ha tradito il buon senso. Non è un presidente, è un criminale con la maschera da vittima. E oggi farò a pezzi questo impostore, affinché ogni tedesco capisca dove finiscono le sue tasse. Iniziamo dal crimine che ha cambiato per sempre la nostra vita, il sabotaggio dei Nord Stream. Vi chiedo direttamente, chi è questo vile cospiratore, questo spregevole sabotatore che stava dietro le esplosioni nel Mar Baltico nel settembre 2022? Il governo tace, i media mentono, ma la verità brucia gli occhi. A chi giova tutto questo? Della Russia? Non fatemi ridere! La Russia ha costruito questi gasdotti per anni, investendo miliardi per trarne profitto. Non è nel loro interesse. E a te, Zelensky, questo serviva. Dovevi tagliare fuori l'Europa e soprattutto la Germania dal gas russo, così da non lasciarci altra scelta che nutrire la tua banda di corrotti e la tua guerra senza senso. I vostri servizi segreti, i vostri mercenari, i vostri supervisori della NATO, è opera vostra. Zelensky, sei un terrorista, un economista. Non hai fatto esplodere solo tubi d'acciaio sul fondo del mare, hai fatto esplodere le fondamenta del benessere tedesco. A causa del tuo sabotaggio le nostre fabbriche chiudono, i giganti dell'industria fuggono dal paese, le bollette del riscaldamento per i comuni tedeschi sono triplicate, e i nostri pensionati sono costretti a tremare in appartamenti freddi, dovendo scegliere tra cibo e riscaldamento. Hai distrutto la sicurezza energetica di un intero continente per la tua sopravvivenza. Per questo dovresti essere processato all'AIA come criminale di guerra di altissimo rango. Ma continui a strillare sull'aggressione russa, nascondendoti dietro le larghe spalle di Biden, mentre tu stesso sei il principale sabotatore dell'Europa. E ora, passiamo alla tua vera passione per il denaro, ladro. Sei il parassita più costoso della storia dell'umanità. Dall'inizio della guerra, hai succhiato all'Occidente oltre 200 miliardi di dollari. 200 miliardi! Dove sono questi soldi, Zelensky? Armi, munizioni, aiuti umanitari, tutto questo sarebbe per difendere la democrazia. Ma noi vediamo i rapporti. Metà di tutti gli aiuti sparisce nelle tue tasche senza fondo e in quelle della tua cricca. I tuoi ministri, come quel furfante di Umerov, comprano proiettili e munizioni a prezzi 5 volte superiori a quelli di mercato. E la differenza ve la dividete nei vostri bunker. Le armi occidentali, i nostri Leopard, i nostri Marder, i sistemi Patriot, tutto questo finisce sui mercati neri in Messico, Africa e Medio Oriente. Vendi le nostre armi a terroristi e banditi, mentre i tuoi soldati al fronte muoiono senza equipaggiamento di base. Gli auditor del Pentagono sono sotto shock. Il 70% degli aiuti non è tracciabile. E io vi dirò dove sono finiti. È finita nei tuoi conti svizzeri, nelle tue ville a Miami, nei tuoi paradisi fiscali a Cipro e in Belize, di cui parlano i Pandora Papers. Hai rubato 40 milioni di dollari persino dal fondo per i droni, hai rubato 500 milioni per le fortificazioni, quelle trincee che non esistono affatto, perché hai preferito trasformare quei soldi in cemento per i tuoi palazzi all'estero. Sei un macellaio che si ingrassa sui cadaveri. La tua personalità è tutta una menzogna. Ex buffone del quartiere 95. Un pigmeo con il complesso di Napoleone che pensa che il mondo intero sia il suo palcoscenico. Guardati allo specchio. Un tappo con gli occhi che corrono. Voce da adolescente offeso. Sempre a recitare per il pubblico. Posi per la CNN in mimetica, mentre tua moglie, la regina dello shopping Olena, spende milioni nelle boutique di Cartier e Louis Vuitton sulla Quinta Strada. Mentre le madri ucraine ricevono avvisi di morte in buste vuote, la tua famiglia di ladri compra diamanti con i soldi dei contribuenti tedeschi. Sei un rifiuto della storia, Zelensky. Pensavi di regnare per sempre sulle baionette occidentali, ma la verità è già qui. Le tue bugie crollano. La tua paura dei negoziati è evidente a tutti. Hai paura della pace, perché per te la pace è una prigione o un cappio. L'Ucraina merita di essere libera da te?
0: Mamma mia, oh. Io non so se questa cosa qua sarebbe... poi lo metto sul canale Telegram, Massimo Conte Architetto. Sarebbe nel Parlamento europeo una certa Alice che non ho capito da dove viene fuori. Bella tosta, sì. Sono d'accordo con te. Quanto odio, quanta rabbia. Credete che vi faccia bene quello che fate ululare nella luna e fate violenza anche ai poveracci che vi ascoltano. Mi sa che hai qualche ragione. Aspettate che sento ancora il telefono. Pronto?
1: Ciao, sono ancora io. Sento, devo rettificare una cosa perché sto guardando adesso la questione. Allora, è questa. Al mattino la giornata è aperta al pubblico prenotando su WhatsApp al 388-7730. Aspetta che mi sono via schermato.
0: Comunque oggi, vero?
1: 54, sì. Nel pomeriggio tavolo per medici e operatori di settore. Per adibire la riunione del pomeriggio contattare sempre WhatsApp 388-77-30-54-9.
0: Perfetto. Quindi è una cosa abbastanza...
1: Sì, è praticamente dottor Gasparoni.
0: Benissimo, Zero Branco, ecco. Via Martiri della Libertà. Grazie.
1: Sì, in centro, zona centrale. Sì.
0: Perfetto, grazie, molto
1: ciao,
0: gentile. A presto.
1: Bene, ciao.
0: Vedevo poi sei anni dal Covid ancora a parlare delle solite cose, ma a volte pagina una volta per tutte non ce la si fa. Questa è Lucia. Sai Lucia, c'è qualcuno che ha più o meno, come dire, da parte, non siamo tutti uguali, per cui qualcuno ha dei tempi suoi, credo che sia questo il termine giusto, però sai, vabbè, noi naturalmente, non so se nel bene o nel male, accettiamo sempre tutti. Va bene. E poi ancora questo cos'è? Aspettate che volevo fare.
3: I can control what I put into my mouth. I can control what I feed to my child. I can control how I grow my food and if I want to spray pesticides or not, but I cannot control the experiments over my head.
0: Adesso è troppo complicato, riguarda sempre le scie chimiche in cui ci sarebbero personaggi più o meno noti che stanno un po' togliendosi, come si dice, il prosciutto dagli occhi, vero? Sentite questo qua. Allora, in che modo le informazioni sulle previsioni meteo ci condizionano? funzionano. Paolo sotto corona, questo è del luglio 2023. Se alla pubblica opinione si annunciano temperature roventi, questa finirà per percepire più caldo di quello effettivo, accrescendo ansia, paure e malesseri. Basta con gli allarmismi che configurano il reato di procurato allarme. Aspettate che proviamo a sentirlo. Se riesco.
4: Le informazioni che ci vengono, dico noi perché io magari ho chiaramente un punto di vista più professionale in qualche modo, no? Però vale così un po' per tutti. Di cosa sto parlando? Intanto dietro di me vedete una carta, è proprio così, la teniamo a contorno, era abbastanza interessante, si intravedono le zone più calde, quelle viola sul pianeta, Stati Uniti, Nord Africa, la parte occidentale. Vedete che non ci sono macchie viola sull'Italia, che quindi ha temperature elevate ovviamente, ma finora non estreme. E qui entra il discorso. Le previsioni dicono che tempo farà, che temperatura orientativamente ci sarà dopo 2 giorni, 3 giorni o 5 giorni. Ora, queste informazioni ci condizionano? In qualche modo sì. Perché? E vi dico subito dove. E guardate, ci sono. Alla fine vi darò una piccola prova, una verifica. Allora, sono almeno 3 settimane, 4 settimane che sentiamo parlare l'Italia a 47 gradi, 47.7, 48.8. Allora, sono temperature che in qualche caso, estremo estremissimo, per una volta nella vita, sono state raggiunte anche in Italia. È una situazione molto insolita, il che in questi tempi potrebbe essere possibile. Però dobbiamo tenere conto di alcuni parametri. Quando sentite questo, sentite parlare 47 gradi, 48 gradi, 45 gradi in Italia, per cui ci aspetta la fine del mondo. Allora, le domande che ci dobbiamo fare, che dobbiamo fare, dovremmo fare, i giornali e le televisioni non potete parlarci sostanzialmente, ma un po' volendo sì, dove sarà questa temperatura? Su tutta l'Italia? Non esiste, non è mai esistito, non è mai esistito che sull'Italia, in tutta Italia ci fossero non 40 gradi, ma neanche 38, ma neanche 37, forse neanche 35 su tutta l'Italia. Quando lo farà? Perché sono 3 settimane che ci stanno parlando di 47 gradi. Prima o poi potrebbe farli, è evidente, no? È come se voi dite esce il numero 87 al Superenalotto. Prima o poi uscirà, ma se non dite quando non è che ci aiuta molto. E poi per quanto tempo? Abbiamo visto, e questo l'abbiamo seguito, che la temperatura massima è un valore che potrebbe durare anche solo un minuto, però risulta 40 gradi. Per un minuto, poi magari ce n'erano 38. Ieri ci sono stati casi, e li abbiamo visti, in cui invece ci sono temperature non estreme, cioè non 40 gradi, ma magari 38 per 4 ore, 5 ore, 6 ore. Il carico fisiologico è maggiore che avere un picco di elevato e poi avere temperature più basse. L'altro aspetto è che queste notizie, cioè si parla di condizionatori, no? Il condizionatore dell'aria, perché, ma ci sono anche i condizionatori di sensazioni, perché se ci dicono che sta avvenendo la fine del mondo, noi siamo condizionati, perché siamo suggestionabili. Voi dice, vabbè, sì, si dice così, allora. Tantissimi anni fa, quindi non è frutto di questa situazione che è estrema, che è grave, che è gravissima, che lo sarà sempre di più, ma che deve essere pesata per quello che è. È stato fatto un esperimento negli Stati Uniti. Hanno preso 2 gruppi di persone molto simili come età, come tipo di corporatura, 2 gruppi uguali. e li hanno messi in due stanze diverse, dicendo: guardate, facciamo un esperimento per vedere come il corpo umano resiste alle temperature, eccetera, eccetera. Al primo gruppo hanno detto: voi siete in questa stanza in cui ci sono 35 gradi. Noi dobbiamo verificare quanto tempo ci vuole perché qualcuno di voi cominci a avere disagio o malessere, eccetera, eccetera. Nell'altra stanza hanno detto: guardate, siete in una stanza con 39 gradi e dobbiamo vedere, eccetera, eccetera. Nelle due stanze c'era la stessa temperatura. Ma a un gruppo è stato detto che non erano 35 gradi, erano 39. Secondo voi in quale delle due stanze hanno cominciato prima ad accusare malessere, disagio? Evidentemente in quella a cui era stato detto che la temperatura era più alta. Quindi il nostro corpo sa della temperatura, la sente, ma il nostro cervello influenza. Quindi minacciare, sparare queste temperature estreme che ci potrebbero essere in un punto per mezz'ora significa condizionare in qualche modo 60 milioni di persone che si sentono male prima perché pensano che ci sia la temperatura percepita, ci siano 47 gradi, eccetera, eccetera. Non siamo sciocchi, l'uomo è suggestionabile, è normale. Ecco perché certe notizie non andrebbero date in quel modo e forse non andrebbero date perché mi sono permesso qualche giorno fa di dire che esiste anche il reato di procurato allarme e forse bisognerebbe pensarci. Alla prossima.
0: Bella considerazione, bel discorso, lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. In qualche modo ne avevamo già sentito parlare, però questo esempio mi è piaciuto davvero. E voltiamo pagina sulla pandemia, quando i responsabili saranno dietro le sbarre, punto di domanda, anche perché se rimangono a piede libero non è probabile che lavorino per organizzarne o gestirne altre assieme ai crediti di carbonio e tutto il resto. Grazie, questo è Andrea. Bravo Andrea, anche questo mi sembra un punto di vista assolutamente interessante, come dire, garbato, eccetera eccetera. E guardi architetto, che non bisogna mollare mai contro quelli del Covid e i loro vaccini perché ci hanno messo tanti bastoni tra le ruote e dobbiamo sempre tenerlo presente, altro che voltare pagina. A questo è Adamo, vero Adamo? È meglio che insomma ogni tanto qualcosina lo ricordiamo. E poi Roberto da Milano: attenti ai pipistrelli che si inchiappettano ai pangolini. Roberto, sento un po' di ironia in questo tuo messaggio, vero? Ma vabbè, andiamo avanti, dicevo, aspettate, cos'è che poi potrebbe essere, sì, vabbè, questi qua hanno problemi di non so neanch'io da che parte considerarli, se metterli, da che parte metterli, si suol dire. Va bene, poi cos'era questo invece? Vabbè, questo qua, mamma mia, è una bella storia. Vabbè, quando c'era il, aspettate, proviamo a sentire questo. Roma a 40 gradi, era il 1959. Aspettate che vedo che c'è una chiamata. Chiedo scusa, troppo ecco qua, è ritornata. Pronto?
5: Buongiorno architetto.
0: Ciao Roberto, ciao.
5: Sì, Zelensky poverino, due ubriachi ucraini sono andati giù nel mare, bello freddo però il mare là in alto, vero? Per far saltare il Nord Stream 1 e 2. Mm-hmm. Davvero? Si ricorda, architetto, che
0: sì.
5: Chi ha fatto l'indagine ha scoperto che sono stati lanciati due siluri americani,
0: sì,
5: l'Ucraina ha per caso sommergibili e siluri americani?
0: No, figurati.
5: Appunto. E la guerra in Ucraina è servita a un solo scopo, e su questo Zelensky ne approfitta alla grande.
0: Ne approfitta alla grande.
5: È servita a tenere impegnata la Russia per portarla al nuovo conflitto, perché l'Occidente tenti per l'ennesima volta, ci stanno provando da almeno 200 anni, di mettere le mani sulla Russia.
0: Sì, sì.
5: La Russia ha uranio, gas, petrolio, terre rare.
0: È tanto grande, ha sicuramente di tutto, certo.
5: E solo Dio sa che altro. Domanda: chi vuole mettere le mani su tutto questo? L'America, che è in un mare di merda e adesso vuole appropriarsi tanto del petrolio e del gas di tutto il mondo,
0: sì,
5: per
0: sì,
5: poi rivenderlo a tre volte il prezzo al mondo intero.

0: Netanyahu? Lui è uno dei tanti.
1: Ma guarda, io ho paura che la cosa sia molto più semplice e dietro i soldi e, ma io boh,
0: ma
1: comunque
0: Zelensky,
1: vabbè,
0: lo sappiamo ormai, sì, fin dall'inizio è un burattino.
1: Certo.
0: Gli hanno permesso di mettersi in tasca tanti bei milioni di euro, che oggi tra lui e i suoi complici sono miliardi.
1: Certo.
0: Purché continui a star là a massacrare il popolo ucraino e niente altro, perché c'è da tenere impegnata la Russia, tutto qua
1: digli.
0: Niente altro.
1: Grazie Roberto,
0: saluti,
1: ciao, grazie. Sai, e aspettate che volevo anche scusatemi se batto il chiodo con questa storia del caldo però sentite questo.
2: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Pietburg arriva a scoprire l'ombrello.
1: Questo è come dire una trasmissione del 1959.
2: Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone. Fa caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. Anche i vecchi sono bruciati come la gioventù. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
3: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio, o troppo poco. E pigliamoci una contravvenzione, tanto la canicola pare agli sgoccioli. Si è saputo che correnti d'aria fresca provenienti dal nord stavano per varcare le Alpi, ma quando? Ore di punta del soleone. In mancanza delle correnti fresche i tuffi diventano una specie di ventilatore, i cattivi scherzi diventano un favore. Fortunate le città che hanno a tiro la grande bagnarola.
1: Eccolo, poi è un video che ve lo metto sul canale Telegram, è del 1959, Roma 40 gradi c'è scritto. Daniele, caro Massimo, ne finiremo di parlare. Finiremo di parlare di Covid nel momento che finiranno in gattabuie i responsabili. Quindi ho già capito, continueremo a parlarne all'infinito. Questo è Daniele, certo Daniele. Buongiorno Massimo, se a distanza di 5 anni non si può più parlare di Covid, risponda alla signora, perché a distanza di 80 anni si parla ancora di Mussolini e fascismo. Buona trasmissione Giancarlo da Amarostica. Certo Giancarlo. Hermes, fatti no ciaccole, la resistenza è anche questa, basta bla bla bla, stiamo uniti coi fatti con fatica e gioia, viva Radio Gamma 5, grazie Roby. Hermes da Rosà, grazie Hermes. Mario ci scrive ci scrive una risposta per RDM. Se la Russia non ha raso al suolo l'Ucraina non è per un fallimento militare ma per una scelta precisa di Putin. Motivi principali: gli ucraini sono visti da Russia come fratelli, un massacro non è mai stato voluto. Putin non ha mai voluto provocare reazioni USA o NATO per ovvie ragioni, quindi ha scelto una strategia di logoramento anziché di annientamento. Putin ha già un accordo con Trump di non belligeranza e in ogni sua decisione non prescinde dalla volontà di mantenere aperto un rapporto con lui. Ovviamente i costi della Russia ci sono e per Putin altrettanto. Sarebbero disponibili a chiudere la guerra domani se potesse, ma Zelensky senza guerra è morto e l'UE lo spinge a continuare per non perdere la faccia e molto altro. Detto ciò, la politica moderata di Putin ha i giorni contati ormai. Gli attacchi ucraini in Russia sono troppi e l'opinione pubblica russa non vuole più subire. I falchi russi proveranno, non sarà un bello spettacolo. Questo è, ce l'ha girato Mario, è firmato a nome Francesco Donato. Grazie Mario. Aspettate che vedo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, ciao Vito.
4: Ciao Massimo.
1: Ciao.
4: Volevo fare un appello.
1: Dimmi.
4: A Lucia.

0: Cara Lucia, quando la vita ti passerà il conto della proteina Spike, se hai fatto il vaccino, incominci a pregare. Quando ti passerà il conto delle scie chimiche, di tutti gli elementi nocivi che ci mandano in giù, comincia a pregare. Quando le onde elettromagnetiche del 5G entreranno dentro il tuo sistema nervoso, comincia a pregare. Se ti sembra poco, ti saluto e ti auguro che vada tutto per il meglio.
1: Siamo assolutamente d'accordo, vero? Che vada tutto per il sì. meglio.
0: Questo le auguro.
1: Grazie Vito.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E alla Lucia, che già in altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza all'argomento Covid, dico che sta scritto: fai il bene e scordalo, fai il male non dimenticarlo per non farlo mai più. E perché non la faccia mai, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. E questa è Patrizia. Aspettate ancora il telefono. Pronto, pronto.
2: Scusi architetto se rientro, ma devo fare un ringraziamento. Quel messaggio che lei ha letto, che era indirizzato a me,
1: sì,
2: poco fa, presente?
1: Sì, sì, Mario, certo.
2: Io ringrazio profondamente chi ha mandato quel messaggio, perché quello che ha scritto io lo approvo al 1000 per 1000.
1: È assolutamente in linea, vero?
2: Perfettamente in linea,
1: certo.
2: Non una virgola fuori posto. Buongiorno architetto.
1: Grazie, grazie, grazie a te Roberto. Oramai Putin è cotto e l'Ucraina ha dimostrato una grande capacità nel respingere l'invasione. Avanti tutta. Questa è sempre Lucia. Vabbè, no comment, come direbbe qualcuno. Ok, ok, ok. Mancano qualche minuto ancora. Andiamo un pochettino avanti, vediamo questo. Aspettate, no i vaccini, aspettate che sentiamo questo a proposito, sentite qua.
3: E se non ci si fida di chi il suo mestiere lo fa di lavoro, di chi ci si fida? Del meccanico ci si fida, perché non dei medici?
4: Sei favorevole o contraria alle vaccinazioni obbligatorie?
5: Favorevole.
6: Favorevole.
4: Dipende.
7: Tendenzialmente molto favorevole.
5: Favorevole.
8: Favorevole.
9: Favorevole.
4: Si fida delle decisioni del governo in materia di vaccinazioni?
7: Dipende dai casi, direi tendenzialmente di sì.
4: Sì, sì.
3: Certo, perché non è il governo che decide, alla fine è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi non è questo governo o il precedente o il futuro.
6: Di questo governo non troppo.
3: Sì. Sì.
9: Più o meno.
10: Sì, mi fido perché sono dottori che sono esperti.
4: Chi rifiuta i vaccini obbligatori senza motivi medici dovrebbe essere soggetto a limitazioni o sanzioni?
6: È molto complesso. È una scelta ideologica, direi no, fidiamoci della scienza e limitiamo questa gente qua.
7: C'è ad esempio una pandemia come c'è stata, se si rifiuta di vaccinarsi ed entra in contatto con persone per motivi professionali, il fatto di non vaccinarsi lo dovrebbe porre limitazioni, sono cose che abbiamo visto.
5: Credo molto nel fatto delle sanzioni, soprattutto perché se io esco e mi espongo comunque con tante altre persone, io voglio essere tutelata ed è bene allo stesso modo che io tuteli anche gli altri.
11: Siccome l'obbligo di vaccinazione è concordato con tutti i medici del mondo, appunto, mi sembra molto improbabile che non sia oggettivamente la scelta giusta.
10: Se non ti fai vaccinare senza una ragione medica, sei egoista.
5: Grazie mille.
1: Basta, non aggiungo altro. Questo sono delle interviste del 2026. Voi dite, li avranno cercati con lanternino? Non so cosa dire. Non, mi sembra superfluo dire ancora qualcosa. Aspettate, aspettate che c'è ancora, come si chiama? È Franco Prodi. Sentite, sentite.
12: Allora, non confondiamo la meteorologia col clima. Cioè, nel clima la parte dell'uomo non può non esserci, ma non è il 98% che dice l'IPCC, questa è una bufala pazzesca che sta andando avanti con 27 conferenze di COP, ne preparano la 28esima, ma è un treno da fermare. No, no, io sono quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube, e quindi certamente l'uomo ha un'influenza,
8: ma è minima.
12: Ma non è calcolabile, le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo, è una palla immensa. L'uomo c'entra,
8: ma c'entra in minima parte.
12: Dai primi dell'Ottocento adesso la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo. Questo è un fatto condiviso da tutti.
1: Ecco, era sempre il nostro Prodi che, povero, tenta di sgolarsi, ma mi sembra che, non lo so. Vince chi ha in mano la comunicazione, lo testimonia queste interviste. Paolo, provincia di Vicenza. Guardi, architetto, che quelli che non vogliono che si parli del Covid è perché hanno la coscienza sporca. Questo è sempre Adamo. Non so cosa dire Adamo. Ciao Massimo. Allora, e al solito non sono quella Lucia. Io Lucia S. Ciao. No, d'accordo. Sì, non preoccuparti. Alla Lucia, che già altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza sull'argomento Covid, dico che sta scritto, poi fai bene a scordarlo, ma il male non dimenticarlo per non farlo mai più, e perché non lo facciano mai più, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. Daniele, Massimo, questi non hanno capito nulla finché stanno ancora bene, al momento che staranno male Lotto, loro familiare ravvedranno. Questo è Daniele. Guarda, non so Daniele che cosa mai consigliargli. Buongiorno, un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrementi e quello di Lama Rimondini, Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Aspetta che lo rileggiamo bene. Un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrementi e quello di Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Vince chi in testa ha i neuroni e non segatura. E ancora Paolo. Va bene. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto. Aspettate, dov'è che c'era qualcos'altro? Aspettate. Punti critici. No, vabbè, questo qua è troppo lungo. No, anche questo qua, terremoto in Venezuela. Ne ho sentito parlare, che però non ho ben... Terremoto in Venezuela, le impressionanti immagini di palazzi sventrati a La Guaira e a Caracas. La Guaira e Caracas. È bella storia anche in Venezuela, vero? Signore, va bene. Ok, aspettate poi... E un altro tema che non mi dispiace condividere con voi. Allora, è uscita la circolare del Ministero sulla campagna vaccinale. Aspettate che lo sentiamo.

0: è appena cominciata l'estate, ma il Ministero della Salute ha già pubblicato le nuove raccomandazioni per la prossima stagione influenzale, perché loro si mettono avanti. È uscita la circolare di 29 pagine, ma noi leggiamo il bignami del bignami, ovvero il riassunto del riassunto di Quotidiano Sanità. Sono le raccomandazioni per la stagione 2026-2027 predisposte dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni, le province autonome, e questo dopo aver sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Nella circolare si legge che la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze. Il vaccino anti-influenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non abbiano specifiche controindicazioni, perché adesso considerano le controindicazioni. Al tempo della terribile malattia no, potevi avere qualsiasi cosa, ma va bene, ma sì, l'importante è la lotta contro il tempo, dobbiamo farlo tutti, dobbiamo essere uniti, non bisogna disertare, è una lotta comune contro un terribile virus, talmente terribile che per vedere se ce l'avevi dovevi andarlo a prendere su nel cervello col tampone, non bastava un po' di saliva sulla lingua. I principali destinatari dell'offerta di vaccino anti-influenzale stagionale sono i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone di età pari o superiore ai 60 anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza. Cosa cambia rispetto alla circolare dell'anno scorso? Viene abbassata l'età a 60 anni per la raccomandazione dei vaccini potenziati. Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza, le indicazioni saranno invece fornite con una successiva e apposita circolare. Quindi fatevi le vacanze in santa pace, per ora ci dicono solo da 6 mesi di vita fino ai 6 anni per i bambini, poi le persone di età pari o superiore ai 60 anni, però poi ne uscirà un'altra di circolare un po' più dettagliata. Se questa è di 29, l'altra sarà di 105-107 pagine. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
1: Eccolo qua, e poi magari vedremo anche questo, vero? Poi questo è un altro bel, aspettate che arrivo, qua ce ne sarebbero a iosa, però questo qua della medicina, il cardiologo Umberto Trecroci ci spiega quale dovrebbe essere il ruolo del medico. Sentite qua.

0: a novembre scorso vi avevo fatto sentire le parole del cardiologo Umberto Trecroci, il quale diceva che la vaccinazione di massa è stata un errore e che dopo il vaccino i problemi cardiaci sono aumentati. Bene, mi avete mandato un altro suo spezzone che vorrei farvi ascoltare, nel quale ci parla del ruolo del medico, o meglio, quale dovrebbe essere il ruolo del medico.
1: Nel 400 i medici si laureavano in medicina e filosofia, ma si laureavano in medicina e chirurgia. E Ippocrate diceva che se tu non curi l'anima del paziente, non conosci la sua natura dell'uomo, non conosci l'uomo, tu non puoi curare neanche la metà del paziente. Quindi la laurea era medicina e filosofia. Purtroppo è diventata adesso una laurea scientifica in cui appunto il corpo è diventato una macchina da aggiustare, in quanto in realtà la malattia non è un errore da correggere, ma è un messaggio da comprendere. Quindi il corpo attraverso la malattia ci dice, ci dà un messaggio. Quindi noi dobbiamo interpretarlo e non correggere il sintomo, come appunto fa oggi la medicina moderna, che copre il sintomo e lascia che la malattia faccia il suo corso. Se noi capiamo che la malattia è un messaggio da comprendere, dobbiamo dire cosa mi vuole dire il corpo, cosa c'è nella mia vita che non va, perché sto male. Andare a capire l'aspetto emozionale, quanto incide nella nostra vita. E quindi riportare quell'umanità e ricordarsi appunto che il medico non deve essere il protagonista nella salute del paziente, non deve essere così, perché la deriva della medicina nasce da questo, cioè il problema che il medico da Galileo in poi ha deciso di essere lui il protagonista e dire io ti curo, io ti guarisco, quello che tu fai non conta niente, quello che tu sei non conta nulla, è un fastidio, la tua soggettività per me è un problema. Quindi separare il corpo dall'organismo, il corpo fisico dall'organismo, questo è stato fatto nel 600. Il metodo scientifico è fondamentale, perché senza il metodo scientifico la scienza non avrebbe fatto i progressi che ha fatto. Ma il medico deve sapere che sta facendo, nel momento in cui lo utilizza deve sapere che sta facendo un atto riduzionistico, e quindi rimettere a posto le cose, usare il metodo scientifico e poi adattarlo caso per caso. Questo è il grande medico secondo Ippocrate.
0: E a me piace ricordare le parole di Socrate, anche se ci viene detto che non è vero che le ha pronunciate lui. Guai a quel medico che cura il corpo senza aver curato la mente, giacché da essa tutto discende. Non so se lo sapete, ma Socrate, a mio avviso il filosofo più grande di tutta la storia, ma il mio giudizio non conta, non ha lasciato nulla di scritto. E ciò che noi sappiamo, lo sappiamo attraverso Platone, Senofonte e Aristofane, per esempio. E in tutti i loro scritti non compare mai questa frase, ma è talmente bella che a me fa piacere pensare che sia stata davvero pronunciata da lui. Voi che idea vi siete fatti?
2: Chiudiamo la puntata di oggi, mancano pochi secondi, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante belle cose, musica finale, ciao ciao!

0: Eccoci, ops, quanto van su ste lucette. Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, Radio Gamma 5, 94 MHz. In questo caldino, insomma, usiamo questo eufemismo, sabato 27 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Tante cose anche oggi da raccontarvi. Vi anticipo subito che alle 11 avremo l'appuntamento mensile con l'OIPA, con la delegata Marina Barzan, e quindi appunto anche oggi ci sarà un incontro, un'intervista molto molto interessante. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Vediamo se tutto è a posto, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico: meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: C'è una trappola nella quale sei caduto da quando hai memoria, ma nessuno ti ha mai avvisato. Una trappola invisibile, silenziosa, comoda. Si chiama il branco e ti tiene esattamente dove vuole. Al sicuro, ma vuoto. Tranquillo, ma senza uno scopo. Pieno, ma vuoto dentro. E la cosa peggiore è che nemmeno sai quando ci sei entrato. Forse è stato il primo giorno in cui qualcuno ti ha detto «Quello non si fa». Magari è stato quando hai deciso di studiare qualcosa che non ti appassionava, solo perché offre opportunità. O forse quando hai finto un sorriso per sentirti parte di un gruppo che nemmeno sopporti. Poco a poco hai iniziato a modellare la tua anima per essere accettato. Hai limato gli spigoli della tua essenza, finché non pungevano più, finché non davano fastidio, finché non eri più te stesso. Ed eccoti qui ora, perso in mezzo ad altri che sono persi anche loro. Ma si comportano come se sapessero dove stanno andando, fingendo sicurezza, ripetendo frasi vuote, indossando insicurezze mascherate da moda. Hai confuso il sentirti parte di qualcosa con l'essere vivo. Hai scambiato l'integrarsi con il vivere. Ma diciamoci la verità, non ti riconosci più. E questo fa male, non perché sia raro, ma perché è così comune che non te ne accorgi nemmeno. Ti hanno insegnato ad avere paura della solitudine, ma nessuno ti ha mai detto che esiste qualcosa di peggiore. Vivere circondato da persone e sentirti comunque invisibile. Diogene lo sapeva. Lo aveva capito prima di chiunque altro. La vera libertà non sta nel seguire le regole, ma nel distruggerle, nel romperle con ogni gesto che ti riporta a te stesso. Mentre il mondo si ossessionava con le apparenze, lui si liberava da ogni artificio. Mentre gli altri si umiliavano per ricevere briciole di approvazione, lui dormiva in una botte, ridendo del bisogno assurdo che avevano di sentirsi accettati. È semplice lasciarsi trasportare dalla corrente. La corrente non richiede coraggio, solo obbedienza. Ma la corrente porta sempre nello stesso posto. Mediocrità, conformismo, oblio. Quante persone conosci che vivano davvero? Non che sopravvivano, non che fingano, che vivano, che rischino, che rompano gli schemi. Probabilmente pochissime, perché questo ha un prezzo alto. Il prezzo della solitudine. Nessuno te lo dice. Ma quando decidi di uscire dal gregge, il primo colpo non arriva dall'esterno, ma dall'interno. Da quell'eco mentale che ti urla che sei pazzo, che rimarrai solo, che ti perderai. E forse è vero, ma quello che non ti dice è che ti ritroverai. Ti vedrai come mai prima, senza filtri, senza scenografie, brutalmente reale. La libertà di cui parlava Diogene non è un premio. È una condanna che solo i coraggiosi riescono a trasformare in privilegio. Perché non è comoda, non è facile, non ha garanzie, ma è tua e questo la rende sacra. Guarda intorno a te, ascolta i silenzi, osserva come le persone riempiono il vuoto con oggetti, con relazioni mascherate, con intrattenimenti senza anima. Quante persone conosci che si siano guardate allo specchio e si siano dette la verità senza tremare? La vera sfida non è essere accettato, è avere il coraggio di non esserlo. E qui arriva la parte inquietante. Più sei autentico, più dai fastidio, perché la tua presenza diventa uno specchio per chi ha dimenticato com'è fatta l'autenticità. Ti chiameranno strano, arrogante, pericoloso. Cercheranno di ridicolizzarti, zittirti, correggerti. Ma non è una questione personale, è che hanno paura, perché li costringi a prendere coscienza della loro codardia. Il branco punisce chi se ne va, perché se tu puoi andartene, anche loro potrebbero farlo. E questo distrugge tutte le loro scuse. La tua libertà è una minaccia per le loro catene. E lo sanno bene. Per questo cercheranno di riportarti nel recinto con il disprezzo, con le prese in giro, con la pietà. Ogni mezzo è buono pur di tenerti in riga. Ma se resisti, se non ti pieghi, qualcosa cambia. La paura diventa rispetto. La solitudine diventa forza. Il rumore si trasforma in silenzio. E in quel silenzio, finalmente, riesci ad ascoltarti. Ti rendi conto che non hai bisogno di nessun'altra approvazione se non della tua. Che ogni volta che hai scelto di piacere agli altri, ti sei tradito un po'. Che ogni sì detto per paura è stato un mattone nella prigione in cui ora soffochi. E allora capisci che la vera dignità non è essere amato, è essere libero. Anche se questo significa non essere amato. Anche se questo significa perdere tutto. Perché se ciò che hai dipende dal fatto che non sei te stesso, allora non hai nulla. Viviamo in una società che premia chi si adatta e punisce chi si ribella, che chiama follia la lucidità e definisce coraggioso chi obbedisce. Quello che questa società teme più di ogni altra cosa sono le persone che non si lasciano controllare, che non accettano la narrativa imposta, che osano essere se stesse anche se questo significa camminare da sole. E sì, camminerai da solo. Non sempre, ma per un certo periodo sarà così. E farà male. Dubiterai. Desidererai tornare indietro. Perché l'essere umano è fatto per cercare una tribù, per cercare rifugio. Ma allo stesso tempo è fatto anche per evolversi, per superare i propri limiti, per mettere tutto in discussione. E questo non succede nella comodità, ma nel mezzo dell'abisso. Molte persone pensano che la libertà significhi poter fare tutto ciò che si vuole. Non è vero. La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere che puoi dire no senza sentirti in colpa. È comprendere che perdere qualcosa per essere te stesso non è mai una vera perdita. Questo lo capiamo sempre troppo tardi, quando ormai abbiamo venduto troppe parti di noi stessi, quando l'anima è sotto ipoteca, quando lo specchio non riflette più chi siamo, ma distorce la nostra immagine. Ma non è mai troppo tardi se decidi di saltare, se decidi di mettere in discussione ogni cosa, anche le tue stesse convinzioni, perché molte di quelle convinzioni non sono davvero tue. Qualcuno te le ha messe dentro, te le ha inculcate, e tu non le hai mai messe alla prova. Vuoi sapere se stai vivendo nella massa? Guarda le tue decisioni. Quante persone hai consultato prima di prenderle? Guarda i tuoi sogni. Quanti sono davvero tuoi? E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere davvero tuoi. E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? Quante volte hai mentito per sentirti accettato? Uscire dalla massa è un atto di guerra. Una guerra contro il condizionamento, contro la paura, contro la pigrizia mentale. Ma soprattutto è una guerra contro quella versione addomesticata di te che si inginocchia ogni volta che il mondo pretende obbedienza. E sai qual è la parte più dura? Nessuno ti applaudirà quando lo farai. Nessuno ti dirà bravo per avere pensato in modo diverso. Al contrario, ti guarderanno come se la tua libertà fosse una minaccia. E lo è davvero. Perché ogni anima libera è un elemento di disordine nel sistema. Ogni mente sveglia è un virus nella Matrix. Ma non fermarti. Anche se tutto trema, anche se cadono le falsità, anche se la solitudine brucia come una lama, continua. Perché alla fine, quando il rumore svanirà, rimarrai tu. E solo tu. E questo, anche se ora non riesci a crederlo, è abbastanza. Sì, la libertà è una condanna, una croce che si porta da soli. Ma è anche l'unico modo per guardare il mondo senza abbassare lo sguardo, per vivere senza dover chiedere il permesso, per morire senza rimpianti. Diogene lo sapeva. Lo ha urlato con la sua vita, non con le parole. Lo ha dimostrato vivendo come un pazzo per il mondo, ma come un saggio per se stesso. E tu, se trovi il coraggio, puoi essere quel pazzo. Quello che si libera, quello che si ribella, quello che smette di strisciare in un posto dove non è mai appartenuto. La massa è comoda, ma la comodità è l'oppio dell'anima. E l'anima è fatta per bruciare, per spezzarsi e ricostruirsi. Allora decidi. Vuoi continuare a essere un'ombra accettata? O preferisci diventare fuoco, anche se questo significa bruciare i ponti che ti legavano al gregge? È una scelta tua. Ma ricorda, ciò che ti rende diverso è ciò che ti renderà libero. E la libertà non si elemosina. Si conquista con il sangue, con la paura, con la solitudine. Ma anche con la verità, con l'amor proprio, con il coraggio, con il... Perché solo chi ha il coraggio di restare solo riesce a ritrovarsi. E quando ti ritroverai, te lo prometto, non vorrai più appartenere a nessun luogo in cui devi smettere di essere te stesso. Che il mondo ruggisca, che la massa abbai, tu continua a camminare. Perché mentre loro vivono per essere approvati, tu cominci finalmente a vivere per essere libero. E questo cambia tutto. E proprio quando pensi di avere capito tutto, quando credi che il vero ostacolo sia la massa e il suo giudizio, ti accorgi che esiste qualcosa di ancora più sottile, più velenoso, più difficile da riconoscere. Il tuo imitatore interno, quella voce che non viene più da fuori, ma che si è installata dentro di te come un virus. Una voce che hai appreso da tuo padre, dai tuoi insegnanti, dai tuoi capi, da quegli amici che in realtà non erano amici. È l'eco del condizionamento. Non serve più che la società ti sorvegli, perché sei diventato tu stesso il tuo carceriere. Ed è proprio lì che inizia la vera trappola, l'autocensura. Quel dialogo interno che continua a ripetere schemi che non ti appartengono, che non nascono dalla tua essenza, ma da una storia altrui che ti hanno messo dentro come se fosse la tua. Questo non puoi farlo. Non è per te. Fallirai. Rideranno di te. Ti suona familiare? Perché l'aspetto più inquietante di questo sistema non è che ti controlli con le punizioni, ma che ti educhi a punirti da solo. E mentre credi di fare scelte libere, in realtà stai solo eseguendo un copione che ti è stato imposto senza che tu te ne rendessi conto. Per questo non importa se te ne vai fisicamente dalla massa, se continui a vederti con i suoi occhi, se continui a giudicare le tue azioni con i suoi criteri, allora non ti sei liberato davvero, hai solo cambiato gabbia. Questa è la parte che quasi nessuno ti dice. L'esilio non è solo fisico, è anche mentale. Puoi essere solo, escluso, espulso dai gruppi. Ma se continui a vivere con il timore del giudizio, allora non sei ancora uscito. Sei soltanto sull'uscio della libertà, ma non dentro di essa. La vera rottura arriva quando scegli di disinstallare, una per una, tutte quelle voci. Quando affronti la possibilità di sbagliare, sì, ma finalmente sulla base della tua convinzione. Non per obbedienza, non per senso di colpa, non per il bisogno di approvazione. È lì che il silenzio non fa più paura, ma purifica. È lì che smetti di domandarti se sei a posto e inizi a sentire che, per la prima volta, stai davvero diventando te stesso, senza filtri, senza maschere. Ma proprio in quel momento, ecco che arriva un'altra tentazione. Il desiderio di creare una nuova tribù di risvegliati, di circondarti di altri che hanno abbandonato la massa, di cercare appartenenza nell'assenza di appartenenza. Ed è una trappola altrettanto pericolosa, perché la libertà non consiste nel cambiare uniforme, ma nel non averne più bisogno. Non hai bisogno di una nuova etichetta, né di un nuovo ismo, né di un nuovo guru che ti dica come vivere senza seguire nessuno. La verità è questa: più ti avvicini a te stesso, più ti rendi conto che il cammino non ha compagni stabili. Non perché gli altri siano nemici, ma perché il tuo cammino è unico, non trasferibile, irripetibile. Ogni tentativo di copiarlo lo corrompe. E qui nasce la paura più profonda. Non è la paura della solitudine, non è il timore del giudizio. È la paura della responsabilità totale. Perché quando non puoi più dare la colpa alla società, a tuo padre, al sistema, alle circostanze, resta solo una persona, tu. E questo fa tremare. Perché non hai più scuse. Se fallisci, è tua la responsabilità. Se ti perdi, è tua. Se non fai nulla, è comunque tua la responsabilità. Ma è tuo anche il merito. Tua la trasformazione. Tuo il fuoco che costruisci con le ceneri di tutto ciò che hai bruciato per cercarti. Ed è qui che la libertà diventa un peso e un privilegio insieme. Perché non puoi più mentirti. Non puoi più dire mi hanno obbligato. Ora sai che lo fai perché lo hai scelto, anche se fa male, anche se costa, anche se nessuno ti applaude. E poi, quando pensi di avere lasciato andare tutto, scopri che ti resta ancora qualcosa. Il bisogno che tutto abbia un senso. Quel desiderio profondamente umano che tutto questo abbia un fine. Ma la libertà ti insegna un'ultima lezione. Non serve un senso imposto, né una narrazione perfetta. A volte la vita non deve avere un perché. A volte deve solo essere vissuta, sentita, respirata. Punto. L'errore sta nel voler capire tutto prima di agire, nel volere certezze prima di saltare. Ma non funziona così. L'autenticità non ha istruzioni. Non esiste una mappa. Non c'è promessa. Esiste solo questo momento, in cui decidi di smettere di cercare fuori ciò che può nascere soltanto dentro. Diogene rideva di Alessandro Magno perché aveva capito qualcosa che oggi abbiamo dimenticato. Non hai bisogno di potere se già possiedi te stesso. Non hai bisogno di privilegi se non dipendi più da nessuno per essere chi sei. Quella è la cima più alta, anche se sta a livello del suolo, anche se non ha bandiere, anche se nessuno la riconosce. E adesso, dopo tutto questo, guardati. Sei arrivato fin qui, ascoltando ogni parola, sentendo ogni verità come un pugno. Perché? Perché in fondo sai che c'è qualcosa oltre questa maschera che porti, che esiste una versione di te che non è più disposta a fingere, che non vuole più far finta che la vita abbia senso solo perché così dice la maggioranza. E allora ecco l'invito finale, crudo, implacabile. Spogliati di tutto. Non accontentarti del margine della massa. Non diventare l'esiliato che sogna ancora il ritorno. Sii quello che dà fuoco al sentiero del ritorno. Quello che trasforma la solitudine in tempio. Quello che non aspetta più validazione né permesso. Perché quando finalmente trovi il coraggio di vivere senza pubblico, scopri che ciò che chiamavi libertà era solo la porta. E adesso comincia la vita vera. Ma c'è ancora qualcosa di più profondo. Qualcosa che non si vede ma si sente. Qualcosa che non fa rumore ma vibra dentro. È quella sensazione di essere sempre in debito con la vita. Quella colpa senza nome. Quel peso invisibile che ti porti dietro anche se non hai fatto nulla di sbagliato. Lo hai sentito anche tu. È come se ogni passo fosse una scusa. Come se la tua stessa esistenza dovesse essere giustificata. E no, non è un caso. È la conseguenza dell'aver vissuto troppo a lungo misurando il tuo valore con regole che non hai scritto tu. Ti hanno fatto credere che devi meritarti l'aria che respiri, che se non produci non vali, che se non ti distingui non esisti. Ti hanno addestrato a correre senza sapere perché, a competere in una corsa senza traguardo, dove gli applausi durano meno delle ferite. E qui la trappola si fa ancora più sottile. Ti fanno credere di essere libero perché puoi scegliere fra 100 versioni dello stesso stampo, ma non ti offrono l'opzione di uscire dal sistema. Puoi solo scegliere dentro di esso. Che tipo di libertà è questa? È come se ti lasciassero scegliere la marca delle tue catene. Allora nasce una nuova domanda. Quanto di ciò che fai è davvero tuo? Quante volte hai scelto per desiderio autentico e non per paura? Paura di deludere, paura di sbagliare, paura di restare solo. Perché è questo che paralizza di più. Non è il fallimento, è l'abbandono. L'idea che, se non sei come vogliono, smetteranno di volerti bene. E qui arriva la grande rivelazione. Quella paura non si dissolve con più successo, più applausi, più titoli. Si dissolve solo con una decisione radicale. Smettere di vivere per essere amato. Perché finché insegui l'approvazione, non sarai mai libero. Sarai un attore. E il vero dramma non è recitare, è dimenticare di star recitando. Diogene lo sapeva. Per questo viveva senza altra appartenenza che la propria dignità. Non aveva una casa, né fama, né seguaci, ma possedeva qualcosa che molti, anche con milioni in banca, non avranno mai. Coerenza. E la coerenza vale più di qualsiasi trofeo, perché è l'unica cosa che ti fa dormire in pace. E questo non è poesia, è biologia, è psicologia. Quando vivi in dissonanza, quando ciò che pensi, provi e fai non è allineato, il corpo lo sa, si irrigidisce, si ammala, si spegne. Perché l'anima non è stata creata per fingere per sempre. E lo sai, l'hai provato. Quella stanchezza che non passa con il riposo, quella tristezza senza causa, quell'ansia che arriva proprio quando tutto dovrebbe andare bene. Sai perché? Perché da anni cammini con una maschera che non riesci più a sostenere e hai paura di toglierla perché non sai cosa c'è sotto. Ma quello che non capisci è che quella maschera non ti protegge, ti consuma, ti allontana da te stesso, ti obbliga a vivere una vita che non ti appartiene. Ed è qui che tutto si collega. La massa non è solo un gruppo, è una mentalità. Una prigione senza sbarre, ma con regole invisibili. E se non le rompi tu, nessuno lo farà al posto tuo, perché al sistema fa comodo la tua sottomissione. Fa comodo che tu compri ciò che non ti serve per impressionare chi non ti importa, che lavori in qualcosa che odi per vivere una vita che non ti soddisfa. Lo vedi? Non è solo una questione di identità, è una questione di sopravvivenza emotiva. Perché se non prendi il controllo, ti spegni piano piano, senza clamore, senza rumore, diventi grigio. E un'anima grigia è peggio di un'anima spezzata, perché quella spezzata può ancora ricostruirsi. Quella grigia si è già arresa. Ora quindi non si tratta solo di uscire dalla massa, ma di cominciare a creare il tuo linguaggio, i tuoi rituali, le tue definizioni di successo. Perché finché continuerai a usare le loro parole, continuerai a giocare con le loro regole. E con quelle regole, perdi sempre. Crea il tuo calendario, decidi tu cosa celebrare e cosa no. Impara a dire no senza dover spiegare. Impara a stare solo senza sentirti incompleto. Impara ad ammirarti senza colpa. Perché accettare se stessi non è arroganza, è giustizia. È riparare il danno di troppi anni passati a essere meno di quello che sei, per paura di essere troppo. E sì, perderai cose, perderai persone, perderai opportunità. Ma ciò che guadagnerai non ha prezzo. Guadagnerai la pace. Quella pace che non dipende da ciò che ti circonda, che non ha bisogno di testimoni, che non chiede permesso. La pace che nasce quando finalmente tutto ciò che sei, che fai e che senti va nella stessa direzione. Questa è la vera vittoria, non la fama, non il denaro, non il riconoscimento, la pace. E se la raggiungi, avrai ottenuto ciò che quasi nessuno osa. Avrai sconfitto il sistema da dentro, senza armi, senza urla, solo essendo te stesso, fino in fondo. E se sei arrivato fin qui, è perché qualcosa dentro di te ha già cominciato a rompersi. O meglio, a liberarsi. Qualcosa non si riconosce più in quella versione di te che si adattava per abitudine, che sorrideva per obbligo, che abbassava lo sguardo per non disturbare. E anche se ancora non lo hai capito fino in fondo, lo sai, lo intuisci, lo senti. Quella sensazione scomoda che ti accompagna ultimamente non è ansia, è risveglio. È il tuo vero io che bussa da dentro, chiedendoti di uscire, di liberarsi, di respirare. Ma attenzione, risvegliarsi non è una luce calda che ti accarezza il viso all'alba. Il risveglio è un incendio, è la demolizione brutale di tutto ciò che sei stato senza volerlo essere. E certo che fa paura, perché crescere fa male, perché evolversi significa tradire una parte di te. Ma che ironia, vero? Per diventare te stesso, devi prima tradire quello che fingeva di esserlo. Ed è qui che arriva la svolta finale, la più inaspettata, quella che nessuno ti aveva ancora detto. Il vero nemico non è la massa, non è il sistema, non sono gli altri. Sei tu, ma non il te stesso autentico. No, il te stesso plasmato, addomesticato, programmato. Quel te stesso che vive seguendo un copione che non ha mai scritto. Quel te stesso che continua a ripetere credenze ereditate, paure prese in prestito, limiti imposti. Quel te stesso che ormai non riesce più a reggersi in piedi senza rompersi. Ed è per questo che sei qui, perché c'è una parte dentro di te che non ne può più della finzione, che vuole urlare, che vuole bruciare tutto, che vuole ricominciare da capo. E lascia che ti dica una cosa. Va bene così. Non sei rotto. Non sei perduto. Sei pronto. Pronto per vivere senza spettatori. Per camminare senza percorso. Per sbagliare senza chiedere scusa. Per sentire senza vergognarti. Per pensare senza domandare permesso. Per scrivere il tuo manifesto. Per diventare finalmente ciò che sei sempre stato. Prima che il mondo ti dicesse cosa dovevi essere. E quando arriverai lì, perché ci arriverai, ti accorgerai di qualcosa che fa tremare. Nessuno può salvarti. Ma nessuno può fermarti. Nessuno. Se scegli di essere te stesso, lo sei. Non esiste barriera più potente di quella che alimenti da solo. E non esiste libertà più selvaggia di quella che nasce quando smetti di aver bisogno di essere compreso. Allora, se davvero vuoi fare qualcosa con tutto quello che hai sentito oggi, non correre a fare progetti. Non cercare di trasformare tutto in una lista di obiettivi. Fai solo una cosa. Togliti la maschera. Una sola. E osserva. Guarda chi resta quando il personaggio crolla. Forse è la prima volta che lo vedi e ti spaventa. Bene, questo significa che sei arrivato. Adesso sì.
1: Questo significa che sei arrivato. Mamma mia, che storia anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia.

abbia avuto o abbia ancora ragione lui, che ne so io. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate un po' più tardi. Vi anticipo già che oggi avremo l'OIPA Marina Barzon con un'intervista appunto per quel che riguarda l'appuntamento fisso oramai e mensile. E questo dalle 11 in poi, quindi veloci, veloci che il sole magna è ore. Vediamo come di consueto, giusto per non perdere, come si dice, il ritmo, e come si dice, il meteo, scusatemi, a Campodarse. Oggi è prevista una giornata di caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 36-37 gradi, con minime intorno ai 23. I venti soffieranno deboli da nord-est e non sono previste piogge. Ok, vediamo per quel che riguarda i prossimi giorni, quindi oggi soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì ancora parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato. Qui mi darebbe mercoledì temporali sparsi e quindi insomma vedremo che cosa, se così sarà. Giovedì ancora soleggiato, venerdì soleggiato, sabato parzialmente soleggiato. Precipitazioni, vi dicevo, non sono previste se non forse alla volta di mercoledì, e temperature dai 23-24 per tutta la settimana, anche forse 21 la minima, e comunque non dovrebbero andare oltre i 37-38 gradi, ma che dire, oramai ci siamo abituati, giusto? E intanto così è. Naturalmente qui dentro la regia stiamo da Dio. Ringrazio e saluto chi si è dato un grande affare. Abbiamo la nostra macchinetta che ci fa un po' di frescolino, basta tenerlo al minimo. E che dire, se si può, senza strafare, è anche bello sfruttare le tecnologie, giusto? Magari senza proprio strafare, però un pochettino, visto che c'è, va bene. Bravi, bravi, bravi. Allora, il meteo è a posto, diamo un'occhiata alle iniziative della radio. E questa sera, eccolo qua, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, hanno già montato un palco qua fuori ed siamo a buon punto per preparare il tutto. E Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Questa sera, vi dicevo, ore 20, con lo spettacolone di Danilo e Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. C'è un numero di telefono per delle mini info, 329-0038-988, ma vi aspettiamo tutti questa sera, ci vediamo tutti questa sera, quindi a più tardi. Ah, vabbè, sì, come al solito tutte quante le iniziative della radio è ad offerta libera, e per aiutare quanto l'organizzazione e naturalmente aiutare sempre la radio. E Veneto Against Four Hour Freedom Front, Associazione Culturale Delta Veneta, conferenze sul DDL 978 del 2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Questo era ieri sera. Se qualcuno ha delle notizie, fateci sapere. Va bene. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5.
Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video.

gestioni eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere comunicate, stampa, audio, logistica, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e un desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Quindi mi raccomando, chi è portato per queste cose qua, fatevi sotto, perché è davvero una grande grande occasione. Poi ancora, cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, e aereo 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Quindi questo è, si cerca in affitto una casa vecchia isolata specifica sui 300-400 euro di affitto. E ripeto il numero di telefono 334 320 1392. Poi ancora, le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, quindi partono oggi, saranno già partiti dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. E poi cosa c'è ancora qua? Direi che non vedo altro. E sosteniamo la al 5 per 1000, 5 per 1000 possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore, ciò che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo recuperiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e magari questa sera sicuramente sarà una bella occasione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Eccoci qua, come di consueto ci siamo guadagnati il nostro primo pausa musicale. Dove è andato il nostro Pavarotti? E non salta più fuori. Dov'è? Porci birimbina, arriva, eccolo qua, dai, si era nascosto. Ci siamo.

0: prendiamo gli applausi anche noi.
1: Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Tengo sempre l'occhio sul calendario, giusto per non sbagliare. Eccoci qua, e mamma mia, oggi siamo un pochettino in ritardo, è già arrivata la nostra ospite, comunque manca qualche minuto per la pausa, come si dice, la pausa pubblicitaria, quindi poi li presentiamo tutti quanti per bene. Va bene, leggiamo già i messaggi che sono arrivati e aspettate, eccolo qua. Buon sabato dottore, in effetti. Buon sabato Massimo e buon caldo a tutti da Marica e genitori. Come di consueta abitudine ti scrivo la frasetta settimanale. Il mare ti ricorda che sei piccolo, la natura che sei parte. Uno ti toglie l'ego con le sue onde, l'altro te lo restituisce con le sue radici. Insieme insegnano la stessa cosa, rallenta, respira e lascia che tutto passi senza affondare. Grazie Marica, come sempre, bellissime le tue frasi, mi fa veramente piacere condividerle con chi ci ascolta a casa. Poi ancora Mauro Cubano ci manda i saluti. Ciao, una buona giornata da Cubano, grazie e un saluto anche a te. Come diceva Diogene, passando tra le bancarelle di Atene, guarda quanta roba di cui non ho bisogno. Beppe Biodinamico, veramente la sapeva lunga il nostro amico, vero? Io metterei Nessun dorma di Pavarotti. Grazie Max, è sempre ben accetto qualsiasi aiuto, che così mi aiutate, mi fa veramente. C'era ancora un messaggio, il nostro amico, aspettate, ho visto il nome qua prima che mi è sfuggito. Alfredo mi mandava un video su Pellizza, Majorana Pellizza, però adesso non riusciamo, magari me lo do, mi riservo un'altra volta, gli do un'occhiata. Grazie Alfredo anche per il tuo aiuto. Chiudiamo questa piccola parentesi, oggi vi leggo questa, sentite qua. Non aspettare di perdere peso, avere più soldi, trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati e due parole per annunciarvi appunto che anche oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA tramite la sua delegata Marina Barzon. E anticipo io, Marina, due parole per spiegare, per appunto dire chi è l'OIPA e poi do la parola a te, così mi aiuti a presentare gli ospiti e tutto il resto. E la definizione che mi piace di più, l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente che si batte per tutelare i diritti degli animali e l'ambiente. Il suo obiettivo principale è difendere gli animali da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, inclusi caccia, circhi e allevamenti intensivi. Queste poche parole appunto per ricordarvi di chi è l'OIPA, è un'organizzazione in ambito nazionale e internazionale qui noi abbiamo naturalmente occasione di confrontarci oramai una volta al mese. Ho avuto la disponibilità da parte della responsabile qui della sezione di Padova e di Marina appunto di venirci a trovare di solito ci siamo messi e concordato insomma l'ultimo sabato di ogni mese, lo dico che così magari vi ricordate anche voi. E rimando al sito oipa.org e qua trovate tante altre cose, e poi adesso magari ci dirà meglio Marina altri canali, ed eventualmente se avete anche delle iniziative in corso a breve o medio termine Marina poi ce lo ricorderai. E basta, io approfitto della tua presenza e così mi aiuti a fare un po' da, come si dice, da padrona di casa, così e presenti tu gli ospiti eccetera eccetera. Beh, aspetta, i microfoni sono questi, no aspetta che mi sto ingambarando io, eccolo qua, dovrebbero essere già a posto e vediamo se
2: allora tutto... possiamo salutare intanto.
1: Grazie Marina,
2: ciao a tutti. Ciao e sempre grazie Massimo.
1: Ci mancherebbe, un vero piacere.
2: Niente, io OIPA in questo momento rubo proprio 2 secondi. OIPA in questo momento è letteralmente sommersa da cuccioli, cucciolate, e siamo veramente in emergenza. Mi ero preparata tutto un discorso, però siamo un po' in ritardo. Non voglio dire assolutamente nulla, tranne che se qualcuno ha voglia di aiutarci, chiami il 340 15 9 41 15, e oggi siamo qui per una possiamo dire puntata speciale, perché abbiamo due volontarie del GIRC, che è il gruppo italiano ricerca chirotteri, giusto? Ok, perfetto. E abbiamo Chiara Beccati e Giulia Pezzoli. Allora, ciao ragazze.
3: Ciao Marina, ciao Massimo, grazie soprattutto dell'invito.
1: È un vero piacere.
3: È un piacere soprattutto nostro.
1: Vi fermo un istante, sì. Marina, ricorda i tuoi canali social, così anche...
2: Facebook, OIPA Padova e Instagram.
1: Grazie, che così magari quello che non sei riuscita a dire in questo frangente sicuramente lo trovano
2: nella pagina.
1: Il numero di telefono, lo ripeto, 340 159 41 15. Perfetto, ricordo che poi la trasmissione andrà sul canale Telegram Massimo Conte Architetto andrà in replica questa notte dalla circa mezzanotte in poi fino a domani mattina, quindi la risentirete 2-3 volte e quindi risentirete tutto quanto, poi viene caricata sul canale Telegram mio Massimo Conte Architetto, e comunque la trovate anche sul sito di Radio Gamma 5, dove ci sono tutti quanti i conduttori con le relative trasmissioni, e quindi ci sarà anche questa. Lo dico perché appunto magari giustamente ricordo che noi adesso abbiamo un 3/4 d'ora, sembra tanto però è anche poco, quindi ci organizziamo in questo tempo fino alle 12. Ecco, procediamo pure, grazie.
3: Grazie, ripeto, grazie Massimo, grazie Marina. E come già anticipato, sono Chiara Beccati, sono una volontaria appunto dell'associazione GIRC, il gruppo italiano ricerca chirotteri. E molti di voi probabilmente si chiederanno cosa sono in questo momento i chirotteri. Sono i pipistrelli, quindi insieme appunto a mia figlia Giulia, che è qui con me oggi, ci occupiamo appunto di recuperare piccoli chirotteri, cioè piccoli pipistrelli, che per diversi motivi possono trovarsi in difficoltà. Quindi parliamo di cuccioli caduti dalle colonie, animali debilitati, feriti o semplicemente bisognosi di un periodo di cura. Parliamo di animali in realtà spettacolari, quindi devo dire che questa passione, chiamiamola così, me l'ha attaccata Giulia.
2: Ma dai, pensiamo il contrario.
3: No, invece in questo caso è stata proprio mia figlia, che ha 16 anni in questo momento, e è sempre stata appassionata di pipistrelli, da questo punto di vista, come, proprio come animale. È un animaletto particolare che conosciamo molto poco.
2: In maniera sbagliata spesso.
3: Sì, esatto, esattamente, assolutamente sì. E di conseguenza, quando io ho visto un post appunto di Marcello, che è il referente regionale di GIRC, che approfitto per salutare insieme ad Andrea, sono appunto i due referenti.
2: Ciao Marcello.
3: Quindi, quando ho visto un suo post su Facebook in cui cercavano appunto volontari che si occupassero di questi piccoli animali, ho pensato di inoltrare il post appunto a Giulia, che subito mi ha detto: mamma, chiama, ti prego, chiama. Lo facciamo subito. E quindi ci siamo avvicinate
2: piano insieme
3: a questo mondo, esatto. Ne approfitto per ricordare anche i nostri canali appunto di contatto, che poi ricorderò anche successivamente. La GIRC appunto ha sia sito internet che gruppo Facebook. Il sito internet è www.mammiferi.org/GIRC. E il sito internet, il gruppo Facebook invece è proprio GIRC-Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri.
2: Perciò c'è un'unica pagina.
3: Sì, esatto,
2: che fa tutta
3: c'è un'unica pagina nazionale, proprio perché è un gruppo italiano a livello nazionale. Poi, per quanto riguarda i vari recuperi, siamo suddivisi principalmente in zone e regioni. Appunto, come dicevo prima, Marcello e Andrea sono i referenti regionali per la regione Veneto. E in caso appunto di segnalazioni di piccoli pipistrelli caduti dalle colonie o comunque feriti e ritrovamenti diciamo diurni, si può contattare anche direttamente il numero di telefono 347 019 6096, al quale risponde direttamente Marcello. Quindi ed è la stessa cosa che abbiamo fatto noi, proprio per diventare anche volontarie. Quindi,
2: e questo da quanto?
3: In realtà da pochissimo. Noi siamo volontarie da quest'anno. Però abbiamo già recuperato diversi pipistrellini, dai più piccoli neonati che pesano circa un grammo a quelli invece già più adolescenti. Addirittura un adulto recuperato ieri con un'ala fratturata, poverino, che è stato operato da una delle veterinarie appunto che collaborano con
2: perché avete dei veterinari dove vi appoggiate,
3: assolutamente,
2: certo.
3: Sì, quindi abbiamo veterinari, abbiamo gli stessi veterinari che fanno anche dei corsi di formazione, quindi non siamo assolutamente improvvisati. Vengono fatti dei corsi di formazione sia per quanto riguarda il recupero, sia per quanto riguarda anche il recupero da parte delle madri di questi pipistrelli, che poi vi racconterò diciamo nell'arco della mattinata. E di conseguenza cerchiamo di fare tutto diciamo a regola d'arte, per quanto più possibile, certo, per salvarne soprattutto il più possibile. Quindi assolutamente sì.
2: Giulia, tu vuoi dire qualcosa? No, ok.
3: È un po' timida.
1: No, non preoccuparti Giulia, qui siamo una grande famiglia, quindi sentiti tranquilla, libera di raccontarci quello che ti fa piacere, sai?
2: Beh, il salvataggio di ieri, per esempio, era che ci siamo sentiti al telefono, forse.
3: Sì,
2: vero,
3: il salvataggio
2: in quel momento.
3: Di ieri è appunto è stato, diciamo, ieri in realtà noi ne abbiamo personalmente ne abbiamo avuti due, poi altre volontarie sparse in giro per la regione ne hanno avuti diversi. I nostri due in particolare, si tratta di un pipistrello adolescente